0: benvenuti, benvenute. Ci occuperemo di un brano, partiremo da un brano tratto dall'ultima lettera di San Paolo, infatti, è quella Timoteo, la seconda lettera a Timoteo. E forse leggo all'inizio il brano. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti per la sua manifestazione e il suo regno. Annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole. Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le sofferenze, compi la tua opera di annunziatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Quanto a me, il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione. E questo brano e la lettera stessa è considerata proprio un testamento spirituale di San Paolo, quindi non ci meravigliamo di queste parole che sono molto personali e anche raccontano un po' la sua situazione alla fine della sua vita, quando stava qua a Roma, prima della sua morte, in una prigionia. San Paolo, quando lo incontra durante il suo secondo viaggio, lo incontra a Listra, in odierna Turchia, lo prende come suo discepolo e da quel momento, verso l'anno 50, Timoteo sarà veramente suo collaboratore, suo amico, suo discepolo, anche se tra due c'era la abbastanza grande differenza dell'età, se consideriamo San Paolo che poteva nascere verso l'anno 5-8 dopo Cristo, Timoteo piuttosto verso l'anno 30 più o meno, e quindi la differenza dell'età che poi anche sarà segnalata in alcuni luoghi delle lettere o degli Atti degli Apostoli, proprio per la posizione e per la situazione personale di Timoteo molto particolare, forse ci torneremo ancora. Stiamo leggendo l'ultima lettera, quindi come volete, a seconda delle due tradizioni che ce l'abbiamo, verso l'anno 64 o 67, perché ci sono due tradizioni legate al momento della morte di San Paolo. Il contesto di questa lettera è molto ricco, è molto importante per capire il tema odierno nostro, perché San Paolo ce l'ha una relazione molto profonda e personale con Timoteo. È Paolo stesso che lo insegna come annunciare, come essere predicatore, e vedremo dopo che tramite Timoteo insegna anche noi, cioè ciascuno chi vuole essere annunciatore, evangelizzatore, viene insegnato in maniera molto concreta tramite questa lettera, perché San Paolo è vissuto veramente da discepolo di Cristo. Spesso quando comincio a predicare, sapete, c'è un po' di stress all'inizio soprattutto, sempre mi ripetevo questa frase, ecco, guai a me se non predico il Vangelo, se non annuncio, è così. Avevo più coraggio di predicare. E poi sappiamo anche di Timoteo che, dalla tradizione, che era vescovo di Efeso. San Paolo lo lascia lì, diventa vescovo, ma vedremo anche un po' la sua particolarità emozionale o il suo carattere, perché vogliamo vedere la situazione molto incarnata. A volte pensiamo di questi personaggi biblici, soprattutto del Nuovo Testamento, come se fossero stati tutti santi, tutti bravi, tutti potenti nel predicare. È vero che la discesa dello Spirito Santo e poi l'esperienza dello Spirito Santo li rende forti, ma nella fragilità umana. E forse anche questo bellissimo nell'esempio di Timoteo, che è una persona fragile. Le sfide che la lettera e anche il contesto storico pone davanti a San Paolo, a Timoteo, alla Chiesa primitiva sono diverse, sono molte. La prima sfida, e guardate, quando lo dico cerchiamo di fare il collegamento, perché veramente non è cambiato così tanto, eh? Sono le sfide anche molto attuali, in maniera personale, ecclesiale anche. La prima sfida, affrontare le persecuzioni e le difficoltà comunitarie, le difficoltà sociali. Guardiamo la società di oggi, guardiamo la situazione nei nostri paesi, diversi contesti sociopolitici, e possiamo dire che mai c'erano i tempi facili. E quelle risposte che troviamo nel Vangelo, nelle lettere di San Paolo, sono da applicare nei contesti nostri. Anche questo è importante, vedere la parola che risponde a tante domande personali, anche comunitarie, e soprattutto al tema di sofferenza, perché veramente ci interessa, penso così. Poi altra sfida, rimanere fedele all'insegnamento ricevuto. Ecco, facciamo il passaggio dalla prima generazione, dai veri discepoli chiamati da Cristo, alla seconda generazione, alla terza. Una generazione narra all'altra le grandi opere di Dio, e sappiamo che in questo narrare a volte si desvia, c'è la tentazione di interpretare diversamente. E come rimanere fedele? Come veramente rimanere radicati nel Vangelo di Cristo senza proprio desviare? Come trovare questa verità contro un certo individualismo che oggi forse è uno dei fattori più difficili per la Chiesa, per la società, un individualismo forte. Ognuno si riclama diritto di interpretare, di dire con l'autorità, è così, non è così. E questo forse un po' difficile. E come non perdere questo radicalismo evangelico e trattare il Vangelo seriamente, senza compromessi, e senza vergognarsi del Vangelo davanti al mondo d'oggi. Quindi forse il tema della responsabilità personale è anche molto importante. Poi un'altra sfida, combattere le false dottrine. E c'erano tante, nate all'interno del cristianesimo, anche alcuni correnti come gnosi, che provenivano da fuori, alcuni correnti giudaizzanti che di nuovo cercavano di infiltrarsi nella Chiesa primitiva. Veramente tante sfide, perché siamo ancora nel tempo quando la dottrina non era così ben spiegata, solida, come accadrà dopo con grandi concili, e noi siamo abbastanza fortunati, almeno dal punto di vista della dottrina descritta, perché più o meno tutto quello che è necessario, importante, è ben descritto dai concili con linguaggio teologico, filosofico. Siamo nel primo secolo quando si sforzavano per trovare anche le parole per spiegare cosa significa essere cristiano. Quindi venivano tanti falsi maestri, anche in questa lettera troviamo le tracce di questa falsità. E come essere un vero maestro? Guardate che questo non si riferisce solo ai sacerdoti, Penso che tante di voi hanno occupato, ormai o si occupano della formazione, ce l'avete una certa autorità sopra di qualcuno, di qualche comunità. Qui siamo proprio al cuore di questa integrità, cioè di trasmettere la verità, di trasmettere, ecco, quello che è importante per essere cristiani. Forse una piccola frase o memoria di Santa Teresa, che nel libro della vita suggerisce una cosa molto importante. Lei diceva che preferisce un confessore dotto, educato, che un confessore santo ma non educato. E perché faceva questa distinzione? Perché nella propria vita ha trovato alcuni maestri poco educati, ma molto esteriormente santi, pii, e invece mancava la solida base. Come trovare l'equilibrio tra questi due elementi, credere e sapere? E poi, ecco, un'altra sfida ultima che voglio menzionare, guidare la Chiesa con coraggio. È proprio qua che possiamo riferirsi all'esperienza di Timoteo, perché San Paolo lo incoraggia, ecco, lo tratta da figlio, figlio spirituale, e lo incoraggia di essere bravo vescovo. Sappiamo anche che a nome di Paolo faceva da ponte, o è stato mandato forse più volte addirittura alla comunità di Corinto, la comunità di Corinto che per San Paolo era una delle comunità più importanti, perché vissuto lì per molto tempo, San Paolo stesso, e si sentiva molto legato alla comunità di Corinto, ma in un certo momento la comunità di Corinto lo rifiuta, proprio perché cominciano di credere in falso, anche nel credere alle persone che vogliono distruggere la fama di San Paolo. E per un certo momento San Paolo viene, diciamo, escluso, addirittura trattato male dai corinzi. Se lo volete leggere, anche lo potete trovare nella seconda lettera ai corinzi, tutto questo discorso e la sofferenza di San Paolo tra le righe, veramente soffre lì, parla della lettera in lacrime. In quel momento, quando San Paolo non voleva recarsi lì personalmente perché la relazione era molto male, a suo posto viene lì a incontrare la comunità di Corinto proprio Timoteo. E sappiamo da quell'esperienza che non è andata molto bene, anche perché Timoteo era forse troppo giovane e non aveva questa autorità di San Paolo stesso, ma anche perché era di un carattere piuttosto mite, debole, era un po' introvertico, potremmo dire, forse facendo uno sguardo psicologico alla sua persona, forse anche di salute debole, e quindi un po' timide, non poteva convincere troppo a far sì che un'altra volta San Paolo non manda più Timoteo, ma manderà Tito. E non dice la scrittura precisamente che, ecco, è stato un po' un fallimento, ma proprio ci racconta, ecco, la difficoltà personale, certe paure, certi scoraggiamenti personali di Timoteo. E perché lo voglio anche sottolineare molto? Perché il Vangelo, essere evangelizzatore, non prescinde, non è qualcosa fuori di quello che siamo, di quello che viviamo, sentiamo. E tutto questo viene coinvolto, il mio carattere, le mie paure, la mia storia, tutto questo viene coinvolto, ma non deve necessariamente distruggere la mia missione. Anzi, questo elemento soprannaturale, lo Spirito Santo, oggi nel Vangelo odierno chiamato Paracleto, che cambia radicalmente l'esperienza. Vediamo che poi Timoteo diventa vescovo, forse non sappiamo tanto del suo servizio di vescovo a Efeso, ma possiamo presupporre un certo processo di maturazione verso ecco, essere evangelizzatore, essere responsabile di una comunità solida, di una chiesa locale. E quindi adesso possiamo entrare al cuore del testo che ci viene proposto oggi, proprio per vedere alcuni elementi, cosa significa essere evangelizzatore e cosa viene chiesto anche da Timoteo, se si tratta di un testamento, di un grande evangelizzatore Paolo, quali elementi li indica, li vuole proporre per imparare come essere evangelizzatore. E guardate che io non mi concentrerò su quello come fare un bravo evangelizzatore nei contesti diversi, ma come in certo senso autoformare il proprio cuore, perché l'evangelizzazione comincia dal lasciarsi evangelizzare. Cioè non è che possiamo andare a proclamare e evangelizzare se prima la nostra vita e il nostro cuore non è profondamente evangelizzato, è radicalmente cambiato dalla parola. E soltanto dopo possiamo accogliere queste parole di San Paolo, perché ecco, il primo livello dell'evangelizzazione è il nostro cuore. Quindi una certa coerenza tra quello che succede nel mio cuore, che vivo personalmente, il cambiamento in me stesso che permette di agire, di proporre qualche contenuto, di cercare certe risposte per i problemi fuori del mio cuore, ma alla fine è molto legato, unificato. Quindi dice San Paolo a Timoteo: ti scongiuro davanti a Dio e Cristo, e non si tratta di qualcosa poco importante, ti scongiuro, scongiurare è veramente una espressione forte, devi impegnarsi seriamente, la missione, annunciare Cristo è il senso della Chiesa, perché esiste la Chiesa? Perché c'è ancora tanta gente che non ha sentito di Cristo, cioè a cui il nome di Cristo non è arrivato, quindi il senso dell'esistenza della Chiesa è questo, far avvicinare tutti quanti possibile a Cristo. E guardate, se lo poi portiamo a livello molto personale, qual è il senso della vita cristiana di una persona consacrata? Forse non lo pensiamo spesso così, qual è il senso della nostra missione? Se la mia missione personale non è iscritta in questo dare il senso, aiutare a cercare il senso, cioè il Cristo stesso, forse ometto qualche elemento essenziale della mia vocazione. La missione della Chiesa, che veramente diventa qualcosa molto personale, molto sentito in quello che faccio, o ancor prima in quello che penso, come vivo, perché forse fare o parlare è l'ultimo passo appunto nella preparazione all'evangelizzare. Quindi è una domanda che si riferisce alla vocazione personale. Il senso della mia vocazione è, ecco, e torniamo a Cristo, cristocentrismo, proclamare Cristo in ogni maniera possibile nella mia vita incarnata, nella mia vita religiosa, ma ogni cristiano è chiamato a questo, a forza del battesimo. Quindi forse meditare più spesso su questo senso della mia vita, della mia vocazione, ci aiuta a tornare all'esperienza iniziale. Guardate come lo descrive San Paolo scrivendo a Timoteo, è veramente bellissima questa frase, anche se si riferisce piuttosto al suo sacerdozio, ma nel capitolo 1 della seconda lettera a Timoteo, versetto 6, dice San Paolo: per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Ma possiamo estendere questa frase a ciascun cristiano, anche a noi religiosi. Ravvivare il dono di Dio Perché se ci stacchiamo, se dimentichiamo di questo collegamento, di questa forza che ci viene data, forse ci buttiamo nella prospettiva orizzontale e facciamo, ci bruciamo, ma ci manca qualche collegamento verticale. Quindi ravvivare il dono di Dio e pensare spesso o ripensare la propria vocazione, il senso della propria vocazione ci aiuta a tornare a questo zelo iniziale, a questo amore iniziale con il Signore. Ecco, ci ricordiamo che non eravamo noi a scegliere il Signore, ma era ed è il Signore che ci chiama e ci sceglie continuamente, prima ancora che noi avessimo pensato di Lui. Poi dice San Paolo, annuncia la parola. Potremmo chiedere come farlo e cosa precisamente predicare. Già come farlo ci fa pensare della coerenza della nostra vita, di alcuni aspetti che ancora prima di aprire la bocca già parlano nella nostra vita, il linguaggio del corpo cosiddetto, il modo di essere, il modo di comportarsi, è la prima espressione di quello che chi sono, della mia identità cristiana anche, della mia vocazione ad evangelizzare. E lo facciamo in diverse maniere, proprio il modo di comportarsi, anche il vestito. È un segno, cioè, passando per le strade subito uno sa, ecco, è un po' strana questa persona, è vero. Ma perché è strana? E c'è una conseguenza logica che forse qualcuno porta a rispondere, appartiene a Cristo. Alcuni non sanno nemmeno cosa significa più un vestito così. Ma va bene, un segno esterno rimane. Poi anche, ecco, come parliamo. Mi piace a volte scherzare e dire, domandare se siamo uomini della risurrezione o ancora uomini e donne della tomba, perché a volte dalla faccia è difficile dire dove siamo ancora, cioè siamo portatori di una certa speranza di risurrezione o rimpiangiamo continuamente la tomba e non ancora vuota. A volte meglio non salutare una persona religiosa sulla strada, perché dalla faccia si vede che quasi manca di essere picchiato. E guardate, il primo effetto, primo sguardo, già fa un invito oppure fa chiudersi alle relazioni. Con le cose che cambiano a volte l'esperienza. Santa Teresa di Calcutta, Madre Teresa di Calcutta diceva, un sorriso non costa niente. Ma cambia tantissimo, ed è una forse pre-evangelizzazione, non ci costa niente, ma cambia tantissimo. E poi cosa devo annunciare? Ecco, cosa annunciare? Cristo risorto, il centro della storia, il centro della nostra vita anche. Proclamo il Cristo che vive o quello morto? Non ancora risorto, torniamo al stesso concetto. Ma questo comincia da vivere la parola, cioè, scusate se sarò abbastanza forte, perché mi è colpita questa frase o questa domanda una volta parecchi anni fa, perché tutto comincia dalla relazione personale e dal tempo dedicato a Cristo risorto. E una volta, non so, nel contesto della formazione è apparsa questa domanda, e meno male perché ci penso spesso di questa domanda. Io dedico veramente il tempo a Cristo o glielo rubo? Cioè, considerate ogni momento tralasciato della nostra vita quotidiana, cioè omissione delle preghiere in maniera leggera, così. Cioè, non me ne frego, scusate per l'espressione, me ne vado, faccio quell'altra cosa. Ogni omissione di quello che devo fare, del mio ritmo comunitario, della preghiera, è in certo senso rubare il tempo a Cristo. Cioè, perché gliel'ho detto: Signore, voglio stare vicino, mi do a te, offro il mio tempo a te, e poi trovo tantissime scuse per dire non ce l'ho tempo adesso, lo farò dopo. E dopo è una scusa che non arriva mai, eh? Dopo. E in certo senso, forse in senso molto serio, rubare il tempo a Cristo. E quindi come essere poi un segno credibile, come trasmettere la sua presenza se non sono continuamente cambiato dalla sua presenza, perché non ci sto? È vero che alcuni dicono, io sto sempre nella presenza del Signore, magari, ma questo si nutre dei momenti concretamente dedicati a Lui, perché possiamo dire che noi scherziamo a volte che la clausura è anche nella macchina, girando qua e là. Però ci sono i momenti richiamati anche da Cristo, dice entra nella tua stanza e cerca la presenza veramente solo per Lui e Lui solo per te, perché nel fare quotidiano a volte, ecco, rubiamo il tempo a Cristo con tante scuse. Quindi anche smettiamo di essere un segno credibile, perché poi possiamo parlare tante belle cose, devi pregare, devi fare questo, conviene fare quell'altro, e sono le parole sulla bocca, ma la realtà del cuore, guardate, coerenza tra qua, come facciamo, diciamo, una façade, come ci presentiamo, e il cuore, che nessuno eccetto Dio vede il nostro cuore, quindi vabbè, se non vedono gli altri, meno male. No, non è vero. Forse peggio ancora, perché ci ricordiamo le critiche che Gesù faceva agli ipocriti, ad alcuni farisei. Le tombe vuote, imbianchite, ma proprio piene di sporcizia dentro. Perché? Perché, ecco, allontanate dal Signore. Quindi, veramente fedeltà a Cristo comincia dalle piccole cose quotidiane, fatte apposta, come devono essere fatte. E quindi non si consiglia chissà quante cose, quante ore di preghiera, quante cose nuove. Sempre si consiglia di cominciare a capo da quello che è nei nostri regolamenti, nei nostri orari, nelle nostre costituzioni, indicazioni. A volte succede che si prepara un ritmo della propria vita e la fedeltà a questi punti, alla preghiera, alla lettura del Vangelo o della scrittura, a un momento di adorazione, all'Eucaristia, la fedeltà di base a questi elementi diventa un vero martirio a volte. È molto più difficile in lunga prospettiva delle azioni, ecco, vado, mi butto e tutti applaudono. Questo è abbastanza facile, eh? Momenti quando faccio bravo, ma questa quotidianità, ecco, abituarsi a stare col Signore costa moltissimo. Lo dico perché anche mi sforzo io stesso, Vi dico, io sono biblista di educazione, ma da sempre avevo il problema di leggere la Bibbia così radicalmente, quotidianamente. E forse qualcuno si scandalizzerà. Adesso per la prima volta leggo la Bibbia dall'inizio alla fine, in maniera continua, a più di 40 anni di vita. Perché ho deciso, il Signore, è veramente impossibile di essere così inconsistente. Ecco, ce l'ho contatto, ovvio, quando preparo le prediche, eccetera, eccetera. Ma il tempo veramente dedicato, tranquillo, qualcuno potrebbe dire spreco del tempo, se parte dal punto di vista di attivismo, eh? E mi sono trovato un momento veramente adatto a questo, ed è diventato un'abitudine. Adesso se non leggo in quel momento la Bibbia, sento come se non avessi spazzato i denti. Segno positivo, cioè entra proprio nell'abitudine quotidiana, E questo sono contentissimo, un piccolo passo nella mia vita spirituale, ma non dico per vantarmi, ma per dire veramente contano queste piccole cose quotidiane? Perché è molto più facile, non so, per noi maschi forse ancora di più, buttarsi a fare, diventare bravi. È vero che poi, dice San Paolo, ecco, dobbiamo fare, annunziare la parola in ogni occasione, in ogni circostanza. E perché siamo cristiani, siamo religiosi, tutto il giorno, non in alcuni momenti, non quando ci vedono, non soltanto in questi momenti. E non ci sono i tempi sacri e i tempi profani nella nostra vita. A volte si divide un po' così, I momenti più sacri, quando sono in cappella, inginocchiato, intanto quando prego, i momenti più profani, perché devo andare a lavorare, non so, pulire qualcosa, non so, un esempio estremo, vado a pulire il bagno. È un momento profano della vita? È un momento meno sacro? E se lo Spirito vive in noi, cambia tutta la giornata. E forse dipende un po' dall'intenzione che do a questi momenti e a queste azioni. Però può capitare che la preghiera in cappella sarà tutta distratta e distrutta. E il momento del lavoro considerato più umiliante sarà più santo o più sacro della mia giornata. Perché? Perché appunto fatto quel lavoro in unione con il Signore, con l'intenzione di farlo per il Signore. Guardate come tutta la nostra vita viene abbracciata dalla presenza del Signore, se lo vogliamo, se lo permettiamo, se non stacchiamo noi stessi. Ecco, momenti santi e poi profani. Il tempo per il Signore e il tempo per me. Come se fossero i momenti che posso esigere di meno di me stesso, di non fare così bravo, perché nessuno vede, e il Signore, vabbè, in qualche maniera è misericordioso e ci scusiamo. E si tratta di nuovo di una coerenza. Tutta la giornata è e deve essere considerata come opportunità di proclamare il Signore, ma prima a me stesso. Cioè, voglio annunziare e proclamare agli altri, ma prima a me stesso. Ecco, il Signore è presente in questo momento, in questo, in quell'altro. A volte è vero che dobbiamo ricordarcelo, non è così automatico di ricordarselo. Signore, ci sei con me in questo lavoro umiliante? La risposta è chiara, E questa è la sfida di essere coerente. Cioè, poi si aggiungono queste esigenze, forse addirittura di scegliere il posto ultimo, i lavori più bassi cosiddetti, perché il Signore si dice ancora più presente in questa umiliazione. Chi si umilia sarà innalzato. Forse la presenza del Signore è ancora più percepibile. Qui parliamo anche della capacità di leggere la situazione, cioè, ecco, entro in un ambito, in una situazione storica della comunità, della famiglia, della società, e una certa capacità di vivere insieme, ecco, piangere con quelli che piangono, ridere con quelli che ridono, Ma poi forse questo arriva nella maturazione della vita spirituale e con l'aiuto dello Spirito Santo. Ma d'altronde anche qua Santa Teresa di Gesù diceva per noi stessi di usufruire o usare il proprio umore, se possiamo dire così, o lo stato dell'anima, meglio, per la preghiera. Cioè, se mi sento abbandonato, se mi sento triste, vado così davanti al Signore e medito i suoi momenti difficili, così per vedere che non sono da solo in questo. Se invece sono allegro, pieno di gioia, medito proprio la risurrezione del Signore, quindi unisco lo stato dell'anima proprio al mistero della vita di Cristo, e così anche forse la preghiera sarà più coerente. Poi dice San Paolo a Timoteo, e questo invito gli dice nel versetto secondo del quarto capitolo, annunzia la parola, e poi tre verbi, ammonisci, rimprovera, esorta. Ammonisci, rimprovera, esorta. Non è una pura ripetizione per rafforzare solamente il discorso, ma veramente si riferisce a questo paradosso che avviene nell'esperienza di Timoteo. C'è un giovane, negli anni 50 aveva 20-25 anni, meno di 30, deve fare un incarico serio. Consideriamo un vescovo di 30-35 anni, per esempio, nel momento quando scrive la lettera San Paolo, e deve affrontare la gente di diverse età, le esperienze anche del rifiuto, perché sappiamo che dalle risposte che dà San Paolo che veniva rifiutato come troppo giovane. Questo aggiungiamo a quel tipo di carattere che l'aveva, e San Paolo gli dice: ma devi per forza arrivare ad essere anche abbastanza forte nell'ammonire, cioè credi nell'autorità che ricevi dal Signore. È certo che qui ci riferiamo anche all'incarico proprio amministrativo, quindi alla gerarchia, ma credo che questo anche vale per le nostre comunità, cioè quando necessario e opportuno di usare certa autorità, perché a volte si lascia perdere. Va bene, non si parla, lasciamo perdere. E così i problemi non si risolvono. Cosa significa la parola greca che viene tradotta qua come ammonisci? Elenco in greco, la parola che dice correggi, smaschera un errore, mostra una colpa, una falsità. Convince e convinci qualcuno del suo errore. Quindi la situazione è grave. Dobbiamo smascherare l'errore del pensiero, cioè qualcuno che pensa male è alla soglia di fare il male. E qui vedremo la gradazione. Prima dice ammonisci. Se vedi che qualcuno pensa male e si prepara a fare il male, dobbiamo intervenire. Ovviamente non si tratta delle situazioni quando qualcuno è diverso e pensa diversamente, ma in se stesso non è qualcosa maligno. Si tratta di un errore che porta proprio ai frutti concreti di maligno, di un peccato, di fare il male agli altri. Cerca di intervenire già subito quando vedi che qualcuno considera di fare qualcosa che è male. Quindi anche la capacità di vedere la situazione, di entrare nella relazione e già conoscere un po' il pensiero di un altro, di una consorella, di un confratello, di qualcuno di cui sono responsabile nella comunità. Perché non è che le persone subito agiscono male, spesso viene preceduto da un processo di discernimento sbagliato. E qui siamo a questo livello. Correggi il pensiero sbagliato, così si eviterà tanti frutti cattivi. Quindi la prima parola si riferisce a questo. La seconda, correggi il comportamento sbagliato, se lo vedi ormai. Rimprovera, correggere con autorità e decisione. E abbiamo un Timoteo indeciso, timide, introvertico. Richiamare severamente alla verità. Guardate, sono due livelli, la verità che può aiutare quando consideriamo di fare qualcosa, ma se in quel momento tralasciamo, poi dobbiamo forse intervenire più fortemente quando c'è già l'atto maligno, un peccato. È certo che nelle comunità spesso diciamo, ma chi sono io a correggere? C'è la superiora, ma sarebbe troppo facile scaricare la responsabilità, perché se vediamo il peccato e non lo correggiamo, o vediamo il maligno e non vogliamo intervenire, spesso è proprio per non prendere la responsabilità, dire non me ne interesso, non me ne frego. E non è lo stile di Cristo. E la terza parola indica proprio lo stile di Cristo, perché se due primi passi si riferivano ad ammonire e dire la verità com'è, e forse non è piacevole a qualcuno, la terza parola potremmo forse tradurre come edificare, incoraggiare, esortare. Alla fine arriviamo alla parola greca parakaleo, e sarà la stessa parola di paracleto. Richiamare di nuovo alla verità. Per questo dicevo che è una provvidenza che ci dà questa lettera. Era un progetto fatto un anno fa, non da me, quindi questa esperienza di Timoteo che riceve da San Paolo la missione che lui stesso ha preso da Cristo di diventare paracleti, tutti noi. Sapete forse che sono cinque volte, cinque luoghi, cinque momenti nella Bibbia dove appare la parola paracleto. Quattro volte si riferisce precisamente allo Spirito Santo, nel Vangelo di Giovanni dal 14 a 16, capitoli dal 14 a 16, quattro volte parla esplicitamente dello Spirito Santo. Ma è Gesù stesso che dice: vi darò un altro paracleto. Quindi nella prima lettera di San Giovanni, capitolo 2, versetto 1, c'è descritto Cristo stesso, paracleto, che intercede presso il Padre. Lui è il primo paracleto che è vissuto nel mondo tra noi, e quando sta per andarsene dice: vi manderò un altro paraclito. Ma questo paracleto, lo Spirito Santo, comincia ad insegnare tutti nella Chiesa di essere anche loro paracleti. San Paolo, Timoteo, e da una generazione all'altra ogni cristiano è chiamato anche di richiamare alla verità. E quindi cosa significa annunciare il Cristo? Richiamare alla verità, richiamare alla fonte, riportare a Cristo. E così, ecco, la terza missione di Timoteo descritta da San Paolo: esorta, consola, sii paracleto, incoraggia, esorta a fare il bene, consola, sostieni moralmente, ma a volte o spesso viene preceduto da indicare il male, l'errore, perché alla fine sono le cose molto legate, eh? Indicare il pensiero sbagliato, agire sbagliato, ma non per distruggere la persona. Forse qua che ci sono tanti equivoci nelle comunità, eh? Perché se a volte facciamo ammonimenti, lo facciamo con emozione: ecco, adesso mi rivendico, finalmente. Invece no, vediamo che non si tratta di una vendetta, si tratta di dire: c'è uno sbaglio, c'è un errore, addirittura c'è un peccato, ma da questa situazione c'è una prospettiva verso la santità, edificare la persona. E questa è una capacità tremendamente importante. E per questo San Paolo lo sottolinea e dice a Timoteo: vedi cosa ti aspetta da capo, da un padre della comunità, da madre nella comunità, da superiora, da consorella, con fratello. Ecco, l'ultimo passo è edificare, cercare il bene della persona, cercare di aiutare, non fare la vendetta. E questo, e concludo con questa frase, e questa è l'esperienza che Timoteo impara da San Paolo. E guardate che San Paolo osa di dire: seguite il mio esempio. Troviamo queste frasi nelle sue lettere: seguite il mio esempio. Non dice seguite l'esempio di Cristo, seguite il mio l'esempio, perché io seguo l'esempio di Cristo, per indicare che questa trasmissione della fede, annunciare il Vangelo e anche dare la responsabilità. Perché dire seguite l'esempio di Cristo a volte sarebbe uno scaricare la responsabilità. Io te l'ho detto, leggi il Vangelo, sì, bravo, brava, ma forse non devo vivere io per primo per testimoniare quello che ho detto? E San Paolo in questo punto è molto, molto chiaro. Se ho detto qualcosa che non è vero, verifica la mia vita. O se vivo in maniera diversa da quello che dico, meglio non aprire la bocca. Coerenza. Appunto di poter dire a qualcuno che vogliamo evangelizzare, segui il mio esempio, perché io sono veramente crocifisso con Cristo e la mia vita è Cristo e non sono io che vivo, ma in me vive Cristo. E questo ci auguriamo a tutti noi, e chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo e di San Timoteo.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti. Stai ascoltando Radio Caris in Blu.

ascolti.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

credo che quasi quasi non mi sveglio proprio più, che quasi quasi non mi sveglio neanche più.

0: dormen.
1: コアラだからオーストラリアの切手ですか？ええ、友達にもらったんです。1枚あげましょう。

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

lontano da me. Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

chiedere mai pane o carità e un posto per dormire non ce l'ha.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Tu ci salvi, Signore. Celebriamo il tuo nome per sempre. Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni.
1: Nei tempi antichi,
0: tu per piantarli con la tua mano hai sradicato le genti, per far loro posto hai distrutto i popoli. Poiché non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli, ma il tuo braccio e la tua destra e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Sei tu il mio re, Dio mio, che decidi vittorie per Giacobbe. Per te abbiamo respinto i nostri avversari. Nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori. Infatti nel mio arco non ho confidato, e non la mia spada mi ha salvato, ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici. In Dio ci gloriamo ogni giorno, celebrando senza fine il tuo nome.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu ci salvi, Signore, celebriamo il tuo nome per sempre.
3: Perdona il tuo popolo, Signore, non ci esporre alla vergogna. Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna,
2: e più non esci con le nostre schiere, ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari, e i nostri nemici ci hanno spogliati. Ci hai consegnato come pecore da macello, ci hai dispersi in mezzo alle nazioni, hai venduto il tuo popolo per niente, sul loro prezzo non hai guadagnato. Ci hai resi ludibrio dei nostri vicini, scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno. Ci hai resi la favola dei popoli, su di noi le nazioni scuotono il capo. L'infamia mi sta sempre davanti, e la vergogna copre il mio volto. Per la voce di chi insulta e bestemmia, davanti al nemico che brama vendetta.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Perdona il tuo popolo, Signore, non ci esporre alla vergogna.
5: Sorgi, Signore, salvaci nella tua misericordia. Tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato.
0: Non avevamo tradito la tua alleanza.
2: Non si era volto indietro il nostro cuore. I nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero. Ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli, e ci hai avvolti di ombre tenebrose.
0: Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e teso le mani verso un Dio straniero, forse che Dio non lo avrebbe scoperto, Lui che conosce i segreti del cuore.
2: Per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello.
0: Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non ci respingere per sempre. Perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra miseria e oppressione.
2: Poiché siamo prostrati nella polvere, il nostro corpo è esteso a terra. Sorgi, vieni in nostro aiuto. Salvaci per la tua misericordia.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Sorgi, Signore,
4: salvaci nella tua misericordia.
5: Da chi andremo, Signore?
4: Tu hai parole di vita eterna.
5: Dal libro di Giosuè. In quei giorni, mentre Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi ed ecco, vide un uomo in piedi davanti a sé che aveva in mano una spada sguainata. Giosuè si diresse verso di lui e gli chiese: «Tu sei per noi o per i nostri avversari?» Rispose: «No, io sono il capo dell'esercito del Signore. Giungo proprio ora». Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: «Che dice il mio Signore al suo servo?» Rispose il capo dell'esercito del Signore a Giosuè: «Togliti i sandali dai tuoi piedi, perché il luogo sul quale tu stai è santo». Giosuè così fece. Gerico era saldamente sbarrata dinanzi agli israeliti. Nessuno usciva e nessuno entrava. Disse il Signore a Giosuè: «Vedi, io ti metto in mano Gerico e il suo re. Voi tutti prodi guerrieri, tutti atti alla guerra, girerete intorno alla città facendo il circuito della città una volta. Così farete per 6 giorni. 7 sacerdoti porteranno 7 trombe di corno d'ariete davanti all'arca. Il 7° giorno poi girerete intorno alla città per 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. Quando si suonerà il corno dell'ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo prorromperà in un grande grido di guerra. Allora le mura della città crolleranno e il popolo entrerà ciascuno diritto davanti a sé». Giosuè, figlio di Nun, convocò i sacerdoti e disse loro: «Portate l'arca dell'alleanza. 7 sacerdoti portino 7 trombe di corno d'ariete davanti all'arca del Signore». Disse al popolo: «Mettetevi in marcia e girate intorno alla città, e il gruppo armato passi davanti all'arca del Signore». Come Giosuè ebbe parlato al popolo, i 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe d'ariete davanti al Signore si mossero e suonarono le trombe, mentre l'arca dell'alleanza del Signore li seguiva. L'avanguardia precedeva i sacerdoti che suonavano le trombe e la retroguardia seguiva l'arca. Si procedeva a suon di tromba. Al popolo Giosuè aveva ordinato: «Non urlate, non fate neppur sentire la voce e non una parola esca dalla vostra bocca finché vi dirò: lanciate il grido di guerra, allora griderete». L'arca del Signore girò intorno alla città facendo il circuito una volta, poi tornarono nell'accampamento e passarono la notte nell'accampamento. Di buon mattino Giosuè si alzò e i sacerdoti portarono l'arca del Signore. I 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe di corno di ariete davanti all'arca del Signore avanzavano suonando. L'avanguardia li precedeva e la retroguardia seguiva l'arca del Signore. Si marciava a suon di tromba. Girarono intorno alla città il 2° giorno una volta e tornarono poi all'accampamento. Così fecero per 6 giorni. Al 7° giorno si alzarono al sorgere dell'aurora e girarono intorno alla città in questo modo per 7 volte. Soltanto in quel giorno fecero 7 volte il giro intorno alla città. Alla 7ª volta i sacerdoti diedero fiato alle trombe e Giosuè disse al popolo: «Lanciate il grido di guerra, perché il Signore vi dà in potere la città. La città, con quanto è in essa, sarà votata allo sterminio per il Signore. Soltanto Rab, la prostituta, vivrà e chiunque è con lei nella casa, perché ha nascosto i messaggeri che noi avevamo inviati. Solo guardatevi da ciò che è votato allo sterminio, perché mentre eseguite la distruzione, non prendiate qualcosa di ciò che è votato allo sterminio e rendiate così votato allo sterminio l'accampamento di Israele e gli portiate disgrazia. Tutto l'argento, l'oro e gli oggetti di rame e di ferro sono cosa sacra per il Signore. Devono entrare nel tesoro del Signore. Allora il popolo lanciò il grido di guerra e si suonarono le trombe. Come il popolo udì il suono della tromba ed ebbe lanciato un grande grido di guerra, le mura della città crollarono. Il popolo allora salì verso la città, ciascuno diritto davanti a sé, e occuparono la città. Votarono poi allo sterminio, passando a fil di spada ogni essere che era nella città, dall'uomo alla donna, dal giovane al vecchio, e perfino i buoi, gli arieti e gli asini.

0: Hai ridotto la città nemica a un mucchio di sassi. Non si ricostruirà mai più.
1: Signore mio Dio, voglio esaltarti e lodare il tuo nome.
0: Per fede caddero le mura di Gerico al giro del settimo giorno.
1: Signore mio Dio, voglio esaltarti e lodare il tuo nome.
2: Dai trattati sul Vangelo di Matteo, di San Cromazio, Vescovo. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Il Signore ha chiamato i Suoi discepoli sale della terra, perché hanno dato sapore per mezzo della sapienza celeste ai cuori degli uomini resi insipidi dal diavolo. Ora li chiama anche luce del mondo, perché illuminati da Lui stesso, che è la luce vera ed eterna, sono diventati a loro volta luce che splende nelle tenebre. Egli è il sole di giustizia. Molto giustamente, quindi, chiama luce del mondo anche i Suoi discepoli, in quanto, per mezzo loro, come attraverso raggi splendenti, ha illuminato tutta la terra con la luce della Sua verità. Diffondendo la luce della verità, essi hanno tolto le tenebre dell'errore dai cuori degli uomini. Anche noi siamo stati illuminati per mezzo di loro, così da trasformarci da tenebre in luce, come dice l'Apostolo. Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli della luce. E ancora, voi non siete figli della notte e delle tenebre, ma figli della luce del giorno. Ben ha ragione, quindi, anche San Giovanni ha lasciato scritto nella sua lettera: Dio è luce, e chi rimane in Dio si trova nella luce. Poiché dunque ci rallegriamo di essere stati liberati dalle tenebre dell'errore, è logico che, quali figli della luce, dobbiamo camminare sempre in essa. Per questo l'Apostolo dice ancora: risplendete come astri in questo mondo, attenendovi fedelmente alla parola di vita. Se non faremmo questo, noi nasconderemo e oscureremo con il velo della nostra infedeltà, a danno nostro e degli altri, quella luce che splende a utilità di tutti. Sappiamo infatti, e lo abbiamo anche letto, che quel servo, invece di portare in banca il talento ricevuto per guadagnarsi il cielo, aveva preferito nasconderlo e così fu colpito da giusto castigo. Quella lucerna spirituale, che è stata accesa perché ne usiamo a nostra salvezza, deve sempre risplendere in noi. Abbiamo a nostra disposizione la lucerna dei comandamenti di Dio e della grazia spirituale, di cui Davide dice: «Il tuo comandamento è lucerna ai miei piedi e luce nei miei sentieri». Di questa parla anche Salomone quando afferma: «Il comando della legge è come una lucerna». Non dobbiamo quindi tener nascosta questa lucerna della legge e della fede. Dobbiamo anzi tenerla alta nella Chiesa, come sopra un candelabro, affinché sia di salvezza a molti, perché noi stessi ci confortiamo alla luce della stessa verità e tutti i credenti ne siano illuminati».

0: Quando Barnaba giunse ad Antiochia e vide la grazia del Signore, si rallegrò.
1: Era un uomo virtuoso, pieno di Spirito Santo e di fede.
0: Esortava tutti a perseverare con cuore risoluto nel Signore.
1: Era un uomo virtuoso, pieno di Spirito Santo e di fede.
2: Preghiamo. O Dio, che hai scelto San Barnaba, pieno di fede e di Spirito Santo, per convertire i popoli pagani, fa che sia sempre annunziato fedelmente, con la parola e con le opere, il Vangelo di Cristo, che egli testimoniò con coraggio apostolico. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
2: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
3: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai disdegno contro le preghiere del tuo popolo?
3: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti. Fa
2: Fa risplendere
3: risplendere
2: il
3: il
2: tuo
3: tuo
2: volto
3: volto
2: e
3: e
2: noi
3: noi
2: saremo
3: saremo
2: salvi.
3: salvi.
1: Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
2: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri. Ha esteso i suoi tralci fino al mare. E arrivavano al fiume i suoi germogli.
1: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia?
2: La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
3: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
1: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto.
2: Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
3: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto. E noi saremo salvi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
4: Grandi cose ha compiuto il Signore. Sappiano i popoli le sue imprese.

0: esultate in Dio, nostra forza.
1: Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è bene accetto a Dio e stimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole.

0: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
0: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.

0: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
1: Con la libertà dei figli invochiamo Dio Padre, che ci ama e ascolta le nostre preghiere.
2: Illumina i nostri occhi, Signore.
3: Ti ringraziamo di averci illuminati con lo Spirito che procede da Te e dal Figlio Tuo. Fa che ci saziamo della Sua luce per tutta la lunghezza di questa giornata.
2: Illumina i nostri occhi, Signore.
3: La Tua sapienza ci prenda per mano, perché camminiamo nella via della vita.
2: Illumina i nostri occhi, Signore.
3: Insegnaci ad affrontare coraggiosamente ogni avversità, per servirti sempre con animo generoso.
2: Illumina i nostri occhi, Signore.
3: Sii Tu l'ispiratore dei nostri pensieri e delle nostre azioni, perché collaboriamo docilmente con la Tua provvidenza.
2: Illumina i nostri occhi, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
2: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, vera luce e sorgente della luce, ascolta la nostra preghiera del mattino e fa che, meditando con perseveranza la tua legge, viviamo sempre illuminati dallo splendore della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: inizia l'estate.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Alessandro Paiola. In regia, le forze americane hanno annunciato di aver completato gli attacchi di autodifesa contro diversi target iraniani andati avanti nella notte. Teheran a sua volta minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare Hormuz, ma Washington smentisce, assicura che le imbarcazioni commerciali stanno transitando nello stretto. Il presidente americano afferma che funzionari

0: Benvenuto dei carcerati, ascoltare le loro storie di caduta, sofferenza e rinascita e lasciare parole di speranza e incoraggiamento. Il passato non è una condanna sul futuro, Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Arrivo a Montserrat, quindi attorno a mezzogiorno per recitare un rosario e poi un pranzo con i monaci. Vengo ad affidare a Maria, dice lui in tono solenne, il mio servizio petrino e la missione della Chiesa nel mondo, che grida chiedendo giustizia e pace.
1: Seconda notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno dato alle fiamme case e veicoli, lanciando un pogrom contro gli stranieri. In Russia nuovo smacco per Putin. L'Ucraina annuncia di aver colpito un impianto militare del nemico a 1000 chilometri dal confine con il supermissile Flamingo. L'ambasciatore di Mosca a Roma invece torna ad attaccare l'Italia. Gli alti colli romani dicono ci accusano di tutto, ma sono falsità. Meloni promette all'Assemblea di Commercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Oggi la Premier e altri membri di governo vedranno Mattarella in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno e poi seguiranno le consuete comunicazioni in Parlamento. Intanto salta la riforma Schillaci dei medici di famiglia e il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Via libera ieri in CDM ai decreti attuativi del regolamento europeo. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Parliamo del 35enne senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante dello stesso Da Silva. La procura ha già annunciato ricorso. Indagati nell'inchiesta sul ponte dello Stretto avrebbero tentato di corrompere altri giudici, ne sono convinti i magistrati della procura di Milano. Stasera al VIE mondiali più grandi di sempre, contrassegnati dalle polemiche, alle 21 ora italiana, allo Stadio Azteca, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in blu 2000.
1: Buongiorno in blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, sempre insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani diversamente composte a livello quantomeno di apertura. C'è chi guarda al contesto internazionale, e questo è un titolo che ritorna soprattutto per le sue implicazioni, quindi parliamo del contesto russo-ucraino, ma anche soprattutto di quello del Golfo statunitense Iran, con i nuovi attacchi che ci sono stati nella notte. Non si capisce se l'intenzione anche di, dopo la, come dire, la pausa diurna, di procedere a ulteriori attacchi. Su questo il richiamo alla pace che arriva direttamente da Papa Leone, ieri a Barcellona, dunque prosegue il suo viaggio apostolico in Spagna, e poi le dichiarazioni di Meloni ieri a Confcommercio rispetto anche alle prospettive di un ulteriore abbassamento delle tasse sul ceto medio, quindi siamo già in pienissima campagna elettorale. Ieri è arrivato anche la bollinatura, lo stop alla riforma dei medici di famiglia, di cui noi molto ci siamo occupati, riforma che di fatto era già stata stoppata settimana scorsa, infatti se ricordate, insomma, anche questa settimana ne abbiamo parlato. E poi si va a Belfast per capire quello che sta succedendo. È stata una seconda notte di scontri duri, durissimi. Le immagini ci parlano veramente della città dell'Irlanda del Nord, presa da, oltre che da scontri, proprio da atti che riportano le memorie ad altri contesti, quindi auto che sono state date a fuoco, molotov che vibrano nell'aria in modo assolutamente inquietante. Tutto questo lo sappiamo dopo l'accoltellamento di un uomo di 40 anni per cui è stato reputato colpevole un migrante rifugiato sudanese. La polizia ha detto subito che non ci sono elementi che facciano parlare di terrorismo, si pensa soprattutto ad una infermità mentale, un raptus del sudanese. Questo però è stata la miccia che ha fatto esplodere il contesto rabbioso e xenofobo che in realtà, anche forse per politiche sociali miopi da parte del governo nordirlandese, ha fatto riesplodere il fronte xenofobo. Allora, questi sono i principali titoli, poi c'è molto di più sulle pagine dei quotidiani, ma noi subito cominciamo dall'Avvenire. Leone 14°.

0: possiamo credere in Gesù e poi fare le guerre. Il pontefice ieri ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia, ha inaugurato la Torre di Cristo e reso omaggio a Gaudì, e poi c'è stato l'incontro con i detenuti, perché il Papa ha fatto una sosta nella carcere di Brianza e poi dopo l'abbazia di Montserrat con l'omaggio alla Vergine Maronita. Nelle pagine interne i racconti, le fotografie, vengono riportati discorsi del Papa e ci sono proprio immortalato alcuni dei momenti più intensi, come appunto nella basilica in costruzione dal 1882. Il pontefice ha presieduto la messa proprio lì, dunque nella Sagrada Famiglia, poi l'inaugurazione del Gesù Cristo, la torre più alta, e poi ha reso omaggio appunto a Gaudì nel centenario della morte del grande artista. Continuiamo a seguire questo importante viaggio del Papa, che tra l'altro oggi raggiungerà anche le Canarie, quindi una tappa assolutamente attesa, e se non volete perdere niente del percorso di la visita pastorale di Papa Leone, dovete semplicemente collegarvi con TV 2000. Restiamo però sull'Avvenire, perché tutti i giornali riportano la notizia, ma Avvenire dà ampio risalto alla questione sanità, medici e eutanasia di una riforma. Non si è trovata l'intesa sulla trasformazione indipendenti di parte dei dottori. I sindacati si dicono soddisfatti, lite nella maggioranza. Di fronte alla spaccatura importante all'interno della maggioranza, il ministro della salute Schillaci ha deciso di ritirare il testo, ma dice ancora Schillaci, proseguiamo sulle case di comunità, perché se ci avete seguito ormai sapete tutto di questa riforma rispetto all'impianto, ma rispetto anche alla finalità della riforma dei medici di famiglia, cioè tutto era impostato sul trovare, determinare e dunque attivare in modo completo le case di comunità, perché i medici di famiglia si chiedeva di prestare tot ore della loro opera nelle case di comunità, proprio nella forma di dipendenza, e quindi diventare dipendente del ministero, perché sappiamo che oggi il medico di famiglia, che è contestualizzato nel sistema sanitario nazionale, quindi noi abbiamo diritto ad avere il medico di famiglia, però in realtà il medico di famiglia e svolge un'attività privata. Infatti è il medico di famiglia che si paga l'affitto nel caso dell'ambulatorio, di un'eventuale segretaria, e invece sarebbe proprio diventato dipendente, cosa che ad alcuni forse poteva far piacere, ad altri assolutamente no, ma soprattutto si contestava il fatto che già i medici di famiglia, per i tanti assistiti che hanno, non riescono nelle ore previste a svolgere la loro attività, e spesso dicono noi andiamo oltre il nostro orario senza che questi straordinari ci vengano riconosciuti, non riusciamo proprio a trovare spazio, tempo e modo di prestare la nostra opera anche nel contesto delle case di comunità. E poi c'era un'altra questione, che le case di comunità, cioè il ruolo così come era pensato dalla riforma, e qua Avvenire lo riporta molto bene, nelle case di comunità faceva sì che tu non avevi più il medico di famiglia di riferimento, ma più che altro si andava verso un modello per cui come in ospedale tu arrivi lì e chi c'è, quindi senza neppure creare quel rapporto consolidato di fiducia e di relazione. Quindi insomma tutto questo aveva proprio all'interno della maggioranza creato non poche frizioni, oltre alla promessa dello sciopero da parte dei nostri medici di famiglia. Corriere della Sera, anche qua una bella immagine centrale, ci riporta a Barcellona, è sempre la Sagrada Famiglia che viene immortalata in uno dei momenti della celebrazione della messa di Papa Leone, e ancora quelle parole risuonate forti, arrivate credo alle orecchie di tutti: non si può credere in Gesù e fare la guerra. Cioè, che proprio potremmo definire un assioma semplicissimo, poi vediamo che infatti così semplice non è. E a proposito di guerra, il titolo del Corriere della Sera: Trump, nuovo attacco all'Iran, il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala, il regime dice risponderemo. Allora, all'Alba Italiana da parte del SETCOM, che è il comando centrale operativo statunitense, ovviamente facciamo riferimento al SETCOM nel Golfo, ha annunciato che le operazioni anche per questa notte sono terminate. In realtà anche ieri mattina c'era stato un annuncio similare, quindi non sappiamo se prenderlo come per dire noi stiamo a posto così, abbiamo terminato la rappresaglia, come ieri nelle prime ore era stato inteso, oppure abbiamo terminato per questa notte, oppure abbiamo terminato ma cerchiamo di capire quello che fa l'Iran. L'Iran al momento, nonostante dei movimenti strani ci siano, il Kuwait per esempio ha poco fa annunciato la chiusura del suo spazio aereo, ma l'Iran al momento si è limitato a prospettare la chiusura totale di Hormuz. Secondo gli Stati Uniti in realtà in questo momento le navi stanno continuando a passare, poche, pochissime, quei pochi cargo che riescono per accordi o per pagamento o perché particolarmente abili a uscire dallo stretto. Repubblica, gli Stati Uniti lanciano il nuovo attacco all'Iran, Trump, l'accordo era vicino, dice, ma Teheran ci tratta come stupidi. Interviene un po' che non lo sentivamo anche il ministro della guerra, cioè il sottosegretario alla difesa Exat, che dice colpiremo duro. Esplosioni sono state registrate anche proprio vicino ad Hormuz, intanto dagli Ayatollah sarebbe arrivato il no alla mediazione del Qatar. Qatar che ieri è rientrato in campo per cercare di far rientrare il nuovo rischio escalation della crisi. Pare che il Qatar, però qua le notizie sono sempre un po' fumose, perché non si capisce se gli Ayatollah, sappiamo che è vero che la guida suprema è sempre Mojtaba, il nuovo leader Ayatollah, ovvero Mojtaba Khamenei, però è altrettanto vero che stanno parlando e comandando e decidendo i Pasdaran. Quando si dice no alla mediazione del Qatar, in realtà, dicevo, le questioni, le notizie sono fumose perché continuano, sarà strategia della dissimulazione ovvero è proprio caos, però continuano ad arrivare notizie e segnali discordanti dalla Repubblica Islamica, per cui vedremo nel corso della giornata di oggi se invece si aprirà la prospettiva prima di mettere una fine definitiva agli attacchi incrociati e due se ci sarà la possibilità di riaprire il dialogo. Ieri siamo arrivati a 38esima dichiarazione di accordo vicino da parte di Trump. Facciamo i perfidi esattamente come la CNN che sta continuando a contare, a tener conto nel pallottoliere di tutte le volte che Trump dice ormai ci siamo, uno o due giorni ci siamo. Io vi segnalo il bellissimo reportage da Beirut dell'inviato Paolo Brera di Repubblica, la protesta del popolo di Hezbollah. Ai tuoi ordini, Nasrallah, urlano le donne con il nero chador in alto, i telefoni, un selfie ed una ripresa. Sulle bandiere, già sul cuore, le foto degli Ayatollah Khamenei e di suo figlio Mojtaba. Ci sono la banda con la gran cassa, il poeta dei versi ispirati e maxi schermi con fucili e bandiere, i canti patriottici, gli slogan, i cori e il servizio d'ordine. Siamo ad Ayè, cuore sciita della capitale libanese, gli abitanti condannano la aggressione, assente però le altre anime del paese, quindi da proprio idea che ci sia stata una chiamata di popolo da parte di Hezbollah dei suoi, no? Quindi soprattutto del popolo sciita fedele ad Hezbollah, è numericamente importante. Certo, poi bisogna capire quanti tra questi sono stati invitati con una certa pressione e persuasione, quanti invece abbiano partecipato in modo spontaneo. Però attenzione, perché se è vero che Hezbollah cominciava a veder scemare il suo consenso all'interno del Libano, la ripresa della guerra, dei durissimi attacchi, ma soprattutto dell'avanzata territoriale di Israele, ha sicuramente ricompattato intorno ai guerriglieri sciiti. Siamo sulla stampa. Con la stampa cambiamo scenario, perché per quanto riguarda gli esteri andiamo con Marco Varvello direttamente a Belfast, ostaggio dei razzisti. Quraishi sugli scontri di Belfast, dice: un mix di povertà e propaganda distrugge il Regno Unito. Analisi molto interessante che noi andiamo subito a recuperare, perché sarebbe stato abbastanza automatico, naturale, spontaneo, ce lo potevamo attendere, manifestazioni di protesta dopo che c'è stata l'aggressione di un migrante nei confronti di un cittadino nordirlandese. Però qua si è andati veramente oltre. È evidente che quello che è successo è stato proprio come sollevare il coperchio del vaso di Pandora, no? Quindi ci si chiede: ma cosa c'è dietro? Cosa c'è sotto? Cos'è che non siamo stati in grado di capire a livello di dinamiche in un territorio attraversato da conflitti interni non antichi, eh? È interessante quanto riporta Hanif Qureishi, che è tra i maggiori scrittori inglesi contemporanei, che dice: bianchi poveri e propaganda xenofoba, questo è il mix letale che ci sta distruggendo. Il vero nemico non sono gli stranieri, ma i governi che non danno risposte al disagio. Musk e Vance non conoscevano la storia inglese, parlano di invasione, perché ci sono stati poi Twitter o dichiarazioni proprio di Musk, di Elon Musk e anche del vicepresidente americano Vance. Parlano di invasione dei migranti, cioè da parte dei migranti nei confronti dell'Irlanda del Nord, pur non conoscendo la nostra storia, perché la nostra ricchezza si basa sul colonialismo. Ora bisogna capire se non conoscono la storia dell'Irlanda, Irlanda del Nord, o la ignorano, o c'è quel pressappochismo opportunista che non fa difetto ai due. I sottoproletari scaricano la rabbia contro gli immigrati, che la destra indica come responsabile di tutti i loro guai. Un tempo i politici estremisti venivano isolati, oggi guadagnano consensi e sono appoggiati dai miliardari dei social. In questa intervista di Marco Varvello allo scrittore Qureishi c'è veramente uno spaccato molto molto preciso, e lascia poco spazio ai se, ai forse, ai scenari probabilistici. Qureishi è molto molto netto nel dire: guardate che sta succedendo questo e lo sappiamo benissimo, e le responsabilità, oltre ovviamente che le responsabilità personali, si annidano in una politica che non ha saputo dare risposte, ma in una politica anche che di fronte a quello che sta succedendo la cavalca in modo strumentale dall'una e dall'altra parte. E stamattina andremo a Belfast e cercheremo di capire uno come si è risvegliata Belfast questa mattina dopo la seconda notte di ferro e fuoco, due cercare di capire se le parole di Qureishi hanno un riscontro condiviso. Questa però non è l'apertura della stampa, anche se l'approfondimento è molto articolato, perché la stampa torna sulle parole di Meloni ieri davanti all'assemblea di Commercio. Perché il fisco è ingiusto? Meloni: la patrimoniale? Non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. Ecco, giù le tasse, non si capisce se è una richiesta populista d'opposizione, sei al governo, puoi anche oggi fare un decreto e toglierle tutte completamente, le puoi abbassare, le puoi scemare. Voglio dire, una volta che sei al governo non c'è bisogno che le annunci, lo puoi semplicemente fare, no? Dopo al quarto anno di legislatura. Questo si capisce veramente come si sta tornando nella formula campagna elettorale, però la campagna elettorale di chi rappresenta il governo uscente dovrebbe avere delle caratteristiche diverse rispetto alla campagna elettorale portata avanti dall'opposizione. Lo dicono tutti ed è vero, fare l'opposizione è facile, puoi dire la qualsiasi, quando poi sei al governo le cose diventano più complicate, e quando esci dal governo per prepararti a una nuova campagna elettorale e non puoi far finta che non hai governato, tra l'altro governo pienamente politico che ha registrato un record, no, per la durata di legislature, che poi non è che vogliamo portare male a questo esecutivo, ma direi che a questo punto ci sono tutti gli elementi per essere certi che si arriverà a fine legislatura o al massimo un'anticipazione veramente di pochissimi mesi. Restiamo su questa notizia, dove troviamo il pezzo a firma di Pietro Rechlin, economista, che dice: ma non basta l'intervento sull'IRPEF, il nostro Presidente del Consiglio ha più volte annunciato che intende ridurre la pressione fiscale sulle famiglie del ceto medio, un lodevole impegno se si pensa che chi ha un reddito superiore a 25.000 euro contribuisce al 75-80% dell'IRPEF. Quindi questo significa che pagano sempre i soliti. Ecco perché dice: non basta però intervenire sull'IRPEF, tuttavia queste misure non sono state sufficienti a compensare l'erosione del valore reale del reddito. E non è chiaro se il governo abbia veramente voglia di mettere mano ad una riforma complessiva per scorreggere gli squilibri e l'iniquità del nostro sistema. La principale iniquità deriva dal fatto che il grosso del gettito fiscale è a carico dei lavoratori dipendenti. Quindi nel momento in cui tu incontri Confcommercio, cioè i commercianti, sai benissimo che stai di fronte alla platea di chi poi presenta, spesso non tutti, ma presentano anche delle dichiarazioni dei redditi che non sono sempre credibili, no? Il famoso dentista che presenta 12-13 mila euro lordi l'anno, o il tassista, insomma, e poi c'è una dissonanza con la realtà. Di fatto oggi il gettito IRPEF e quindi le tasse sono pagate per l'80% dai lavoratori dipendenti, da chi guadagna anche però con busta paga, come si dice, i famosi 800-1000 euro al mese. Il Messaggero: l'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, le nuove regole del governo. Ieri il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al recepimento, e quindi ai decreti che recepiscono e che dunque creano poi l'addentellato delle normative italiane, rispetto alle indicazioni dell'Unione Europea. E tra questi si parla proprio di intelligenza artificiale nei programmi di scuola. Nei decreti attuativi il via libero all'utilizzo anche per le indagini di polizia, sì all'identificazione delle persone nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con l'algoritmo. Queste sono, noi ne avevamo parlato qualche giorno fa, insomma, quando si sapeva che ormai sarebbe, insomma, erano stati definiti i decreti attuativi di recepimento della direttiva europea, e devo dire che sono quei fronti che poi trovano un consenso trasversale politicamente, sempre con le solite voci di dissenso all'interno della maggioranza, all'interno dell'opposizione, ma possiamo dire che c'è un assenso piuttosto generalizzato, anche perché la sfida è importante. Scuola, pubblica amministrazione, forze di polizia, via libera all'uso dell'intelligenza artificiale, ma non è il Grande Fratello. Siamo sul Giornale. Meloni: mai la patrimoniale, le sfide del governo. La Premier dice: non siamo la Repubblica delle banane. E poi la protesta di Coldiretti per difendere i prodotti italiani, giù le mani da grano e olio dell'Italia. Il Foglio: pronti per la guerra a singhiozzo, scrive Nicole Flamini. Tutto in Medio Oriente è predisposto per un conflitto che si ferma e riparte. In una gara lunghissima, chi si stancherà per primo? La scommessa di Teheran sul Golfo e i mezzi americani all'aeroporto di Tel Aviv. E quindi Nicole Flamini, come dire, fa sfumare le speranze di una tregua che venga strutturata in un percorso di pacificazione. Fatto Quotidiano: si guarda sempre al Medio Oriente, ma col focus puntato su Israele. Netanyahu: nuova guerra a Gaza per rinviare il voto. L'EDF, cioè l'esercito israeliano, prepara i piani per la striscia. Massacri elettorali, titolo del Fatto Quotidiano. E poi siamo sul Sole 24 Ore. Iperammortamento, via alle domande. Dalle 12 di domani possibile effettuare le prenotazioni sul portale ad hoc. E poi si guarda anche, c'è una bella immagine di un lancio spaziale di Viasat, quindi stiamo parlando ovviamente di SpaceX, di Elon Musk, e il lancio in realtà non è da Cape Canaveral ma è da Wall Street. Domani a Wall Street SpaceX, domanda da record per l'IPO del secolo al Nasdaq. Da domani SpaceX sarà quotata in borsa. Gazzetta dello Sport: ci siamo, l'appuntamento per noi alle 21 ora italiana, alle 13 ora locale, per il mondiale di calcio, fischietto d'inizio di un mondiale che sappiamo non vedrà in campo l'Italia. C'è tutto il mondo meno noi, titola amaramente la Gazzetta dello Sport. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo accendiamo i microfoni del Buongiorno in Blu.
1: Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: 7:27 su In Blu 2000, questo è sempre il Buongiorno in Blu e come spesso ormai da tempo facciamo, la prima pagina è dedicata agli scenari internazionali, quello medio orientale, poi ci arriviamo, e quello russo-ucraino. E cerchiamo subito di andare a capire proprio dal fronte russo come si guarda gli sviluppi delle ultime settimane, con soprattutto un'Ucraina che rispetto alla linea del fronte riesce a contenere l'avanzata russa. Anzi, l'abbiamo detto, in alcune aree l'iniziativa è tornata da parte ucraina, che è riuscita a riconquistare alcuni fazzoletti di terra. Non stiamo parlando di un fronte stravolto o ribaltato, la guerra resta sul territorio quella d'attrito. Quello che è certo è con il perfezionamento della strategia dei droni, ma non solo droni, anche missili autoprodotti a lungo raggio, stiamo parlando dei Flamingo, l'Ucraina sempre più riesce ad assestare dei colpi importanti alla Russia, soprattutto colpendo strutture, obiettivi strategici, energetici, ma non solo, colpendo, come dire, anche il morale, no? Quindi in un certo senso c'è un danno reale, quello che Zelensky continua a definire le sanzioni vere nei confronti della Russia, e poi però c'è anche un danno d'immagine, nel senso che qualcosa produce l'Ucraina portando la guerra anche in territorio russo. Questa mattina su Repubblica il pezzo da San Pietroburgo di Giovanni Pigni: l'affondo dell'Ucraina con i Flamingo e in Crimea colpisce il museo simbolo. Cerchiamo di capire di più, anche perché Giovanni Pigni è al telefono con noi. Buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno.
0: Allora, partiamo da queste notizie di cronaca che tu riporti questa mattina, quindi di che cosa stiamo parlando? Io ho sinteticamente annunciato la questione, no? Cosa sono i Flamingo e poi cosa è successo nelle ultime ore in Crimea, ma soprattutto cosa sta succedendo nelle ultime settimane in Crimea, che è tornata abbondantemente sotto il fuoco ucraino?
1: Sì, dunque, I Flamingo sono questi missili a lungo raggio di produzione ucraina che gli ucraini stanno utilizzando nelle ultime settimane per colpire obiettivi strategici nelle retrovie russe, e insomma dimostrano che anche l'Ucraina è in grado di produrre questo genere di armi in maniera domestica, ovvero senza richiederle ai partner occidentali. Quindi insomma quello di ieri, quello dell'altro ieri è stato forse uno dei primi le prime dimostrazioni di un utilizzo di questo nuovo missile Flamingo, che ha colpito un'installazione militare nella città di Cheboksary, che sarebbe a 1000 chilometri dall'Ucraina, quindi molto molto lontana dal fronte. E appunto, oltre a questo, ci sono anche attacchi appunto nel sud della Russia che stanno aumentando, anche in Crimea, dove l'Ucraina sta cercando di sostanzialmente tagliare fuori la penisola. Insomma danneggiare tutta la logistica che conduce alla Crimea, dove si sta verificando una crisi del carburante.
0: Infatti è interessante, no? Perché uno si potrebbe domandare: ma perché colpire in modo così intenso la Crimea? Perché colpire la Crimea, come dicevi giustamente tu, in qualche modo staccarla, ovviamente in senso figurato, significa proprio interrompere un'arteria importantissima della logistica russa.
1: Sì, esatto, perché le truppe che sono stanziate nel sud dell'Ucraina ricevono rifornimenti anche insomma passando da questo corridoio di terra che sarebbe il corridoio di terra che collega la Crimea alla Russia e che appunto passa attraverso i territori occupati, che adesso è sotto il fuoco ucraino perché gli ucraini hanno migliorato la loro tecnologia dei droni, come lei ha detto, soprattutto nel campo dei droni Middle Strike, che sono questi droni in grado di colpire obiettivi a oltre 100 chilometri insomma in profondità, e con questi droni hanno stravolto le logistiche e le retrovie dei russi.
0: In modo particolare tu questa mattina parli, e tra l'altro c'è anche una bella fotografia diffusa dal sindaco di Sebastopoli, proprio del Museo Panorama di Sebastopoli in Crimea. Che cos'è questo museo e se è stato colpito secondo te volutamente, nel senso è comunque, anche se non un obiettivo militare, ma un obiettivo strategico, oppure per errore, cioè non c'era motivo di colpirlo?
1: Dunque il museo è forse il museo più importante di Sebastopoli, tra l'altro c'ero stato io stesso nel 2020, l'avevo visitato, e praticamente è un'opera di un artista francese che raffigura uno scenario della guerra di Crimea, e quest'opera quest'opera era stata danneggiata anche durante la seconda guerra mondiale dai nazisti quando ci sono stati bombardamenti su Sebastopoli, ma una parte dell'opera era stata salvata. Poi appunto l'altro ieri il bombardamento ucraino ha colpito il museo, danneggiando, apparentemente distruggendo l'opera. Poi da quanto si è capito, in realtà l'opera danneggiata era una versione diciamo nuova, mentre l'originale si è comunque salvato. Mentre quella danneggiata sarebbe stata un'opera di epoca sovietica, che era stata fatta in epoca sovietica. Però appunto, per quanto riguarda l'intenzionalità dell'attacco, difficile dirlo. Sicuramente non si tratta di un obiettivo strategico militare, quindi propenderei per dire che si tratta di un errore. Anche se devo dire che gli ucraini spesso hanno questa tendenza a colpire obiettivi dal valore simbolico, che non hanno un valore puramente militare.
0: C'è un po' di ritardo, lo spiego per i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo. Infatti è vero, l'Ucraina sicuramente quando mette a segno certi obiettivi non guarda e non prevede soltanto di colpire obiettivi che militarmente, strategicamente hanno un senso, no? Le raffinerie colpite, anche nelle scorse ore c'è stato un nuovo colpo in questo senso, ma si punta anche ovviamente a dare dei messaggi, quindi diciamo alla portata mediatica. Sicuramente è così che va contestualizzato anche i colpi che hanno raggiunto San Pietroburgo all'apertura settimana scorsa del forum di San Pietroburgo, tra l'altro San Pietroburgo città anche di Putin. In Russia si sta cominciando a sentire che la guerra, dopo 4 anni entrati nel 5º anno di guerra, si sta avvicinando e che quindi la guerra è anche in Russia, non è soltanto in Ucraina, oppure no? Oppure è un sentimento che appartiene a pochi?
1: Allora, diciamo che negli ultimi mesi questa sensazione è aumentata tantissimo, ovvero l'Ucraina sta facendo sentire la guerra a un numero sempre maggiore di russi, proprio grazie a questi attacchi sempre in profondità, che toccano sempre più zone della Russia, soprattutto europea, ma anche l'altro ieri per esempio anche a Omsk in Siberia sono suonate le sirene antiaeree. Quindi sì, questo si sente sempre di più, anche se ovviamente l'intensità dei bombardamenti che l'Ucraina subisce dalla Russia è probabilmente ancora incomparabile rispetto all'intensità dei bombardamenti ucraini sulla Russia, cioè la potenza di fuoco dei missili russi sull'Ucraina sicuramente resta probabilmente più devastante, ma comunque si sente sempre di più anche in Russia questa guerra, sì, quello sicuramente.
0: Si parla molto di un sistema dentro la Russia che sta cominciando a scricchiolare. Attenzione, siamo assolutamente lontani da un'implosione del regime di Putin, che in questi 20 anni e oltre è riuscito a creare proprio un sistema che dipende totalmente da lui, no? A livello di gestione del potere. Quindi poi è vero che in Russia le cose le scopri soltanto quanto avvengono, è sempre difficile fare previsioni, però guardando i dati economici che proprio fonti russe in questo momento ci dicono non essere così salutari, guardando appunto a una situazione al fronte che non sta progredendo rispetto invece ad attacchi che arrivano sempre più anche nel territorio russo. Secondo te Putin sta maturando l'idea della possibilità concreta di aprire un tavolo negoziale? E quando dico questo vuol dire anche l'idea di rinunciare a parte delle istanze massimaliste che la Russia poi ha sempre messo sul tavolo, no? Da Istanbul, marzo 2022 in poi.
1: Guardi, se, se Putin ha intenzione di fare dei passi indietro, non lo dà certo a vedere, perché durante il forum di San Pietroburgo ha fatto questo discorso in cui rispondeva alla lettera di Zelensky, cui Zelensky chiedeva di incontrarlo, anche se era una lettera comunque alta, con un tono molto poco diplomatico e molto probabilmente non veramente intenzionata a un incontro, a creare le condizioni per un incontro con Putin.
0: No, assolutamente, c'erano dei passaggi assolutamente di presa di giro, no? Quindi infatti molti hanno detto non era indirizzata a Putin, era indirizzata agli oligarchi e al sistema del potere economico finanziario russo più che a Putin. È un'interpretazione.
1: Sì, sono d'accordo. E Putin ha risposto dicendo, rivolgendosi ai soldati sulla linea del fronte, dicendo andate avanti così e il paese vi guarda, è orgoglioso. In sostanza non dà segno di voler in alcun modo fare dei passi indietro, anzi sembra essere convinto che la strada militare sia quella da percorrere, che la Russia può ancora percorrere per raggiungere i suoi obiettivi, e molto probabilmente c'è un calcolo simile anche da parte ucraina, cioè mi sembra di capire che entrambe le parti siano in questo momento convinte di poter raggiungere condizioni migliori per via militare.
0: Noi sappiamo che in Russia non si può parlare della guerra, no? Anzi, la guerra come termine poi ora non è più come all'inizio, c'è anche chi lo utilizza anche in questi talk televisivi, però sicuramente c'è un controllo dell'informazione e dell'opinione pubblica assolutamente presente e serrato. E è uscito un sondaggio di Levada, istituto di sondaggi russo assolutamente accreditato, però il dubbio non è rispetto alla qualità del lavoro degli analisti di Levada, ma rispetto alla libertà e alla tranquillità nell'esprimersi dei cittadini russi, da cui comunque risulta che la maggior parte dei russi non presta in realtà grande attenzione alla guerra contro l'Ucraina. Ti senti di condividerlo questa dichiarazione?
1: Sì, devo dire che anche parlando con russi per i miei pezzi, per i miei reportage, quello che sento è un senso di grande stanchezza, ma una stanchezza che porta a estraniarsi, ovvero la maggior parte dei russi, o comunque una buona parte dei russi, convinta di non poter in alcun modo influenzare l'andamento di questa guerra o le decisioni di Putin, proprio perché appunto non si tratta di un paese con un sistema democratico, di conseguenza le persone tendono a estraniarsi e di conseguenza a non prestare più attenzione agli eventi, cercare di fare la propria vita, continuare la propria vita e di conseguenza non informarsi neanche più di tanto, perché c'è questo senso di stagnazione e di rassegnazione appunto a una guerra che ormai va avanti da più di 4 anni.
0: Ma la vita a San Pietroburgo procede come prima del febbraio 2022? Proprio a sensazione, a ordinario, veramente l'ordinario della vita, oltre ovviamente che ai prezzi.
1: E dunque la cosa sicuramente più che è cambiata di più è l'utilizzo di internet, ovvero il malcontento della popolazione, che è in crescita comunque negli ultimi mesi, è dovuto principalmente a queste nuove misure di restrizione su internet che sono state imposte dalle autorità, quindi blocchi malfunzionamenti di internet, ma soprattutto il blocco di Telegram, che è questo messenger che veniva usato tantissimo in Russia, era il messenger più usato in assoluto, anche per leggere informazioni, canali di news. E adesso i russi, per accedere a questo messenger, devono usare VPN, così come per accedere a una grandissima quantità di siti di notizie, ma anche altre risorse online. E questa cosa ha scatenato forte malcontento. Io stesso qui a San Pietroburgo mi trovo spesso in difficoltà con i collegamenti internet, perché è instabile, e le autorità lo motivano dicendo che si tratta di misure per garantire la sicurezza, molto probabilmente dai droni, dagli attacchi dei droni, ma si pensa che si tratti in realtà di un modo per rendere internet in Russia e controllare internet, esatto. Sì.
0: Grazie, buon lavoro Giovanni Pigni, continuiamo a leggerti su Repubblica, grazie ancora. Lasciamo a San Pietroburgo Giovanni Pigni, corrispondente di Repubblica e dello scenario russo-ucraino, andiamo a puntare l'attenzione su quello medio orientale. Buongiorno e bentornata a Daniele Ruvinetti, analista internazionale, esperto di strategia militare e consulente dei MEDOR. Buondì.
2: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Ruvinetti, ci aiuti a capire quello che sta succedendo tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo vissuto la seconda notte di attacchi, anche questa mattina CENTCOM, il centro di coordinamento militare statunitense, ha detto vabbè, operazioni finite. Ieri mattina, quando è arrivata la stessa dichiarazione, in molti l'avevano inteso come rappresaglia terminata e che quindi lì si fosse in qualche modo chiusa anche la questione, diciamo così, guerreggiata. E invece poi è arrivato Trump, ha ribadito che ci sarà la risposta ai contrattacchi iraniani, e quindi altra notte di bombardamenti con sirene, il Kuwait che ha chiuso il suo spazio aereo. Ecco, l'idea che se ne trae è che, nonostante formalmente le parti le definiscano queste delle rappresaglie, che dunque di per sé i canali negoziali non sono chiusi, in realtà si ha idea proprio di una sorta di guerra a singhiozzo.
2: Sì, allora la situazione adesso è secondo me appunto molto impantanata, nel senso che Trump da tempo cerca una via d'uscita, ormai è abbastanza chiaro, no? Perché lui pensavano anche insieme a Israele all'inizio, poi non so quanto Israele realmente ne fosse diciamo cosciente, o che invece insomma gli andava bene così.
0: Io sono penso partiti... più la seconda, poi casomai mi spieghi meglio, esatto. Però così a sentore.
2: Esatto, loro erano partiti, se ricordi, regime change, tutte cose che poi non sono avvenute, però difficilmente insomma erano abbastanza plausibili che difficilmente avvenivano, quindi io immagino che almeno gli italiani ne erano abbastanza coscienti. Però quindi partiti con quello, ammazzata la guida suprema, poi, che secondo me è stato pure diciamo un fattore che ha peggiorato la situazione invece di migliorarlo, perché poi è ovvio che oggi l'Iran è in mano ai Pasdaran, quindi è diventata più una dittatura militare che una dittatura clericale, e dove appunto in realtà prima la guida suprema aveva anche per il suo la sua influenza appunto clericale di esperienza, ma più che altro proprio di influenza sui giovani generali dei Pasdaran, la possibilità di frenarli, di gestire. Oggi invece è tutto in mano a loro. E questo è il motivo per cui anche le persone che stanno trattando con gli Stati Uniti sono secondo me delle semplici interfacce istituzionali, perché poi chi veramente decide stanno dietro, cioè i generali dei Pasdaran, ormai è tutto in mano a loro, perché anche la guida suprema è in realtà in mano a loro. Questo è
0: sì,
2: il figlio.
0: È in mano a loro, ma in realtà è genuinamente i Pasdaran sono genuinamente appoggiati da Mojtaba Khamenei, perché nonostante sia il figlio di Ali Khamenei, non aveva un'impostazione filo Ayatollah, era molto molto vicino ai Pasdaran.
2: Sì, quindi... da sempre, infatti c'è stata una battaglia interna quando è morto il padre. La nomina, dove i Pasdaran hanno voluto lui a tutti i costi, perché lui è legato, lui ha una linea diversa, ma lì come ti dicevo, era dettata anche dal padre, che comunque avendo una certa età aveva sviluppato, diciamo, sì, un moderatismo.
0: Sì. La saggezza degli anziani.
2: Esatto, assolutamente sì. Quindi adesso ci troviamo in una condizione in cui Trump ha bisogno, perché appunto, visto che non sono riusciti nel Blitz, che però era abbastanza comprensibile, con Blitz in Iran non è il Venezuela, si sono impantanati, lui non sa più come uscirne, perché qual è il tema? Il tema è che se vuoi fare un accordo, qualcuno da qualche parte deve cedere qualcosa. Certo. Allora lui non può accettare, perché c'ha ovviamente delle polemiche interne anche nel Partito Repubblicano, non può accettare, vabbè, riapro Hormuz ma gli tolgo le sanzioni, perché Hormuz prima che partisse la guerra era aperto, quindi certo, sicuramente se è un accordo fatto in questo modo a vantaggio dell'Iran, quindi lui ha bisogno di portare a casa anche il tema dell'uranio, ad esempio, che è quello, diciamo, su cui punta, che però in qualche modo gli iraniani non cedono. Perché non cedono? Perché dopo più di 100 giorni di guerra hanno capito che la strategia che hanno applicato è stata una strategia che comunque sta funzionando, cioè hanno resistito, quindi non c'è stato regime change, non c'è stato un cambio all'interno del regime con un ayatollah più progressista, più moderato, più verso, diciamo, un dialogo verso gli Stati Uniti, come anche gli Stati Uniti e magari qualcun altro sperava, ma invece è arrivato il figlio che è di fatto legatissimo con i Pasdaran, e loro stanno resistendo, quindi non c'è stata nessuna,
0: non solo sono stati
2: vera.
0: Infatti, ma sono stati anche in grado di rendere estremamente impopolare la guerra di Trump nel suo paese a livello di comunità internazionale, perché siamo tutti sotto scacco dalle implicazioni della chiusura di Hormuz, e sicuramente lì vedremo poi a che cosa si arriverà, cioè quantomeno un ripensamento, una riflessione su una rimodulazione dell'alleanza Stati Uniti monarchie del Golfo, no? Perché qualche domanda se la stanno ponendo, no, gli alleati.
2: Sì, poi loro hanno provato appunto la chiusura dello stretto di Hormuz, che stanno vedendo che funziona benissimo, non l'avevano mai provato.
0: Sì.
2: Poi l'altra differenza con il padre, diciamo, rispetto a questo assetto, è il padre ha sempre usato un po' i proxy come scudo per non essere poi realmente attaccato lui.
0: Sì, vero.
2: Cioè, Non gridavano, ma non ho mai fatto nulla veramente per difenderli. Invece oggi c'è stato un cambio da questo punto di vista, cioè specialmente con gli Hezbollah, che sono emanazione dei Pasdaran da sempre, vera, hanno messo una linea rossa, cioè certo, hanno detto nell'accordo ci deve essere il Libano, e per la prima volta hanno attaccato Israele, perché ha attaccato il quartiere sciita a Beirut. Quindi questo è un punto, un cambio, cioè era il cambio che hanno sempre voluto i Pasdaran.
0: Certo,
2: cioè,
0: anche perché hai detto una cosa che in realtà è stata pochissimo sottolineata, invece rende molto bene l'idea come non sia soltanto una questione strumentale ma reale, cioè Hezbollah è legatissima ai Pasdaran, mentre da parte degli Ayatollah nei confronti di Hezbollah c'era, come ben spiegavi, un legame sì, ma molto molto strumentale, poco reale. Invece Pasdaran ed Hezbollah sono uno la promanazione dei Pasdaran.
2: No, è proprio una propaggine proprio dei Pasdaran.
0: Sì, sì.
2: Loro con una presenza costante di Pasdaran nel gruppo di Hezbollah, tanto che sono stati anche uccisi, diciamo, delle persone,
0: vero,
2: a Beirut. Quindi loro adesso hanno la possibilità di agire in difesa che gli serve, quindi hanno cambiato strategia, cioè loro dicono noi dobbiamo tornare ad essere una potenza vera che difende veramente i suoi proxy, perché altrimenti li perdiamo, visto che sono stati fortemente indeboliti.
0: Certo.
2: Questo ovviamente gli vogliono dare l'impressione, visto che hanno preso confidenza con una resistenza importante che hanno fatto, perché loro dicono vedete noi abbiamo resistito contro i bombardamenti delle due più grandi potenze, probabilmente Stati Uniti sì, ma insomma anche Israele.
0: Beh, nell'area di sicuro Israele.
2: Esatto, quindi le due più grandi potenze che ci hanno bombardato, ma noi siamo qui, siamo stati più forti, tra virgolette abbiamo resistito, anzi adesso diamo il segnale che difendiamo i nostri proxy, obiettivamente dal punto di vista loro, anche perché Hezbollah sta combattendo, diciamo, pesantemente.
0: Sì.
2: E quindi ecco, questo è un cambio di strategia proprio nella direzione di un Iran diverso, cioè di un Iran che ormai è diventato una dittatura militare più che una dittatura
0: religiosa, sì, diciamo, sì, sì, sì. No, ma infatti devo dire che Trump e Israele a sto giro hanno fatto un capolavoro, però poi vedremo. Ma la domanda, allora, visto che ci hai spiegato benissimo i motivi per cui questo accordo è molto, molto complicato, molto, molto difficile, però io ti metto sul tavolo un altro elemento, cioè tutte le guerre finiscono prima o poi, certo possono andare avanti anche per anni, diciamo che qua ci sono altri elementi di cui tener conto. Da una parte gli Stati Uniti che non se la possono permettere più di tanto una guerra che vada avanti, dall'altra però è vero che l'Iran ha dimostrato una resilienza anche proprio di materiale bellico più importante di quella che si pensava, però anche per loro andare avanti significa erodere la loro capacità militare, cioè prima o poi i missili li finiranno, prima o poi la potenza militare risentirà anche di una crisi economica, o no?
2: Allora guarda, sì, però è vero, però attenzione, non facciamo l'errore che abbiamo fatto con la Russia, no?
0: Infatti,
2: più di 4 anni,
0: esatto. Quando si contava i missili per dire
2: sempre,
0: ne sono rimasti
2: pochi, dicevamo che era sempre
0: sull'orlo del fallimento,
2: sull'orlo del collasso economico. Allora, le nazioni entrano in un'economia di guerra, entrando in un'economia di guerra fondamentalmente possono andare avanti per lungo tempo, questo accade ovviamente in dittature come la Russia e l'Iran,
0: sì.
2: Cioè la Russia e l'Iran hanno la possibilità, essendo dittature, di imporre alla loro cittadinanza di vivere costantemente nella paura e anche nelle crisi economiche.
0: Vero.
2: Altrimenti o così o ti fanno fuoccia.
0: No, no, quindi, poi figurati, in Iran stanno continuando a impiccare esponenti dell'opposizione giorno giorno, quindi.
2: Allora, quindi potrebbero entrare, probabilmente sono già entrati, ma non è in un'economia di guerra come ha fatto la Russia, ricordiamo la Russia da più di 4 anni. Insomma,
0: è vero, però la Russia non aveva la guerra in casa e la Russia, una volta che ha smesso, cioè ricchissima di idrocarburi, ha trovato canali alternativi. In realtà il blocco, il controblocco di Hormuz penalizza anche l'Iran, che intanto
2: però,
0: i bombardamenti in casa ce l'ha.
2: Sì, però secondo me la Cina sta continuando
0: ad aiutare, a tenere aperti i rubinetti degli aiuti.
2: Probabilmente o comunque, secondo me sì, non visibili, e poi dall'altra parte sta continuando comunque a ricevere petrolio da loro, perché
0: sì,
2: poi questo blocco funziona o non funziona, lo
0: certo,
2: leggiamo,
0: però
2: no?
0: Molto meno, no? Perché si guarda proprio dagli osservatori internazionali,
2: poi,
0: beh non male, ce lo dicono,
2: poi
0: quante navi passano.
2: Ricordati che adesso c'è stata una tregua lunga, e questo non lo dico io, lo dicono, diciamo, anche le intelligence, hanno ricostruito già gran parte del loro arsenale.
0: Ah sì, sono stati fantastici, anche hanno perché le aziende, cioè ora le aziende, è sbagliato dire aziende, però i laboratori sono tutti sotto, sono sotterranei,
2: esatto,
0: no? I principali,
2: allora,
0: quindi questo aiuta.
2: Loro hanno, secondo me, ricostruito gran parte di tempo di questa tregua, primo. Secondo, ricordiamoci che loro si preparano, almeno i Pasdaran, da sempre a questa guerra, per loro è la guerra delle guerre. Terzo, io credo che a un certo punto sì, quello che dici tu ha un senso, però loro vogliono ancora aspettare, quantomeno arrivare probabilmente alle midterm americane, cioè io credo che la loro strategia...
0: Mamma mia, è lunga, quella, novembre, dici?
2: Non lo so, però insomma, se continuiamo così, però ricordati che noi, loro sanno benissimo che Trump... non può più permettersi, credo, visto i problemi interni, il congresso, di riprendere una guerra vera. Cioè lui può continuare a fare dei blitz.
0: Ecco, sì, cambia la guerra, cioè cambia la forma della guerra, però...
2: diventa una guerra a bassa intensità,
0: sì.
2: Però questo qui, che cosa gli permette di fare? È chiaro che se io ti bombardo e poi per 20 giorni sto fermo, loro hanno una velocità di ricostruzione che gli permette
0: di recuperare,
2: perché hanno comunque dimostrato di rigenerarsi abbastanza velocemente, quindi tendenzialmente io credo, se non si arrivi a un accordo a breve, e mi sembra che loro stanno sempre, perché ieri sono andati i mediatori del Qatar e sono tornati via con un pugno di mosche in mano, mi fa capire che non c'è la volontà. Allora qual è, può essere la strategia? Secondo me è quella di arrivare. Loro sanno che più resistono e più Trump arriva indebolito alle midterm. Se Trump alle midterm perde, diventa un presidente azzoppato.
0: Sì. Sì.
2: E loro possono dire di aver, tra virgolette, vinto, perché a quel punto lui continua a fare la guerra con un presidente azzoppato, diventa complesso, attenzione.
0: Sì, nella dinamica mentale di Trump, una volta però che lo hai azzoppato e che gli hai provocato un vero danno personale, quindi non parliamo più dell'inflazione, che tanto per lui insomma non è sicuramente un peso, bisogna capire la reazione di Trump.
2: No, ma quello è un altro tema, e poi faremo una puntata. Io sono molto preoccupato da novembre in poi, però,
0: perché potrebbe sentirsi con le mani libere. È vero che c'è un congresso in cui
2: sì, ho capito, però un minimo di democrazia c'è ancora negli Stati Uniti, certo. Attenzione, perché se lui
0: sì, no, ma ci sono delle tempistiche, l'abbiamo visto anche ora rispetto all'andare al congresso, i famosi 60 giorni, primo no che è arrivato dalla Camera, la macchina democratica, come le sentenze delle corti che arrivano, funzionano, ma con i tempi della democrazia, e
2: insomma,
0: in queste parentesi lui danno lo può fare.
2: Metti che poi perde anche il Senato. Che
0: speriamo,
2: anche uno scenario.
0: Hai ragione.
2: Se prende anche il Senato diventa un problema. Poi voglio dire.
0: Ho 20 secondi, Daniele, prego.
2: No, ti dicevo, poi immagino che i democratici a quel punto si muoveranno più pesantemente. Quindi lui avrà più difficoltà, ecco, dico, c'è il rischio che lui avrà più difficoltà ad andare a bombardare l'Iran, perché a quel punto è andato, diciamo, lungo sulla guerra, e quindi avrà più difficoltà, che non decide di andare avanti, questo poi lo vedremo. Però ecco, io immagino che l'Iran possa in qualche modo utilizzare questo tipo di strategia.
0: No, ecco, purtroppo quello che dici è assolutamente convincente. Grazie Daniele Ruvinetti,
2: grazie
0: a presto,
2: voi.
0: Buona giornata. Grazie. Arrivano le news.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
7: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
8: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
9: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: In Blu 2000 News.
0: Medio Oriente, seconda notte di attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare Hormuz, ma Washington smentisce e assicura che le imbarcazioni commerciali stanno transitando lo stretto. Il presidente americano afferma che funzionari di Teheran gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti. Intanto sul fronte libanese continuano gli scontri. L'esercito israeliano ha diramato l'allarme alla popolazione per razzi dal Libano. Prosegue il viaggio del Papa in Spagna. Non si può credere in Gesù e fare la guerra, così Leone ieri durante la messa celebrata alla Sagrada Famiglia. Questa mattina alle 8:30 lascerà Barcellona alla volta di Las Palmas di Gran Canaria, dove cuore della tappa, del penultimo giorno del Papa in terra spagnola, sarà proprio l'incontro con i migranti. Ed è stata un'altra notte di scontri a Belfast dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno hanno dato alle fiamme case e veicoli.

0: accelera sull'intelligenza artificiale, via libera ieri in Consiglio dei Ministri e decreti attuativi del regolamento europeo. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione dopo il processo e l'assoluzione in primo grado del 35enne senegalese accusato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Indagati nell'inchiesta sul ponte dello stretto avrebbero tentato di corrompere altri giudici, ne sono convinti i magistrati della Procura di Roma, che stanno passando al setaccio PC e cellulari sequestrati alle tre persone coinvolte nelle indagini, Miele, Virgilio e Saccomanno. Stasera al via i mondiali di calcio, mondiali più grandi di sempre, contrassegnati dalle polemiche ingressi con il divieto all'arbitro somalo, ma non solo. Alle 21 ore italiana, alle 13 locali, allo stadio Aseca, in campo il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo, che si svolgerà, lo sappiamo, anche in Stati Uniti e Canada, e sappiamo anche che l'Italia non è presente. Bolle, Italia KO 3-2 con la Francia all'esordio in Nation League, stasera azzurri contro la Germania. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

0: pausa delle 8 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu, che puntano l'attenzione sui mondiali di calcio oggi al via alle 21 ore italiane, alle 13 locali. Fischio d'inizio di questi mondiali più grandi di sempre, anche proprio a livello di estensione, perché sappiamo che sono tre i paesi coinvolti: Messico, Stati Uniti e Canada. Calcio d'inizio con la partita Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre. Faranno il loro esordio anche squadre delle nazioni come per esempio il Curaçao, ma sappiamo Curaçao sì, Italia no, non saremo presenti per la terza volta. Buongiorno a Marcel Vulpis, direttore di Sport Economy, bentornato direttore.
1: Buongiorno a te Gaia, buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
0: Allora direttore, che mondiali sono questi? Ce li disegni un po' anche per questo elemento, no, a cui facevo riferimento prima? Si parla dei mondiali più grandi di sempre, anche perché insomma coinvolgono tre stati, tra l'altro tre stati enormi, no, considerando appunto Stati Uniti, Canada, oltre al Messico.
1: E sono il mondiale della magnificenza e della grandiosità. Da un punto di vista economico, che poi è più il mio settore per deformazione sì, professionale, possiamo sicuramente affermare che ormai, anche grazie a questo mondiale così grandioso per estensione territoriale, e vedremo anche per, e capiremo anche per numeri economici, è il mondiale dove il calcio formalmente, ufficialmente, diventa proprio, viene consacrato come industria e business globale, quindi un qualcosa che tocca sicuramente queste tre nazioni che hai appena citato, ma che tocca in generale un po' l'economia di questi 48 paesi e non solo loro, per circa 80 miliardi di dollari, quindi i 48 paesi che verranno toccati e coinvolti proprio grazie anche alla partecipazione di queste selezioni che appunto saranno inserite almeno nella prima fase.

0: Ricordiamo tra l'altro che questa è la prima edizione con 48 squadre, precedentemente erano 36, quindi ce ne sono 12 in più, e questo, se mi permetti, faccio una digressione più sportiva, fa ancora più male, no? Perché potenzialmente c'erano comunque 12 posti, è vero che non erano 12 posti solo per l'Europa, questo bisogna dirlo, però qualche posto in più anche per il continente, per il vecchio continente europeo c'erano, quindi ancora più incredibile che l'Italia non ce l'abbia fatta. Tornando
1: Però aspetta, direttore, perché a questo punto la domanda te la faccio subito. Tu ci dici, beh, è vero che avevamo delle possibilità che proprio abbiamo completamente rovinato, quindi vedremo squadre assolutamente minori che sono presenti e l'Italia che non è riuscita a qualificare. Questo non fa male soltanto allo spirito nazionale, sportivo, patriottico di tutti noi, ma mi stai dicendo che c'è anche un danno economico nel non essere presente?
0: Quello sicuramente sì, perché pensa soltanto, sto parlando di uno spicchio, no? Il mercato alimentare piuttosto che il mercato degli elettrodomestici, la partecipazione del proprio paese, della propria squadra a una competizione di questo livello porta inevitabilmente le famiglie, in questo caso italiane, anche a decidere di aggregarsi per vivere quel momento, quindi spendere di più. Diventa una sorta di effetto positivo sull'economia che si vede nell'arco, diciamo, del mese in cui potenzialmente può partecipare la tua squadra nazionale, così come puoi essere portato, ad esempio, e molti l'hanno fatto, l'ho fatto anch'io in altre edizioni, ad esempio ad acquistare un televisore nuovo,
1: il maxi schermo per le serate di ritrovo a guardare le partite,
0: una tecnologia più moderna, perché magari ci sono delle promozioni che vanno in quella direzione, quindi c'è un effetto positivo che ti porta a spendere di più se vedi che la tua squadra va avanti, e questo avrebbe toccato l'Italia e toccherà sicuramente anche il Curaçao piuttosto che la Turchia. Abbiamo visto la Turchia come è stata accompagnata praticamente da un paese, da una città verso l'aeroporto, e quindi questo fa capire che ormai l'11 con la maglia della squadra nazionale rappresenta il simbolo iconico di un'intera nazione, perché il calcio ormai è sempre più globale, e questa estensione non solo verso questi tre paesi ma anche verso 48 paesi rappresentati rispetto ai 36 lo conferma. Quindi
1: c'è poi, e questo conta ancora di più nel momento storico che stiamo vivendo, c'è tutta, passami il termine, una geopolitica del calcio, no? Nel momento in cui il calcio rappresenta anche un elemento di soft power.
0: Quello sicuramente sì, anche se devo dire che ultimamente gli americani, a cui noi siamo assolutamente legati storicamente, anche per il fatto che ci hanno aiutato a ritornare alla democrazia, quindi possiamo soltanto dire loro grazie in linea di principio, ultimamente devo dire che stanno avendo un po' una politica un po' strong, quindi in questo momento ne vedo poco, però speriamo che si torni, diciamo, a un maggiore equilibrio. Certamente anche il caso dell'arbitro somalo fermato all'aeroporto non è stato un bel gesto di fair play, ecco, questo diciamo no.
1: Poi la questione dell'arbitro è massima, no? Questo anche perché all'inizio non sono state fornite motivazioni, poi si è detto che in qualche modo apparteneva, non aveva i documenti in regola, questo è stato smentito, poi è stato detto che erano state evidenziate delle appartenenze a non meglio comprensibili gruppi estremisti, quindi una vicenda che dire brutta è poco, bruttissima,
0: diciamo,
1: inaccettabile.
0: Il tema dell'immigrazione
1: è quello.
0: Il tema dell'immigrazione in America è diventato centrale per l'amministrazione Trump, e in alcuni proprio periodi di questa amministrazione si è andato forse anche oltre, penso soltanto al caso delle truppe paramilitari o delle milizie paramilitari ICE. Detto questo, Trump su questo tema ci ha costruito una campagna elettorale e continua durante la sua amministrazione a spingere sull'acceleratore. Certamente stona nel momento in cui tu hai dei soggetti qualificati, ampiamente qualificati, come possono essere degli arbitri stranieri o gli stessi dirigenti accompagnatori dell'Iran, è palese che sono dirigenti accompagnatori e non li puoi qualificare o farli qualificare come potenziali, chiamiamoli soggetti non, come posso dire, soggetti non positivi, ecco, chiamiamoli così.
1: Sì, che poi tra l'altro abbiamo detto il caso dell'arbitro somalo, tra l'altro insignito, no, con riconoscimento anche di miglior arbitro di tutta l'Africa, è un caso estremo e massimo, però abbiamo visto cosa che non era mai stata registrata prima, dei controlli serratissimi rispetto alle nazionali, gli arbitri, gli accompagnatori,
0: però,
1: lo staff.
0: Gaia, è un problema che stanno avendo anche i cittadini, chiamiamoli normali.
1: No, no, infatti dico, non c'è stato nessuna...
0: del mondiale, ci sono dei controlli all'immigrazione che sono nettamente più pesanti, più invasivi rispetto a 20-30 anni fa con altre amministrazioni, fermo restando che l'America su questo tema è stata sempre molto, chiamiamola gergalmente, sul pezzo, quindi
1: sì.
0: In America con buongiorno e buonasera.
1: Buongiorno, eccomi, hai perfettamente ragione, però non c'è stata nemmeno un'attenzione, un canale preferenziale in più rispetto al fatto che i controlli farlo prima rispetto alle delegazioni, no, sportive e arbitrali.
0: Nel momento in cui tu sai che hai delle delegazioni con dei nomi e dei cognomi e non li sai il giorno in cui arrivano.
1: Esatto, è quello.
0: Prima, non c'è la possibilità di dire,
1: certo,
0: per me questo è un soggetto sospetto, perché
1: esattamente
0: quella famiglia, chiamiamola FIFA, che deve partecipare, perché almeno fino alla fase a gironi quei dirigenti e quegli atleti e quelle persone qualificate devono essere lì. Dopodiché io credo che qualsiasi Stato abbia, in questo caso l'America, abbia gli strumenti, fossero soltanto anche gli uffici di controllo e piuttosto che gli stessi servizi, per poter verificare e controllare con, diciamo, con tranquillità che cosa fanno questi soggetti nelle settimane o nei giorni in cui sono presenti sul territorio americano.
1: Certo.
0: Però trasformare, ecco, l'arrivo dell'arbitro somalo in un super sospetto mi è sembrato un po' anche ridicolo, se devo essere sincero.
1: Abbastanza, direi proprio di sì. Direttore Vulpis, li seguirai questi mondiali anche se l'Italia non sarà presente, non sarà in campo?
0: Ma certo, perché comunque è un grande evento, tra l'altro questo è un evento che solo quest'anno, economicamente parlando, per la FIFA genera quasi 9 miliardi di dollari. Calcola che solo 4 miliardi, quindi il 44% di questa torta è sui diritti televisivi, che ormai sono totalmente esplosi, e ricordiamo che la torta dei diritti TV inizia a esplodere nel lontano 1990 con Italia 90, con Italia 90, quindi è stata da Italia 90 ad oggi c'è stata una esplosione di diritti. Poi ci sono circa 3 miliardi in biglietti, in ticketing e pacchetti ospitalità, quindi la parte ospitalità sarà una voce importante, e poi oltre 1,8 miliardi in sponsorizzazioni e attività di marketing, quindi di ingaggio dei tifosi. Detto tutto questo, io ti farò Curaçao.
1: Oh, ecco, te lo volevo chiedere.
0: No, perché poi sono arrivati in autobus.
1: Sì, simpatici. Anch'io, Curaçao. No, è vero.
0: No, tengo a precisare una cosa tecnica.
1: Dimmi.
0: Sui social ormai c'è più che l'informazione, c'è la disinformazione. E quindi su questo bisogna fare una puntata a parte. Non è che l'Italia è andato il Curaçao e non è andata l'Italia.
1: No, infatti.
0: Era collegato ad un'altra area geografica.
1: Giusto.
0: Bravissimi comunque a qualificarsi, perché qualificarsi non è semplice.
1: Anzi, no,
0: l'abbiamo visto. Però non è che è il Curaçao che ha tolto il posto all'Italia.
1: Sì, infatti, hai fatto bene a precisarlo.
0: Sì, dopodiché concludo la colpa dell'Italia è che non soltanto abbiamo giocato male, non soltanto abbiamo pochissimi giocatori che vengono richiesti dai campionati europei e stranieri, tant'è che soltanto Donnarumma e Tonali, forse un altro, arrivavano da altri campionati. La problematica è che noi stiamo perdendo anche l'abitudine ai fondamentali, incluso tirare un rigore, perché la porta è larga, non è stretta.
1: No, infatti.
0: Poi uno la può vedere anche stretta per emozione, ma la
1: però
0: porta
1: è larga.
0: Molto larga. Quindi
1: giusto.
0: Bravi bosniaci che sanno tirare i rigori. Ti do un'ultima informazione,
1: vai,
0: che però a posteriore fa capire tante cose. Coloro i quali hanno tirato i rigori in questa stagione appena conclusa non avevano mai segnato un rigore.
1: Veramente?
0: Sì, sì, non avevano mai segnato un rigore. Ah. Quindi abbiamo mandato a tirare rigori
1: così,
0: gente che
1: i ragazzi, come si dice,
0: aveva dei problemi con i rigori. Quindi anche questo secondo me è spettacolare.
1: Che disastro.
0: Il negativo.
1: Grazie direttore, ci aggiorniamo, mondiale in corso. Buona giornata.
0: Grazie,
1: Marcel Vulpis.
0: Grazie ancora.
1: Direttore di Sport Economy. E adesso andiamo in India, perché in questi giorni ve l'ho detto, vogliamo capire meglio quello che sta succedendo in India per l'importante manifestazione, successo, adesioni a quello che viene chiamato il Partito delle Blatte. In realtà non è un partito, ma è un movimento che vede coinvolti soprattutto i giovani, ma non solo, che ha tenuto la prima manifestazione a Nuova Delhi e che ha annunciato manifestazioni che si preannunciano oceaniche proprio per il 20 giugno e anche nella formula, diciamo così, non stop, come dei sit-in permanenti. Allora noi subito raggiungiamo in India Giuseppe Agliastro, corrispondente proprio per l'ANSA dall'India. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Giuseppe, sì, è proprio lui, Giuseppe Agliastro, che eravamo abituati a sentire da Mosca, invece adesso è arrivato nel paese indiano. Allora, ci aiuti a capire quello che sta succedendo e quello che si prospetta succederà a Delhi settimana prossima.
2: Dunque, fondamentalmente è nato un po' a sorpresa questo nuovo movimento, è nato online, che si chiama appunto, come dicevi, Partito delle Blatte, ed è nato da diciamo un malcontento che si sta facendo strada tra i giovani in India. Un malcontento che si è riacceso dopo che un magistrato è stato accusato di aver definito dei parassiti i giovani. Questo magistrato in realtà ha affermato di essere stato frainteso, che si riferiva a coloro che falsificano i titoli di studio. Però è partito questo movimento, questo gruppo online, che ha raccolto addirittura 22 milioni di follower su Instagram, quindi numeri davvero molto alti, e che adesso comincia, diciamo, a fare capolino al di fuori del web. Come dicevi giustamente, sabato scorso hanno organizzato la prima manifestazione a New Delhi. E il loro obiettivo in questo momento è principalmente quello di chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione. E questo perché? Perché è collegato a questo malcontento? Perché ultimamente ci sono state, diciamo, delle accuse di irregolarità in alcuni esami scolastici, in particolare è stato cancellato un esame per un test per accedere alla facoltà di medicina, perché a quanto pare ci sarebbero state delle, diciamo, fuoriuscite di informazioni sulle domande. E questa situazione ha creato appunto un malcontento, ha riacceso un malcontento tra i giovani.
1: malcontento tra i giovani. Si è sempre collegato con noi Giuseppe Ajastro, ma no, dal suono inquietante direi che c'è qualche problema di linea. Vediamo se riusciamo a recuperarlo, recuperare Giuseppe Ajastro direttamente da Nuova Delhi, corrispondente dell'ANSA. Io prima dicevo Delhi, mi sono corretta nel dire Nuova Delhi, perché sapete, no, che c'è una distinzione: Delhi è la vasta area metropolitana, New Delhi, Nuova Delhi è proprio un quartiere specifico di quest'area che funge anche da capitale dell'India, quindi per capire che non è soltanto questione proprio di Nuova Delhi ma dell'intera area metropolitana. Sono, come dire, questioni amministrative, logistiche, dimensionalmente ma anche proprio amministrativamente un po' diverse da quello a cui siamo abituati noi in Italia. Allora, stiamo facendo fatica a recuperare, non riusciamo, possiamo provare a vedere, visto che i numeri di telefono sono due, se sull'altro numero riusciamo a recuperare Giuseppe Ajastro, proprio per capire il successo del partito delle Blatt. L'abbiamo detto, non è un partito ma è un movimento che nasce soprattutto in seno alle proteste giovanili. Grazie. Eccoci qua Giuseppe, sei ancora con noi. Allora, ci dicevi, una delle istanze è proprio quella di chiedere la dimissioni del ministro dell'istruzione per la questione del test d'ingresso, poi non abbiamo sentito più niente, prego.
2: Sì, e quindi appunto queste presunte irregolarità in questi esami hanno, diciamo, riacceso un malcontento tra i giovani, che ora si sta riversando, comincia a riversarsi in piazza. Ora, sabato scorso a Delhi c'erano, secondo alcune fonti, centinaia di persone, secondo altre migliaia. Io personalmente penso che fossimo più sulle migliaia. Ah. Di persone, molti giovani, non solo persone giovani, ma soprattutto persone comunque, diciamo, sotto i 35 anni. Questo tipo di protesta è una protesta, diciamo, in qualche modo anche per così dire antigovernativa, perché il partito delle Blatt, che in inglese è Cockroach Janata Party, e in qualche modo, quindi la sigla è CJP,
1: okay,
2: e diciamo è un gruppo politico satirico online che fa la parodia, questo nome, al partito di governo del premier Narendra Modi, e la cui sigla è BJP, quindi non è una cosa casuale. Ora vedremo naturalmente cosa succederà nei prossimi giorni, perché loro hanno dichiarato sabato scorso che avrebbero organizzato proteste e manifestazioni a livello nazionale nel caso in cui il ministro dell'istruzione Dharmendra Pradhan non si sarebbe
1: dimesso.
2: Non si fosse dimesso. Quindi ora appunto diciamo che la settimana scade sabato prossimo e vedremo cosa succederà. Comunque diciamo che questo movimento comincia comunque a uscire dal web, tra l'altro è un movimento nuovissimo perché è stato fatto il 16 maggio, quindi meno di un mese fa, e in pochissimo tempo ha raccolto appunto milioni di adesioni, almeno online.
1: Sì, certo, è incredibile la capacità, e qua ovviamente il web che ha fatto la differenza, di organizzare, no? Di organizzarsi. Però è evidente che l'appeal, e quindi, come dire, anche la spinta all'adesione e alla partecipazione alla piazza, vedremo poi cosa succederà la settimana prossima, è determinata anche dal fatto che evidentemente un malumore del risentimento, delle istanze dalla cosiddetta generazione Z stavano avanzando anche poi in persone non direttamente coinvolte nella questione del test d'ingresso, no? Quindi evidentemente è la spia di qualcosa che sta germinando.
2: Sì, ora naturalmente l'India è un paese, come sappiamo,
1: vasto, enorme, complesso,
2: anche se ultimamente, diciamo, ci sono la situazione con la guerra in Medio Oriente, quindi con l'aumento, il forte aumento del petrolio, non sta aiutando, perché l'India è un paese che importa in funzione di petrolio dall'estero, quindi ci sono delle ripercussioni in questo momento a livello di fornitura, a livello di prezzo della benzina, per esempio, anche se il governo cerca di frenare per quanto possibile l'aumento di questi prezzi. Ma una cosa che uno degli aspetti che più emerge da questo gruppo online è anche il malumore per la disoccupazione giovanile.
1: Immagino, certo.
2: Quindi abbiamo una disoccupazione che a livello nazionale è stimata intorno al 3% per quanto riguarda la fascia degli under 30 sale al 10% e per quanto riguarda gli under 30 che vivono nelle aree urbane si arriva al 13,6%, quindi anche questi sono dati insomma che creano in qualche modo malumore in certe fasce appunto della popolazione. Poi naturalmente è ancora da comprendere appieno diciamo come si svilupperà questo movimento, che comunque diciamo è appena nato da poco, appunto da meno di un mese, quindi c'è ancora da vedere come si evolverà e quale sarà l'effettiva popolarità, diciamo così.
1: Bisognerà anche
2: le ripercussioni e le conseguenze a livello politico.
1: Infatti bisognerà capire anche quale sarà la scelta del governo, no? Se in qualche modo avere una posizione estrema e oppositiva e quindi anche repressiva, oppure in qualche modo cercare di accogliere le parte delle richieste, quindi mostrare una certa apertura nei confronti delle manifestazioni dei giovani per anche disinnescarle. Quindi sarà interessante capire anche quello che deciderà di fare Modi come strategia.
2: Diciamo che per ora i membri del partito di governo hanno puntato il dito contro questo nuovo movimento, ripeto, un movimento politico satirico online, non un vero partito, come ricordi giustamente tu, e hanno accusato questo gruppo di essere legato all'opposizione, cosa che però il movimento stesso smentisce. D'altro questo movimento, che apro brevemente una parentesi, è stato creato da un giovane studente indiano dell'università americana di Boston, che si chiama Bijet Deep, che tra l'altro sabato scorso è tornato appunto in India per questa manifestazione. Criticato nei giorni scorsi anche dall'opposizione, dicendo che non era stata diciamo abbastanza risoluta politicamente parlando, ovviamente, con il partito di governo. Quindi insomma staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane.
1: Grazie Giuseppe Agliastro, corrispondente ANSA da Nuova Delhi. Buon lavoro Giuseppe, grazie ancora.
2: Grazie a voi, grazie.
1: E torniamo in Italia, ma per puntare l'attenzione sull'Ucraina e in realtà più che sull'Ucraina, sui bambini ucraini in Italia, perché nei giorni scorsi sono arrivati dalla zona di Kharkiv, e spessissimo parliamo di Kharkiv, questa città molto importante al confine con la Russia, che da inizio guerra è stata in negativo e in positivo al centro proprio anche dei bombardamenti e delle operazioni militari. Dico in positivo semplicemente perché poi c'è stata la riconquista ucraina, ma con a prezzo di distruzione terribile, che noi spesso abbiamo raccontato perché da Kharkiv ci siamo collegati tante volte col nostro Vito De Torre. Ecco, bimbi ucraini da quest'area così nevralgica al centro della guerra sono arrivati in Italia proprio per avere anche dei giorni, una parentesi di sollievo, di vacanza, e protagonista in un certo senso ancora una volta è Vito De Torre. Questa volta ci colleghiamo ma da Roma. Buongiorno Vito.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Hai detto bene, da Roma questa volta.
1: Da Roma ma sempre con i bambini ucraini. Perché? Raccontaci un po'.
3: Sì, perché diciamo in una... Tu sai, tante volte siamo andati nella cattedrale greco-cattolica di Kharkiv, sì, che è un po' l'hub, il punto di riferimento di tutta la distribuzione degli aiuti umanitari, soprattutto nelle zone che si trovano proprio a ridosso del confine con la Russia, che sono quelle più esposte ai bombardamenti e alla distruzione. E in uno di questi tanti viaggi in queste zone, una suora, che si chiama Suora Alexia, ha espresso il desiderio di portare i bambini a trovare il Papa. Questo 2 anni fa, durante il Giubileo. E a me sembrava una cosa impossibile. Mi ha detto: porta, perché non li portiamo? Ho detto: ma io non ho nessuno. Come faccio? Non è che ho questo potere, questa facoltà. Però quando sono tornato a Roma ho provato, ho cercato di fare il possibile, e questa richiesta presso la Santa Sede è stata immediatamente recepita. Quindi l'anno scorso sono venuti, hanno incontrato Papa Leone appena eletto. Papa Leone è rimasto molto impressionato dalla storia di questi bambini, perché nel gruppo l'anno scorso mancava una bimba, Maria, che era morta durante un bombardamento con la mamma mentre faceva la spesa in supermercato. Quindi questi bambini sono scesi dal pullman con la foto incorniciata di Maria. L'hanno mostrato al Papa, hanno raccontato la storia, e quindi il Papa è rimasto molto colpito. E l'anno scorso ci siamo promessi di ospitarli di nuovo. Ci siamo perché io questa mia richiesta l'ho rivolta innanzitutto alla parrocchia dove abito, la parrocchia di San Giuseppe da Copertino, e tutti hanno, come dire, si sono lanciati in un'impresa che sembrava veramente fuori dalle nostre possibilità, perché non abbiamo un'associazione, siamo semplicemente una parrocchia. Eppure, ecco, l'anno scorso sono venuti 3 giorni per poi andare ospiti a Como presso un'associazione che si chiama Frontiere di Pace, che tante volte distribuisce aiuti umanitari.
1: Sì, ho fatto qualcosa come
3: 40
1: bene.
3: Viaggi umanitari in Ucraina, e quest'anno da 3 giorni è diventata una settimana. Quindi abbiamo avuto tutto l'inverno per organizzarci, per fare le nostre raccolte fondi, ma attraverso, come dire, cose banali, la vendita delle torte. Cose che io non avevo mai fatto in vita mia, e poi mi sono ritrovato a fare. Però, ecco, una volta che era partita, come dire, questa avventura, non potevo più, non volevo assolutamente tornarmi indietro. E quindi sono arrivati sabato mattina e sono andati al mare. Poi grazie all'Opera Romana Pellegrinaggi abbiamo fatto fare un tour di Roma sul bus, quello turistico a 2 piani, quello scoperto, quindi hanno visto Roma su questo bus che ricorda quelli inglesi. Oggi andranno in un parco, un famosissimo parco divertimento che si trova qui sul litorale laziale. Sono stati al mare a Ostia, hanno visto il Colosseo, insomma veramente è stata una settimana. Domani ripartiranno, ma è stata una settimana proprio piena di appuntamenti, e l'obiettivo era soltanto quello di regalargli veramente una settimana di pace.
1: Ecco, ci aiuti a capire, sì, a cogliere come hanno vissuto questa settimana al di là, no, di questo tour meraviglioso che gli avete fatto fare, quindi da turisti, ma proprio il fatto di passare una settimana in una città dove non bombardano, dove ti giri e non trovi e non vedi distruzione, non vedi persone ferite, mutilate. Ecco, com'è stato per loro, anche rispetto a quello che ti hanno raccontato, no? Vivere una settimana in una città di pace, che per loro è una cosa straordinaria, proprio fuori dall'ordinario.
3: Lo possiamo dire senza alcun mistero, sono tutti traumatizzati, nel senso che quando sono scesi dal pullman dopo 3 giorni di viaggio, perché da Kharkiv hanno dovuto prendere il treno notturno per arrivare a Leopoli, poi sapete che i voli, lo spazio aereo è chiuso dall'inizio della guerra, quindi chi va e chi torna dall'Ucraina, veramente un viaggio della speranza. Farlo fare a ragazzi che hanno dai 3 ai 17 anni non è semplice. Quindi sono scesi dal pullman, insomma, non solo stanchi ma provati. E tanti, ecco, la cosa che non ho detto è che l'accoglienza viene fatta tutta in famiglia, quindi sono le famiglie della parrocchia che accolgono questi ragazzi. Noi li abbiamo messi nella palestra o nel teatro della parrocchia, ma ognuno di loro ha una famiglia, e tanti sono ritornati.
1: E tu sei una delle famiglie, no, accoglienti?
3: Io sono una delle famiglie accoglienti, io ho 2 ragazze, una di 13 anni e una di 16, 2 ragazze, e vengono tutte e 2 da Zoloshiv, che è un villaggio praticamente che non esiste più, della regione di Kharkiv. Quindi loro sono sfollate interne, anche se una delle 2 ha il padre che resta lì perché hanno una piccola fattoria ed è l'unica fonte di sostentamento. Rispetto all'anno scorso, tanti, noi li chiamiamo i genitori, ma non sono amici di noi, perché loro, ecco, li chiamano, siete i nostri nuovi genitori, ma in realtà, insomma, le famiglie ospitanti, tanti mi hanno detto, rispetto all'anno scorso è più taciturno, Sofia è più chiusa, questo è il primissimo giorno. Ma poi non è stato così, perché questi ragazzi si sono aperti. Loro, poi io ci ho ragionato, perché sono tutti un po' più introverti, comunque sembravano, perché hanno vissuto un altro anno di guerra, e questo forse è stato il peggiore di tutti. Io
1: anche l'inverno, no? Ce l'hai raccontato.
3: Bravissima. L'ultima volta ci sono andato, tra febbraio e marzo, le temperature erano sopra i meno 20, cioè, ma non è che è accaduto questo per uno o due giorni, è andato avanti per 3-4 settimane, e i russi ne hanno approfittato per bombardare le infrastrutture energetiche e lasciare la popolazione al buio, ma soprattutto al gelo, e quindi vengono da un inverno durissimo. Io l'avevo raccontato,
1: sì,
3: ecco, andai un giorno per vedere, insomma, come era la situazione all'interno degli appartamenti quando mancava l'energia elettrica, e a casa di una signora la temperatura interna dove lei viveva era di meno 4. Ora voi immaginate, insomma, dei bambini che vivono in una situazione del genere, si riscaldavano i mattoni sul gas per poi metterli sotto le coperte e riscaldare un po' il letto, ma era una situazione veramente al limite della sopportazione, della sopravvivenza, veramente. Gente, anziani che rimanevano intrappolati nei condomini perché l'ascensore non funzionava più, e quindi per settimana e settimana disabili, bambini piccoli, anziani non potevano uscire di casa. Quindi questo hanno vissuto questi ragazzi. E poi c'è da dire che io non voglio, come dire, fare nomi e riferimenti, però questi bambini hanno genitori al fronte, lutti gravi in casa, tutti comunque conoscono, hanno conosciuto il dolore della scomparsa
1: di persone care,
3: conosce tutti, nessuno escluso, tutti sanno cosa vuol dire sentire una sirena d'allarme e restare dentro casa, perché poi, ecco, a meno 20 poi dove vai? Dove ti rifugi? Ti metti rannicchiato nel corridoio, sperando che non sia, come dire, un missile di ipersonici, ma qualcosa di un po' più tenero, si fa per dire, quindi che distrugge solo la facciata, e forse nel corridoio si sopravvive. Cioè, questi sono i ragionamenti che fanno tutti i giorni questi ragazzini. Averli portati qui, il regalo è soprattutto nostro. Perché, come dire, insomma, noi veramente abbiamo, in questi giorni, insomma, è stata una gioia immensa vederli di nuovo sorridenti, perché il primo giorno era un po' cupi, poi invece hanno cominciato a sorridere. Ieri è stata una bellissima serata, dopo questo bus, dopo il tour in autobus in centro di Roma, abbiamo comprato le pizze, sono venute tutte le famiglie, ci è venuto a trovare anche il direttore della Caritas di Roma, che è rimasto impressionato, perché Giustino Trincia è rimasto impressionato, perché è una, come dire, è stato un qualcosa che abbiamo creato dal basso, e senza chiedere un euro alla parrocchia. La parrocchia ha messo a disposizione i locali, ci ha motivato. Ci ha detto che andiamo avanti, ha messo a disposizione l'IBAN, perché la raccolta fondi non l'abbiamo fatta a nome di Mario o Giovanni,
1: certo,
3: ma era l'IBAN della parrocchia, perché era il
1: massima trasparenza. Certo, ma adesso pensare che i ragazzi torneranno in quell'area, quindi nelle condizioni, ora non è più inverno, quindi il dramma di questo inverno particolarmente freddo, con attacchi a tappeto da parte della Russia rispetto all'infrastruttura energetica, hanno determinato quello che poi tu ci hai raccontato benissimo in quei giorni. Ma al di là dei ragazzi, come vivono l'idea del ritorno, voi come vivete l'idea che loro tornino lì?
3: Guarda, ti dico come l'abbiamo visto l'anno scorso. Cioè, lì per lì c'è un po', come dire, non c'è subito l'impatto emotivo, ok, tornano a Kharkiv, perché i ragazzi andranno a Como e poi addirittura andranno a Ponte di Legno, ospite di un'altra associazione che si chiama Amici Incordata. E poi è un continuo messaggiarsi nella nostra chat, in cui avete sentito che è successo a Kharkiv, avete sentito i nostri, avete, ma come sta Fedir, come sta Sofia, e il papà di Arina dove sta? È un continuo.
1: No,
3: e quindi
1: è un cuore appeso proprio, no? Per l'ansia,
3: quindi,
1: la preoccupazione.
3: Ed è il motivo per cui noi comunque durante tutto l'inverno siamo rimasti in contatto con loro, perché ognuno, ogni famiglia ospitante ha la data di compleanno del ragazzo, della ragazza che ha ospitato, quindi si mandano gli auguri di buon compleanno. A Natale abbiamo organizzato una festa a distanza, quindi gli abbiamo mandato con larghissimo anticipo, perché poi inviare pacchi non è semplice.
1: Immagino.
3: Panettoni, torroni, dolci natalizi, così che il giorno di Santa Lucia, che per loro è uno dei momenti più importanti delle feste di Natale, il giorno in cui si scambiano i doni nell'Europa dell'Est, sono arrivati tutti questi regalini dalle famiglie di Roma. E poi poco prima di Natale abbiamo inviato dei soldi a Soro Lex, ha comprato le pizze, le bibite, abbiamo fatto una festa a distanza, noi collegati a Roma e loro a Kharkiv. E devo dire che quel giorno, io ho detto qui non verrà nessuno, perché è stato un giorno di una durezza, di una violenza. Sì. Bombardamenti a Kharkiv senza precedenti, ho detto qui non verrà nessuno, anche perché poi l'appuntamento era di sera, faceva freddo, c'erano tutti, c'era una cosa impressionante.
1: Ma il calore della festa, il calore degli affetti, no?
3: Sì, sì, tutti ci tenevano insomma a stare lì con noi. E poi quando io sono andato a marzo, parlando con alcuni ragazzini della parrocchia, della cattedrale, ho capito, e questo poi l'ho riportato quando sono tornato a Roma, che veramente loro quella vacanza la stavano sognando.
1: Immagino.
3: Tutti i giorni, perché sapevano insomma che qui si sarebbero riposati, che si sarebbero divertiti, e quindi proprio. Quando li abbiamo portati l'altro giorno in un noto fast food, non possiamo fare il nome.
1: Vabbè, immaginiamo.
3: Un bambino quasi commosso, bambino, 15-16 anni, un ragazzo si è avvicinato, mi ha detto grazie, ci avete portato qui perché da noi è chiuso da 5 anni, cioè ha chiuso durante il Covid e non ha mai riaperto perché poi è partita la guerra nel 2022, e quindi veramente con un panino vedere la felicità di questi bambini è stato veramente il regalo più bello che abbiamo ricevuto.
1: Mi ha colpito quando hai detto per riposarsi, che uno dice vabbè sono dei giovani, cosa hanno da riposarsi?
3: No.
1: Ragazzi, guarda, passate voi la notte con i continui, le sirene, i droni.
3: Cioè la notte è... Guarda, lo dico sempre, io sto lì 10 giorni, 15 giorni, poi torno a Roma, ma quando torno a Roma sono proprio esausto, ma
1: sì.
3: Non per il lavoro tanto, che lì ovviamente
1: è instancabile lavorativamente, Vito De Torre, per chi non lo conosce, lo dico io.
3: No, è perché comunque si dorme male e poco. Cioè
1: certo.
3: La prima allarme missilistico c'è intorno alle 10 e poi ok, poi dura mezz'ora, poi riparte un'altra allarme a mezzanotte e mezza, e poi e dura un paio d'ore, quindi tu stai lì, che faccio? Andiamo nel corridoio. Io mi immagino sempre che farlo con i bambini o con i figli deve essere una roba logorante. Poi l'allarme pesante arriva verso le 2:30 e senti le prime esplosioni, quindi comincia a dire caspita, questi bombardano sul serio, e poi verso le 4 o le 5 parte la contraerea, partono i missili, comincia ad arrivare i messaggi su Telegram dei primi morti, il sindaco che dice rimanete nei rifugi, e questo avviene tutte le notti.
1: Ecco, ricordiamocelo, ora l'ordinario, il quotidiano di questi ragazzi, ma ovviamente di tutti gli abitanti, è questo.
3: E quindi ecco che poi quando vengono qui è un sogno, però
1: certo.
3: Ecco, dicevo, sono ragazzi traumatizzati, perché domenica siamo andati a fare una passeggiata in centro e siamo passati a piazza San Pietro. A un certo punto è passato un aereo sopra di noi, ora io non ci avevo nemmeno fatto caso, perché poi immaginate a Roma, a Milano, passa un aereo sopra le vostre teste, cioè non nemmeno ci si fa caso. Prima ha alzato gli occhi al cielo, alzato lo sguardo, e un'operatrice della Caritas, una delle accompagnatrici. Poi tutti i bambini sono fermati a vedere questo aereo, ma non erano occhi per dire oh guarda che bello l'aereo. Uno mi ha chiesto ma questo è un aereo buono o no? Io ho detto guarda, non vi preoccupate, state tranquilli. Però insomma ci sono stati quei 10-20 secondi
1: in cui
3: di paura.
1: Certo, perché l'immagine li ha riportati agli aerei non buoni che invece solcano i loro cieli. Noi siamo abituati che sono tutti aerei buoni e quindi neppure ci facciamo caso.
3: Così. E quindi quando passa un aereo sulla tua testa a Kharkiv c'è da aver paura, da aver tanta paura.
1: Certo.
3: È capitato a me una volta, qui a Roma, viene a trovarmi il vescovo di Donetsk, Don Maxim, facciamo una passeggiata. Qui a Roma a un certo punto eravamo in un parco e sentiamo il rumore di un drone. Io ero appena tornato dall'Ucraina, tutti e due istintivamente abbiamo detto adesso che facciamo, ma è durato 3 secondi. Poi ho detto no, vabbè, ma un drone, c'è una ragazzina.
1: Sì, è un drone giocattolo, certo, mamma mia.
3: Però ecco, per dire, questi bambini lo vivono da 4 anni, molti di loro non sanno nemmeno che cosa, non si ricordano cosa voglia dire andare in pace. Ti lascio un ultimo ricordo, non voglio rubare altro tempo. Un'ultima immagine. Siamo andati al mare e vedevo questi bambini che giocavano, questi ragazzi che giocavano a pallavolo. Nessuno, erano proprio con movimenti goffi, non sa, nessuno di loro sa giocare a pallavolo. E perché? Poi ho detto, ma perché questi sono così dei goffi? Perché non vanno a scuola da 4 anni e il pallavolo si gioca durante le ore di educazione fisica,
1: certo.
3: E loro seguono queste lezioni a distanza, i più fortunati, ma sono pochissimi, vanno a scuola per 3 ore sotto la metropolitana. E quindi questi ragazzi da un punto di vista proprio fisico, motorio, sono totalmente indietro. Cioè chi ha iniziato, come dire, col Covid, era in terza media, adesso è sta facendo il primo anno di università e non ha mai fatto un'ora di educazione fisica, non ha mai seguito una lezione in presenza. Quindi ecco, si dovrà fare poi un lavoro enorme dopo.
1: Ma e ce lo stai facendo capire bene il dramma, soprattutto per i ragazzi, perché ora su di loro ci stiamo concentrando. Di che cosa vuol dire 4 anni di un paese in guerra, una guerra di questo tipo? Perché veramente con poche pennellate del quotidiano ci stai restituendo la drammaticità della situazione, che continuerà, come dici tu, necessariamente, no? Ci sarà poi un percorso di recupero di un'intera generazione segnata e traumatizzata.
3: Sì, assolutamente.
1: E veramente ce lo stai facendo e restituendo in un modo plastico che insomma fai venire
3: l'anno
1: venti.
3: Scorso quando sono andati a Como di interrompimi se non c'è tempo,
1: c'è Livio Giuliuto in ascolto, ma mi sta scrivendo che sta seguendo in modo molto interessato quindi abbiamo anche il permesso di Livio Giuliuto, prego Vito.
3: L'anno scorso a Como questi ragazzi, me lo diceva proprio un volontario proprio l'altro ieri, c'era un'associazione, queste delle misericordie, che gli hanno fatto vedere come funziona l'ambulanza, gli hanno fatto fare un giro e tutto quanto. Poi per gioco hanno detto vabbè, adesso vi facciamo vedere come si misura la pressione, e gli hanno misurato la pressione a questi bambini. Inizia il primo e c'è qualcosa che non va, inizia il secondo, alla fine l'hanno misurato a tutti, la metà erano ipertesi, la metà di questi bambini era ipertesi, ha problemi di ipertensione. Quindi
1: no.
3: E vedendoli così invece sono sorridenti, sono carini, però quello che portano dentro è veramente qualcosa di enorme.
1: Vito, grazie veramente.
3: Grazie a voi dello spazio.
1: Un racconto importante che ci ha commosso e ci ha scosso. Grazie al nostro Vito Del Torre.
3: Buona giornata a tutti.
1: E grazie anche a Livio Giuliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Livio.
4: Buongiorno, grazie a voi.
1: Forte a voi. Questo racconto.
4: No, ho seguito con grande interesse anche perché quello che noi non cogliamo naturalmente, siamo fortunati nel non poterlo cogliere naturalmente,
1: certo,
4: non è la straordinarietà della vita in guerra, ma è l'ordinarietà.
1: Bravo,
4: della vita in guerra.
1: È questo,
4: cioè,
1: è questo.
4: Per quelle persone è l'ordinario, ed è normale sentire il rumore di un aereo e tenerlo d'occhio e pensare, ma questo ci sta per sganciare qualcosa oppure no, va bene, non sta succedendo niente. Oppure sentire un drone e dire, dove ci andiamo alla scuola? Sono cose che ci ha raccontato Vito, se non sbaglio.
1: Sì, Vito De Torre, il nostro collega. Noi spesso lo raggiungiamo in Ucraina, quindi i racconti da lì sono stati veramente, grazie al suo splendido lavoro, sempre intensi. Però ora coglierlo a Roma, dove sono arrivati questi ragazzi ucraini, veramente ci ha stretto il cuore, no? Come dici tu, perché ci ha costretti a capire cos'è l'ordinario della guerra.
4: Sì, sì. La loro normalità è quel tipo di contesto, mentre noi lo percepiamo sempre come è una cosa straordinaria per quelle persone, come lo sarebbe per noi. Quindi non è un pezzetto di vite, per alcuni è la loro intera vita, per bambini di 4, 5, 6 anni o ragazzi anche un po' più grandi.
1: No, è assolutamente così. Ecco, cosa ne pensiamo noi italiani del conflitto ucraino, soprattutto rispetto alle responsabilità, no? Anche perché sappiamo che in Italia, in molti paesi, ma in Italia tra i paesi europei è dove una certa propaganda poi anche attecchito più facilmente. Quindi che idea abbiamo noi del conflitto in Ucraina?
4: Allora, noi ce lo siamo detto tante volte, gli italiani hanno chiaramente in mente da che parte stanno, la maggioranza degli italiani sta dalla parte di Kiev e ritiene Putin, la Russia, gli aggressori in questo conflitto. Però il sentimento degli italiani nei confronti dei due leader nel corso degli anni si è andato un po' a modificare. Cioè, inizia la guerra in Ucraina, i due terzi degli italiani, oltre il 60%, aveva fiducia in Zelensky. Questa fiducia si è indebolita nel corso degli anni, lo dobbiamo dire. Ora Putin ha sicuramente un consenso più basso di Zelensky presso gli italiani, ma stiamo parlando di qualche punto percentuale. Nelle nostre ultime rilevazioni Zelensky magari stava un po' sopra il 20%, Putin intorno al 15%, però non è più la distanza siderale che c'era all'inizio del conflitto. Però non è cambiata la nostra percezione sulle responsabilità. Quando chiediamo agli italiani ma di chi è colpa, la maggioranza degli italiani, direi netta, nell'ultimo sondaggio sopra il 50% degli italiani, dà le responsabilità principali al leader russo e solo il 20% dà le responsabilità a Zelensky. Certo, comunque c'è più equilibrio, questo lo dobbiamo dire, rispetto alle rilevazioni che facevamo qualche anno fa. La nostra percezione di quel conflitto è un po' cambiata.
1: Beh, questo è interessante. E invece rispetto alla guerra in Iran, in questo caso non ti chiedo tanto sulle responsabilità, ma sulle prospettive, no? Con questi stop and go anche dei combattimenti che ormai sembra evolvere in una formula di guerra a singhiozzo. Gli italiani cosa pensano? È vicina? È prossima, come dice Trump, al raggiungimento di un accordo oppure no?
4: Allora, il nostro sentimento rispetto a quest'altro conflitto è però un po' la conseguenza del modo in cui abbiamo vissuto quegli altri,
1: certo,
4: e quindi iniziavano, c'era questa idea, questo racconto di conflitti brevi. Ricordate quello in Ucraina, si diceva durerà poche settimane, poi si è detto pochi mesi, poi finirà entro quest'anno. Tutto questo ci ha fatto capire una cosa, che i conflitti raramente sono conflitti lampo, almeno in quest'epoca. E infatti quando chiediamo agli italiani quando finirà, la maggioranza degli italiani dice durerà ancora molto a lungo. C'è una quota simile di italiani che dice beh, fino a quest'anno sicuramente, poi magari finirà entro quest'anno. Faccio notare che solo il 4%, solo il 4% degli italiani crede che finirà entro un mese, che poi sostanzialmente è la dimensione temporale, lo spazio temporale che ci racconta il leader americano.
1: Quindi sono quello spicchio di italiani che ha fiducia ancora rispetto alle dichiarazioni di Trump, possiamo sovrapporle
4: a quel racconto delle due settimane più o meno, no? Che ci portiamo dietro dall'inizio dall'inizio del conflitto, e che ovviamente più passa il tempo e meno gli italiani credono a quel tipo di racconto.
1: E invece rientrando proprio pienamente nei confini italiani della politica italiana, Giorgia Meloni anche ieri all'Assemblea di Confcommercio è tornata a parlare anche dell'Italia, ha detto non siamo il paese delle banane, ha prospettato un'intenzione di diminuzione della pressione fiscale sul ceto medio. Gli italiani ormai in questa coda di legislatura continuano a mantenere un sentimento di fiducia nei confronti della Presidente del Consiglio?
4: Manca un anno alla fine della legislatura e possiamo un po' iniziare a tirare le somme, poi ovviamente vedremo come andrà la fiducia in Giorgio Meloni nel corso dei prossimi 12, forse qualcosa in più, perché pare che l'idea sia di andare a votare
1: dopo
4: non
1: l'estate,
4: in primavera ma dopo l'estate, no? Quindi a settembre potrebbe, almeno sembra la cosiddetta scadenza naturale, no? Quindi attendere.
1: Certo.
4: Si è votato a settembre e si rivoterà a settembre, almeno così pare possa essere. Possiamo dire che in questi 4 anni questo dato, la fiducia in Giorgio Meloni, si è mosso molto poco. Quando Giorgio Meloni è diventata premier ha raggiunto il 50%, livello forse qualche punto più in alto, livello più alto, poi si è andato un po' ad abbassare nell'anno successivo, ma da quel momento siamo lì, 42%, 44%, 45%, però insomma oscilla sempre in quella dimensione. Quindi il consenso in Giorgio Meloni rimane stabile fino a questo momento. Poi è chiaro, nel prossimo anno io credo ci sarà grande attenzione ai temi economici, e quelli sappiamo sono dei temi molto complicati per chi sta al governo, e già lo stiamo vedendo, no? In queste settimane ovviamente la dialettica si addensa, la dialettica politica attorno ai temi economici.
1: Sì, infatti abbiamo già visto che per tanti aspetti ormai anche alcune dichiarazioni sono proprio tipiche della campagna elettorale, quindi evidentemente le diverse parti politiche sentono il clima e il vento di avvicinamento delle urne. Ecco, quindi a livello di intenzioni di voto, si votasse oggi?
4: Questa settimana gli scostamenti sono marginali, sono soprattutto all'interno delle stesse coalizioni. Fratelli Italia guadagna mezzo punto, più o meno sta nella stessa posizione dal post referendum, perché il post referendum ha fatto perdere un po' di consensi a Fratelli d'Italia. Prima stava sopra il 30%, naturalmente nelle nostre rilevazioni ora sta leggermente sotto, un paio di punti percentuali sicuramente nel post referendum sono stati persi. Credo anche che l'esito delle amministrative, che è sostanzialmente un pareggio, ma tanti si aspettavano, o qualcuno naturalmente auspicava una spallata, no?
1: Quindi certo,
4: negativo per il governo, il fatto che questo non sia successo credo abbia un po' rafforzato il partito di Giorgia Meloni. Perde mezzo punto invece Forza Italia, forse anche perché sappiamo che c'è una dialettica che non è nascosta, no? È abbastanza palese all'interno di quel partito, mentre nel mondo delle opposizioni questa settimana guadagna mezzo punto il Movimento 5 Stelle, arriva al 13%, però quelli che stiamo vedendo sono smottamenti all'interno delle coalizioni, almeno in questa settimana. Nelle settimane precedenti invece avevamo visto, come sicuramente ricorderà, la crescita del partito di Vannacci, che invece questa settimana troviamo stabile.
1: Ma Vannacci, e veramente ti rubo ancora 30 secondi perché quanto abbiamo di tempo, come viene visto, cioè dove viene visto come collocazione, fuori o dentro la maggioranza di centrodestra, quindi l'alleanza di centrodestra?
4: È interessante vedere come la maggioranza degli elettori di centrodestra veda Roberto Vannacci, che nasce in qualche modo anche in polemica con questo governo, no? Il partito di Vannacci nasce anche così, però la maggioranza di centrodestra vede nel centrodestra il partito di Roberto Vannacci. L'elettorato di Forza Italia è l'unico che ha qualche dubbio in più, però la cosa più interessante è che anche l'elettorato di Futuro Nazionale, quindi l'elettorato di Vannacci, dice: beh, però noi dovremmo stare nel centrodestra.
1: Ecco. Perfetto, grazie sempre Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Adesso arrivano le news.
5: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Cose di musica, un viaggio quotidiano nel mondo della canzone attraverso dischi, autori, cantanti, eventi, libri e aneddoti storici. Una carrellata di argomenti raccontati da me, Paola De Simone, per scoprire insieme ogni giorno una fetta di musica in più. Allora vi aspetto dal lunedì al sabato alle 20 solo su In Blu 2000.
5: Cose di musica.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Papa Leone XIV in volo da Barcellona alla Gran Canaria, terza tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Primo incontro in agenda, quello con la realtà di accoglienza dei migranti nel porto di Arginegin. Ieri sera il Pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia, ha inaugurato la Torre di Cristo e ha reso omaggio ad Antonio Gaudì. Papa Leone ha sottolineato che chi crede non può uccidere innocenti né abbandonare chi soffre, chi piange e chi fugge dalla miseria. Nuova ondata di raid a USA in Iran, a Teheran risponde, colpite basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave si avventuri nello stretto di Hormuz. Almeno 50 missili americani Tomahawk sono stati lanciati sull'Iran. Il presidente Trump dice: ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. Nuova notte di scontri a Belfast dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno dato alle fiamme case e veicoli lanciando un pogrom contro gli stranieri. Dura condanna del premier britannico Starmer. Questa mattina comunicazioni della premier Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 18.

0: vulnerabilità delle famiglie più fragili con pesanti ricadute sulla salute mentale degli adulti e sulla sicurezza dei minorenni sempre più esposti al rischio maltrattamento. È quanto emerge dalla 7ª edizione dell'Indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, curato dalla Fondazione CESBI. Il focus di questa edizione dal titolo Generazione Sola è dedicato alla povertà relazionale e al suo legame con il maltrattamento infantile. Ne emerge un quadro netto: la povertà non è solo mancanza di risorse materiali, ma anche carenza di relazioni significative, spazi sicuri, adulti di riferimento e comunità capaci di proteggere. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Stasera al via i mondiali più grandi di sempre, alle 21 allo stadio Azteca, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: 9.05, questo è sempre il Buongiorno in Blu, in Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. E torniamo a puntare l'attenzione sul ponte, sullo stretto e sull'inchiesta che ha visto coinvolte tre persone, Emiele, Virgilio e Saccomanno. Insomma, abbiamo già spiegato chi sono e quali sono anche i fatti che vengono loro contestati. Ovviamente siamo alle indagini, massima garanzia, vedremo gli sviluppi quali saranno. Però emerge dall'inchiesta che in realtà gli indagati avrebbero anche tentato di corrompere altri giudici. Ora, noi, in attesa che rispetto all'inchiesta Ponte sullo Stretto si sviluppi si definisca, capire poi se ci sarà o meno un processo, tutto quello che poi seguiremo passo passo, una riflessione più ampia la vogliamo fare rispetto a questo tipo di imprese, quindi questi tipi di lavori enormi, queste opere che è ovvio, no, di per sé possano allettare tantissimi anche malintenzionati, decidiamo così, rispetto invece a quello che si fa per rafforzare il sistema di legalità e gli strumenti della legalità, e quindi fare una riflessione sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio, sul ridimensionamento del traffico di influenze, sulla riforma della Corte dei Conti. Siamo sicuri che stiamo andando nella direzione giusta? Buongiorno e grazie per essere tornati ai nostri microfoni, a Giuseppe Busia, presidente ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Buondì presidente, bentornato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, detto, tenendo sullo sfondo quello che sappiamo dell'inchiesta e del coinvolgimento, no, delle persone, degli indagati, la vicenda in sé qualche lampadina ce la deve far accendere sul fatto se stiamo andando nella giusta direzione per dotarci di tutti gli strumenti opportuni oppure no, se alcuni strumenti li stiamo mettendo da parte, li stiamo buttando via o trascurando?
1: Certo, lasciando appunto e valendo la presunzione di non colpevolezza per tutti, l'inchiesta è comunque mostra e dimostra quello che in parte sapevamo, al di là dei...

0: possibili rischi di infiltrazione anche della criminalità organizzata, quando sono in ballo cifre così rilevanti, ci possono essere rischi addirittura di chi cerca di influire sui controllori, sui soggetti incaricati di funzioni di controllo di garanzia, e quindi l'attenzione deve rimanere alta. Purtroppo noi nel nostro paese, dal punto di vista normativo, non abbiamo fatto passi avanti, anzi ne abbiamo fatto indietro. Noi abbiamo visto che c'è stata l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, c'è stata il ridimensionamento del reato di traffico di influenze illecite, e queste scelte sul versante penale avrebbero dovuto almeno trovare una compensazione dal punto di vista amministrativo, e invece anche lì abbiamo assistito a passi indietro. Le regole che prevedono a livello locale, regionale, il passaggio dalle cariche politiche alle cariche private, o sul piano nazionale in generale, quando un'autorità ha esercitato poteri di regolatori o negoziali nei confronti dei privati, quindi potenzialmente potendo fare dei favori ai privati, il passaggio a un soggetto privato vigilato, controllato, regolato e col quale appunto si sono avuti i rapporti, ha subito anche qui una modifica, e per alcune categorie con una disposizione scritta male si è previsto un abbassamento dei tempi che separavano questo elemento, si è scritta una norma poco chiara, in alcuni casi addirittura si è arrivati a consentire che lo stesso soggetto sia insieme nell'organo di indirizzo e abbia l'incarico dirigenziale, quindi chi deve controllare e chi è controllato, creando evidentemente dei conflitti di interesse. Quindi purtroppo in generale si sono un po' abbassate le difese, e questo è un male, non ha colore politico, perché è interesse di tutti garantire che l'amministrazione sia imparziale, che l'amministrazione sia trasparente, e per questo noi siamo un'autorità di prevenzione della corruzione, insistiamo moltissimo nella trasparenza, nella digitalizzazione, nella controllabilità, che fa bene al pubblico perché è imparziale, e fa bene al privato e ai privati e alle imprese, che non devono investire sulle relazioni pubbliche, sui contatti col decisore pubblico, ma devono invece investire in qualità. Questo è l'unico modo di far crescere il paese.
1: Anche perché la legalità e la trasparenza sono quelle che poi garantiscono anche una concorrenza leale, no?
0: Esattamente, e purtroppo su alcune scelte, anche con riferimento agli appalti e ai contratti pubblici, si è mirando a rendere più rapide le procedure, in realtà si è amputata la parte relativa al confronto concorrenziale, che statisticamente fa perdere, pesa poco certo, nell'iter complesso in cui il tempo, se vogliamo dire così, si perde più nelle fasi prodromiche, nei tempi di attraversamento, nelle fasi dell'esecuzione. Si è intervenuti in vari casi alzando le soglie, evitando le gare, mentre le gare servono al pubblico a spendere meno soldi, a comprare con più qualità, e servono al privato a confrontarsi nella qualità e non nelle amicizie, e quindi alla crescita complessiva. La buona concorrenza sul lungo periodo premia tutti, ed è quella che dobbiamo perseguire.
1: Lo diceva prima, no? Le motivazioni che vengono sempre portate avanti quando si parla anche di percorsi, diciamo così, meno trasparenti, si dice perché così è più veloce e perché l'Italia è affossata, zavorrata dalla burocrazia. Ora intendiamoci, la burocrazia è diventato un termine negativo nel nostro parlato. In realtà la burocrazia è un qualcosa di per sé buono, assolutamente ottimo, perché sono le regole del funzionamento della macchina, no? Della cosa pubblica.
0: Assolutamente, dietro ogni passaggio ci sono tutele di interessi, quello che viene definito burocrazia, erroneamente come dice lei, sono in realtà garanzie, ma oggi grazie al digitale questi passaggi possono essere molto più veloci. Io facevo riferimento alla digitalizzazione dei contratti pubblici, collegandosi oggi abbiamo e siamo riusciti fortunatamente inserire delle regole per cui tutti i contratti debbono essere svolti su piattaforme digitali. Questo consente alle stazioni appaltanti di verificare attraverso la banca dati nazionale di ANAC più rapidamente i requisiti delle imprese, e consente alle imprese di non duplicare la trasmissione di documenti che hanno già presentato, oppure se sono state già verificate si può utilizzare la stessa verifica. Quindi semplificazione sul lato pubblico, semplificazione sul lato privato, ma allo stesso stesso tempo trasparenza, buona concorrenza e garanzia. Questa, quindi, esistono buone semplificazioni e cattive semplificazioni. Le buone semplificazioni usano gli strumenti, ad esempio la digitalizzazione, per creare trasparenza e velocità; quelle cattive eliminano il confronto concorrenziale illudendosi di risparmiare tempo, ma in realtà, tra l'altro, i soggetti non selezionati in modo aperto e trasparente non è detto che siano i più veloci, spesso sono i meno capaci, spesso non sono i più veloci e molte volte costano di più.
1: Nel dibattito che si è aperto l'altro giorno con l'emergere dell'inchiesta sul ponte per lo Stretto è stato detto: sì, vabbè, tanto rumore, però alla fine, nonostante l'attività corruttiva, i tentativi, poi ripeto, vediamo l'inchiesta cosa ci darà, però nei fatti non è una corruzione, un tentativo di corruzione che è andato a buon segno, perché poi il famoso parere positivo che si attendeva e si voleva dalla Corte dei Conti non c'è stato. Però...
0: Questo è un elemento, diciamo, che dimostra, con riferimento al caso di specie, con tutti i caveat sulla verifica sui fatti, che non sarebbe andato a buon fine. Ma questo, non deve, da un lato, anzi deve accendere l'attenzione sui rischi che ci sono e quindi sulle garanzie da prontare, e seconda cosa, a prescindere da questo, la procedura, a prescindere da qualunque elemento di possibile corruzione, la procedura ha previsto che venisse ripescato a distanza di oltre 10 anni, per fare l'opera più complessa e il ponte più lungo del mondo a un'unica campata, un progetto molto vecchio appartenente a un'impresa privata e che aveva già fatto causa allo Stato, perché nel frattempo l'Italia aveva detto: non mi conviene più fare il ponte, infatti, se hanno fatti dei calcoli non lo voglio più fare, e aveva fatto causa, aveva perso in giudizio in primo grado, si attendeva a pochi mesi il secondo grado, invece di, sarebbe stata la scelta più conveniente, se proprio si voleva fare e usare quel progetto, acquistarlo per pochi soldi e poi metterlo a base di gara e avere un progetto nuovo e aggiornato, si è scelto di dichiarare proprio quel progetto risalente nel tempo così a lungo il progetto migliore, col rischio, così, probabilmente pagandolo molto di più, di fatto valorizzandolo molto di più, e seconda cosa, col rischio di violare le regole europee, perché le regole europee prevedono, la direttiva che non può essere derogata dai decreti che si sono succeduti, prevede che se ci sono modifiche sostanziali al contratto, questo deve essere dimesso a gara, e qui dal punto di vista finanziario siamo quasi al limite fissato dalla direttiva del 50% rispetto alla cifra già aumentata rispetto alla gara, e c'è un elemento sostanziale: mentre prima era previsto che i privati venissero raccolte risorse private fino al 60% per il pagamento dell'opera, adesso tutto viene pagato dal pubblico, ed è chiaro che di fronte a questa prospettiva chi partecipa a una gara ha molta più convenienza, quindi ci potrebbero essere imprese che potrebbero dire: io avrei partecipato a quella gara se mi avessi detto che il quadro era molto più favorevole.
1: Assolutamente. A proposito di direttive europee di abuso di ufficio, noi sappiamo che da noi in Italia è stato formalmente abrogato, no? Nell'agosto del 2024, però è intervenuta una recente direttiva europea, la direttiva europea rispetto alla normativa comunitaria anticorruzione, che, per capire bene, ci impone, ci chiede di reintrodurre, chiamiamolo come vogliamo, non chiamiamolo poi abuso d'ufficio, ma di reintrodurre uno strumento che sia in grado di prevedere sanzioni penali per un uso illecito delle proprie funzioni, non saprei come altro dirlo. E quindi adesso che succede? Lo dobbiamo reintrodurre? Tecnicamente proprio?
0: Adesso tecnicamente, naturalmente, la direttiva è vincolante, quindi dovremo recepirla. La disposizione alla quale lei fa riferimento, anche su richiesta del governo italiano e su richiesta del Consiglio, è stata annacquata rispetto alla proposta originaria e prevede comunque che per casi, almeno per i casi più gravi, ci sia una sanzione penale. Adesso di fatto le maglie sono un po' larghe rispetto appunto alla negoziazione che c'è stata, ma come si fa a dire ad esempio che, perché così dice, stante l'abrogazione dell'abuso d'ufficio ci si sono creati dei vuoti, e per esempio mentre se si crea e si disegna una gara per far vincere una determinata impresa esiste un altro reato che può essere applicato, se questo avviene nella selezione del personale, quindi io creo e favorisco, faccio parte di una commissione di concorso, favorisco un candidato mio amico, non prendo dei soldi in cambio perché altrimenti ci sarà, ma semplicemente lo favorisco, questo non è punito. Come si fa a dire che la selezione del personale, dirlo ai nostri giovani che scappano fuori dall'Italia, che questo non è considerato un fatto grave, e come si fa a sostenere che lo Stato possa essere credibile se non punisce un comportamento di questo tipo? Quindi io credo e spero che al di là del dibattito che c'è stato è davvero un interesse di tutti per la credibilità dell'amministrazione che almeno alcune fattispecie, i vuoti lasciati dall'approvazione dell'abuso d'ufficio vengano colmati anche recependo la direttiva europea.
1: Sì, perché diceva bene, è proprio una questione di credibilità anche e soprattutto nei confronti dei nostri giovani, no? Di uno Stato trasparente che segua per primo le regole e che si impegni nel farle rispettare. Cioè, c'è proprio in ballo una questione di cultura e di qualità della nostra comunità, no? Del nostro essere paese.
0: Beh, è l'idea stessa dello stare insieme che viene messa in discussione.
1: Esatto,
0: se c'è qualcuno che passa avanti, che fa il furbo, che non rispetta le regole, perché dobbiamo stare insieme? Perché dobbiamo avere regole comuni? La prevenzione della corruzione, evitare il prerequisito dell'idea dello stare insieme e della garanzia del rispetto dell'uguaglianza fra tutti, perché se c'è qualcuno che è più uguale degli altri, per citare Orwell, questo non funziona, no. Giovani fuggono e il paese non cresce, perché poi queste regole sono il prerequisito per crescere, perché la sana competizione, la valutazione anche del merito, delle capacità e la spinta e la creazione di un circolo virtuoso dipendono da queste regole. Trasparenza, credibilità sono elementi, ingredienti essenziali per poter garantire uno sviluppo che sia sostenibile, sano e duraturo.
1: Grazie Presidente, buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata.
1: Buona giornata. Giuseppe Busia è presidente dell'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Lasciamo l'Italia e andiamo direttamente a Belfast, dove troviamo e diamo il buongiorno alla giornalista Giulia Caruso. Buongiorno Giulia.
2: Buongiorno Chiara.
1: Allora Giulia, è stata la seconda notte di una Belfast messa veramente a ferro e fuoco, ci sono state decine di dimostranti che ancora hanno dato alle fiamme case e veicoli, lanciando quella che poi dai giornali è stato definito un vero e proprio pogrom contro gli stranieri. Tutto questo è stato scatenato dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Subito emerso da parte della polizia, non so se me lo puoi confermare, che non ci sono elementi che facciano pensare al terrorismo, ma a una sorta di raptus di questo cittadino sudanese. Certo però le dimensioni di quello che vediamo ci fanno capire che c'è molto sotto e molto dietro, e che è stato un po' un detonatore questo fatto comunque gravissimo che c'è stato, di questo accoltellamento. Aiutaci a capire che succede.
2: Certo, assolutamente sì, non è un attentato terroristico di matrice islamica come tutti avevano pensato all'inizio, e questa notizia è stata sparsa tramite social. Quello che succede a Belfast è solo l'ultima esplosione di un fuoco che covava sotto la cenere da tempo.
1: Ecco.
2: Vari episodi di intolleranza si erano registrati a partire dall'anno scorso, da un paio di anni fa, in seguito a fatti accaduti in Gran Bretagna, e su questa scia appunto è esplosa la tensione, praticamente la tensione dei suburbs di Belfast. Molti giovani provengono da aree lealiste protestanti, e il dato, la novità è che questa volta pare che si siano uniti alla protesta anche giovani provenienti dai suburbs cattolici. Quindi questo è il dato con cui bisogna fare i conti, con cui lo Sinn Féin, che è il partito repubblicano che rappresenta la parte indipendentista e repubblicana di Belfast, deve fare i conti. Quindi un'assoluta delle periferie, le periferie certo. di Belfast, come il resto del Regno Unito, sono un vero vulcano che aspetta di erompere praticamente. Quindi questo per dare una dimensione, appunto la reale dimensione di chi sono questi ragazzi.
1: Quindi,
2: che
1: per
2: la maggioranza
1: capire,
2: sono giovani, giovani incappucciati,
1: sì, infatti,
2: provenienti questo. Dalle periferie, diciamo, degradate. Ecco.
1: Quindi c'è un problema sociale, lavorativo, economico, nel senso che sono
2: esatto.
1: i bianchi poveri, mettiamola così, delle periferie
2: esatto.
1: che poi ovviamente rispetto
2: esatto.
1: alle mancate risposte dal governo, dalle istituzioni, dall'amministrazione, diventano terreno facile per la propaganda xenofoba.
2: Esatto, esatto. Quindi la xenofobia serpeggia anche in aree dove non ci si aspetta praticamente. Quindi sono persone facilmente manovrabili, ovviamente, sono soggetti facilmente manovrabili. Quindi bisogna fare i conti con questa realtà, che poi viene assolutamente strumentalizzata dai gruppi realisti. Però connotare questa rivolta, per fortuna in questo momento le cose stanno praticamente, stanno ritornando alla calma, quindi assolutamente ci auguriamo che continui non la guerriglia, ma che lo stato di, però non si sa mai.
1: No, certo, poi abbiamo visto che ovviamente c'è stata la dura condanna di Starmer, ma che la vicenda è subito diventata anche strumento politico all'interno della stessa Londra, no? I populisti di Farage hanno cavalcato le proteste,
2: sì.
1: poi lo dicevi tu, sui social è passato di tutto.
2: Esatto, esatto, quindi i social sono veramente una polveriera per incitare all'odio diffondendo false notizie, quindi qui si pone anche un grosso problema a monte dell'informazione distorta e strumentalizzata. Anche in Italia alcuni giornali di destra, diciamo
1: sì.
2: alcuni media di destra hanno colto la palla al balzo per dare una visione un po' distorta degli eventi. Quindi teniamo presente questa realtà, la realtà dei suburbs del Regno Unito, non solo Belfast, ma bene anche Dublino e tutte le isole britanniche in generale.
1: Però la domanda è questa: se anche ora, no, la fiammata delle violenze, come ci auguriamo, dovesse rientrare e proprio da oggi non ci fossero più disordini, ma se non vengono disinnescate dando le risposte adeguate a chi abita le periferie, beh, insomma, è semplicemente una bomba pronta a un nuovo innesco.
2: Esatto, esatto, assolutamente sì. Quindi il Regno Unito da questo punto di vista è un bivio. Assolutamente, quindi bisogna che appunto fare chiarezza in questo senso, quindi un invito a leggere gli eventi, qualsiasi evento in futuro si possa verificare, e non è un problema solo del Regno Unito, è comunque dell'Irlanda del Nord o dell'Irlanda, questo è un problema
1: chiaro,
2: di dimensioni molto più vaste, il semplice scontro tra cattolici, protestanti, razzisti, lealisti, eccetera.
1: Ah,
2: questa
1: no.
2: è la realtà di oggi.
1: E ce l'hai restituita benissimo. Grazie Giulia Caruso, giornalista che
2: grazie
1: lasciamo a Belfast.
2: Voi.
1: La sempre bravissima Giulia Caruso. Grazie ancora.
2: Grazie.
1: E noi ci sentiamo tra pochissimo.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: dicevamo prima con Livio Giugiuto, ormai siamo alla coda di questa legislatura, perché mancano 12, molto più probabilmente 16 mesi, no? Se si voterà dopo l'estate del 2027. Questo è un periodo, definiamolo medio, nel senso in un anno e qualcosa può succedere molto, però è un periodo molto breve a livello, poi lo sappiamo, di macchina governativa e macchina parlamentare, nel senso dei passaggi della legge perché una legge possa essere approvata. In modo particolare noi vogliamo tornare a puntare l'attenzione sulla legge sui caregiver, di cui, lo sapete, si parla da 10 anni e si è ancora in attesa di avere compiutamente il testo di legge sui caregiver. A che punto siamo? Perché sappiamo che il testo è ancora in prima lettura in commissione a Montecitorio e dunque deve arrivare in aula alla Camera per il voto dopo l'esame preliminare, poi essere discussa, essere licenziata e poi passare al Senato. Dunque, tempisticamente come siamo messi? Buongiorno, bentornato Alessandro Chiarini, presidente CONFA del Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità.
1: Buongiorno, buongiorno Chiara e buongiorno a tutte le persone in ascolto.
0: Allora, Alessandro Chiarini, questi 12-16 mesi che abbiamo davanti saranno sufficienti?
1: Allora, è chiaro che per il cittadino comune possono sembrare un tempo molto lungo. In realtà i tempi della politica ci hanno abituato ad essere estremamente cauti, nel senso che, per fare l'esempio specifico, il DL 2789 a prima firma ministro Locatelli, che è stato licenziato e quindi approvato in Consiglio dei Ministri a gennaio di quest'anno, siamo a oggi 11 giugno, è stato, come diceva bene lei, assegnato alla Commissione Affari Sociali, sono state avviate le audizioni, anche noi siamo stati auditi, sono stati presentati gli emendamenti e noi ne abbiamo promossi diversi, però siamo in una fase ancora cosiddetta istruttoria e quindi le ultimissime notizie che io ho avuto, diciamo in via informale, che siamo ancora in una fase istruttoria, quindi voi capite bene che nell'arco di 6 mesi di fatto il provvedimento è semplicemente uscito dal Palazzo Chigi per andare in Commissione Affari Sociali, deve essere ancora quindi completata la discussione e la trattazione degli emendamenti, deve essere quindi licenziato dalla Commissione Affari Sociali, deve andare alla Camera e tutto il resto che verrà. Ora, il tema quindi di fondo qual è? È l'occasione, è quanto mai direi necessaria per rifare un ennesimo appello al governo, alla maggioranza, al presidente di commissione, l'onorevole Cappellacci, affinché questo provvedimento venga trattato quanto prima, perché più passano le settimane, più passano i mesi, il rischio evidente è che si possa arrivare alla fine della legislatura con nulla di fatto, il che vorrebbe dire ripartire alla prossima legislatura da capo un'altra volta. E al di là del fatto, voglio dire, e possiamo anche entrare nel merito se abbiamo un minuto per farlo, ve lo abbiamo anche già detto Chiara, che questa legge sicuramente non completa, diciamo, un quadro soddisfacente, però secondo noi introduce degli elementi fondamentali da cui partire, che sono: il primo, quantificare realmente chi sono i caregiver familiari in funzione del loro bisogno, delle loro esigenze e del numero di ore di accudimento, e questo è fondamentale perché chiaramente permetterà di profilare puntualmente la platea, e avendo profilata puntualmente la platea è chiaro che gli strumenti potranno essere indirizzati e non dispersi. Due, è previsto un contributo economico stabilito dalla fissazione di un fondo che è di 257 milioni, il che, come ho già detto in altre occasioni, è molto più di quanto era in passato, perché il fondo preesistente era di 30 milioni annui, ma è comunque meno rispetto a, una risposta adeguata. E quindi comunque, è evidente che c'è un avanzamento, una progressione positiva, per quanto chiaramente non ancora sufficiente. Per cui questo punto, noi siamo tra le associazioni che dicono che questo punto va assegnato, cioè questa legge va migliorata dove è possibile, ci sono degli emendamenti che sono stati depositati in Commissione Affari Sociali, ma il tema di fondo è che i lavori devono accelerare, cioè ci deve essere un cambio di passo dal punto di vista dell'iter legislativo, perché ripeto, sono passati 6 mesi e abbiamo visto solo semplicemente il provvedimento passare dalla stanze del governo dove è stato approvato alle stanze della commissione dove ancora deve essere trattato.
0: Però per capire Chiarini, il motivo dello stallo, di questo parcheggio del disegno di legge in commissione, come ce lo giustifichiamo? Nel senso, è perché vengono date altre priorità in parte, l'altra parte sono le lungaggini che accompagnano ancora la nostra macchina amministrativa, oppure c'è qualche resistenza interna, perché questo fa la differenza, no?
1: Ma guardi Chiara, qua siamo nel campo delle ipotesi, perché chiaramente non dispongo di elementi di certezza, quindi possiamo fare dei ragionamenti. Il ragionamento mi sembra più auto-evidente è che spesso e volentieri nelle commissioni vediamo che il governo poi detta, tra virgolette, in qualche modo l'agenda, per cui certi provvedimenti finiscono con avere degli ordini di priorità. C'è tutta una serie di situazioni contingenti legate all'attività del governo che spesso, voglio dire, è primaria rispetto all'attività di commissione, per cui questo è un problema di carattere generale, non riguarda solo il caso specifico della legge sui caregiver familiari, per cui è evidente che i lavori delle commissioni in generale sono sempre più farraginosi anno dopo anno, certo, legislatura dopo legislatura, perché comunque l'attività legislativa che comunque viene compiuta dal governo, perché comunque c'è un'attività legislativa compiuta dal governo, in qualche modo, voglio dire, sopravanza quella che è più propria del Parlamento, che spesso si trova magari solo a ratificare, voglio dire, provvedimenti che escono da Palazzo Chigi.
0: Sì.
1: E questa è una Costituzione di fatto, non è una Costituzione di diritto, perché la Costituzione direbbe un'altra cosa, che il potere legislativo è in capo al Parlamento. Ma tant'è. E questa è una condizione di scenario di carattere generale. Detto tutto questo, ora io non posso far altro che pensare che evidentemente sopravvengono delle priorità che in qualche modo sempre scavalcano questo tema, e questo davvero è un aspetto increscioso e se vuole un po' desolante della situazione, perché sembra sempre che questo tema sia importante, ma non abbastanza da poter davvero prendere un canale di priorità rispetto a tutto il resto. E ripeto, io cosa posso dire da cittadino e da persona che poi segue questa vicenda da presidente di associazione? Io posso solo auspicare che il governo metta questo provvedimento su un canale preferenziale, perché secondo me i tempi che ci sono da oggi alla fine legislatura comunque possono essere assolutamente adeguati e sufficienti per arrivare all'approvazione di una legge e anche a un miglioramento dei contenuti della legge, perché ripeto, l'alternativa secca è arrivare a zero. Io credo che una persona che abbia un minimo di buon senso non può pensare che sia meglio arrivare a zero piuttosto che segnare un punto su questo tema. Non fosse altro, Chiara, che riuscire a quantificare chi sono i caregiver familiari, che è stato spesso uno degli oggetti su cui ci siamo scontrati con l'INPS,
0: il governo. Assolutamente.
1: Perché chiaramente l'obiezione è sempre stata: ma quanti sono i caregiver familiari? Quasi che noi potessimo avere mezzi e strumenti per avere, voglio dire, una situazione capillare, sapere esattamente quanti sono, quando nemmeno INPS è in grado di formulare dei dati precisi, no? E allora quindi ci siamo sempre trovate all'indeterminatezza di poter arrivare ad esempio alla questione previdenziale, che anche in questo caso è stata espunta dal provvedimento proprio perché INPS non ha dei conti precisi, quindi non vuole prendere in considerazione questo punto. Se noi intanto cominciamo a portare avanti questo provvedimento, approvarlo, migliorandolo dove possibile, avremmo comunque la prospettiva di quantificare quanti sono i caregiver e poi via via migliorare gli anni, intervenendo con ulteriori provvedimenti, con ulteriori emendamenti in questo testo di legge. Per cui io ringrazio per lo spazio che è quanto mai opportuno, ripeto, per fare un forte e accorato appello al governo, maggioranza e al presidente della commissione, l'onorevole Cappellacci, per fare in modo che davvero questo provvedimento non giacca ancora per settimane, per mesi in attesa non si sa bene di che cosa, ma che possa davvero essere calendarizzato quanto prima e messo, voglio dire, in una condizione di poter arrivare ad approvazione entro la fine della legislatura.
0: Ma la ministra Locatelli, che ricordiamola, è proprio la ministra che ha presentato il testo, no? Infatti si parla di DDL Locatelli, vi ha in qualche modo rassicurato? Vi sembra lei stessa rassicurata rispetto alle tempistiche che consentono meno di arrivare all'obiettivo?
1: Ma guardi, noi avremo sicuramente un'occasione di incontro con il ministro Locatelli in occasione di Expo AIDE,
0: sì,
1: che è questa grande manifestazione rassegna nazionale di tutto il mondo delle disabilità che si terrà a Rimini dal 24 al 26 di giugno, e quindi sicuramente avremo modo di riavere dei contatti con il ministro per capire in che modo anche lei, dal suo punto, voglio dire, di osservazione e soprattutto in funzione delle sue prerogative, possa, voglio dire, contribuire in modo importante a dare una spinta all'iter legislativo, perché poi chiaramente questa cosa è uscita, diciamo così, formalmente dall'ambito del governo per entrare all'ambito del Parlamento, però sappiamo molto bene che governo e maggioranza sono comunque sempre nella condizione, dal punto di vista pratico, fattuale, non di diritto, di poter dare, voglio dire, una spinta a dei provvedimenti quando questi davvero diventano pressanti e urgenti, insomma.
0: Infatti. Vedremo, speriamo che arrivino notizie di un'accelerata in Parlamento.
1: Noi come la goccia continuiamo a scavare, sperando di scavare la pietra, perché poi alla fine questo è quello che noi facciamo con la nostra testimonianza, la nostra attività, perché siamo sempre convinti che sia una battaglia giusta, per quanto chiaramente è sempre molto difficile da combattere, però riteniamo che sia sempre e comunque una battaglia giusta da combattere.
0: Grazie Alessandro Chiarini, allora a presto Presidente Confad.
1: Grazie.
0: Confa del Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità. Mentre stiamo continuando con la nostra trasmissione, la Presidente del Consiglio Meloni sta riferendo alla Camera, come appunto di consueto, prima in vista del Consiglio Europeo della settimana prossima. In questo momento è alla Camera e poi lo stesso arriverà in Senato. Tra le dichiarazioni ci sono ovviamente l'attenzione agli scenari internazionali, come il percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea, che detto è necessario, bene, l'Ucraina nell'Unione Europea, è necessario però rispettare il principio del merito, quindi un po' quello che era già emerso di non far scavalcare l'Ucraina rispetto agli altri paesi che sono in fila in attesa da tempo, come appunto i Balcani. Poi parlando del fronte medio orientale, invece ha espresso, io non dico pessimismo, dico realismo, dice ovviamente siamo sempre a favore di un accordo, posto che ancora ci sia il contesto per ottenerlo, questo, per conseguirlo questo accordo. Quindi tanti altri poi temi toccati, sapete, è sempre un motivo di affrontare a tutto tondo i principali elementi di politica interna e internazionale in vista proprio del Consiglio Europeo di settimana prossima, che nuovamente sarà molto molto denso e vivrà in modo nevralgico dell'attualità. Tra pochissimo continuiamo la nostra saga di estate trasporti, ricordando che tra l'altro oggi c'è lo sciopero a metà dei trasporti, perché i sindacati confederali hanno fatto un passo indietro, invece i sindacati di base, COBUS, UBS, sono fermi sul piede di guerra dell'agitazione, quindi dal pomeriggio di oggi fino, se non sbaglio, alle 2 di questa notte fate attenzione se dovete prendere treni o altro per muovervi. Tra pochissimo parleremo di trasporti declinato al trasporto aereo, attenzionatissimo in questo momento, in quest'estate, per via della questione del jet fuel, del carburante degli aerei, con la penuria di fatto che potrebbe verificarsi da qui a poco se lo stretto di Hormuz continuerà e continuerà in questa caratura, in queste dimensioni. Ma in realtà, mentre c'è pessimismo rispetto al futuro del trasporto aereo così paventato da molti, c'è chi continua a investire tanto non solo sugli aerei ma anche sugli aeroporti. E tra poco andremo a Fiumicino.

0: anticipato poco fa, continuiamo la nostra carrellata, il nostro percorso estivo sui trasporti, quindi viaggiare d'estate. Cerchiamo volta a volta di toccare tanti diversi settori e vogliamo parlare di aerei, ma non tanto per tornare alla questione rischio, i rischi collegati al regolare trasporto aereo per i problemi di jet fuel e di carburante per la stretta di Hormuz. Più che di aerei, vogliamo parlare di aeroporti, di prospettive degli aeroporti, di cambiamento, perché in questo settore anche a livello italiano molto si sta muovendo. Per esempio, non so se avete sentito parlare del progetto di ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino, che si è portato dietro tutti i dibattiti che sempre ci sono, le discussioni quando si aparta e si parla di opere importanti che poi hanno un certo impatto in termini ovviamente di qualità e servizi dell'aeroporto, ma anche di contesto dove l'aeroporto è collocato, quindi anche dei cittadini rispetto ai lavori che andranno avanti per un certo periodo, rispetto ai paventati impatti anche da un punto di vista ambientale. Bene, proprio l'altro giorno a Roma è stato presentato un sondaggio realizzato da Utrend per aeroporti di Roma, con al centro proprio la questione, la domanda dei cittadini rispetto all'aeroporto di Fiumicino, all'ampliamento dell'aeroporto. Ed è un piacere ritrovare, quindi non parliamo di urne stranamente, Salvatore Borghese, analista e cofondatore di Utrend. Buongiorno, bentornato Borghese.
1: Buongiorno.
0: Allora, non avete messo le urne a Fiumicino per fare questo sondaggio, però ovviamente avete intervistato i cittadini. Cosa è emerso?
1: Esatto, è emerso intanto un orientamento interessante, diciamo, perché interessante anche per il pubblico, perché parliamo comunque di quello che è di gran lunga il principale aeroporto italiano, incomparabile, diciamo, per certo. Numeri, diciamo, di traffico, di passeggeri, da cui passa, diciamo, un pezzo importante anche, se vogliamo, proprio dell'economia del paese, perché è il principale aeroporto della capitale, ma appunto è anche il principale aeroporto per volumi di traffico del nostro paese. Quindi, ecco,
0: e poi come sempre una infrastruttura di questo tipo crea anche un indotto importante, no?
1: Esattamente, un indotto che è stato anche, diciamo, al centro di studi importanti proprio collegati a questo piano di sviluppo, perché è un piano di sviluppo che prevede una serie di interventi di cui è stato misurato anche un impatto economico. Il centro studi, un centro studi della LUIS ha stimato un indotto di circa 70 miliardi di euro a livello nazionale, con la creazione di diverse decine di migliaia di posti di lavoro. Quindi questo è il tipo di intervento di cui parliamo. Dopodiché, trattandosi di un intervento importante che coinvolge ovviamente anche prima di tutto anche i residenti del comune di Fiumicino, noi abbiamo ritenuto interessante capire anche quale fosse il loro orientamento rispetto a questi lavori, e qui abbiamo trovato qualche sorpresa. Di solito si parla di questi piani di sviluppo infrastrutturali come di qualcosa abbastanza oscuro, di cui non si conoscono effettivamente i dettagli. Da questo punto di vista noi abbiamo visto che in realtà il piano di sviluppo in sé come progetto di intervento, e anche come, diciamo, come serie di interventi specifici, c'è una conoscenza abbastanza diffusa, nel senso che più della metà degli intervistati non solo ha detto di conoscere il piano di sviluppo dell'aeroporto, parliamo quindi dei residenti del comune Fiumicino, ma è stata anche in grado di individuare delle specifiche, di citare correttamente, spontaneamente, degli specifici interventi. E questo ha riguardato ovviamente innanzitutto la creazione di una quarta pista, che è stato, se vogliamo, il singolo intervento più discusso anche, diciamo, negativamente, perché si è trattato di un punto su cui ci sono state anche delle discussioni a livello locale, giustamente ci sono stati favorevoli e contrari, però, diciamo, sulla conoscenza globale del progetto noi abbiamo riscontrato un dato piuttosto alto che per certi versi non ci aspettavamo.
0: Ah, quindi avevate fatto, come dire, una stima diversa?
1: No, non abbiamo fatto una stima, diciamo,
0: non fatta elaborata, ma vi aspettavate un risultato dimensionalmente diverso?
1: Allora, diciamo che quando abbiamo proposto agli intervistati di citare, diciamo, gli interventi, non solo quelli previsti dal piano di sviluppo per l'aeroporto stesso, ma anche le opere, diciamo, che sono collaterali, le opere di compensazione, le opere di valorizzazione del territorio, tutte opere che la società che gestisce Fiumicino si è impegnata a fare appunto proprio come tipo di compensazione rispetto agli eventuali disagi creati dai lavori di ampliamento e di miglioramento dell'aeroporto. aeroporto. Ecco, tutti questi aspetti sono stati appunto sottoposti agli intervistati, e noi abbiamo visto che la maggioranza delle persone che rispondevano conosceva o comunque rispondeva correttamente a quelli che sono proprio i singoli interventi, ripeto, non solo di sviluppo dell'aeroporto,
0: sì,
1: ma anche di
0: comunicazione.
1: E questo, diciamo, ci dipinge un quadro di una cittadinanza comunque informata, mediamente piuttosto ben informata, rispetto a un tema che potrebbe sembrare apparentemente di natura molto tecnica.
0: No, infatti ti ho trattenuto su questo aspetto perché anch'io sono stupita della conoscenza e dunque consapevolezza, no? che hanno dimostrato, perché solitamente a volte ci si fa un'idea, o si ignora o ci si fa un'idea preconcetta, però difficilmente poi si va veramente a vedere i contenuti di quel progetto, cosa prevedono sia per l'opera in sé che per le opere, diciamo, di compensazione o accessorie.
1: Sì, esatto, poi ovviamente la conoscenza è un prerequisito base anche per chiedere una valutazione di quello che è il piano di sviluppo, nel senso che l'obiettivo era naturalmente da parte del committente capire quanto fosse percepito, quanto fosse conosciuto innanzitutto, come dicevamo, ma anche come fosse percepito dalla cittadinanza che è coinvolta direttamente da questi lavori di ampliamento, posto che, come abbiamo detto, ad essere coinvolti indirettamente è tutta la zona, ma direi anche un po' tutto il paese, vista l'importanza dell'aeroporto di Fiumicino. E da questo punto di vista abbiamo visto che la stragrande maggioranza dei residenti di Fiumicino considera positivamente i lavori di espansione dello scalo, considera positivamente per quanto riguarda appunto i lavori diciamo in sé, di progetto di ampliamento in sé, ma considera anche positivamente anche tutta l'impatto e l'indotto che c'è nel complesso di ciò che è l'aeroporto. Cioè l'aeroporto rappresenta, in poche parole, un asset, una ricchezza percepita molto positivamente già adesso dai cittadini di Fiumicino, dalla stragrande maggioranza dei cittadini intervistati, più o meno parliamo del 70%, quasi tre quarti degli intervistati, ma anche una visione positiva rispetto ai lavori che comporterà, diciamo, i lavori di miglioramento dell'aeroporto, con gli eventuali disagi che porteranno, ma comunque nonostante questo non abbiamo visto un riscontro estremamente positivo.
0: È anche interessante che si sia voluta testare, no? Come dire, il sentiment della popolazione rispetto ai valori. Credo che sia un passaggio, mi verrebbe da dire furbo, anche se sicuramente non è l'espressione migliore, però si dimostra sensibilità e sicuramente viene ben recepito il fatto, no, che ti chiedono cosa ne pensi.
1: Sì, questa, se vogliamo, è un po' una strada, mi verrebbe da dire, obbligata.
0: Dovrebbe.
1: Nel senso che tante volte in Italia noi abbiamo visto quanto certe opere di interesse pubblico strategico, determinate così dal decisore pubblico evidentemente, che sono individuate come strategiche nell'interesse collettivo, vengono però fortemente avversate dalla popolazione locale o quantomeno da una parte significativa e che si fa sentire, capace di farsi sentire, della popolazione locale che è direttamente dei lavori. Lo abbiamo visto in tantissimi casi, non è neanche il caso di citarli uno per uno.
0: Sì.
1: Quindi questa dinamica, che molto spesso finisce per rallentare, se non addirittura per bloccare gli interventi che appunto, anche se erano stati definiti strategici, fa sì che bisogna effettivamente attivarsi fin da prima in una campagna di ascolto, coinvolgimento e, se possibile, anche misurazione del consenso degli interventi che si intende adottare, proprio perché questi hanno un impatto diretto sulla vita dei cittadini che vivono proprio nel territorio che è interessato dagli interventi infrastrutturali. Quindi non vorrei dire che è una strada obbligata che bisognerebbe percorrere sempre, anche se a noi fa ovviamente piacere fare
0: certo
1: questo tipo di indagine, di questo tipo di analisi, ma è qualcosa che sicuramente oggi non si può ignorare. Non si può ignorare la variabile del consenso delle popolazioni interessate.
0: Ma direi che poi, tra l'altro, leggevo che rispetto alle opere di valorizzazione e compensazione che sono previste, ce n'è una soprattutto che è stata citata dai cittadini, probabilmente anch'io avrei citato quella, ovvero la realizzazione di un parco archeologico meraviglioso, tra l'altro ampio, 85 ettari, non è un parchetto.
1: Sì, questo è un tema, per esempio, che noi abbiamo sentito anche altre volte per quanto riguarda, ad esempio, se ne è parlato negli ultimi anni anche per quanto riguarda la questione del nuovo stadio della Roma, no?
0: Sì,
1: che poteva esserci un tema di impossibilità di realizzare lavori in virtù del fatto che ma questo ovviamente riguarda Roma in particolare, ma riguarda anche molte altre realtà italiane,
0: certo.
1: E effettuare certi tipi di lavori, soprattutto di tipo di scavi sotterranei, poteva essere dannoso per quello che riguarda la tutela del patrimonio artistico, culturale, archeologico che si sarebbe andati a toccare. Non è un caso se, ad esempio, la professione, gli archeologi sono una professione molto ricercata proprio quando si tratta di stimare l'impatto di interventi di lavori pubblici. Ecco. Quindi questa non è assolutamente una variabile da dimenticare ed è effettivamente una cosa che noi abbiamo misurato, perché il fatto di andare a prevedere un parco archeologico proprio in quella zona è un, come dire, è stato un segnale, diciamo, di attenzione da parte di chi ha, evidentemente ha predisposto il piano e chi ha incontrato, abbiamo visto, anche l'apprezzamento dei cittadini.
0: Bene, molto molto interessante. Grazie Salvatore Borghese. Buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: A presto. Salvatore Borghese, analista politico, cofondatore di Utrend, una veste un po' diversa oggi, sempre come Utrend, ma non ci ha parlato di appuntamenti elettorali, bensì di questo sondaggio molto interessante a Fiumicino. Noi siamo ai saluti anche per oggi, torniamo puntuali domani alle 7 su In Blu 2000. Io vi ricordo, per seguire il viaggio di Papa Leone in Spagna, dovete seguire assolutamente connettervi con TV2000, proprio passo passo. In questo momento il pontefice sta raggiungendo Gran Canaria, dovrebbe arrivare tra una mezz'oretta, perché siamo già a ridosso delle 10. Io vi ricordo che tutte le voci, le interviste che avete sentito questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie ad Alessandro Paiole, Lorenzo Sadi in regia. Domani.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: In Blu 2000 News.
8: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi in studio. Nuova ondata di raid Stati Uniti in Iran, Teheran risponde, colpite basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave si avventuri nello stretto di Hormuz. Almeno 50 missili Tomahawk americani sono stati lanciati sull'Iran. Anche l'esercito giordano afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il presidente Trump dichiara: ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. Sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale, per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 giugno. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa ed è in questa direzione che continuo a lavorare, ha aggiunto Giorgia Meloni. Papa Leone XIV in volo da Barcellona alle Gran Canaria, terza tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il suo primo incontro in agenda è quello con la realtà di accoglienza dei migranti nel porto di Arginegin. Ieri sera il pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia, ha inaugurato la Torre di Cristo e ha reso omaggio ad Antonio Gaudì. Papa Leone ha sottolineato che chi crede non può uccidere innocente né abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Approvato in Commissione Finanze un emendamento al decreto carburanti che estende la stretta sul telemarketing anche alle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni.
9: Scatta il divieto di telemarketing selvaggio non solo per l'energia e il gas, ma anche per il settore delle telecomunicazioni e quanto emendamento al decreto Accise Ter approvato in Commissione Finanze al Senato sul divieto di telefonate commerciali indesiderate. L'impianto mantiene la stretta già adottata nel mese di aprile che prevede che il professionista possa contattare il consumatore per telefono anche mediante l'invio di messaggi, ma solo se vi è stata la richiesta.

0: studio.
1: Era questo l'ultimo servizio, grazie per l'ascolto, buona giornata.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: 4 minuti dopo le 10, Radio Vaticana con voi, rigorosamente in diretta. Ancora ben trovate, ben trovati da Andrea De Angelis,
1: da Stefania Ferretti.
0: Ci ha raggiunto in studio il collega Gianmarco Murroni. Gianmarco, eccoci.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ci scrive Roberto dalla Germania, pensate, perché ha sentito nella presentazione stamane delle 8 di questa lunga diretta assieme che sarebbe stato meglio con noi Francesco Repice. Ci manda un selfie il nostro amico Roberto dalla Baviera con Francesco Repice. Permettetemi un caro saluto a Repice, che ho avuto la fortuna di incontrare a Leverkusen per Italia-Ucraina. La sua preparazione e bravura, unita alla sua capacità di essere realmente imparziale, per me lo rende un unicum dei nostri giorni. Francesco, buongiorno, ma guarda là,
3: sì,
0: che presentazione, grazie. Attraverso, sì, gli ascoltatori.
3: Fin troppo, ringrazio Roberto, ovviamente ringrazio voi per l'invito.
0: Eccoci.
3: Per l'invito stamattina, eccoci qua.
0: Tutta responsabilità di Roberto, io non ti avrei presentato in maniera così.
3: Vero.
0: Siamo solo con una delle voci più apprezzate. Vabbè, basta, fermiamoci lì. Francesco, ascolta. Entriamo subito nel vivo, perché leggendo i giornali, questi mondiali sembra quasi che qualcuno li stia presentando come indesiderati, nel senso che ci sono troppe guerre, non c'è l'Italia. Addirittura un articolo oggi parlava del mondiale che inquinerà di più nella storia perché saranno numerosissimi gli spostamenti. Ora stiamo esagerando, non è che una certa parte dello stivale sta un po', mi viene un verbo che inizia per R, insomma, non ammirando tanto le evento in quanto l'Italia manca da 12 anni?
3: No, allora ti dico come la penso io. Dunque, dal punto di vista tecnico-sportivo, mettiamola così, un mondiale, ma ormai sono tre mondiali che non vede presente la nazionale che ha 4 stelle sul petto, non ha grandissima credibilità, per colpa ovviamente nostra, non certo per colpa loro. Io credo che sia stato altrettanto goffo in questo senso il tentativo di portarci comunque al mondiale, sebbene anche dalle nostre parti questa ipotesi fosse stata scartata sin dagli albori, per cui sia dal governo sia dalla nostra federazione, in sostituzione dell'Iran, perché, per come, eccetera. Poi di fatto c'è una situazione geopolitica non certo incoraggiante, no? Perché noi rimaniamo disarmati rispetto a certi fenomeni, ma purtroppo alcune leadership del mondo, in giro per il mondo, continuano ad essere molto armate, proprio con le armi sperano di risolvere i problemi internazionali. E ho notato anche ieri nella conferenza stampa di presentazione del mondiale, quella che di fatto ha dato il là alla grande kermesse oltreoceano, la conferenza stampa di Infantino, che è il presidente della FIFA, il grande ciambellano, diciamo così, di questo spettacolo, di questo show business, una certa accondiscendenza, dei toni abbastanza, come diciamo, forse troppo adulatori, forse troppo assolutori rispetto, ripeto, a certe leadership che magari ci stanno ospitando, d'accordo, ma che non stanno dando un grande esempio di umanità, vorrei dire. E forse per questo il mondiale che sta per iniziare stasera alle 13 ora di Ciudad de México allo Stadio Azteca, ecco, da questa parte del mondo, o almeno alcuni da questa parte del mondo, lo giudicano un po' troppo, ecco. Troppo, e poi aggiungeteci voi quello che volete.
0: E solo nei gironi si giocheranno 72 partite.
3: Sono 48 squadre. C'è di fatto un passaggio

0: passaggio in più, i sedicesimi di finale, è veramente una cosa che ci metteremo alle spalle solo il 19 di luglio e sembra veramente un periodo molto molto lontano. Ci sono degli orari abbastanza impraticabili per la questione del jet lag, ovviamente per il fuso, e quindi insomma è un mondiale molto complicato per tanti motivi, è un mondiale troppo.
1: E poi fa caldo, perché temperature sopra i 40 gradi, insomma,
0: sì,
1: va bene.
0: Sì, temperature sopra i 40 gradi, il problema è dall'altra parte del mondo, appunto, specie negli Stati Uniti, per tutti quelli che ci sono stati, che c'è quest'arma di distruzione di massa che si chiama aria condizionata, per cui tu fuori c'hai più 50 quasi, e dentro meno 2, per cui i rischi di malanni sono più che rischi, sono certezze.
1: Do subito, Francesco, la parola a Gianmarco e Stefania. Prima però c'è una cosa che volevo chiederti, perché fa parte delle novità da un punto di vista delle regole. Sarà espulso chi si copre la bocca mentre discute, quello che, se non erro, per primi fecero Capello e Cassano. Io ho memoria di questo scambio di battute che poi è diventato abituale, un po' tutti noi ci è capitato, se inquadrati, di parlare con la mano davanti alla bocca. Possibile che sarà espulso chi parla con la mano davanti alla bocca?
0: Allora, io credo che questo non accadrà, spero almeno che il buon senso dei direttori di gara eviti queste patetiche rappresentazioni di regolamenti fuori di testa. Io penso che ognuno possa fare come diavolo gli pare, senza infrangere le regole, ovviamente, all'interno di un terreno di gioco. Io credo che questo voyeurismo che si sta moltiplicando proprio grazie alle telecamere nel mondo del pallone debba un giorno smettere, debba finire. Io ricordo semplicemente le parole di Alessandro Del Piero di una quindicina d'anni fa: quando una telecamera entrerà in uno spogliatoio, questo gioco sarà finito. Purtroppo la telecamera nello spogliatoio è entrata, i giocatori fanno finta di vestirsi, di mettersi le fasciature, le cose, eccetera. Vi assicuro che all'interno di uno spogliatoio, prima di una partita, tutto succede meno che quello che noi vediamo, per cui una finzione anche quella, però a qualcuno piace, e a qualcuno piace tirare fuori questi nuovi regolamenti, per cui se io dico qualcosa di evidentemente urticante o che darebbe fastidio a qualcuno, a un compagno di squadra piuttosto che un avversario, ora siccome le telecamere arrivano dappertutto non posso nemmeno tapparmi la bocca, il che significa semplicemente dare vita a uno spettacolo che di sportivo assai poco, però contenti loro.
1: Io non ci credo. Più che altro, quando si batte il calcio di punizione si parla con la mano davanti alla bocca per non far capire.
0: Ma si dicono delle cose, io non so chi di voi abbia giocato, fatto il bordocampista, o abbia giocato a pallone, abbia fatto il bordocampista. In campo si dicono e si fanno delle cose che
1: poi finiscono lì. Per fortuna, iniziano e finiscono lì. Gianmarco Murroni.
2: Francesco, buongiorno. Chiaramente, proseguendo un po' anche sul discorso delle regole, questo sarà un mondiale inedito, abbiamo detto 48 sì. squadre, tra le novità del regolamento anche i calci d'angolo, se non sbaglio, che il VAR può intervenire anche in caso di calcio d'angolo assegnato in maniera errata, cioè ci sarà un potere in questo caso dell'arbitro fuori dal campo maggiore, che potrà avere poi delle ripercussioni sul futuro regolamento, anche pensando ai campionati in Serie A.
0: Certo, ma io penso che questo stia diventando un enorme PlayStation. Io non è lontanissimo il tempo in cui noi da casa potremo organizzarci il finale delle partite come meglio ci aggrada, come più ci fa piacere, manipolando con qualche tasto l'andamento di una partita di calcio. Siamo vicini a quello ormai, lo spirito del gioco credo sia stato tradito e dal VAR, perché di questo si tratta, e dai nuovi regolamenti su questioni epocali come il fuorigioco piuttosto che il fallo di mano in area di rigore. Che poi esista una misura tecnologica che ti dice se il pallone sia entrato o meno, siamo tutti d'accordo, ma intervenire in maniera tecnologica su ogni cosa, secondo me, significa sminuire il lato umano della vicenda, cioè tutti hanno il diritto di sbagliare. Ora, io non credo che se un centravanti sbaglia 2 centimetri alla porta vuota, senza nemmeno il portiere, gli facciano ripetere l'azione. Non capisco perché questo debba accadere per quello che riguarda l'arbitro. Un grande arbitro, al contrario di quanto pensano in tanti, forse tutti, interpreta le partite. i regolamenti vanno interpretati, perché questo è stato da sempre il gioco del pallone e per questo noi ci siamo appassionati da più di un secolo, da ben più di un secolo a questo gioco. Tra un po' diventerà un mezzo di consumo abbastanza, ripeto, tecnologico, virtuale, al quale aggrapparsi nei momenti di pausa, tra un lavoretto e un altro, tra un viaggetto in metropolitana e un altro. Vogliono che succeda questo. Qualcuno si opporrà, sinceramente lo spero, non voglio passare per un boomer o per uno di quelli che ai miei tempi eccetera eccetera, però io credo che malinconicamente questo gioco, se qualcuno non si opporrà in maniera decisa, andrà piano piano a scemare.
2: Cercando un po' di rientrare, Francesco, in quello che invece è il calcio, lo sport giocato, ecco, che tipo di mondiale vedremo secondo te?
0: Guarda, io non credo ci siano tante differenze, a parte il fatto che ci sono tante squadre, quindi c'è un turno in più che potrebbe obiettivamente influire sulla situazione tecnica del torneo, ma non credo che ci siano tante differenze rispetto agli altri mondiali. In quale senso? Ci saranno sicuramente, ci sono sempre le solite favorite, ci saranno delle inevitabili sorprese, racconteremo dall'alba al tramonto le gesta di campioni nella loro esistenza calcistica, nel senso che ci saranno appunto giocatori al loro canto del cigno, giocatori che invece si porranno all'attenzione della critica internazionale, ma non ci sarà nulla di particolarmente diverso dagli altri mondiali. E questo forse, ripeto, è l'unica cosa che un minimo ci salva, perché alla fine, come dicono sempre quelli ancora più anziani di me, il pallone rotola in campo e quello è alla fine, cioè è inutile che cerchiamo di inventarci tante cose, la sostanza è quella là.
3: Però in qualche modo, Francesco, hai ricordato quanto questo è un mondiale da record, no? Cioè i numeri parlano, 48 squadre, 1248 calciatori, 104 partite, 39 giorni, insomma il Messaggero oggi iniziava così l'articolo: il mondiale più grande, grosso e grasso della storia del calcio. Ecco che prende il via questa sera, tra l'altro, in uno stadio che a noi ricorda qualcosa, vero?
0: Più di qualcosa.
3: Più
0: però
3: di qualcosa, in particolare.
0: Qualcosa a noi.
3: A noi italiani in particolare, ricorda quel 4-3.
0: Esatto, il 4-3 io c'ero, nel senso io l'ho vista in diretta quella partita, avevo 7 anni, quindi esistevo, e quindi so bene le emozioni, quelle emozioni che ho vissuto in diretta. Io c'ero anche nel 1986, 86. In quel quarto di finale tra l'Inghilterra e l'Argentina di Diego Armando Maradona, il gol di mano della mano di Dios, il gol più bello della storia, tutto in una sola partita in cui un uomo riuscì a far convergere interessi assolutamente distanti tra di loro. Qualcuno un tempo parlava di convergenze parallele in questo paese, non riuscì a farle convergere per le note vicende che tutti conosciamo purtroppo. Quell'uomo Diego Armando Maradona nel suo ambito ci è riuscito, cioè a far convivere l'odio per la dittatura con il ricordo dello pibe de Malvinas che Camasso il Bidarem, cioè dei ragazzi delle Malvinas che comunque sono i miei fratelli e che non dimenticherò mai, e che sono morti anche se per una causa sbagliata e mandati lì al massacro da dittatori senza scrupoli. Insomma, lui è riuscito a far convergere quelle cose, il tutto in quello stadio dove Gianni Rivera segnò quel gol del 4-3 contro la Germania in una semifinale ricordata anche, come dire, da una lapide in quell'impianto meraviglioso che è lo stadio Azteca. È tutto molto grande, come dicevi tu, a partire dai numeri. Se si parlasse un po' più di pallone e di emozioni non sarebbe male.
1: Parliamo di emozioni, Francesco Repi, cioè, quali sono quelle che custodisci? Ora c'è un'app, che anzi neanche un'app, insomma un gioco che sta andando molto sulle chat in questi giorni, in cui tu in sostanza devi scegliere tra le squadre che ti vengono a loro volta selezionate dall'app stessa dei giocatori per formare una sorta di rosa ideale. Se tu dovessi formare le tue radiocronache e mandare in campo, non dico 11 radiocronache, ma quelle che proprio ti hanno un po' segnato, che non riesci a non sognare ogni tanto anche la notte, quali sono i racconti che sono rimasti di più?
0: Sicuramente una finale di Coppa dei Campioni a Londra tra il Barcellona e lo United, per la storia di Abidal, per la storia di quel ragazzo che pochi mesi prima era in una sala operatoria dalla quale in teoria non sarebbe mai dovuto uscire, invece era protagonista di quella partita, addirittura giocò dall'inizio e addirittura il suo capitano Pucciolo alla fine fece alzare il trofeo, quindi la Coppa dei Campioni nel cielo di Wembley. E quella sicuramente poi da bordocampista lo scudetto della Roma del 2001,
1: 17 giugno 2001. Mancano quanti giorni? 6 giorni al 25esimo anniversario. Erano 17.03, dai, esageriamo.
0: 17.03, sì, esatto. E io ero lì in campo, per cui immaginatevi. Poi la radiocronaca di Wembley della finale dell'Europeo. Sicuramente quella sì, e poi ricordo anche le cose tristi, il recupero di una partita di campionato il 2 febbraio del 2004, non ricordo bene, un Catania-Palermo con la morte del povero ispettore Raciti, in cui mi ritrovai a raccontare una cosa molto diversa da una partita di pallone. E poi, seppur non al microfono, ma comunque assieme ai giocatori nei servizi per Radio 1, la notte di Dortmund, il 2-0 alla Germania organizzatrice del mondiale dal Westfalenstadion, con l'entrata e l'opuscolo, la pizza arrivederci su tutte le postazioni dei giornalisti italiani, e beh, insomma, anche quella lì me la ricordo con
1: Raciti,
0: una certa emozione.
1: Raciti era il 2007, per 2007, completare, sì, appunto il tuo ricordo a livello, sì, di nazionale azzurra. Bravo, Schillaci, bravo. Oppure 2006, oppure l'82, quali sono, allora, le notti più magiche?
0: Allora, per me io credo che il mondiale dell'82 sia stato probabilmente il mondiale che più ha regalato gioia, no, agli italiani, perché tutto ci aspettavamo meno che di poter competere per vincerlo, e invece non ci eravamo resi noi per primi conto. Io all'epoca ero un addetto ai lavori, ma come dire, in itinere, molto in embrione, e non ci eravamo resi conto dello spessore anche umano di quella squadra, dello spessore umano di chi la guidava, dello spessore umano di chi da lontano, con affetto, il presidente Pertini la accompagnava. Probabilmente c'era stato un allineamento di pianeti che noi tutti italiani ricordiamo con grande piacere, in particolar modo, e con struggimento riguardo a certi personaggi, primo tra tutti Paolino Rossi, con cui ho avuto l'onore di lavorare per tanti anni e che, devo dire, mi manca sempre di più.
2: Francesco, eventi come questo, un mondiale di calcio, sicuramente racchiude emozioni, racchiude anche divertimento, racchiude anche cultura in questi giorni, chiaramente in quest'epoca con i social è tutto più fruibile, ecco, in maniera veloce. Abbiamo visto dei video, la nazionale di Curaçao a bordo dello scuolabus che arriva per giocare il mondiale, o ancora la nazionale della Corea del Sud accolta con la musica messicana. Ecco, il mondiale di calcio è anche tradizione, nel senso far scoprire le tradizioni dei vari paesi. Mi vengono in mente anche le famose vuvuzelas all'epoca del mondiale in Sudafrica. Per cui, ecco, è anche questo, è cultura di un paese, in questo caso paesi diversi, però andare a riscoprire anche un po' le tradizioni, le culture dei paesi.
0: È vero, è giusto che sia così. Infatti, diciamo così, che il mezzo sportivo, l'evento sportivo funge un po' anche, no, da divulgatore della cultura del paese che lo ospita. Un po' è una questione politica, meglio geopolitica, chi organizza un mondiale, chi organizza un'olimpiade, chi organizza un evento sportivo a livello planetario sa bene di dover in qualche modo pubblicizzare la propria forza organizzativa, il proprio sistema Stato-Governo. È chiaro, è sempre stato così a tutte le latitudini, a prescindere dal colore degli stati e dei governi. È altrettanto vero che i giornalisti che hanno l'opportunità di visitare questi paesi, quindi di essere inviati dalle loro testate in questi paesi, hanno, oltre alla necessità di fare le loro corrispondenze sul mondiale in se stesso, anche la possibilità e l'opportunità di scoprire dei posti, di scoprire delle persone, di scoprire degli usi, di scoprire dei costumi, di scoprire una cultura e magari anche riportarla senza filtri, senza i filtri della macchina organizzativa, alle proprie testate, quindi ai propri lettori, e quindi ai propri ascoltatori, e quindi ai propri telespettatori. E questa è un'opportunità che si deve in qualche modo anche alla struttura del nostro mestiere, che appunto il giornalismo è quello di portare delle notizie. Io devo andare alle Olimpiadi, che ne so, di Pechino, dicendo sì, tutto bello, tutto molto ben organizzato, però posso andare ai mondiali organizzati in Qatar e dice sì, tutto bello, tutto molto ben organizzato, tutto è però. Insomma, bisogna secondo me mantenere quello spirito critico anche divulgando quelli che sono gli usi, i costumi, quella che è la cultura del paese che ci ospita. È una peculiarità, una caratteristica, se non la caratteristica, è il senso del mestiere che noi facciamo.
1: Francesco, so che tra due minuti ti attendono i colleghi della RAI, abbiamo un'ultima domanda.
3: Sì, un'ultima domanda. Vai. Che riguarda la situazione geopolitica in cui si svolge questo mondiale. Fischio d'inizio fuori la politica, scriveva oggi Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, ma c'è un'altra cosa che noi invece, un'altra frase che più di tutti ci colpisce, che riguarda Papa Leone, che dice il calcio ci insegna a passare la palla, non viviamo soli, ma insieme. Questo avverrà?
0: Io lo spero sinceramente. Ora si può essere cattolici, si può essere credenti, non credenti, non è questo il punto, però se un riferimento morale come Leone, come il Papa, come insomma Sua Santità ci dice che è impossibile parlare di pace se si divulga la guerra, noi dobbiamo in qualche modo sentirlo e seguirlo, perché non dimentichiamoci mai che lo sport, che Olimpia è nata in alternativa alla guerra, che millenni fa ci sono stati degli uomini illuminati che hanno di poter competere secondo delle regole senza uccidersi l'uno con l'altro. Per questo è nato lo sport e dobbiamo sempre tenerlo a mente, e credo che le parole del Santo Padre in questo siano state appunto illuminanti.
1: Grazie a Francesco. Grazie. Repice, le favorite, Francesco, 30 secondi.
0: Spagna e Brasile.
1: Spagna e Brasile, buon mondiale, ci si sentiamo.
4: Ciao,
1: grazie.
4: Ciao. Grazie.
1: Le 10:24, dunque, amiche e amici all'ascolto, abbiamo provato attraverso una delle, possiamo dirlo, no Gianmarco, voci più conosciute.
4: Beh, sì.
1: Chi non ha ascoltato Repice in macchina?
2: Diciamo che la partita alla radio, ci sono tante voci insomma che ci riconducono a una cronaca di una partita alla radio, però oggi sicuramente quella di Francesco Repice
1: sì,
2: è la voce.
1: La voce è lui.
2: Esatto.
1: La voce è lui, e ci piace anche ricordare le tante voci che invece hanno raccontato anche e soprattutto le partite della nazionale italiana di calcio, e che ora sono... non ci sono più, da Sandro Ciotti a Bruno Pizzul, ancora Martellini e tante altre, che insomma sono state poi tra l'altro ospiti anche della nostra emittente. Ricordo bene quando proprio a Radio Vaticana con voi intervenne in diretta Pizzul e ci raccontò di quel pallone fatto di stracci, un racconto molto simile, confidò a quello che a sua volta ci regalò Papa Francesco, parlando di calcio e dell'amore per il calcio di Papa Bergoglio, così come di sport. Hai fatto bene prima, Stefania, a ricordarlo. Ne parla, e come se ne parla, Leone XIV, proprio ieri, rispondendo a un bambino, ha detto il calcio ci insegna appunto a passare la palla, e quindi si vive insieme, non si vive da soli. Stasera dunque iniziano i mondiali, Gianmarco, con Messico-Sudafrica,
2: partita d'esordio del mondiale questa sera alle ore 21 italiane, quindi sarà possibile assistere alla prima partita del mondiale, che poi proseguirà, lo spiegava anche Francesco Repice. Gli orari in Italia saranno vari, complicati, ecco, si giocherà mezzanotte alle 3 del mattino, per cui gli appassionati dovranno mettere qualche sveglia, però sì, sarà comunque un piacere seguire anche calcisticamente questo mondiale.
1: Ci sono anche una serie di lanci delle agenzie che parlano dei mondiali, in particolare legate anche a una serie di curiosità. Tra l'altro c'è l'Inghilterra che per ultima ha disputato un amichevole, ha battuto 3-0 il Costa Rica. Poi c'è una notizia: Trump non assisterà, al contrario di quanto si immaginava, alla partita d'esordio degli Stati Uniti ai mondiali di calcio, che domani giocheranno a Los Angeles contro il Paraguay. Ci sarà invece il segretario di Stato Marco Rubio. Attenzione, la notizia non è confermata alla Casa Bianca, ma è riportata dai media statunitensi. Come prima dicevi, Stefania, il record per quanto riguarda il continente africano, 10 squadre presenti. E poi c'è un'ultimissima ora che riporta proprio l'ANSA pochi minuti fa, perché a poche ore dalla partita inaugurale dei mondiali di calcio tra Messico e Sudafrica, la nazionale iraniana sta ricevendo un grande sostegno da tifosi messicani durante il suo soggiorno in Messico. Il supporto locale è arrivato nonostante le restrizioni imposte alle squadre partecipanti. I giocatori infatti hanno libertà di movimento limitata, ma all'arrivo della squadra in Messico numerose persone hanno accolto i giocatori gridando "Vamos Iran, vamos Iran". Qua ovviamente ci sono tutta una serie di questioni geopolitiche che vanno ben oltre l'ambito sportivo, ma è quanto sta accadendo appunto in Messico.
3: Possiamo aggiungere che l'aereo del Santo Padre sta sorvolando l'Atlantico e secondo il tempo stimato di arrivo 10.36 e 11.36 nostre.
1: E dunque tra poco più di un'ora l'atterraggio del Papa alle Canarie. Noi ringraziamo Gianmarco Murroni per essere stato con noi a parlare ancora una volta di sport. A proposito di sport, vi ricordo che alle 11.05 avremo un nuovo appuntamento con Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei e Giancarlo Lavella in diretta anche video. Noi tra pochi minuti apriremo una pagina dedicata al viaggio apostolico del Santo Padre, in particolare alla musica. Sarà con noi Marcello Filotei. Per ora restituiamo la linea alla regia.

0: Ligabue con Una vita da mediano a concludere così per il momento il nostro spazio dedicato ai mondiali che proprio questa sera avranno inizio.
1: Che bello aver avuto Francesco Repi, sì, sentire la sua voce. Veniamo lì a chiedergli se improvvisava una radiocronaca, però sì. In realtà gliel'avevo chiesto e siamo rimasti d'accordo che lo farà, o meglio lo rifarà, in quanto lo ha già fatto quando era nostro ospite nello studio mobile di Milano con Gabriele Di Domenico. Al di là del vetro, che me l'ha ricordato in cuffia, guarda là se il tecnico è il primo ascoltatore, anche questo accade a Radio Vaticana, non ne passa una, quasi fosse il 4-4-2 tra pattoni che chiudeva la sala cinesca. Va bene, comunque verrà a trovarci in studio, dicevo, Francesco Refice, e continueremo a parlare di questo mondo del calcio che avrà tanti difetti, però ha anche la capacità di mettere poi assieme, di unire, si gioca insieme, si passa la palla, lo ha ricordato anche ieri il Papa, un Papa che tra un'ora atterrerà alle Canarie. Racconteremo tutto in diretta, tra un paio d'ore ci sarà l'incontro al porto con le realtà che accolgono le persone migranti, saremo in teleradio cronaca, ma vogliamo noi andare già lì, essere già lì, come? Attraverso quell'arte che non conosce confini, altro che aerei, va dove vuole la musica, lo diceva anche insomma un santo di cui parliamo spesso, lui non è un santo ma è un collega, ci ha raggiunto in studio, Marcello Filotei, ben trovato.
2: Ben trovati a voi, buongiorno agli ascoltatori.
1: Insomma, tu ora vuoi condurci lì attraverso la musica, come a dire, anche quando parliamo di posti geograficamente piccoli e probabilmente poco conosciuti, c'è questa possibilità di raccontarli in musica.
2: Assolutamente, anche perché i posti piccoli, lontani, come minimo stanno nel nostro immaginario, e proprio perché sono lontani, in certe epoche erano anche irraggiungibili, e quindi ci sono compositori spagnoli che le hanno sognate le Canarie, che le hanno immaginate, poi sono diventate incredibilmente, alcuni brani scritti da persone che non c'erano mai stati nelle Canarie, sono diventati il simbolo di quei posti, perché poi succedono queste cose. Poi però c'è anche la memoria di chi nel Novecento, per esempio, c'è stato e poi è andato via, e quindi non ha lì le sue radici, ma si porta via quello che si ricorda, quello che gli ha lasciato. Poi c'è invece chi c'è nato proprio, c'è poi che proprio chi c'è nato, quindi che ti racconta le radici di quel posto, e che c'è chi c'è nato ma non c'è vissuto, e quindi ti racconta che significa provenire da quel posto. E quindi noi possiamo provare a vedere tutte queste angolature, no, dello stesso posto. Per esempio, nel 600 Gaspar Sanz era nato a Calanda, che sta in Aragona, quindi parliamo, non so, 4.000 chilometri, ecco, non ci si può nemmeno andare a piedi, anche volendo, diciamo, no? Quindi lui, tra la fine del 600 e l'inizio del 700, ha immaginato le Canarie. E come le immaginava? Le immaginava come danza, ritmo, movimento, che è il modo in cui le immaginiamo noi oggi. E che non ci siamo mai stati nemmeno noi, però, noi colpevolmente, perché ci
1: oggi
2: possiamo
1: potremmo,
2: arrivare.
1: Potremmo.
2: Ecco. E quindi lui ha preso non il folklore del posto che non conosceva e non poteva conoscere, ha preso l'idea di quel folklore, ne ha fatto una stilizzazione colta, però, perché lui era un compositore, diciamo, di musica classica, colta, quindi non è di quelli che prende la canzone, il motivo che sente in strada e poi lo rielabora, no, lui lo inventa, e ci sono tantissimi brani, non suoi in generale, che noi pensiamo essere musica tradizionale, e invece non lo è, è proprio musica inventata che però corrisponde al nostro modo di immaginare quel posto lì. Ecco, lui fa questa cosa nel 600, quindi evoca il corpo, lo slancio, la pulsazione ritmica, e scrive un brano che si chiama Canarios. E Canarios di Gaspar Sanz è praticamente la nostra idea delle Canarie.
1: Io sono curioso.
2: Sì.
1: Per tenere voglia di
2: chitarra
1: sentirlo.
2: Sola. Chitarra è il sola. Simbolo di quel luogo lì.
1: Ascoltiamolo.
3: Thank you.

0: Marcello, stavamo apprezzando e stavamo anche raccontando, no, quella che poi in quel paese, in quella realtà, in quella cultura è la chitarra acustica.
1: La chitarra acustica in Spagna è presente a tutti i livelli, dal livello folclorico, dal livello popolare e fino al livello colto, ha raggiunto veramente dei grandissimi apici. Tantissime persone si sono avvicinate proprio alla chitarra acustica ascoltando questi brani. Quando cercavo musica appunto simbolica delle Canarie, per esempio su YouTube ho trovato questo brano e sotto c'erano decine di commenti che dicevano: quando ho sentito questo ho comprato la chitarra acustica. Poi per suonare come Narciso Yepes, cioè, ci vuole un po', però è vero che appena senti la chitarra suonata in questo modo e la mente va in Spagna, e anche quella degli spagnoli in questo caso, come Gaspar Sanz, andava direttamente alle Canarie. Poi però c'è chi alle Canarie c'è stato veramente nel Novecento, è Camille Saint-Saëns, che è vissuto lì in Francia ovviamente e ad Algeri. E i compositori sono fatti così: quando vanno in un posto poi assorbono, filtrano. E poi dicevo, ma questo che c'entra, no? con Algeri, che c'entra con le Canarie? E perché è la memoria, quindi è quello che io mi porto a casa, non è quello com'è il posto, no? Anche perché non sarebbe nemmeno giusto, perché è come se qualcuno venisse a Roma, un uruguaiano viene a Roma e ci spiega a noi che cos'è Roma, no? Però un uruguaiano che viene a Roma, quando torna in Uruguay, può raccontarci che cosa gli rimane. Stessa cosa ha fatto Camille Saint-Saëns, no? Questo legame che è diretto con il posto, perché lui c'è stato e ha scritto degli studi. Ora, i compositori di solito, quando devono imparare qualcosa loro, scrivono uno studio, di solito è per pianoforte. Se il compositore è invece un chitarrista, un violinista, non so, Paganini, allora lo scrivono per il loro strumento. Ma in generale un compositore lo lavora sul pianoforte, perché lì si può fare tutto praticamente, e poi magari lo porta in orchestra. E lui ha scritto questi studi per pianoforte. Uno di questi si chiama Le campane di Las Palmas e lo fa perché ci riporta, ci racconta l'impressione acustica che lui ha avuto di quel posto lì.
0: Che è il posto dove tra meno di un'ora atterrerà il Papa.
1: Esatto, e probabilmente sentirà le stesse campane che ha sentito Camille Saint-Saëns, ma lui perché se le riporta a casa? Perché non sono quelle realistiche, sono quello che diventa la sua memoria, la risonanza di quel posto, il fatto di sentirli da lontano, di sentirli sovrapposti. E allora è importante anche in questo caso il titolo del brano, perché sennò sarebbero semplicemente sovrapposizioni. L'idea della memoria ovviamente traspare, ma qui stiamo un po' sospesi, no? Tra lo studio tecnico, perché comunque l'idea di questo brano è imparare a fare qualcosa a pianoforte, poi lo fa anche Chopin, no? Lo fanno tutti questi, perché comunque se vuoi imparare le doppie seste bisogna che le studi, però quando le studi, se il brano è anche bello, le studi meglio, no? E però qui c'è questa sospensione tra lo studio tecnico e il paesaggio, ma è un paesaggio interiore, è un luogo della memoria che diventa suono, e queste proprio sono le campane di Las Palmas.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buonasera da Franco Rossi. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni volenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare dopo l'inaccettabile comportamento nei confronti di cittadini italiani. Approfitto per rispedire al mittente le dichiarazioni che lo stesso ministro ha fatto, inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele. Così la premier Giorgia Meloni in aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. A proposito dell'Ucraina, ha detto: sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia, però anche ha auspicato che si venga trovata una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri europei, per portare il punto di vista del vecchio continente. È in questa direzione che continua a lavorare, ha aggiunto la Premier Meloni. Nuova ondata di raid statunitensi in Iran. Teheran, dal canto suo, risponde: colpite basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Anzi, la Giordania ha affermato di aver intercettato 20 missili lanciati da Teheran. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave si avventuri nello stretto di Hormuz. Il presidente Trump ha detto: noi ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. Con la messa celebrata ieri sera nella Basilica della Sagrada Famiglia, Papa Leone XIV ha concluso la seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, a Barcellona, e si prepara a raggiungere il grande arcipelago dell'Oceano Atlantico nelle Canarie. Il primo evento sarà l'incontro con la realtà di accoglienza dei migranti a Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. L'esercito israeliano ha rilevato lanci di razzi dal Libano e ha diramato un allarme invitando la comunità del nord del paese a cercare riparo. Seconda notte di scontri a Belfast dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno dato alle fiamme case e veicoli lanciando un pogrom contro gli stranieri. Dura condanna del premier britannico Starmer. I populisti di Farage cavalcano le proteste, alimentate anche da appelli diffusi sui social. Ultima notizia, stasera al via i mondiali di calcio più grandi di sempre, alle 21 allo stadio Azteca, il calcio d'inizio di Messico Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo, che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
1: Dunque, questo tema nasce da questa nostra riflessione, che il tempo di oggi è un tempo che espone gli uomini e le donne quasi a una costrizione, a dover essere sempre sulla cresta dell'onda, performanti, come se il sottotitolo dice restare umani, cioè un po' imperfetti, poter sbagliare senza eccessivi traumi, anche un po' fragili in certi giorni. Per cui, da una parte, in questo senso, vita imperfetta non è l'elogio della pigrizia o della tiepidezza, piuttosto il dire basta con questo. Almeno questa è la nostra riflessione, il nostro punto di partenza. Cominciamo con un approccio teologico. Abbiamo invitato Roberto Pasolini. Grazie per essere venuto.
2: Grazie. Allora, grazie di questo invito, sono felice di essere qui. In realtà è più facile stare davanti al Papa e ai cardinali, perché loro, insomma, mi hanno assunto per quel compito. Allora, io ho pensato di dividere, di articolare una riflessione su questi punti, ve li dico, così poi tento anche di rispettarli. Allora, innanzitutto chiarire un po' che cosa intendiamo dire quando parliamo di perfezione e di imperfezione, cercando subito di affrontare un equivoco che io credo tutti in qualche modo sperimentiamo nella nostra vita. Avendo fatto poi questo, sposterò la vostra attenzione su Dio, visto che sono un teologo, no? I teologi devono cercare di illuminare un po' il mistero di questo personaggio invisibile che è Dio. Quindi guarderemo a Dio cercando di trovare in Lui qualche elemento per ridefinire le categorie di perfetto e imperfetto, di perfezione e imperfezione. Dopo aver guardato Dio, cercheremo di guardare a noi e quindi di trarne una conseguenza. Fatti questi due passaggi, guarderemo a due personaggi. Ecco, anch'io vi porto due figure, una biblica e l'altra, visto che sono un frate, siamo nell'anno francescano, mi sembra un po' obbligatorio fare anche un riferimento a San Francesco. Allora, innanzitutto un equivoco da affrontare e possibilmente anche da sciogliere, che riguarda l'imperfezione. Innanzitutto è linguistico, ma anche subito emotivo ed esistenziale. Cioè, quando tiriamo fuori questa parola, come altre parolacce tipiche del nostro lessico teologico, no? Peccato, colpa, eccetera, eccetera, io credo che partiamo subito malissimo, no? Perché l'imperfezione è già qualcosa di brutto, che non vorremmo avere, una figura con cui non vorremmo identificarci, e quindi comincia già tutta in salita. Cioè, dobbiamo giustificare una parola, anziché magari guardarla serenamente e cercare di comprenderla. Perché quando c'è un'imperfezione, noi cerchiamo di toglierla. Poi viviamo in un tempo che, al di là della performance, anche a livello estetico, ormai non tolleriamo più le imperfezioni, no? Non faccio la domanda a bruciapelo, ma chi non ha una crema antirughe in casa o nei paraggi ormai? È obbligatorio, no? Cioè, le rughe devi cercare di toglierle, perché sono imperfezioni nel tuo corpo, nella tua pelle. Ma dalle rughe in su, diciamo, siamo allergici a tutto quello che in qualche modo rovina un po' l'immagine, no, di noi stessi, quell'immagine che noi vogliamo mostrare, che noi vogliamo costruire, che gli altri si aspettano di vedere in noi. Quindi, diciamo, abbiamo un pessimo rapporto con l'imperfezione. È come se fosse quel parente che non vuoi mai invitare a cena, lo devi fare magari a Natale, a Pasqua, poi ognuno a casa sua, no? Ora, davanti a questa figura di imperfezione, mi sembra che abbiamo due atteggiamenti. O quello di dire, vabbè, siamo tutti imperfetti, a un certo punto accettiamolo, no? Tiriamo un po' i remi in barca e basta. Tante volte nella vita facciamo così, no? Tentiamo per un po' di combattere contro certi limiti, poi diciamo, vabbè, fa niente. Ci rassegniamo un po', no? Che ne so, anche i cambiamenti del nostro corpo, no? Per un po' lotti, tenti di combattere l'invecchiamento, dopo un po' dici, vabbè, ascolta, è passato un po' di tempo, non sono più un ventenne, no? E accetti anche certe trasformazioni. Però questa, a volte, nella vita è una deriva un po' pericolosa, perché vuol dire, come dire, abbassare sempre di più la qualità della nostra vita. L'altro atteggiamento, ugualmente pericoloso, è quello invece di cercare di risolvere l'imperfezione cercando di renderla il più possibile ininfluente, e quindi facendo il possibile

0: e tutto il possibile, no, per non far vedere che siamo imperfetti. In qualche modo questo ci butta nella logica un po' della prestazione e della performance, diventiamo un po' iper performanti. E questo anche a livello un po' morale, anche a livello cristiano. Cioè nel senso che facciamo troppo i buoni, troppo i generosi, al punto da diventare pesanti. Sono due modi, capite, di reagire alla figura dell'imperfezione. O lasciarci andare, o sbatterci troppo. Perché in alcune circostanze noi ci presentiamo come quelli forti, che cercano di fare il possibile, no? Poi, dietro le quinte, magari a casa, in alcuni luoghi diversi, mettiamo i remi in barca e siamo tutt'altro, no? È la classica figura di quello che al lavoro è considerato uno, no, magari di altissimo livello, poi interroghi i suoi familiari a casa e ti dicono ma va, quello dorme tutto il giorno sul divano, no? Cioè abbiamo un po' due lati diversi, no? Dottor Jekyll e Mr. Hyde, anche nei confronti, no, della lotta all'imperfezione. Ma cos'è che accomuna queste due figure che ho provato a tratteggiare? È il punto di partenza. Cioè pensare che l'imperfezione sia un problema da risolvere, sia qualcosa da rimuovere. E perché abbiamo questo atteggiamento? Io credo principalmente perché partiamo troppo da noi stessi. Anche questa idea che, insomma, noi dobbiamo fare tutto il nostro possibile, dobbiamo dare il massimo, anche come cristiani, e poi Dio farà la sua parte, no? I cinque panni e dei pesci sono un po' questa logica. È vero che ogni tanto accade così. Cioè che ogni tanto Dio moltiplica un po' i nostri sforzi, no? Le nostre attività, ma tante altre volte no. Tante volte cinque panni e due pesci abbiamo e quelli rimangono. E questo cosa vuol dire? Che non è un errore che la realtà non sempre si amplifichi, si dilati, diventa fosforescente o avvengano dei miracoli. A volte dobbiamo proprio imparare a stare in quelle misure che a noi sembrano mancanti, sembrano mezze, ma in realtà sono semplicemente, come si diceva, la nostra creaturalità, con cui noi siamo un po' in conflitto. Quindi il primo tentativo che vorrei fare con voi è di guardare alla figura dell'imperfezione come qualcosa che forse dobbiamo capire meglio. Perché nella cultura della performance non ci troviamo per caso, eh? Non è venuto qualche marziano a dirci che dovevamo diventare iperperformanti, competitivi, antagonisti tra di noi. Ce lo siamo inventato noi questo modo di vivere. Tra l'altro viviamo in un tempo e in un mondo bellissimo, pieno di strumenti, di possibilità, e siamo più stanchi e nervosi di quelli che 100 anni fa, 200 anni fa, avevano l'1% delle nostre possibilità e forse, dico forse, se la godevano un pochino di più la vita. Quindi c'è qualcosa, no, molto importante da decifrare nel modo in cui noi aggrediamo la realtà, ci poniamo davanti alle cose. Guardiamo un attimo Dio, per cercare, no, di sciogliere questa figura un po' inquietante dell'imperfezione. La tesi da cui proviamo a partire, Dio non sia perfetto come noi lo immaginiamo, come noi lo abbiamo anche raccontato, no? Come l'essere perfetto, perfettissimo, purissimo, insomma, tutti superlativi, no? Per cui in Dio c'è la perfezione. Quindi una parte che abbiamo ereditato anche da un certo modo di pensare filosofico, antico, è di immaginare, no, che Dio è tutto quello che noi non siamo. Siccome noi ci sentiamo imperfetti, Dio deve essere perfetto. Questa è un po' la nostra immaginazione. Infatti anche quando lo preghiamo, quando ci mettiamo davanti a Lui, ammettiamolo, non lo immaginiamo un po' così. Guardate anche nelle pubblicità o nei film, no? Com'è che noi lo dipingiamo sempre, Dio? Cioè come qualcuno che è affrancato da tutti quei limiti, quelle imperfezioni che noi invece abbiamo. Proviamo a sfogliare mentalmente la Bibbia. Vi cito dei racconti che conoscete tutti, ma per ridefinire un po' i parametri. Perché sapete, noi ogni tanto siamo nei confronti di Dio e poi nei confronti nostri. Abbiamo i parametri sbagliati. Voi vi immaginate se la prossima volta che fate gli esami del sangue, no? Vi mettono di fianco una scala di valori sbagliata. Avete tutti asterischi. È come se aveste, no, tutti i valori sballati. Ma perché? Perché i parametri sono sbagliati di fianco. Noi tante volte con Dio facciamo così. Lo parametrizziamo in modo sbagliato. E tanta difficoltà a pregarlo, a tenerlo davanti agli occhi, a vivere davanti alla sua immagine, nascono dai parametri sbagliati. Noi proiettiamo su Dio tutte delle idee di perfezione che vorremmo noi avere, ma che Lui non è e non ha. Ve lo dimostro? Tentiamo una dimostrazione teologica. Guardate, è molto semplice, perché è tutto scritto nero su bianco, da 2000 anni le conosciamo tutti queste cose, però dobbiamo rifletterci e capirle. Prendiamo per esempio la creazione. Avete presente i due grandi racconti di creazione che ci sono all'inizio della Genesi, no? Sono due. Nel primo si dice che Dio è super performante. Dio dice e le cose avvengono, vi ricordate? Per fortuna che c'è subito dopo un racconto che dice le cose in modo un po' diverso. Si dice che Dio soffia il suo alito di vita, impasta col suo alito il fango, la terra, e le cose cominciano ad esistere. Quindi vedete, nella prima descrizione Dio sembra un computer che esegue immediatamente un ordine. Nel secondo racconto Dio plasma le cose come un artigiano, come un vasaio. Infatti sarà proprio questa immagine del vasaio, no, che stupirà il profeta Geremia, per esempio. La verità forse è a metà strada. È chiaro che Dio ha il potere di porre in essere le cose, ma non è un potere così potente e istantaneo come noi immaginiamo, come noi vorremmo immaginare. È un potere, ad esempio, che sa porsi un limite. Vi ricordate cosa fa Dio il settimo giorno? Quella cosa che noi facciamo tanta fatica a fare. Si riposa. Cioè pone un limite al suo potere. Quella, guardate, è la prima figura di imperfezione, che noi infatti facciamo fatica a imitare. Perché noi non sappiamo riposare in tanti modi. Non soltanto perché non riusciamo magari a ritagliarci proprio delle pause di inattività, ma perché ci concepiamo come persone che devono sempre fare qualcosa. Noi ci identifichiamo con quello che facciamo. Al punto che quando la vita per un attimo magari ci ferma, ci mette ai box per un attimo, per una malattia, per tanti motivi, noi improvvisamente pensiamo di non valere più a niente. Perché è da molto tempo che abbiamo cominciato a super performare più di Dio, il quale invece è ben capace di riposarsi. Mi verrebbe da farvi una domanda: ma perché Dio si riposa con tutto quello che c'è da fare? Non vedete quanto lavoro c'è ancora da fare? Infatti le domande su Dio, anche quelle dei filosofi, degli atei, sono proprio queste: ma perché con le guerre, con i bambini che muoiono, con tutti i problemi che ci sono, Dio sembra non essere all'opera? Questo è un motivo per non credere in Dio, la sua inattività, la sua imperfezione. Eppure sta portando avanti le cose così da tempo. Questo è il primo indizio di imperfezione. Io credo che ci sia una motivazione da riscoprire in questa inattività, che ci apre a quello che per me è uno degli aspetti importanti dell'imperfezione, cioè l'apertura all'altro. Dio si ferma a un certo punto nella creazione perché passa la palla a noi, ci sta a guardare, vede che cosa noi siamo disposti a fare rispetto a quello che Lui ci ha donato. In un certo senso è come se in quel settimo giorno ci troviamo anche noi adesso. Noi esistiamo perché Dio si è fermato per un attimo nella sua creazione e ci ha coinvolto in essa. Quindi da qui si capisce che tipo di Dio è il nostro, quello rivelato dalle scritture ebraico-cristiane. Un Dio non perfetto come, diciamola alla nostra maniera, che pensi mi, perché questo è il nostro modo di dire, tipicamente lombardo. Noi abbiamo un'idea di perfezione che chi fa da sé fa per tre. La Trinità è il contrario di questo motto, pensate un po', di questo detto popolare. La Trinità è proprio il contrario. Ognuno non fa da sé. Perché? Perché c'è l'altro. Quindi Dio ha atteso, per completare la creazione, di mandare suo figlio, per esempio. E tutto questo era già comprensibile fin dalle origini. Fin da quando Dio ha cominciato a fermarsi e ha detto: vediamo un po' cosa fanno questi. Tra l'altro non dobbiamo immaginarci un Dio spaventato davanti a questa sosta e a questa pausa, ma un Dio che quando guarda la creazione, vi ricordate qual è l'esclamazione che ripete tante volte? Che bello! Chi tov! Lo ripete ogni giorno della creazione. Crea qualcosa e dice: che bello! Che bello! Poi quando arriva a noi, con grande azzardo, dice: molto bello! Cioè noi ai suoi occhi siamo molto belli. E credo che questo pensiero non se l'è tolto dalla testa, ancora oggi, nonostante, come dire, abbiamo accumulato non pochi motivi per fargli credere il contrario, Dio continua a pensare di noi qualcosa di molto bello. Quindi capite, questa è la perfezione di Dio, qualcosa che noi valuteremmo come imperfezione. Perché noi tante volte non riusciamo a far fare agli altri le cose? Perché non ci fidiamo di loro, perché noi le facciamo meglio. Questa è la nostra idea di perfezione, un'idea che tante volte toglie spazio all'altro. Invece pensate un po', Dio è esattamente il contrario: pur vedendoci abbastanza incapaci di fare le cose grandi che Lui si aspetta da noi, ha un'enorme pazienza, ci dà una grandissima fiducia. Vi ricordate cosa succede subito dopo questo anticipo di fiducia che Dio dà nella creazione, no? C'è il capitolo 3, dove l'uomo è subito messo alla prova nella sua esperienza di libertà. E cosa facciamo? Sbagliamo. Subito si manifesta l'imperfezione. Potrai mangiare di tutti gli alberi, ma di questo no. E cosa fa l'uomo? Proprio quello va a mangiare. Ma cosa c'è dietro questo racconto simbolico? C'è la nostra impazienza, la nostra incapacità di stare nell'imperfezione. Si dice prima del peccato, ve lo ricorderete, che l'uomo e la donna erano nudi, ma non avevano vergogna. Erano perfetti, pur essendo imperfetti. Imperfetti perché? Perché erano bisognosi, erano dipendenti da Dio. Ma tentano di diventare perfetti in un altro modo, indipendenti da Dio, autonomi. Quindi nasce, capite, un'idea sbagliata di perfezione e nasce un'idea sbagliata di imperfezione. La grande tragedia di quel racconto non è tanto che l'uomo e la donna abbiano sbagliato, ma che dopo aver sbagliato hanno cominciato a sentirsi imperfetti. Si nascondono per paura e per vergogna. Prima erano nudi, bisognosi, ma non avevano vergogna. Quindi erano perfetti, potremmo dire. Dopo sarebbero ancora perfetti, perché sapete come si poteva risolvere bene il racconto del peccato originale? Che quando gli veniva voglia di mangiare quel frutto, bastava che alzavano la mano e dicevano a Dio: ma ce lo fai assaggiare un attimo? E sarebbe finita lì tutta la tragedia. Perché il punto non era mangiare o non mangiare quell'albero, ma restare in relazione con Dio. Cioè non pensare che la vita è qualcosa che possiamo darci da soli. Capite qual è l'inganno della perfezione e dell'imperfezione? Nasce da un modo di vivere che noi tutti abbiamo, in cui pensiamo che la vita ce l'abbiamo noi, che è nelle nostre mani, oggi più che mai, perché un tempo i nostri antenati ci avevano soltanto un po' di peli addosso, una clava tra le mani, noi ci abbiamo un guardaroba, due o tre macchine, due o tre case, un conto in banca. Chi ci toglie l'idea da noi che la vita sia nelle nostre mani? Ci vuole proprio un trapianto di organi per farci ricordare che la vita non è nelle nostre mani, che la vita è un dono continuamente. Se domani Dio ci toglie il respiro, noi non esistiamo più, siamo mortali e non c'è niente di male in questo. Il male è pensare invece che in questo ci sia qualcosa di male. Per questo il grande antidoto, no, che quando arriva Gesù ci vede, no, tutti un po' indemoniati, ci dice: guarda, dite Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, dacci il nostro pane quotidiano e andate a dormire. Cioè fatevi un po' il lavaggio del cervello perché vi siete dimenticati proprio i fondamentali. Cioè che voi siete imperfetti, ma non c'è nessun problema in questo. Invece l'uomo e la donna cominciano a pensare che nella nostra imperfezione, cioè nel nostro essere bisogno dell'altro, ci sia qualcosa che dobbiamo risolvere. E la storia continua in questa direzione, ma continua in questa direzione senza che Dio si mostri come un perfezionista. L'altra grande sorpresa di Genesi 3, sapete qual è? Che Dio non si innervosisce davanti al nostro errore, non si agita, non arriva tutto allarmato dicendo: cosa avete fatto? Ve l'avevo detto di non mangiare da quest'albero, no? Quella poteva essere una possibile reazione. No, si dice che Dio passeggia nel giardino e comincia a cercare l'uomo dicendo: dove sei? Facendo delle domande, avvicinandosi piano piano con discrezione. Perché? Perché si accorge che noi abbiamo cominciato a pensare che la nostra imperfezione è una malattia da cui dobbiamo guarire, è un problema che dobbiamo risolvere. E lo dimostra il fatto che ci nascondiamo da Lui. Pensate un po' se l'uomo e la donna in quel momento fossero usciti allo scoperto, no? Via le foglie di fico, via il cespuglio, e si fossero inginocchiati davanti a Dio dicendo: scusaci, abbiamo sbagliato. Sarebbe stata la prima confessione pubblica, no? La prima confessione ante litteram. E sarebbe stato per noi un segnale che eravamo già tutti guariti da quel trauma. E invece il racconto ci serve proprio a ricordare che non siamo guariti da quel trauma. Che tutti noi, quando sbagliamo, veniamo morsi da questo veleno che ci porta a credere che l'imperfezione è una malattia. Cioè il fatto che facciamo degli errori è qualcosa di cui dobbiamo aver vergogna. C'era un telefilm, non so se ve lo ricordate, Happy Days. Vi ricordate quel personaggio strepitoso che era Fonzie, Arthur Fonzarelli, con la giacca di pelle? Qual era il problema di Fonzie? Che quando doveva chiedere scusa, gli veniva il nodo alla lingua. Non riusciva a farlo. Non poteva ammettere di essere stato imperfetto. Ed era un'icona di quegli anni. Perché in quegli anni le pubblicità erano tutti prodotti destinati all'uomo che non deve chiedere mai. Figurati se può chiedere scusa. Figuriamoci. Eravamo appena andati sulla Luna, a chi devi chiedere scusa. E vedete che questa malattia che ci portiamo dietro da secoli, poi quando contagia qualcuno che c'ha pure in mano il potere, diventa veramente distruttiva. Cioè l'uomo che perde il contatto con questa necessaria umiltà e diventa arrogante è potenzialmente una bomba atomica, senza neanche bisogno dell'uranio. È lui in sé un pericolo pubblico, perché nasce da questa idea che l'imperfezione vada tolta, vada nascosta, vada sublimata, o col potere, o con la bellezza, con qualsiasi cosa. L'importante è che nessuno veda che noi abbiamo bisogno, che noi siamo bisogno. Invece Dio non si allarma e si mostra non perfezionista. Io credo di essermi innamorato di Dio perché dove tutti sembravano gettarmi una grande ansia addosso, aspettandosi qualcosa più o meno esplicitamente da me, quando ho incontrato Dio, l'ho percepito come l'unico che mi stava facendo respirare, l'unico che non si aspettava niente da me, pur desiderando per me le cose migliori. Questa cosa qui me l'ha fatto individuare come la persona diversa da tutte le altre persone, inconfondibile. Sulla croce io ho percepito questo, un Dio che davanti ai miei errori, alle mie imperfezioni, non si agita, non ricatta, non sbuffa, non dice tutte quelle parole che avevo sentito dire tante volte. Mi guarda con grande rispetto e mi mostra che lui si è coinvolto nella stessa vita che anch'io sto affrontando. Meraviglioso. Una specie di boccaglio d'ossigeno che ti arriva addosso. Uno che non è perfezionista. Anzi, possiamo pensare a qualche amico che abbiamo che è un po' meno perfezionista di noi. Perché lo abbiamo così caro? Per questo, perché stiamo bene con lui o con lei. Ci fa un po' respirare, parlare insieme a lui. La storia non evolve subito in meglio, no? Sapete che dopo il peccato Dio si accorge che l'uomo ha una difficoltà nei confronti della sua imperfezione e gli fa le tuniche di pelle, perché ormai non riusciamo più a essere nudi, senza vergogna. E allora ci permette questa specie, no, di ballo in maschera che è la nostra società, dove ognuno, no, la mattina si alza e deve fare, come dire, la sua fashion week, mostrando i suoi abiti, i suoi titoli, i suoi beni. Siamo tutti così, no? Rispetto agli altri, le altre specie animali, vi rendete conto, no, del circo che siamo noi? Cioè gli altri animali sono tutti più normali di noi, no? Si alzano, mangiano, dormono, fanno cose, non fanno guerre. L'unica violenza è proprio per la sopravvivenza e basta. Noi esseri umani siamo veramente speciali. Ogni mattina ci alziamo, noi dobbiamo segnalare in qualche modo che noi siamo speciali, scegliendo quello che indossiamo. Oh, io per primo, intendiamo. Ho scelto l'outfit più alternativo della storia, figuriamoci un po'. Ma butto lì qualche sguardo ironico per riflettere sul fatto che tutta la storia che noi studiamo sui libri di scuola la potremmo rileggere anche come il tentativo patetico di nascondere quello che siamo, imperfetti, simulando qualche forma di perfezione. Voi rileggete tutta la storia umana, più o meno è questa. Uomini che da soli o in collettività con qualcun altro tentano, no, di elevarsi un po' al di sopra delle loro forze, delle loro immagini. Perché altrimenti non possono semplicemente essere se stessi, no. Bisogna sempre sopraelevarsi in qualche modo. Ora, una parte di tutto questo processo, intendiamoci, è cosa buona, Siamo non a caso la specie umana più evoluta perché siamo cresciuti. Quindi c'è una parte ottima di questo processo, no? In cui noi cresciamo, passando di abito in abito, di scoperta in scoperta. Però c'è anche una dimensione nascosta in questo processo, in realtà invece molto velenosa, che è il tentativo di sbarazzarci dell'imperfezione. Dio resta davanti alla sua creazione, vedendoci disobbedire, vedendo il primo omicidio tra fratelli, vi ricordate, no, Caino e Abele? Una pagina anche quella sorprendente, perché Dio permette l'uccisione di Abele, senza intervenire troppo. Ma quando Caino comincia a sentirsi in colpa, ecco che lì diventa un chiacchierone Dio. Dice a Caino, no, aspetta, non fare così, chi ti colpirà, io lo colpirò 7 volte, ti faccio un segno sulla fronte. Cioè sembra avere più premure per l'uccisore che non per l'ucciso. Questa è interessante anche questa pagina. Cioè ci fa vedere un Dio che si rende conto che il nostro grande problema È davvero quello che ci accade quando facciamo qualche errore. Il nostro problema non è fare degli errori, ma è cosa cominciamo a pensare di noi stessi dopo che abbiamo fatto gli errori. Ci sentiamo sbagliati. C'è una scena, alla fine di questi primi capitoli della Genesi, in cui Dio mette la firma definitiva, no, su questo atteggiamento di rinuncia a una creazione perfetta, che è il diluvio universale. Vi ricordate come finisce il diluvio? Con questo arco appoggiato alle nubi, che non è l'arcobaleno che tante volte pensiamo o diciamo, ma è l'arco da guerra, l'arco con le frecce. Quindi il diluvio finisce come? Con Dio che prende il fucile, lo appoggia al muro e dice basta, non lo userò mai. Ed è l'ultimo segnale all'umanità per dire io ho tanta pazienza con voi, non sono un perfezionista. Mettetevi un attimo nei panni di Dio. Voi, questa creazione, con tutti questi problemi, ma non l'avreste cancellata e rifatta? Vi ricordate quando facevamo gli errori sul foglio, sul tema? Prendevi il bianchetto, sbianchettavi subito, no? Perché non si doveva vedere che avevi sbagliato una parola. Era un modo di educarci, no? Anche alla scrittura bella, pulita, ma era anche un modo di vivere. Cioè, quando tu fai un errore, lo cancelli subito e nessuno lo deve vedere. Pensate a Dio. Noi saremo anche un po' dei disgraziati, ma ci ha creato Lui, eh? La creazione dimostra che Dio non è perfezionista e non è perfetto come immaginiamo, cioè non aspira ad avere le cose subito perfette. Un po' come quelle immagini che adesso vediamo tutti, no? Fatte con l'intelligenza artificiale. Cos'hanno di tarocco quelle immagini? Che vedi che non sono reali. Vi è mai capitato di vedere un'immagine e dopo hai scoperto che non era fatta se non con l'intelligenza artificiale? Ma ti puzzava già di falso. Non era vera. Ecco, Dio ha rinunciato su di noi ad avere un'immagine di questo tipo. Ha accettato che noi facessimo un cammino che ci portasse a riconoscere in Lui il nostro vero alleato di cui abbiamo bisogno, però liberamente, non come degli schiavi. Per questo, fin dalla notte dei tempi, ha avuto pazienza e ci ha dato tempo per crescere. La firma definitiva di tutto questo è Gesù che muore sulla croce, nudo, peraltro, tornando alla nudità. Così se ci serviva anche l'ultimo segnale che la nudità era il punto d'arrivo, ce l'ha dato pure sulla croce. Dio che muore sulla croce, nudo, dicendo persino Padre perdonali, perché non sanno quello che fanno, è l'ultima prova dell'imperfezione di Dio. Quale Dio, dopo aver creato qualcuno o qualcosa, morirebbe così? Chiedendo Lui scusa quasi, alle sue creature che lo stanno uccidendo. Ora la domanda è, ma come fa Dio a essere imperfetto in un modo così strano per noi? Perché ci sembra, come dire, un'imperfezione difficilmente imitabile, no? Noi quando qualcuno, come dire, già magari ci parla male, lo cancelliamo anche solo con lo sguardo. Come facciamo ad arrivare, no, a una simile forma invece di riconoscimento dell'altro, in cui accettiamo l'altro anche quando ci è nemico? Ecco, io credo che qui ci sta l'ultima parte, no, della riflessione che volevo proporvi. Noi siamo imperfetti non soltanto perché siamo delle creature e quindi siamo bisognosi, dobbiamo fare i conti con una vita che non possediamo in modo totalmente autonomo. Noi siamo imperfetti perché siamo relazione con l'altro. Quindi non esiste un tipo di perfezione per noi, ma neanche per Dio, in cui non ci sia anche la partecipazione dell'altro. Noi abbiamo un'idea di perfezione, no? Come se fossimo un quadro. La nostra idea di vita perfetta o di persona perfetta è un quadro bello dove c'è una persona al centro con, diciamo, tutti i lineamenti giusti. Quella è l'immagine di perfezione, un individuo isolato. Dovremmo passare a un'idea di perfezione in cui invece ci concepiamo più come delle tessere di un mosaico o di un puzzle, dove nessuna tessera da sola è perfetta, ma lo è soltanto nell'incontro con le altre. Dio perché ci ha perdonato sulla croce? Non perché è buono e noi siamo cattivi, ma perché Dio, quando ci ha dato la vita, si è concepito veramente in funzione a noi. Non è che si è messo in relazione con noi così per gioco. Quindi Dio aspetta noi. Dio non può esistere senza di noi. Se tu metti al mondo un figlio, tu non ti concepisci più al di fuori di quella relazione con tuo figlio. Non è che puoi dimenticarti un giorno, no, che c'è tuo figlio e l'altro giorno sì. Quando c'è tuo figlio, se gli hai dato la vita, tu, la tua vita ormai è unita a quella di tuo figlio o di tua figlia. Correggetemi se sbaglio. Questo dobbiamo pensare che è lo sguardo di Dio su di noi. Cioè Dio ci ha mostrato, faticosamente, col sangue, con la sua morte persino, che senza di noi Lui non può vivere, non vuole vivere. Ha scelto di non vivere ed è per questo che ci ha creato. Ma ci ha così manifestato che non si vive da soli, neanche se si potrebbe farlo. Dio poteva anche fare a meno di noi. Ma nel momento in cui ha deciso di darci la vita, ci ha trasmesso questa immagine di imperfezione, che da soli non si può e non si deve vivere. Quindi capite, per entrare in questa logica, noi non è che dobbiamo sforzarci di diventare buoni o di guardare con simpatia qualcuno che ci è nemico. Dobbiamo pian piano, e direi anche un po' faticosamente, riconciliarci col fatto che siamo relazione, siamo strutturalmente bisogno dell'altro. E se cominciamo a vivere invece in modo troppo autonomo, troppo isolato, questo pian piano ci fa morire, anche se magari non ce ne accorgiamo. Possiamo anche morire tra mille comfort e tra mille sicurezze, ma soli, e vuol dire che siamo già morti da tempo. Oppure possiamo invece morire magari con meno beni attorno a noi, ma con molte più relazioni. E questo è il segno che siamo vivi e che non moriremo mai, che ritroveremo tutte queste relazioni, no, nell'eternità. Quello che in questa tappa quindi vogliamo sottolineare è che noi chiamiamo imperfezione qualcosa che in realtà è semplicemente la nostra natura in relazione a quella degli altri. Quindi vorrei che provassimo a cancellare un po', diciamo, il lessico, a riscrivere, ecco, il dizionario dei nostri termini, forse invertendo, ecco, queste due immagini di perfezione e imperfezione. Forse i momenti in cui ci siamo sentiti imperfetti erano delle grandi occasioni di chiedere aiuto, di aprirci all'altro. E invece i momenti in cui ci è sembrato di essere perfetti, quelli in cui abbiamo vinto, sono stati a volte l'anticamera di grandi solitudini. Abbiamo conquistato dei traguardi, dei successi, ma poi attorno a noi non c'era più nessuno. Quindi forse la sapienza sta nel rivedere queste due categorie, perché forse sono molto diverse da come noi le immaginiamo e continuamente le proponiamo agli altri. Io credo profondamente nell'evoluzione della specie, questo da sempre. Quando ero giovane e adesso che sono meno giovane, vedo nei giovani l'avanzare di qualcosa di bello che è importante che noi sappiamo riconoscere. Ora, vi avevo promesso due figure, ve le provo a dire in modo sintetico, che ci mostrano tutto questo, diciamo, alla prova dei fatti, nella loro semplice vita. La prima è uno dei personaggi che io più amo della scrittura. Lo amo nelle due versioni, dell'Antico Testamento e del Nuovo. Sono due persone che hanno lo stesso nome. Qualcuno ha indovinato? C'è un personaggio che c'è sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento con lo stesso nome, ma sono evidentemente due persone diverse. Giuseppe. Ecco, amo profondamente Giuseppe, vi parlo anche per questioni di brevità del Giuseppe del Nuovo Testamento, di cui c'è scritto molto meno dell'altro Giuseppe, cui c'è una saga completa. Allora, Giuseppe io credo che sia l'esempio concreto, plastico, dell'uomo che scopre l'imperfezione e si sente chiamato da Dio a viverla. Perché? Allora, Giuseppe era l'uomo perfetto. Si era fidanzato con la ragazza più bella del paese. Quindi, voi immaginatevi un fidanzato che ha trovato la ragazza più bella, ma non del pianeta, dell'universo, no, potremmo dire, cioè la Vergine Maria. Vi immaginate? La prima volta che Giuseppe è tornato a casa dopo, non so, la prima gazzosa in paese con Maria. Cioè, io non so immaginare i brividi, i sogni, le immaginazioni che si era fatto, no? Tra l'altro era un uomo giusto che osservava la legge, quindi, cioè, proprio sai il classico ragazzo bravo, no? Che si fidanza con la brava ragazza, che vanno a messa la domenica, insomma, il quadretto perfetto, no? La famiglia del Mulino Bianco. Però succede qualcosa di imperfetto. Sua moglie è incinta. E lui è l'unico che sa di non essere stato lui, evidentemente, ma che pensa anche che non è stato nessun altro, perché conosce Maria. Sapete, gli altri del paese potevano dire vabbè, questi due qua venivano a messa tutti e due, poi hai visto, non sono ancora sposati, invece. Questa era la chiacchiera che poteva circolare nel paese, cioè gli sguardi potevano andare su Giuseppe, evidentemente. Giuseppe invece è l'unico che può proteggere Maria dall'accusa che sia stato un altro a metterla incinta. Nel Vangelo di Pasolini, il mio omonimo, che ha fatto il Vangelo secondo Matteo. La scena è bellissima, sapete che Pasolini è molto realista, molto crudo nei suoi film, no? C'è questa scena di Giuseppe che sta lavorando in legno all'aperto, arriva Maria da lontano che si accarezza la pancia, una pancia diciamo già. Giuseppe in 2 secondi capisce che non è la pizza della sera prima, è qualcosa di più serio, e ha un momento, viene inquadrato, no, in primo piano, e lì capisce che improvvisamente si trova davanti a un'imperfezione della storia. E parlo di imperfezione perché io tante volte a Dio gliel'ho detto: ma scusa un attimo, ma perché non sei andato da quei due ragazzi a fargli un'annunciazione congiunta? Cioè li aspettavi un giorno, no, da qualche parte, gli dicevi: ascoltate, voi pensavate, e invece è tutto diverso, no? Invece no, manda un angelo prima da Maria e poi da Giuseppe. È un birbante Dio, eh? Ci avete mai pensato perché fa queste cose? In realtà le fa perché i due dovevano liberamente entrare nello stesso mistero, facendo i conti con l'imperfezione di Dio. Sono i primi che fanno i conti con l'imperfezione di Dio. Qual è l'imperfezione di Dio? Che Dio doveva aggiustare la storia umana senza rifarla da capo. Voi immaginatevi il tema che abbiamo detto prima, no? Dio aveva fatto un errore, doveva riscrivere la frase senza cancellarla, perché questa è la salvezza. Perché si è incarnato? Perché ha dovuto, diciamo, aggiungere quello che mancava alla creazione, il suo figlio, il suo amore, senza ricominciarla da capo, con tutta la violenza, le divisioni e tutto quello che c'era allora come adesso. E quindi decide di fare che cosa? Di farsi carne nel grembo di una donna, di una creatura, come noi. Ora Giuseppe, davanti a questa imperfezione, sapete, non la storia, essendo giusto, pensò di licenziare in segreto Maria. Cioè la prima idea che gli viene è: vabbè, adesso faccio un passo indietro, 2, 3, mi dileguo, non metto in difficoltà Maria, ne usciamo tutti a testa alta e poi chi vivrà vedrà. Capite? Questo era il pensiero di Giuseppe. Ma nel sogno Dio gli dice: non temere di prendere con te Maria. Cioè non temere di prendere questa imperfezione con te, perché c'è lo Spirito Santo lì in mezzo. Cioè in questa cosa un po' scandalosa, un po' difficile, un po' che non sai come andrà a finire, ti devi fidare che Dio aggiungerà quello che ora voi non potete vedere. Tra parentesi, il nome Giuseppe, sapete cosa vuol dire? Dio aggiunge. Quindi ce l'aveva scritto nel sangue Giuseppe da sempre. E un giorno questa cosa qui si è materializzata. Ma questo, vedete, è proprio il cuore di qualcuno che non è perfezionista. Uno che sa, che ha la speranza che Dio aggiunga. Perché noi a volte siamo così perfetti, tendiamo alla perfezione, quando sbagliamo diventiamo come Fonzi? Perché pensiamo di essere solo noi il valore della nostra vita. Non ci crediamo che Dio aggiunga quello che noi non sappiamo mettere. Per questo facciamo tutti fatica a confessarci. Ammettiamolo? Lo ammettiamo? Quando andiamo a confessarci, perché ci viene questa specie di reflusso gastrico? Vado, non vado? No, ma aspetta, domani c'è un po' più di tempo. Cioè, ci siamo confessati 1000 volte, no? Nessun prete ci ha mai tirato uno schiaffo per i nostri peccati. Anzi, il più delle volte poi quando siamo usciti abbiamo detto: ma perché ci ho messo così tanto, no? Eppure ogni volta che dobbiamo riconoscere che siamo stati mancanti, ci viene la scarlattina. È curiosa questa cosa qui, no? Perché ci abbiamo in testa ancora l'idea che esista un Dio in qualche modo arrabbiato perché abbiamo fatto degli errori, perché non siamo stati perfetti. E quindi dobbiamo tentare di presentarci la prossima volta davanti a Lui perfetti. Capite qual è il problema? Non riusciamo a vivere un po' liberamente, un po' imperfettamente davanti a un Dio che invece non è perfetto come noi immaginiamo e che ci tollera tranquillamente in tutte le nostre imperfezioni. Come quando eravamo bambini. Vi ricordate da bambini? Tu ti sbucciavi il ginocchio, facevi una rapina in banca, facevi qualsiasi cosa, tornavi davanti ai genitori che ti davano una carezza, magari anche uno schiaffettino se te lo meritavi, e ricominciavi e diventavi grande in questo modo. Ecco, Giuseppe, per tornare a lui, si trova in una situazione che è un bivio, non so, ve lo vorrei descrivere come qualcosa che noi tutti i giorni troviamo, eh? Noi tutti i giorni siamo davanti a questo bivio: rimanere soltanto nel giusto, fatto, non ho sbagliato niente. Tante volte quando la gente viene a confessarsi, sapete qual è l'inizio? Padre, io non ho fatto quasi niente di male. E tu dici: peccato. Sei in banca, capisci? Più scrivi sull'assegno e più ti potremmo rimborsare, invece se non hai sbagliato niente c'è qualcosa che ti perdi, insomma, no? Però questa è un po' la nostra logica, di immaginare che davanti a Dio meno dichiariamo e meglio stiamo. Ecco, Giuseppe è la prima creatura che scopre che davanti a questo bivio si può o rimanere giusti, rimanere in quello che bisogna fare, oppure fare un azzardo, avere il coraggio di prendere la strada dove non ci mostriamo perfetti, ci mostriamo per quello che siamo. Però ci rendiamo conto che in quella strada c'è più vita, c'è più promessa. Lo vedete questo bivio? Qualcuno lo vede? Vi prego, sono venuto per dirvi questo stasera. Cioè che noi possiamo nella vita impostare il navigatore a contenere gli errori, cercare di arrivare alla morte senza mai dover chiedere scusa a nessuno, senza mai sbagliare. Oppure lo possiamo impostare sul vivere in abbondanza, sbagliando, risbagliando, ma vivendo, ma prendendo con noi tutta la vita che c'è. Non per paura di comprometterci, che gli altri dicano qualcosa di noi, ma perché abbiamo voglia di vivere. Capito? Giuseppe è lì, no? C'ha Maria davanti agli occhi, con la pancia, e è tentato di fare un passo indietro. E poi dall'altra parte c'è Maria e lui che fa un passo in avanti e dice: ma io me la tengo questa donna, ma io me la tengo tutta la vita. E io quando lo incontrerò, quest'uomo santo e meraviglioso, gli chiederò: raccontami quella mattina che sei andato a citofonare alla tua sposa e gli hai detto che sareste state insieme, perché deve essere stato un momento meraviglioso. Lui va da Maria dicendo: guarda, non ci ho capito niente, probabilmente neanche tu, però questa cosa qui la viviamo insieme. Sentite che c'è un'imperfezione in questo, perché non c'è un programma. Non sapevano come sarebbe andata a finire, infatti è finita in modo stranissimo, con questo figlio morto sulla croce, Maria sotto che piangeva, ma sarà stata la storia più bella del mondo, la loro. E perché? Perché hanno rinunciato a una stupida idea di imperfezione, che rimpicciolisce sempre la vita. Perché se tu vuoi essere perfetto, nel senso senza sbavature, sicuramente ci riuscirai, ma avrai vissuto di meno, avrai dovuto rinunciare a tante occasioni. Perché la vita è imperfetta, perché la vita è accogliere l'altro così com'è. Questo è il bivio a cui si trova Giuseppe. Giuseppe sceglie di prendere Maria così com'era, piena di un altro, senza che lui sapesse chi era quell'altro. Per capire Giuseppe, vi propongo l'ultimo jolly della serata, si chiama San Francesco. Vi ho detto che non potevo non parlarvi di lui, perché credo che siano due figure che hanno scoperto lo stesso segreto. Sapete che San Francesco scopre questa via della minorità, lui la chiama così, no? I francescani, sapete come si chiamano in gergo tecnico? Frati minori, cioè più piccoli. Perché Francesco ha voluto che i frati si chiamassero minori? Vi do una mia personale spiegazione tra le tante possibili. Francesco d'Assisi racconta nel Testamento che quando era nei peccati gli sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. Ma lo stesso Altissimo mi condusse da essi e usai con essi misericordia. E quello che mi sembrava amaro si trasformò in dolcezza d'anima e di corpo. L'avete sentita forse questo racconto? Cioè Francesco cosa dice? Dopo una vita tutta spesa a fare un po' il fenomeno, no? Diventare il mercante, il cavaliere, ha tentato di iscriversi a tutte le competizioni della sua epoca, ma non è riuscito mai a essere se stesso, a essere felice. Un giorno gli accade una cosa che non ha messo in conto, non ha programmato, anzi non la voleva fare, perché quando vedeva i lebbrosi cambiava marciapiede. Quel giorno il Signore gli fa sbattere la faccia contro i lebbrosi e lui dice e usai con essi misericordia. Cioè tira fuori dalle tasche qualcosa che aveva da sempre, ma non sapeva di averlo. La misericordia, cioè l'attenzione all'altro. Tu immaginati che per una vita ti fai gli affari tuoi e torni a casa sempre un po' triste e depresso. Un giorno ti fermi a parlare con qualcuno, con un povero per strada, torni a casa che sei felice come una Pasqua. Dici, o ho mangiato male ieri sera, o qua devo riflettere su questa esperienza. Cioè, perché oggi sono così felice? Perché una persona più piccola di me, più piccola in tutti i sensi, più povera, meno in salute, meno ricca, eccetera, eccetera, mi ha dato l'occasione di tirar fuori il meglio della mia umanità. Per questo sono felice. Per questo quello che era amaro è diventato dolce. Cioè io credo che Francesco quel giorno abbia fatto questa scoperta, che il meglio di noi viene fuori davanti a qualcuno imperfetto, più piccolo di noi, che ci dà però l'occasione di donare quello che abbiamo. Allora perché inventa i frati minori? Perché dice: ma noi dobbiamo essere come quei lebbrosi, cioè delle persone che nel mondo attivano negli altri la generosità, che facciamo un passo indietro, cioè che scegliamo l'imperfezione volontariamente. Perché? Perché quando tu sei imperfetto, se scopri questa legge fondamentale, no, che dai l'occasione all'altro di fare qualcosa di buono, capite? Si crea come un raddoppio. L'altro è felice perché ti dà qualcosa di buono. Tu sei felice perché ricevi qualcosa di buono e perché vedi un altro essere felice. È come un po' quando stai male, no? Se tu sei a letto e non riesci ad andare neanche a farti il pranzo, dare la possibilità a qualcuno di farti il pranzo, capite? È una cosa che fa bene a lui, perché lui tira fuori la sua generosità. Fa bene a te perché fai il pranzo senza neanche doverlo cucinare. Ma per di più sei anche felice perché vedi che l'altro è felice di fare quella cosa per te. Questa è la perfezione. La perfezione è dentro le relazioni. Cioè quando noi smettiamo di funzionare come dei singoli che bastano a se stessi, che funzionano per se stessi, e cominciamo ad attivare negli altri il bene così come gli altri lo attivano in noi. Cioè si crea come una circolarità. Giuseppe con Maria fa la stessa cosa, fa un passo indietro. O Giuseppe era un uomo, del sud. Voi immaginate un uomo del sud con l'orgoglio ferito perché gli hanno preso la fidanzata. Fa un passo indietro per fare che cosa? Per permettere a Maria di esprimere il meglio della sua umanità, che poi era la divinità. Pensate un po'. Quindi noi abbiamo pure scoperto in questo galateo spirituale che se noi mettiamo gli altri nella condizione di tirar fuori il meglio della loro umanità, la loro umanità rivela Dio. Maria di Nazareth in modo inimitabile, nel senso che proprio l'ha generato Dio. Ma noi pure. Quando noi permettiamo a qualcuno di fare qualcosa di buono, si manifesta il suo carattere divino, perché noi siamo amore come Dio è amore. Quindi dobbiamo solo avere un'occasione per poter amare. E lo vedete che nel nostro mondo la trappola è questa, no? Che stiamo diventando tutti perfetti. Ci abbiamo gli orologi, il battito cardiaco monitorato, ci abbiamo un computer da qualche parte che sa tutto di noi, che ci tiene costantemente aggiornati sul nostro stato di salute, di vita. Ma spesso non amiamo più nessuno. Iniziamo e finiamo le nostre giornate pensando a noi, alla nostra sopravvivenza, alla nostra sussistenza, a noi. Sostanzialmente, e ci perdiamo il meglio della vita, che invece è vedere altri occhi sorridere, è vedere qualcun altro fare del bene, è avere fiducia negli altri, pensare bene degli altri. Capite? Rischiamo di perderci questo, che invece è il meglio della vita, è il meglio della vita umana. E Francesco credo che quando, ecco, si prende questa parte migliore, capite? Non, noi tante volte pensiamo che i frati, San Francesco, i frati che lo seguono, no? Abbiano scelto la povertà, la piccolezza, così, come una specie, no, di vezzo spirituale, no? Nel senso che c'è qualcuno che vuole esagerare e fa pure il povero. Ma questa è una dimensione della vita umana. Cioè le persone grandi sono le persone piccole. I leader, anche in un'azienda, quali sono? Quelli che congedano tutto l'ufficio. E ogni persona che va a casa dice: basta, non ne posso più, speriamo di non vederlo per 12 ore il capo ufficio. Oppure quelli che emergono davanti a lui. Un buon leader è uno che fa crescere il gruppo che ha attorno a sé, non che lo schiaccia. Le sappiamo tutte queste cose, però continuiamo invece a coltivare dei parametri di perfezione asfissianti, impossibili, che hanno poca vita dentro. Se ci pensate, il segreto scoperto da Francesco, da Giuseppe, è poi quello che abbiamo visto più compiutamente nell'incarnazione. Perché Dio si è fatto bambino? Poteva nascere già da adulto, ci avrebbe già dimostrato che era Dio, che arrivava dal cielo, atterrava dalle nostre parti, invece no, è nato in modo nascosto, in una mangiatoia, non se ne è accorto nessuno, se non quattro pastori a cui nessuno poteva dar retta. Perché ha voluto crescere in mezzo a noi, ha voluto farci crescere. Quando c'è un bambino in casa, cos'è che ci succede a noi? Attorno a quel bambino. Smettiamo di dire le parolacce, non ci innervosiamo, tiriamo fuori il meglio della nostra umanità. Perché? Perché davanti a qualcuno imperfetto come un bambino, la nostra umanità si perfeziona, viene fuori il suo meglio. Io questa cosa l'ho capita un giorno da giovane, quando facendo l'autostop da Cremona a Milano, mi ha caricato su un uomo che lavora nel mondo della finanza, no? Che mi carica in macchina e comincia a raccontarmi di sé, no? Che il suo mondo del lavoro era terribile, le sue giornate erano trasquali. Io dopo un po' gli ho detto: guarda, raccontami qualcosa di piacevole, altrimenti scendo al prossimo autogrill perché non ne potevo più. Gli ho detto: ma non ti è successo qualcosa di bello anche nella vita? E lui mi fa: è vero, mi è nato un figlio. Io ho detto: oh, guarda, parlami di tuo figlio, che forse è meglio. E lui mi ha detto così: io passo le mie giornate al lavoro e arrivo a casa sentendomi un posacenere da svuotare. Quando entro in casa e vedo quel bambino che mi allunga le braccia, io sento venire fuori da me un amore, una bellezza che non pensavo neanche più di avere. Io l'ho guardato e gli ho detto: grazie, questa è la più bella spiegazione del Natale che abbia sentito finora. Cioè, quell'uomo mi ha fatto capire cos'è il Natale. Ma cos'è quel Natale che dobbiamo regalarci anche tra di noi? Questa posizione di piccolezza, di apertura all'altro, cioè di accettazione della nostra imperfezione, che ci fa essere contenti perché? Perché attiva le relazioni. Non vi accorgete che passiamo le nostre giornate facendo finta di non aver bisogno degli altri, quando ne abbiamo profondamente bisogno? Solo che non lo diciamo, perché siamo diventati così tanto grandi da dimenticarci che Gesù ci ha prescritto una cura per poter entrare nel regno di Dio, diventare come i bambini. E forse voleva dire anche diventare o accettare che siamo imperfetti, cioè bisogno dell'altro, come l'altro è bisogno di noi. Grazie del vostro ascolto.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Papa Leone XIV è in volo da Barcellona a Las Palmas di Gran Canaria, terza tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il suo primo incontro in agenda è quello con la realtà di accoglienza dei migranti nel porto di Arginegin. Ieri sera il pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia a Barcellona, ha inaugurato la Torre di Cristo e ha reso omaggio ad Antonio Gaudì. Papa Leone ha sottolineato che chi crede non può uccidere innocenti né abbandonare chi soffre, chi piange e chi fugge dalla miseria. Nuova ondata di raid americani in Iran. Teheran risponde, colpite basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Anzi, la Giordania afferma di aver intercettato ben 20 missili lanciati dall'Iran. Intanto Teheran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz. Almeno 50 missili Tomahawk sono stati lanciati sulla Repubblica Islamica. Il presidente Trump dichiara: ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. La guerra in Ucraina. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per i colloqui dopo che i leader dei tre paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Intanto sul terreno continuano i lanci reciproci di missili e droni. L'Unione Europea individua una figura autorevole a cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 giugno. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Per questo, dice, sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee. Quanto al rapporto con Israele, l'Italia sosterrà le misure contro i coloni violenti che fomentano l'odio e l'estremismo e le sanzioni contro il ministro Ben-Gvir dopo l'inaccettabile comportamento contro cittadini italiani. La Questura di Palermo e il Comando Provinciale dei Carabinieri hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. Lo spiegano gli inquirenti in una nota. Tra i reati contestati alle persone fermate, la tentata estorsione, il tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. Infine, stasera via i mondiali più grandi di sempre, mondiali di calcio, alle 21 allo stadio Azteca, il fischio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua parola è per me più che ricchezza d'oro e d'argento.
1: Hai fatto il bene al tuo servo, Signore, secondo la tua parola. Insegnami il senno e la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti. Prima di essere umiliato andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Tu sei buono e fai il bene. Insegnami i tuoi decreti. Mi hanno calunniato gli insolenti, ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti. Torbido come il grasso è il loro cuore, ma io mi diletto della tua legge. Bene per me se sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti. La legge della tua bocca mi è preziosa, più di 1.000 pezzi d'oro e d'argento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: La tua parola è per me più che ricchezza d'oro e d'argento.
3: Gloria alla tua parola, o Dio. Confido in te, non ho timore.
4: Pietà di me, o Dio, perché l'uomo mi calpesta. Un aggressore sempre mi opprime. Mi calpestano sempre i miei nemici. Molti sono quelli che mi combattono. Nell'ora della paura, io in te confido. In Dio, di cui lodo la parola. In Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Travisano sempre le mie parole. Non pensano che a farmi del male. Suscitano contese e tendono insidie. Osservano i miei passi per attentare alla mia vita. I passi del mio vagare tu li hai contati. Le mie lacrime nell'otre tuo raccogli. Non sono forse scritte nel tuo libro? Allora ripiegheranno i miei nemici quando ti avrò invocato. So che Dio è in mio favore. Lodo la parola di Dio. Lodo la parola del Signore. In Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto, ti renderò azioni di grazie, perché mi hai liberato dalla morte. Hai preservato i miei piedi dalla caduta, perché io cammini alla tua presenza, nella luce dei viventi, o Dio.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria alla tua parola, o Dio.

0: non ho timore.
1: Grande sino ai cieli il tuo amore, o Dio.
2: Pietà di me, o Dio. In te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Grande sino ai cieli il tuo amore, o Dio.
4: Abbiamo avuto nel nostro Dio il coraggio di annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte, e il nostro appello non è stato mosso da volontà di inganno, né da torbidi motivi, né abbiamo usato frode alcuna, ma come Dio ci ha trovati degni di affidarci il Vangelo, così lo predichiamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori.
5: Hanno custodito gli insegnamenti di Cristo.
0: Sono testimoni delle sue parole.
6: Preghiamo. O Dio, che hai scelto San Barnaba, pieno di fede e di Spirito Santo, per convertire i popoli pagani, fa che sia sempre annunziato fedelmente, con la parola e con le opere, il Vangelo di Cristo, che egli testimoniò con coraggio apostolico. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
0: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Un'informativa in tutte le lingue che sono state, diciamo, di maggiore arrivo in Spagna per la rotta occidentale dall'Africa, e l'obiettivo è quello di promuovere quei contatti di supporto che possono trovare sul territorio nazionale e quindi avere un'indicazione o magari essere inseriti all'interno di un progetto specifico di supporto. Le lingue appunto sono state selezionate in base al, diciamo, l'utenza di arrivo in Spagna, in Italia e in Grecia, e naturalmente oltre ai contatti spagnoli c'è anche il contatto del numero verde antitratta italiano, e perché è rivolto anche a Lampedusa questo tipo di QR code.
2: Lampedusa, sì, dove sarà il Papa, tra l'altro vogliamo ricordarlo, visita pastorale di Leone il prossimo 4 luglio, sarà una visita molto breve ma densa di significato, dove omaggerà le tante troppe vittime del Mediterraneo, la Santa Messa alle 10:30, tutto nell'arco della mattinata, e il Papa rientrerà in Vaticano nel primissimo pomeriggio del 4 luglio, dunque segnate questa data perché insomma, ormai mancano praticamente 3 settimane. Il Papa oggi si trova alle Gran Canarie, tra una ventina di giorni sarà proprio in quel di Lampedusa.
3: Tra l'altro, Andrea, quello che il tema della tratta è anche molto particolare, perché mi spiegava il nostro ospite a microfoni spenti che nella tratta si individuano due tipi di tratta, no? Una tratta da sfruttamento dal punto di vista lavorativo, quindi sostanzialmente economico, e dal punto di vista sessuale. Ci puoi spiegare meglio questi due aspetti di questo fenomeno?
1: Certo, per quello che riguarda lo sfruttamento lavorativo ci sono dei percorsi che prendono il migrante, che coinvolgono il migrante dal momento in cui lascia il paese, e quindi si affida a quegli smuggler, trafficanti che lo aiutano per attraversare le frontiere illegalmente, e che quindi poi comportano un indebitamento verso queste persone che una volta arrivati sul territorio italiano o europeo può essere ripagato appunto accettando, comunque essendo impiegati in quello che può essere in campo agricolo, come vediamo per esempio
2: caporalato.
1: Esatto, caporalato. Ma anche in Spagna hanno appunto tutta la zona di estrazione di fragole, per esempio nella parte del nord, ma anche tutto il lavoro che viene fatto di arance.
2: Insomma, sembra davvero di parlare d'Italia quando parliamo di Spagna, sono problemi che accomunano. Invece l'altra dimensione è quella legata...
3: Quella appunto allo sfruttamento sessuale.
1: Quella è naturalmente più delicata, più grave, e coinvolge un numero più basso, nel senso a livello di numeri noi abbiamo una percentuale naturalmente bassa su 100 persone tipo che vengono via mare, naturalmente la percentuale di donne è più bassa rispetto a quella di uomini, anche di molto, ma poi però il problema è che il meccanismo di sfruttamento è molto più profondo, perché c'è una ritorsione diretta verso i figli, perché c'è una ritorsione anche dal punto di vista delle dipendenze che vengono create, e perché comunque c'è uno stigma sociale che fa prevenire la persona dall'aprirsi e dal denunciare la condizione.
2: Un meccanismo questo che abbiamo visto, studiato, analizzato a lungo anche per quanto riguarda l'Europa dell'Est, no? Quella rotta lì spesso presenta questo tipo di dinamica. Ci fermiamo un attimo in musica, Silvia, perché poi andiamo proprio alla Spalmas dalla nostra inviata Patrizia Enestrosa.

0: Dai, possiamo dirlo, ci stavo interrogando se i nostri ospiti
1: la conosceva questa, sì, perché vedevo padre Antonio che canticchiava questo brano musicale che avete sentito. Ringraziamo sempre i nostri maestri dei programmi musicali, in particolare Luigi Picardi, che ci ha fornito una serie di brani proprio per creare l'ambientazione di questo viaggio. Ci colleghiamo adesso, Andrea, con la nostra inviata lì proprio a Las Palmas de Gran Canaria, al porto, il porto di, vediamo se lo pronuncio bene, padre Antonio,
2: Arguineguin.
1: Vedi, è difficile anche per una madrelingua. Patricia, eccoci, buongiorno, ben trovata.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, eccoci qua. In questo istante stanno dicendo che sta già per arrivare il pontefice. Comunque l'ambiente fino adesso era un ambiente di attesa, di emozioni, di aspettando all'arrivo del pontefice, una mattinata calda, quello che si può vedere in tutte queste sedi dove ci stanno i volontari e le diverse realtà affanati con questa ventaglia per soffrire un po' di meno il caldo, un ambiente festoso che riceverà il pontefice. E nelle mura che stanno dietro, diciamo, di fronte al mare, hanno messo dei quadri, dei dipinti che rappresentano le realtà di molti di loro. E poi c'è una cosa molto carina, hanno messo anche un tabellone, e quando ci hanno dato il kit per venire qua dentro al porto, c'era un adesivo con un piedino. E uno andava lì a farlo, a metterlo, e poteva scrivere qualcosa, come dicendo: anch'io sono stato o sono stata a questo porto, che adesso si chiama il Porto della Speranza.
0: Ecco, il porto, Patrizia, che è stato definito anche della vergogna per quanto accaduto 6 anni fa. In una settimana arrivarono circa 3.000 persone, eravamo in piena pandemia e la situazione era... Credo che ci stiamo ricollegando con Patrizia, sì? Non mi sente in questo momento, però ecco, ci sei. Sì, dicevo, sì. Definito anche Porto della Vergogna per quanto accaduto nel 2020, non possiamo, non vogliamo dimenticare quel momento.
3: E in effetti, perché qua ogni giorno venivano e vengono ancora, per adesso un po' meno, tantissimi migranti, ma soprattutto bambini soli che facevano queste travesie di paura, sfidando anche la morte. E il problema che ha avuto da sempre questa isola, le Canarie, è che non hanno avuto l'appoggio né del governo né dell'Europa, ed è stato grazie a Papa Francesco nel 2020, quando ha urlato proteggendo ai migranti di queste isole, e da allora il governo ha fatto un pochino più di attenzione, ma ci vuole ancora l'aiuto, e lo fa le Canarie come può, con una realtà loro sociale che non è delle migliori, e quindi adesso con l'arrivo del Papa Leone ci sarà un prima e un dopo Papa.
0: Hai fatto bene a citare quell'appello di Papa Francesco. Tra l'altro, ricordiamolo che le Isole Canarie sono anche poi l'approdo all'Europa più vicino, e dalle coste africane, diciamo, quello che spesso chiamiamo il sogno è davvero vicinissimo, un centinaio o poco più di chilometri. La geografia dunque permette di alimentare tutto ciò, poi sta alla politica dare le risposte giuste per favorire uno sviluppo umano integrale e non solo gli interessi di alcuni.
3: Sì, è così, è così. Un altro dettaglio pure è che c'è il bisogno, il desiderio che questa rotta, come tu hai detto, sia controllata, che questa rotta non sia lo scenario di tantissime morte. In effetti la maggior parte dei migranti che noi abbiamo visto, intervistati, la maggior parte ovviamente vengono dalla Mauritania, dal Senegal, e attraversano questa isola, molti di loro con la speranza di continuare il viaggio, dipendendo ovviamente se sono madrelingua inglese o francese, ma altri quanti invece rimangono in questa isola con le problematiche che già soffre la società delle Canarie.
1: Patricia, ti posso, volevo chiederti una cosa. Mentre stavi parlando, il Papa adesso incontrerà, avrà delle testimonianze non solo di persone migranti, ma riceverà anche la testimonianza di quelle che sono le realtà di accoglienza, e quindi qui si passa da ONG a altre organizzazioni e associazioni. Mi domando se nonostante appunto tutto l'impegno che queste persone mettono nello svolgere il loro lavoro, tutta la loro dedizione, continuare a vedere che la situazione è ancora tanto tanto complicata non porti sconforto, e se sì, la visita del Papa può confermarli invece nel perseverare?
3: Sì, loro non smettono di aiutare ai migranti e danno tutto quello che hanno a disposizione. Silvia, la cosa più carina è proprio questo, che loro riescono a darsi nelle parrocchie, tramite Caritas, tramite diverse realtà, a accogliere a questi migranti. E il primo passo è prendere questi bambini e tenerli, guidarli fino ai 18 anni. Ovviamente dopo i 18 anni lasciano le parrocchie o queste altre ONG e viene Caritas a dare una mano a loro, perché loro trovino, a parte la documentazione, perché possono stare ufficialmente legali, ma poi anche a molti di questi li insegnano dei mestieri. Obiettivo ovviamente è una reinserzione in questa nuova società a cui loro stanno arrivando, per proteggere soprattutto la loro dignità.
0: Grazie, buon lavoro a te. Allora continueremo a sentirci nelle prossime ore. Grazie,
3: alla prossima.
0: Padre Antonio, tornando a quanto stavamo dicendo prima, anche assieme a Francesco Ciaralli, alcune zone della Spagna, così come alcune zone dell'Italia, sono più caratterizzate dal fenomeno del caporalato, del lavoro nero, di tutto ciò che attiene alla produzione di prodotti tipici, vedi, cito la Calabria, in quel di Rosarno, le arance ad esempio, vedi, come diceva Francesco, le fragole. Sono ferite aperte queste anche in Spagna, e quanto conta la voce della Chiesa che con ostinazione continua a mostrarle?
2: Io stavo ascoltando e stavo pensando anche, forse non lo posso dire io come rappresentante della Chiesa, no? Ma veramente la Chiesa è la prima che sempre arriva a questa ferita. La Chiesa è la prima che arriva e forse è la ultima che va via, anche ante questa ferita, no? Questo viaggio è un viaggio che era il sogno di Francesco, visitare questa terra, arrivare a questa terra, una terra di speranza per tanti tanti migranti, e anche oggi il viaggio, il sogno anche della Chiesa, no? Arrivare. Quindi avete detto prima che è stato la Chiesa, è stato precisamente Francesco, il Papa Francesco, il primo in dire che cosa stava succedendo, no? Dopo de che la Chiesa ha detto qualcuna cosa, tanti lo Stato nazionale, tanti come europea, hanno preso di questa ferita e hanno iniziato a lavorare, no? Quindi adesso con questo viaggio io mi sento orgoglioso, come si dice, orgoglio, no? Mi sento orgoglio di vedere che la Chiesa ancora in questo ciclo 21 è capace di denunciare, no? È capace di denunciare una situazione ingiusta, e bueno, e possiamo dire che anche non è solo un progetto del Papa Francesco, è un progetto di tutta la Chiesa, che adesso possiamo vedere anche con tutto il viaggio che ha fatto il Papa Leone, che è un progetto di umanità, di portare la umanità a tutti i paesi, a tutte le nazioni, portare l'umanità al mondo intero, no?
1: Io mi stavo volevo chiedere a Francesco se può così brevemente, prima appunto sento sottofondo evidentemente il suono internazionale.
0: Sì,
1: che
0: siamo già al porto e comunque lungo le strade,
1: quindi,
0: che portano.
1: Magari non avremo modo di esaurire tutta la risposta, però io penso che sia utile spiegare a chi ci ascolta in questo momento che cos'è che avviene nel momento in cui una persona decide di migrare e compiere una traversata che può durare, mi dicevi Francesco, anche anni, quali passaggi deve compiere, che cosa avviene tecnicamente. Parlavamo appunto dell'indebitamento che queste persone fanno nei confronti appunto di chi traffica gli esseri umani da un posto all'altro. Puoi spiegarci qual è la dinamica di tutto?
4: Certo, allora partiamo da un presupposto che riguarda il fatto che la rotta che si intraprende, il percorso, naturalmente poi possono essere diversi e avere delle sfaccettature, ma quello che avviene di per sé è lasciare quella che è una situazione che può essere magari di disagiata o anche di pericolo per la propria persona, naturalmente in contesti di guerra o comunque emergenziali, e mettersi nelle mani o durante di un percorso che è pieno di incertezze. Pieno di incertezze, quindi anche di rischi connessi rispetto alla vulnerabilità che si sviluppa, perché se si cerca di passare un confine non potendolo fare in maniera legale, bisogna trovare delle vie alternative, e quindi chi ti fa fare questo percorso, chi ti supporta in questo percorso, magari ti paga il trasferimento, comunque sa che tu sei in una condizione vulnerabile. Quindi secondo me, ecco, è proprio un aumento esponenziale della vulnerabilità della persona che poi si arriva a manifestare quando quei fortunati riescono a sbarcare sul territorio europeo e ci si può fare magari una chiacchierata per capire dal punto di vista psicologico, sanitario, quali sono le necessità che sono molte volte dovute al viaggio anche che hanno fatto.
1: E una volta che una persona arriva e sbarca appunto sul territorio europeo, viene soccorsa ovviamente, no? E poi che cosa accade? Cioè che cosa è della sua vita dopo, in linea di massima per la maggior parte dei casi?
4: Sì, per la maggior parte dei casi diciamo che c'è un arrivo, un primo screening sanitario, se si arriva in un hotspot di arrivo, e c'è un primo screening sanitario, poi un contatto con le forze dell'ordine per quello che riguarda la parte di biometrica, per vedere se ci sono magari se è una persona che ha dei precedenti oppure ha provato già a venire nel territorio con risposta negativa, e poi in base al caso, naturalmente minori hanno un percorso preferenziale, vulnerabilità particolari sanitarie, oppure appunto donne che possono essere all'interno della tratta, poi seguono un percorso ancora preferenziale. Dipende poi dal caso. Con alcuni paesi ci sono degli accordi bilaterali per cui magari quella persona arriva sul territorio nazionale, non ha i requisiti per rimanere sul territorio e in poco tempo può finire nel centro per essere rimpatriata e ritornare poi però questo dipende dall'accordo che c'è tra l'Italia, per esempio, con alcuni paesi del Nord Africa, ha questo tipo di accordi, no?
1: E quanto tempo può, generalmente, quanto tempo permane una persona che può rimanere in Italia e quindi non viene rimpatriata in un centro di accoglienza?
4: E per quello che riguarda i primi arrivi, cioè il primo arrivo, i primi centri che incontrano, si tratta di poche ore, nel senso possono essere magari anche 24-48 ore se il mare non è buono da Lampedusa per arrivare sul territorio nazionale. Diciamo che Croce Rossa, in questo, da quando ha preso la gestione dell'hotspot a giugno 2023, ha cercato di velocizzare e ottimizzare un po' tutta la filiera.
1: Sì, scusami, ti abbiamo interrotto.
0: Sì, perché siamo pronti per entrare in teleradio cronaca, dunque restituiamo un attimo la linea alla regia. Ben trovate amiche e amici di Radio Vaticana, siamo dunque in Teleradio Cronaca diretta per raccontarvi il primo momento a Las Palmas di Papa Leone, questo attesissimo incontro con le realtà di accoglienza delle persone migranti al porto di Arguineguín, appunto a Las Palmas de Gran Canaria. Un saluto da Andrea De Angelis.
1: Un saluto da Silvia Giovarrosa.
0: E poi salutiamo anche i nostri ospiti, padre Antonio Torres, bentornato.
2: Grazie, grazie per l'invito.
0: E Francesco Ciaralli della Croce Rossa Italiana. Francesco, un saluto anche a te.
4: Un saluto a tutti e grazie.
0: Cosa ci apprestiamo a vivere mentre le immagini ci mostrano le persone presenti al porto? È questione di pochi istanti e il Papa raggiungerà i presenti. Noi vi racconteremo un evento che avrà inizio con un canto di benvenuto e poi una presentatrice introdurrà i lavori. A parlare per primo sarà il vescovo delle isole Canarie, ancora la testimonianza di un soccorritore marittimo e quella di una volontaria della Caritas. Dopo un altro breve momento di musica parlerà una vittima della tratta degli esseri umani e ancora la testimonianza di un'imprenditrice latinoamericana. Verrà consegnato un dono al Papa che poi pronuncerà l'attesissimo discorso. Come diceva poc'anzi la nostra inviata a Las Palmas, Patrizia Nestrosa, ci sarà un prima e un dopo 11 giugno 2026 per queste isole, così come c'è stato un prima e un dopo appello di Papa Francesco a non dimenticare le persone migranti alle Canarie. Dopo il discorso del Papa assisteremo ad un altro momento denso di significato e carico di emozione, ovvero l'omaggio floreale in memoria delle tante, delle troppe vittime delle migrazioni via mare. Poi Leone si recherà presso l'edicola della Vergine del Carmelo per la benedizione di una croce realizzata con il legno di un'imbarcazione delle persone migranti. Ancora saluterà volontari e migranti prima di salire a bordo dell'auto per trasferirsi circa 60 chilometri in automobile alla cattedrale di Sant'Anna, dove vivremo poi un nuovo evento, questa volta l'incontro del Papa con i vescovi, i religiosi e le religiose. Silvia.
1: Sì, tra l'altro mi piace ricordare in questa occasione anche che un ampio spazio alle persone migranti è stato dedicato da Papa Leone nell'esortazione apostolica di Lexi Te, prendendo anche spunto da quanto espresso da Papa Francesco, che ha ricordato sostanzialmente che la missione della Chiesa verso i migranti e verso i rifugiati è ancora più ampia e ciò che deve essere la risposta a queste persone che compiono dei viaggi della disperazione, mi verrebbe da dire più che della speranza, è incentrata su quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Questo ha detto Papa Francesco e su questi passi la Chiesa continua ancora a muoversi, perché differentemente dal mondo, aggiunge Papa Leone nella Dilexite, la Chiesa non vede minacce, ma vede figli, dove si costruiscono muri, la Chiesa costruisce ponti. E dunque mi piace rivolgere questa domanda al nostro ospite Francesco Ciaralli di Croce Rossa Italiana. Questi quattro verbi, accogliere, proteggere, promuovere, integrare, come si traducono poi in concreto?
4: Beh, è una domanda che riporta un po' anche a quelli che sono i sette principi fondanti del movimento di Croce Rossa Italiana. E come vengono tradotti? Vengono tradotti attraverso l'impegno delle persone che poi sono impiegate sul territorio e quindi che hanno anche un l'importante ruolo di raccogliere un primo feedback o riscontro dalle azioni e l'efficacia di quello che viene fatto, e senza dubbio anche dalla resilienza che viene dimostrata dalle persone che intraprendono questo territorio e che con la dignità di chi cerca magari semplicemente di sopravvivere, di poi proseguire il proprio viaggio, la propria vita, cercano anche di capire come interfacciare, come entrare all'interno del paese e del sistema in cui vanno al loro interno.
1: Che poi probabilmente il passaggio più difficile poi è anche quello dell'integrazione, no? Perché poi l'integrazione della persona migrante, tu ci parlavi precedentemente di uno stigma sociale che c'è soprattutto nelle donne che sono vittime di tratta e che quindi hanno difficoltà a raccontare ciò che hanno vissuto. L'integrazione ha una serie di passaggi che partono innanzitutto dalla comprensione dell'altro, dal capire chi è, quali sono le sue esigenze, quale passato e quale stato psicologico si trova a vivere in quel momento, e poi da lì fino alla possibilità di inserirlo nella società.
4: Integrazione e comprensione sono due parole su cui mi soffermerei, in quanto sono la sfida più grande che abbiamo anche come Europa, come società occidentale, rispetto a questi flussi migratori che comunque vediamo periodicamente andare e venire in maniera variabile anche di numeri. Comprensione, perché spesso c'è il problema anche linguistico della persona che magari potrebbe non avere frequentato tutto il percorso scolastico come da noi magari obbligatorio, e quindi avere delle lacune, e quindi il tempo che ci vuole per riuscire a parlare e comunicare con la comunità locale. Integrazione come sfida, sia da parte della società che riceve le persone, e quindi di avere un atteggiamento più aperto in questo, sia però anche da parte della persona migrante. Comunque è uno sforzo molto grande per cercare quelle opportunità che comunque sono relativamente rare da trovare.
0: Padre Antonio Torres, la temperatura in questo momento a Las Palmas è di 21 gradi, circa 10 in meno rispetto a Madrid, dunque decisamente più confortevole il tutto dal punto di vista climatico, ma in che modo invece vengono avvertite e quanto sono conosciute le Canarie dalla popolazione della Spagna continentale? Sta cambiando la percezione? È cambiato qualcosa negli ultimi anni? Ci sono magari regioni che si sentono più vicine a questa realtà e altre meno? Non so, l'Andalusia rispetto a Madrid. Ecco, si sente questa unità di intenti? Ci si sta lavorando? È cambiato qualcosa?
2: Penso che in tutta la Spagna si sente la isola di Gran Canaria vicina, no? E si sente parte della stessa Spagna, no? Veramente, se possiamo dire della realtà che loro stanno vivendo, sicuramente l'Andalusia è una realtà anche più vicina a loro, no? Quindi non è la stessa realtà della immigrazione che loro stanno soffrendo, no? Che la realtà che stanno vivendo forse in Galizia o più a nord di Spagna, no? Sono diverse veramente, ma tutta la Spagna sono consapevole di questa realtà.
0: E mi piace tornare a quanto stavamo dicendo prima in diretta radio, anzi permettetemi di salutare, oltre a chi ci segue anche in telecronaca, tutte le radio collegate con varie regioni d'Italia, oltre ovviamente a chi continua a sentirci su Radio Vaticana, che la Chiesa non si stanca mai di essere accanto a queste persone, spesso dicevi anche l'ultima, certo. che non insiste su queste tematiche.
2: Questa è una realtà che forse la stiamo vivendo, no? È la prima che arriva sempre quando c'è un disastro, no? Quando c'è quando hai bisogno di un aiuto, no? E forse è la ultima che va via, no? Perché quando tutte le situazioni già vedono che non hai bisogno, la chiesa ancora rimane, no? E lo possiamo vedere anche con la vita religiosa, no? La vita religiosa sempre è andato prima a ausiliare, si può dire, ausiliare questa realtà, e sono rimasti, sì.
0: Le hanno aiutate, hanno fornito loro un aiuto e poi sono rimaste lì.
2: S'hanno fatto vicino tanto a loro che alla fine s'hanno fatto uno da loro.
0: Vi stiamo raccontando il penultimo giorno del quarto viaggio apostolico di Leone, quello in Spagna, che lo ha visto prima a Madrid, poi a Barcellona fino a poche ore fa e adesso alle Canarie. Domani sarà in quel di Tenerife, nella serata di domani rientro in Vaticano. Cosa ci apprestiamo a vivere oggi? Dopo questo incontro il Papa si recherà in auto e poi l'ultimo tratto lo percorrerà in papamobile alla cattedrale di Sant'Anna. Tra l'altro riceverà, come accaduto anche a Madrid, la chiave d'oro della città dalla sindaca di Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. E una cattedrale, quella di Sant'Anna, dedicata a colei che è la patrona di Las Palmas, per volere di Isabella I di Castiglia e Ferdinando II di Aragona. Anche qui il Papa pronuncerà, anche alla cattedrale, così come tra poco al porto, un discorso. Ci sarà quindi il trasferimento alla casa vescovile di Las Palmas per il pranzo in privato, in un orario molto spagnolo e poco italiano. Intorno alle 3 pranzerà del pomeriggio il Papa e poi intorno alle 18 il trasferimento allo stadio di Gran Canaria, il giro in papamobile tra i fedeli, l'arrivo in sacrestia e la Santa Messa con l'omelia di Leone. Quindi di nuovo il trasferimento alla casa vescovile di Las Palmas e la cena in privato intorno alle 9 di questa sera. Questo un po' per darvi l'idea di quello che sarà il penultimo giorno del Vescovo di Roma a Las Palmas. Tra l'altro le immagini della cattedrale di Sant'Anna sono molto suggestive perché si trovano in una piazza dove non mancano di certo le palme e la vegetazione tipica del luogo. Silvia.
1: Sì, invece le immagini che in questo momento ci giungono dal porto ci mostrano invece la folla che parteciperà all'incontro, che continua inesorabilmente a sventolare, credo, una serie di ventagli che gli sono state date proprio per l'occasione, un kit, come diceva la nostra inviata Patrizia Inestrosa, corredato di cappellini e ventagli, proprio perché insomma in questo momento sicuramente le temperature, essendo una giornata anche molto assolata, devono essere particolarmente alte. Abbiamo visto inquadrate tante persone anche di diversa provenienza che salutavano le telecamere e che sono in attesa dell'arrivo di Papa Leone e soprattutto di ascoltare quelle che saranno le sue parole, e per riconfermare nell'impegno e nel lavoro le realtà che si occupano appunto di persone migranti, che a volte probabilmente, come dicevamo prima, attraverso le nostre frequenze radiofoniche possono essere provate da vedere che comunque una realtà di questo tipo perdura ed è presenta continuamente nuove sfide di fatto, ma nello stesso tempo le persone migranti invece vorranno certamente ascoltare le parole del Papa per continuare ad avere quella speranza e quella resilienza di cui parlava il nostro ospite, perché anche la loro pervicacia nel voler vivere a tutti i costi è veramente straordinaria, perché si potrebbe pensare che magari uno desidererebbe lasciare le cose come stanno, no? Invece avremo modo di ascoltare attraverso anche le testimonianze, di conoscere la forza, la volontà di vivere di queste persone, che poi è più forte di qualsiasi altro ostacolo. Voi avete modo di incontrare persone appunto che compiono questi viaggi e si instaura poi anche fra Croce Rossa e gli operatori di Croce Rossa e queste persone un rapporto personale. Esiste la possibilità non solo di accogliere e di rispondere alle loro necessità primarie, ma anche di rispondere alle loro esigenze più specificatamente umane?
4: Diciamo che l'approccio della Croce Rossa in generale, anche quella italiana nello specifico, comunque prevede un atteggiamento sempre, diciamo, accogliente e a tutto tondo, e quindi sia dal punto di vista delle necessità materiali, sia dal punto di vista delle, chiamiamole, necessità umane, no? Dell'umanità che si va a dare a una persona che ne ha bisogno, e questo è uno degli elementi fondanti comunque del movimento. Nello specifico, quello che accade è più che altro anche un riconoscimento da parte della persone migranti, che quando ci si interfaccia con la Croce Rossa si è in un luogo sicuro. E questo è anche dovuto allo grande sforzo che viene fatto sul campo da tutti gli operatori coinvolti nel cercare di non confondere mai i ruoli tra i vari attori che ci sono, e quindi nel cercare comunque di mostrarsi sempre come un attore che è proattivo nel soddisfare quel tipo di bisogno.
0: Sempre per spiegare bene agli ascoltatori e ai telespettatori quanto stiamo raccontandovi, avrete notato più d'uno che ormai una decina di minuti fa le telecamere hanno inquadrato alcuni prelati, tra cui il cardinale segretario di Stato Parolin, al porto, e questo poteva lasciare immaginare l'imminente arrivo del Papa. In realtà cosa è accaduto? Il seguito del Papa è arrivato con largo anticipo rispetto a quest'ultimo, perché dopo l'arrivo e l'accoglienza di alcune autorità locali all'aeroporto, il Papa si è fermato per un breve incontro nella sala VIP dell'aeroporto stesso, mentre il seguito si è avviato e dunque è giunto prima a destinazione. Ma ormai è davvero questione di pochi minuti, anche il Santo Padre arriverà al porto. Tu, Silvia, parlavi del caldo, effettivamente il sole del primissimo pomeriggio è uno dei più caldi di tutta la giornata, al di là di latitudine e longitudine in cui ci troviamo. Però va detto che le temperature fortunatamente non sono molto, molto alte. Possiamo dirvi adesso che le telecamere stringono sulle vetture del corteo papale, dunque, come annunciato, il Santo Padre ha fatto il suo arrivo, le automobili sono giunte al porto e tra pochi istanti vedremo il Papa al porto di Arguineguin. È davvero un momento storico, e lo diciamo anche con quell'emozione che non ci piace nascondere, Padre Antonio, perché insisto su questo. Nel 2020, in piena pandemia, quando ciascuno si scopriva fragile, Francesco ci ricordava che nessuno, viceversa, si salva da solo, quanto accaduto qui, in questo luogo che ora vi stiamo raccontando, non solo è stato raccontato poco e male, ma anche dimenticato in fretta. Era il dramma nel dramma di chi ha già perso tutto e rischia di perdere anche il sogno, Padre Antonio. Quello che accadde appunto durante la pandemia, quando quelle 3.000 persone giunsero al porto e praticamente non c'era possibilità di essere accolte perché le restrizioni del Covid impedivano l'accoglienza anche delle persone migranti.
1: Tra l'altro il porto di Arguineguin è stato nominato il porto della vergogna proprio in concomitanza di quanto accadde, proprio perché le persone erano giunte lì e volevano in qualche modo essere accolte, mentre invece furono bloccate.
0: Cioè siamo
1: a
0: chiamati
1: causa
0: ad accogliere
1: del COVID.
0: Ad accogliere sempre, questo un
2: sempre,
0: po' su cui
2: sempre,
0: volevo
2: sempre, sì,
0: sollecitarti.
2: Sì. Penso che
0: non ci sono momenti in cui sì e altri no, è col Papa che scende dalla vettura intanto. Il Papa che saluta alcune delle autorità, e davvero ci piace che la nostra riflessione ci riporti anche indietro a quel 2020, perché se oggi il Papa è lì è anche, siamo certi, per ricordare che in qualunque momento, al di là degli accadimenti storici e delle contingenze, pandemie, conflitti armati, carestie, la Chiesa è sempre vicina a queste persone e la dignità delle persone va preservata in ogni contesto. Assistiamo, abbiamo imparato in questi giorni a assistere ai saluti delle autorità locali ogni qualvolta il Papa si reca in un luogo. E come possiamo immaginare allora, Padre Antonio, l'attesa anche di queste persone che da ore sono al porto per ascoltare le parole del Papa? Abbiamo visto già commozione ad esempio in quel di Madrid, quando un richiedente asilo ha parlato con il Santo Padre, prima a braccio e poi prendendo il foglio perché non riusciva ad andare avanti. Ecco, è possibile che oggi vedremo qualcosa di simile?
2: Sicuramente, no? Sicuramente che oggi possiamo vedere il testimonio e la umanità, no? Possiamo scoprire la umanità, come ieri abbiamo visto nella carcere, no? E nel centro penitenziario, quando una della donne che stavano parlando ha andato a ringraziare, no? La sua presenza e le ha fatto un abbraccio, anche un bacio, no?
1: E dunque stiamo ascoltando in sottofondo il canto che ci giunge direttamente dal porto, il canto di benvenuto che accoglie Papa Leone, che sta camminando in mezzo, diciamo, alle due transenne che lo separano dalla folla delle persone che sono venute a partecipare a questo incontro. E Papa Leone ovviamente incrocia lo sguardo, alza le mani in segno di saluto e si dirige verso il palco. Adesso si ferma proprio a fianco, proprio vicino alla transenna. Non riusciamo a vedere bene dalle immagini a chi ha stretto la mano, a chi ha benedetto in questo momento, e prosegue, dicevamo, il suo cammino verso il palco sopra il quale poi si svolgerà l'intero evento. Parlavamo, Andrea, di questo porto che era stato nominato Porto della Vergogna con l'arrivo del Papa, e anche con alcuni dati confortanti è stato ridefinito Porto della Vergogna. In quell'occasione anche Croce Rossa spagnola fu molto impegnata nell'occasione della pandemia del 2020, proprio lì.
4: Sì, è stato un momento di grande concitazione, e quello che è stato poi il risultato è stato guadagnare in qualche modo la fiducia sull'operatività da parte del governo centrale, e da lì è iniziato anche un percorso che ha portato ad aumentare anche le attività che venivano delegate alla Croce Rossa spagnola in questo senso.
0: Il Santo Padre è salito sul palco, vediamo la presentatrice vicino al microfono, con ogni probabilità andrà anche a ringraziare il Papa, a presentare quanto ci apprestiamo a vivere insieme. Il primo a parlare sarà, dopo questa introduzione, il Vescovo delle Isole Canarie, ancora la testimonianza di un soccorritore marittimo, di una volontaria della Caritas, un altro canto, la testimonianza di una vittima di tratta di esseri umani. Infine la testimonianza di un'imprenditrice latinoamericana, la consegna di un dono al Santo Padre che poi pronuncerà il suo atteso discorso. Proviamo a sentire la presentatrice.
2: Benvenuto a Isola Canaria. Adesso parla il Monseñor José Mazuelo Pérez.
5: Santo Padre,
2: oggi la accogliamo in questo porto di Arguineguín, un luogo che il mondo ha imparato a conoscere non solo per la sua bellezza, ma anche per il dolore e la speranza che qui si intrecciano. Questo molo, che molti hanno chiamato Porto della Vergogna, è stato testimonio dell'arrivo della miliria di persone che fuggono dalla fame, dalla guerra e dalla disperazione. Uomini, donne e bambini che, seguendo la cosiddetta rotta atlantica, una delle più pericolose al mondo, sono arrivati su cayucos e patera, imbarcazioni di legno e barche di fortuna, soprattutto da Senegal, Mauritania, Gambia, Mali e Marocco, compiendo traversali che possono superare i 1.600 chilometri. Le condizioni del viaggio, la precarietà delle imbarcazioni e l'assenza dei mezzi di soccorso in mare aperto provocano un numero elevato di vittime, molte delle quali rimangono sconosciute. Rischiando tutto, cercano semplicemente di vivere con dignità. La migrazione rivela ferite profonde nel mondo contemporaneo, diseguaglianza, violenza, povertà, mancanza di opportunità, ma apre anche nuovi cammini di incontro, di solidarietà e di fraternità. La sua presenza qui, Santo Padre, non è un semplice gesto, è una luce. Ci ricorda che nessuno è invisibile, che ogni vita conta e che la indifferenza non può mai essere la risposta. Questo luogo che ha sopportato il peso della sofferenza può anche trasformarsi in simbolo di accoglienza, di giustizia e di umanità. E oggi, con la sua visita, compiamo un passo verso questa trasformazione. Ogni migrante è un volto concreto, non un numero. La dignità umana precede qualsiasi legislazione e la vulnerabilità non sminuisce la dignità, ma esige maggiore protezione. Questa prospettiva umanizzante mette alla Chiesa di offrire uno sguardo etico che antepone la persona a qualsiasi interesse e porta a riconoscere quelli che io chiamo angeli custodi della persona migrante, rappresentati oggi qui da tante realtà, tra cui vorrei menzionare Salvamento Marittimo, Servizio di Soccorso Marittimo, la Polizia Nazionale, la Guardia Civile, la Croce Rossa, Carità e tutte le realtà ecclesiali che sono in prima linea nell'accoglienza e nell'assistenza e naturalmente tutti
5: y a construir una sociedad donde ninguna persona sea tratada como un problema, sino como un hermano o una hermana.
2: Dove tutti siano capaci di accogliere come fratelli e sorelle. Grazie per la sua presenza qui e aspettiamo che il suo messaggio possa trasformare la nostra vita.
0: Un messaggio che può trasformare la nostra vita, un messaggio per il futuro. Grazie Padre Antonio per aver tradotto le parole pronunciate dal Vescovo, che si è soffermato in particolare, tra l'altro, sul fatto che le persone migranti non sono un numero, sono un volto concreto e che la dignità umana precede qualsiasi legislazione. Adesso tra poco ascolteremo la testimonianza di un capitano proprio di quel salvamento marittimo di cui ha parlato il Vescovo, come sta annunciando meglio la presentatrice in questo istante. Ovviamente parliamo di persone che hanno deciso di dedicare la loro esperienza, la loro professione proprio a queste persone migranti, proprio per salvare le vite. Dopo sarà la volta di una volontaria della Caritas e ancora di una vittima di tratta di esseri umani, infine di una imprenditrice dell'America Latina. Adesso ascoltiamo il soccorritore marittimo.
2: Santità, sono Tito Villarmea, capitano del salvamento marittimo a bordo della Guardamar Urania, un nome che evoca qualcosa di celestiale. È così che mi sento oggi, anche se non ho dormito. Non riesco a dormire da quando ho saputo della sua visita a questa isola canaria che amo tanto. Sono 18 anni che lavoro in salvamento marittimo, un organismo pubblico dedicato al salvaggio di vite in mare. Sono abituato alla tensione, naufragi, notti buie, voci che attendono l'arrivo della nostra scialuppe arancioni. Ma oggi il nerviosismo è diverso. Credo che nessuno sia pronto a parlare davanti a un Papa.
6: Pienso mucho en mis abuelos gallegos.
2: Penso molto a miei nonni galiziani.
6: Viajaron durante casi 20 horas.
2: Si sono allontanati dal loro paese solo una volta. Hanno viaggiato quasi per 20 ore per vedere a Giovanni Paolo II a Fatima.
6: Oggi
2: io avevo 9 anni e non ho mai dimenticato i loro volti. Oggi sono qui convinto che loro e i miei colleghi di salvamento lo meritino. In questi anni, insieme alla mia squadra, ho soccorso più di 20.000 persone. È un numero che fa male, y que no se dimentica.
6: Todos conocemos la imagen de Canarias de día.
2: Conociamo tutte le immagini della Canaria di giorno.
6: Oscuridad absoluta,
2: ma di notte è un'altra realtà. Mare agitato, oscurità assoluta e fragili imbarcazioni cariche di vite umane. No dimenticherò mai una madre che viaggiava su una patera con suo figlio, traferiti e corpi senza vita.

0: Yo continuo directamente da noi.
1: Pero salvando vidas.
0: Il mare fa parte della mia storia familiare. Il mio bisogno non morì in mare. Mio padre e mio nonno, pescatori, furono soccorsi mentre erano al lavoro in mare. E io continuo quella tradizione, ma salvando vite. Oggi le mie parole rappresentano più di 1.600 professionisti di salvamento marittimo che si prendono cura della vita in mare. Io sono solo uno di loro. Vorrei concludere con un messaggio di speranza. Vorrei che non dovessimo più salvare nessuno. Lavoriamo come società per ridurre questa tragedia e per costruire un mondo più giusto. Fino a quel giorno, noi di Salvamento Marittimo continueremo a dare tutto per ogni vita che avrà bisogno del nostro aiuto in mare.
2: Così dunque il capitano, il Papa, lo ringrazia a lungo e anche con delle parole pronunciate si complimenta con lui, oltre alla stretta di mano e al dono del rosario. Vedete altre persone che lavorano assieme al capitano a bordo di una delle imbarcazioni che con un gesto inequivocabile del capo e delle braccia lo sentono la seconda testimonianza.
0: Benvenuta Santità in queste isole Canarie. Tutte noi presenti qui oggi conserviamo nella memoria le esperienze vissute con l'arrivo dei migranti al mondo di Arguineghi in altre isole attraverso la rotta atlantica. Ci tornano in mente i volti, i nomi, le storie di uomini e di donne che abbiamo sostenuto attraverso le carità parrocchiali, dell'accoglienza più semplice. Vedere il loro arrivo in televisione ci interrogava profondamente. Oltre alla visibile stanchezza nei loro corpi, a colpirci era quel misto di incertezza e speranza che portavano con sé. Ci adorava il loro dramma umano e sentivano di non riuscire a comprendere a fondo la portata di ciò che stava accadendo. Quando hanno iniziato ad arrivare nella parrocchia, la sensazione di essere sopraffatti è stata inevitabile. Ci sentivamo impotenti. Le risorse erano poche. Non conoscevamo la loro lingua e molto spesso potevamo offrire loro solo biscotti, latte e un po' di assistenza. Questo limite ci metteva di fronte a noi stessi e ci faceva interrogare sulla nostra reale capacità di accompagnare tutte le persone che ne avevamo bisogno. Ma ciò che ci ha insegnato di più è stata la comunione vissuta con il volontariato della zona, le comunità parrocchiali e il servizio generale della carità diocesana. Condividere il nostro senso di ispirazione ci ha permesso di scoprire che cosa significava camminare insieme, coordinarci, condividere quel poco che avevano e accompagnare nella semplicità e nella fragilità. Abbiamo imparato che non si trattava di risolvere tutto, ma di essere presenti, ascoltare, offrire gesti di vicinanza, delle pantofole, un cappotto, un caffè, o aiutare a ottenere il documento necessario era già un modo di accompagnare.
3: Una sonrisa o una mirada.
0: Abbiamo scoperto che i piccoli gesti, un sorriso o uno sguardo possono trasmettere speranza e far sentire una persona accolta, anche senza condividere la stessa lingua. L'aiuto ricevuto da persona e da altre delegazioni pastorali è stato un sollievo, ma ci ha anche resi consapevoli che non sempre c'era la stessa empatia in tutti gli ambienti. Ciò nonostante, abbiamo imparato a guardare oltre la paura e la retorica disumanizzante, rispondendo con fede e fraternità. Questa esperienza ci ha trasformato profondamente. La speranza ha smesso di essere un'idea astratta e ha assunto un volto, quello di chi arriva e quello di chi accompagna. Abbiamo compreso che ogni persona ha un valore immenso e che essere volontario significa costruire speranza nel quotidiano, accompagnando persino quando non abbiamo tutte le risposte né tutte le risorse. L'esperienza del Arguineghi ci ha confermato che, anche nei momenti più difficili, il Vangelo continua a essere vivo quando siamo costruire fraternità. Ogni persona che arriva non è un problema da risolvere. Ma una storia da abbracciare e accompagnare.
4: In questo momento il Santo Padre saluta la volontaria appunto della Caritas che ha appena espresso la sua testimonianza, le consegna il dono

0: del rosario. A questo punto ci sarà un altro momento musicale. Ora, prima delle prossime testimonianze,
1: La Noche d'Arguinei.
0: Il brano che ascolteremo è La Notte
2: d'Arguinei.
0: La volontaria della Caritas ha detto una frase, lo chiedo a Francesco: abbiamo imparato che non si tratta di risolvere tutto, ma di essere presenti. Avete mai fatto i conti con la sensazione di non poter fare tutto, perché magari la situazione in quel momento era particolarmente difficile e avete capito anche voi che l'importante era essere lì in quel momento, così come si poteva?
3: Sì, ci sono state diverse occasioni dove si è manifestata questo senso di impotenza dovuto magari a dei rapidi cambiamenti nella persone e nella provenienza delle persone che venivano sul territorio, e quindi con l'impossibilità di attivare per tempo magari il servizio di mediazione, no, interculturale, o alle volte magari in situazioni, una su tutte magari col disastro di Cutro, dove ricordiamo insomma l'evento che ha causato un naufragio dove hanno perso la vita più di 200 persone, e quindi arrivando poi sul diciamo territorio, cioè al molo, in spiaggia insomma, e fare tutto questo percorso di cercare di ritessere le fila delle vite di queste persone per far sapere magari a dei familiari cosa era successo. In questi casi naturalmente quello che si attiva è il sentimento di diciamo della causa per la quale poi si fanno certe scelte di vita. È un percorso professionale che ti porta a essere lì in quel momento, e quindi fare quello sforzo in più per cercare comunque di fare tutto, cioè di non lasciare nulla per intentato.
4: Il capitano, nel suo intervento che ha preceduto quello della volontaria, ha detto che nella sua carriera ha soccorso più di 20.000 persone. Un numero, ha aggiunto, che fa male, che non si dimentica. Conosciamo tutti, padre Antonio, queste le parole del capitano, l'immagine delle Canarie di giorno, ma di notte un'altra realtà: mare agitato, oscurità assoluta, fragili imbarcazioni cariche di vite umane. La notte, il mare, forse è lì che si prega e si spera di più.
2: Se parlava la stessa cosa ieri quando abbiamo parlato di Barcellona, no? Tutti abbiamo l'idea di Barcellona, anche della isola, come una città turistica. Invece dietro di questa storia, di questo turismo, di questo anche marketing, si trova ferita aperta, no? Una ferita aperta che bisogna, come ha detto la volontaria, bisogna di abbracciare e di accompagnare.
0: Poi il viaggio in mare, la traversata in un mare in tempesta, è un'immagine che ci riporta facilmente al Vangelo, no?
2: Certo,
0: padre Antonio,
2: sì.
0: Come non possiamo ricordare appunto l'episodio in cui i discepoli si trovavano in questo mare in tempesta mentre il Signore dormiva al loro fianco. Questi brani evangelici, no? Anche magari da Gesù che cammina sulle acque, possiamo immaginare
2: il Signore che porta la pace, no? In questo momento, no? In questo momento de buio, in questo momento de violenza, è il Signore che porta la pace. Guarda quanta persona, quanto cristiano sono loro lo che portano la pace in questa realtà, no? Oggi.
4: Son la voz. E adesso ci apprestiamo ad ascoltare la terza testimonianza, e forse anche quella che attendiamo di più, perché a parlare sarà una donna, una vittima della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. Ascolteremo le sue parole e la sua storia.
2: De una persona amica, no, lo farà una volontaria, perché lei non può mostrare la sua faccia.
4: Esatto, non potrà, per motivi di sicurezza, ovviamente, mostrarsi, come spesso siamo abituati anche nel raccontare storie, quando le voci neanche possono essere ascoltate di queste persone oltre ai volti visti, per evitare ovviamente, per motivi di sicurezza. Ascoltiamo.
2: Santo Padre, è un onore e una gioia immensa per poter condividere con lei questa testimonianza. Oggi sono qui per leggere la testimonianza di una donna vittima della tratta che per ragione di sicurezza non può essere presente. Mi chiamo Bresi, sono nigeriana, provengo da una famiglia di 8 fratelli e fin da piccola ho imparato che cosa significa lottare ogni giorno solo per sopravvivere. Non ho lasciato il mio paese perché volevo, sono andata via perché non c'era un'altra scelta. Procurarsi da mangiare era quasi impossibile. A 14 anni era già solo davanti alla vita, cercando di capire come andare avanti. Una lotta che non è ancora finita. A 22 anni ho preso la decisione più difficile della mia vita, lasciare la Nigeria, lasciare le mie due figlie, che allora avevano 13 e 15 anni. L'ho lasciata perché volevo dare loro un futuro migliore, perché non volevo che vissero ciò che avevo vissuto io. La mafia mi ha portato al luogo dove hanno sottoposto a un rituale, il Juju. Mi hanno detto che avevo un debito di 25.000 euro che avrei dovuto pagare una volta arrivata in Europa. Così è iniziata la prima prigione. Ho aspettato 6 mesi per poter partire, 6 mesi senza quasi mangiare, senza potermi lavarmi per settimana, vivendo in condizioni che non auguro a nessuno. E quando è arrivato il momento di attraversare il mare, ho visto morire annegate la persona che erano partite prima di noi, quello stesso giorno. Ho dovuto scegliere, vivere soffrendo o attraversare e rischiare tutto. Morì provandoci o restare e non avere nulla. Ho scelto di attraversare. Grazie a Dio, la patera su cui viaggio è arrivata sull'altra sponda, ma la sofferenza non è finita lì. Durante il viaggio sono rimasta incinta di un uomo della mafia. All'arrivo in Spagna mi hanno portato via il bambino per costringermi e a prostituirmi. Mi hanno trattato molto male.
1: Quando la polizia ha detto che
2: mi hanno separata dal mio figlio. Aveva 11 mesi quando la polizia ha arrestato la persona che mi tenevamo prigioniera. E finalmente ho potuto riaverlo con me. Da allora, con l'aiuto della Chiesa attraverso l'assistente sociale, la mia vita ha iniziato a cambiare, a poco. Non è stato facile e ci sono giorni in cui la speranza sembra svanire, ma ho imparato a credere di nuovo in me stessa. Ho imparato che posso farcela. Ringrazio Dio per aver incontrato queste persone che oggi sono qui, perché mi hanno steso la mano quando ne aveva più bisogno. E ringrazio di cuore per l'opportunità di raccontare la mia storia oggi, qui davanti a voi. Prego a Dio finché vi benedica e vi dia la forza di continuare a aiutare altre donne con me. Grazie mille.

0: Santo Padre, me llamo María Fernanda López Mesa.
1: Santo Padre, me chiamo María Fernanda López Mesa. Ho 55 anni e quando guardo indietro vedo un cammino pieno di difficoltà, insegnamenti e opportunità che non avrei mai immaginato quando sono arrivata a Las Palmas de Gran Canaria nel 1997. Sono arrivata con una valigia piena di sogni, ma anche con il peso di aver lasciato la mia famiglia, i miei amici e il mio paese. Come molte persone che emigrano, sono arrivata cercando un'opportunità, senza sapere veramente che cosa mi aspettava. La prima opportunità è arrivata in un bazar. È stato un lavoro umile, ma per me ha significato molto più di stipendio. È stato l'inizio di una nuova tappa. Dopo ho lavorato in un ristorante dove ho imparato la disciplina a rapportarmi con la persona e l'importanza dell'impegno quotidiano.
0: Esa primera oportunidad llegó en un bazar donde fue un trabajo humilde, pero que significó para mí mucho más que un sueldo. Fue el comienzo de una nueva etapa.
1: Era el comienzo de una nueva etapa.
0: Un restaurante donde aprendí disciplina, trato con las personas y la importancia de un esfuerzo diario. Cada experiencia me ha formado.
1: Ogni esperienza mi ha formato no solo como lavoratrice, ma anche come persona. Nel 2002 c'è stata una svolta nella mia vita. Mi hanno dato l'opportunità di lavorare in un'impresa di ristrutturazione. Lì sono rimasta per 20 anni. Sono stati due decenni di apprendimento costante, di osservazione, di errore e di miglioramenti, di acquisizione di ogni conoscenza che oggi fa parte di ciò che sono professionalmente.
0: Che desde entonces mi ha accompagnato e mi ha appoggiato in cada progetto.
1: Nel 2014 ho conosciuto il mio compagno, Fran, che da allora mi ha accompagnato e sostenuto in ogni progetto, in ogni obiettivo e in ogni decisione importante. Circa 4 anni fa, con tutto ciò che avevo imparato e con grande entusiasmo, ho deciso di avviare una mia impresa di ristrutturazione e costruzione, Fermesa Soluzione Integrale. Non è stato un salto facile, ma è stato pieno di fiducia in ciò che sapevo fare. Grazie alle persone che hanno creduto in me, che mi hanno dato il lavoro, il loro sostegno e i miei progetti, ho potuto realizzare un sogno che sembrava impossibile quando dormivo in strada. Oggi Fran e io siamo riusciti a consolidare l'azienda e continuiamo a crescere con impegno e decisione. Attualmente disponiamo di un team di 6 dipendenti, il che costituisce per me non solo una crescita imprenditoriale, ma anche una soddisfazione nel poter creare lavoro e opportunità per altre persone. Desidero ringraziare profondamente questa città che mi ha accolta e mi ha permesso di crescere. Desidero anche di dare speranza a quanti stanno attraversando un momento difficile, soprattutto a quanti hanno dovuto lasciare il proprio paese e la propria famiglia. Sì, si può andare avanti con lavoro, rispetto e gratitudine verso il luogo che ci apre la porta. E spero che la pratica e le procedure per quanti arrivano possano essere sempre più umane e snelle. Grazie Gran Canaria per tutto.
2: E questa dunque la quarta e ultima testimonianza. Te amo Perù, leggiamo in questa bandiera la storia di questa donna e sappiamo bene insomma gli anni trascorsi dal Papa in Perù.
3: Queremos presentarle una pieza che ha sido creata por el maestro alfarero Delfil Díaz Almeida.
1: Vogliamo presentare una
3: un pezzo creato por
1: barro de la tierra de Gran Canaria,
3: la isla Gran Canaria,
1: de nuestra isla,
3: profundamente vinculada a la naturaleza y la historia del archipiélago.
1: Una isla que se trova
3: elaboración íntegramente artesanal,
1: sigue a la tierra y al archipiélago
3: ancestrales, transmitidas de generación en generación por las antiguas alfareras canarias,
1: que se ha fatto con una
3: mano, alisada y bruñida con
1: modo
3: de barranco, decorada con pigmentos naturales y cocida al fuego
1: familiares Perché
3: questa obra incarna la continuità di un saber tradizionale che forma parte del patrimonio culturale.
1: E vuole essere patrimonio culturale della isola Gran Canaria.
3: Il dramma della immigrazione.
1: Queste pezzi simbolizzano il dramma della immigrazione.
3: E come terra d'accoglienza, il testimonio di fraternità, solidarietà e rispetto.
1: Una terra che accoglie a tutti le persone.
2: E dunque il dono viene consegnato al Santo Padre, che a sua volta dona due rosari alle due persone e soprattutto loro un applauso, applaude assieme ai presenti. Adesso ci apprestiamo dunque ad ascoltare il discorso, lo storico discorso di Papa Leone al porto di Arguineguín, a Las Palmas de Gran Canaria.

0: Queridos hermanos y hermanas,
1: cari fratelli e sorelle,
0: acabamos de escuchar una de las páginas más exigentes.
1: Abbiamo appena ascoltato uno dei brani più impegnativi del Vangelo. Sappiamo che questo stesso capitolo contiene anche un monito che nessun credente può prendere alla leggera. Oggi, in riva al mare, la parola diventa concreta. Qui giungono tante vite ferite, spogliati di quasi tutto,
0: nunca de su dignidad,
1: ma mai
0: aquí
1: della loro dignità.
0: Nos arranca del lugar cómodo del espectador.
1: Qui il Vangelo ci strappa dal posto comodo dello spettatore e ci pone di fronte al fratello che arriva.
0: Pregunta si hemos sabido reconocer a Cristo.
1: Ci chiede se abbiamo saputo riconoscere Cristo in coloro che sbarcano segnati della paura, della fame e della violenza. Dopo il deserto, la notte e il mare.
0: Come
1: potete vedere, porto la mano l'agnello
0: del
1: pescatore. Il suo stesso nome ci conduce al lago di Galilea, dove Cristo chiamò Pietro e gli disse: d'ora in poi sarai pescatore di uomini. La Chiesa ha letto quel versetto come immagine della sua missione. Ma qui, in luoghi come Hierro, quel mandato assume una forza laterale e dolorosa. Quell'isola, piccola per estensione, ma grande in umanità, ha visto arrivare migliaia di persone strappate dalla loro terra e affidate alla fragilità di un cayuco.
0: Aquí hay personas recuperadas del mar.
1: Vi sono persone soccorse in mare.
0: Exánimes, rescatados de corpi por las aguas,
1: senza
0: de las
1: vita
0: aguas.
1: Recuperati dell'acqua.
0: Por eso el sucesor de Pedro no
1: per
0: puede
1: questo,
0: desentenderse
1: il
0: estos
1: il successore di Pietro non può disinteressarsi di queste
0: no
1: acque.
0: Puede desentenderse de estas
1: la Chiesa
0: aguas,
1: non può ignorare questa acqua.
0: Ni de ningún lugar donde
1: ni alcun luogo
0: la sed,
1: dove la,
0: la
1: fame, la sete,
0: miedo,
1: la violenza, la paura o el exilio continuano a ferire la dignità umana. I discepoli di Gesù non possono considerare estraneo il clamore di chi grida dalla notte. Nel linguaggio biblico il mare può essere immagine di minaccia, oscurità e caos.
0: Vi
1: compaiono il Leviatano, figura della forza che divora,
0: e Ra,
1: nome che evoca la superbia dei poteri
0: che
1: si levano contro Dio o contro la vita. Anche oggi esistono mostri che si aggirano in questi mari, mafie che trafficano nella disperazione, trafficanti che riducano in schiavitù donne e bambini, e la indifferenza di molti che permette ai poveri siano inghiottiti della sfruttamento e dall'odio. Ma la fede non rimane paralizzata di fronte alla potenza del mare. Crediamo in un Dio che soglia il caos, pone un limite al male e apre una via quando sembra prevalere la morte. Così ne ha fatto esperienza il popolo di Israele attraversando il Mar Rosso per uscire dalla schiavitù e camminare verso la libertà. E così lo contempliamo in Cristo, che cammina sull'acqua e di fronte alla tempesta pronuncia una parola sovrana: taci, calmati. Quella voce continua a risuonare contro le forze che divorano, schiavizzano e scartano tanti nostri fratelli e sorelle. Lì dove Cristo ordina al mare di tacere, la Chiesa non può rimanere muta di fronte a coloro che sono abbandonati alle sue acque. Grazie Tito per la tua testimonianza. Grazie a voi.
0: María, gracias por recordarnos lo que Caritas,
1: María, gracias a ti, María, por haberci ricordato ciò che la Carità, la parrocchia e tante persone sono affanno ogni giorno. La tua parola ci mostra dove inizia la conversione dello sguardo. Quando il migrante smette di essere uno dei tanti, smette di essere una categoria e una cifra. Solo allora comprendiamo che quella bambina potrebbe essere nostra figlia. Quei volti parte della nostra famiglia.
0: E allora
1: la coscienza non ha più scuse. La misericordia inizia con piccoli gesti, a volte con qualche biscotto e un po' di latte, altre volte con 5 pani e 2 pesci. Non si tratta di risolvere tutto, ma di mettere tutto nelle mani di Dio e di essere presenti laddove l'essere umano soffre, dove le risorse non bastano e non c'è una lingua comune, ma dove ancora possono parlare i gesti. Grazie di cuore a tutti, coloro che si uniscono ai soccorsi, all'accoglienza, all'accompagnamento, testimoniando che la misericordia concreta può salvare e cambiare molte vite. Cara
0: Blessi,
1: anche se oggi non sei qui, la tua voce lo è. Grazie per aver condiviso con noi la tua storia. Il tuo nome significa benedizione.
0: E ci ricorda
1: che ogni vita umana è una benedizione di Dio. Nessuno può comprarla, venderla, usarla o scartarla. Perché in ogni persona risplende l'immagine e la somiglianza del Creatore. Ci ha raccontato di aver lasciato il tuo paese, non perché lo volessi, ma perché non c'era un'altra scelta. Nelle tue parole sentiamo il dramma di tanta persona costretta a partire perché la povertà, la guerra, la minaccia o l'sfruttamento hanno chiuso loro ogni altra strada. Vorrei che questo messaggio arrivasse a te e a tante donne vittime della tratta e dello sfruttamento. Se altri hanno dato un prezzo al tuo corpo, Dio non ha mai smesso di guardarti come una persona di valore inestimabile. Se hanno voluto rinchiuderti in un passato di dolore, Dio continua a pronunciare su di te una promessa di futuro.
0: Se
1: ti hanno trattata come una cosa, la cosa vuole dirti oggi: sei figlia e sorella, sei una benedizione. La tua vita non appartiene a chi ti ha fatto del male. Il tuo corpo non appartiene a chi si è approfittato di te. I tuoi giorni non appartengono a chi ha voluto incatenarli alla paura. La tua vita appartiene a Dio e conserva una dignità che nessuno può strapparti. E noi vogliamo camminare con te finché quella verità non tornerà a farsi sentire più forte del dolore. Cari migranti, prima di dirvi qualsiasi altra parola, voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli. Siete persone con una famiglia e una casa che vi siete lasciate alle spalle, con sogni che nessuno ha il diritto di disprezzare. Ma voglio anche dirvi che la vostra vita deve essere protetta. Non consegnate la vostra esistenza e che la mercanteggia. Non credete a chi promette paradisi facili in cambio del vostro corpo, del denaro, del silenzio, della vostra libertà. Quelle false promesse sono canti della sirena, sono industrie di morte. Il vostro dramma deve diventare un esame di coscienza per la nazione di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, per la nazione di transito chiamata a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani dei preti criminali, per l'Europa che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi, per la comunità internazionale chiamata a una cooperazione efficace e perseverante.
0: Y también la iglesia debe dejarse interpelar.
1: Anche la chiesa deve lasciarsi interpelare.
0: La migrante no puede ser algo
1: la accoglienza del migrante non può essere qualcosa di secondaria, né venire delegata solo
0: nos
1: a alcuni volontari.
0: Ci inginocchiamo
1: davanti all'altare per adorare Cristo presente nell'Eucaristia, dal quale riceviamo la forza e la motivazione per vivere la carità. Per questo non possiamo poi passare all'altre davanti a cayucas e patera, poiché dalla preghiera scaturisce ogni servizio e ad essa ritorna ogni impegno. Da quest'isola vorrei che la voce di coloro che hanno parlato oggi raggiungesse chi ha in mano responsabilità decisive: autorità civile, parlamenti, governi e organizzazioni internazionali. E anche la comunità cristiana, le altre tradizioni religiose e tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Non basta gestire gli arrivi, distribuire cifre, rafforzare la frontiera o lamentare la morte quando sono già avvenuti. Ogni barca che arriva non porta solo migranti, porta con sé una domanda:
0: che mondo hemos construido?
1: Che mondo abbiamo costruito?
0: Se tanto
1: fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita?
0: La dignità umana esige vie legali e sicure.
1: La dignità umana esige vie legali e sicure.
0: Soccorso e assistenza.
1: Cooperazione reale contro i trafficanti. Protezione effettiva delle vittime. Processi seri di accoglienza e integrazione. E politica che permettano a ogni persona di vivere con dignità nella propria terra. Se esiste il diritto di cercare rifugio quando la vita è minacciata, esiste anche il diritto di non dover migrare, il diritto di rimanere nella propria casa senza fame, senza guerra, senza persecuzione, senza violenza, senza che la terra diventi inabitabile, senza che la corruzione rubi il pane ai poveri, senza che le armi distruggano il futuro dei bambini. Non possiamo abituarci a contare i morti. La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera.
0: Il
1: Dio che al tramonto della vita ci giudicherà sull'amore ci conceda di riconoscerlo oggi nei poveri e negli stranieri e ci liberi da guardare il dolore altri come se non ci appartenesse. Che Nostra Signora del Carmelo accompagni coloro che sono arrivati, consoli chi ha perso i propri cari, sostenga quelli che li accolgono e risvegli in tutti noi il coraggio della misericordia. E che la storia non debba accusarci di aver trasformato il dolore di chi soffre in un paesaggio abituale della nostra costa. Perché oggi qui, in riva al mare, ogni vita che arriva ci chiede che cosa resta della nostra umanità. Prima o poi si saprà se questa umanità abbiamo saputo custodirla o se abbiamo lasciato che l'indifferenza parlasse per noi. Grazie mille.
2: La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera, ha detto il Papa, e ancor prima Leone ha affermato: cari migranti, voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità, non siete numeri né fascicoli, E ancora, ogni barca che arriva non porta solo migranti, porta con sé una domanda: che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita? Adesso il Papa verrà omaggiato, o meglio ci sarà un omaggio floreale in memoria delle vittime delle migrazioni via mare. Poi ancora il Papa benedirà una croce realizzata con il legno di un'imbarcazione di migranti. Certamente va detto che da parte del Santo Padre c'è stato anche un forte appello alle autorità e anche alla Chiesa perché si affronti questa situazione, perché ci si lasci interpellare. Le ultime parole in particolare: la storia non debba accusarci di aver trasformato il dolore di chi soffre in un paesaggio abituale delle nostre coste, come a dire: Padre Antonio, non dobbiamo abituarci a questo orrore.
1: Una buona domanda che ha lasciato, no? Che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli nostri devono rischiare la morte per cercare la vita, no? Questa domanda che il Santo Padre ha lasciato è una domanda che non fare ripensare, no? Non fare pensare, non fare riflettere che mondo stiamo vivendo e in che mondo vogliamo costruire.
3: In questo momento il Santo Padre è sceso dal palco e si appresta ad avvicinarsi a due persone che hanno in mano una corona di fiori. Come non tornare con la memoria al gesto di Papa Francesco a Lampedusa nel 2013, prende in mano appunto il Santo Padre la corona di fiori, rivolgendo qualche parola, immaginiamo, probabilmente a persone migranti. Si avvicina al bordo del molo con i fiori in mano, sosta un momento, probabilmente sicuramente in preghiera, una preghiera silenziosa, e getta la corona di fiori in mare.
2: 8 luglio 2013, 11 giugno 2026, sono passati quasi 13 anni da quell'omaggio floreale che giustamente ha ricordato Silvia, di Papa Francesco a Lampedusa, e queste immagini ci riportano proprio lì, in piena continuità di magistero ma anche di vicinanza della Chiesa, una Chiesa protagonista accanto alle donne, agli uomini, ai bambini, alle bambine migranti che troppe volte non vedono l'attenzione che spetta loro, che troppe volte muoiono nel silenzio, nell'indifferenza, che spesso restano solo numeri e neanche nomi quando leggiamo la parola disperse o la parola dispersi, proprio a raccontare il dramma di chi non viene poi neanche ritrovato. La musica accompagna questa corona di fiori nelle acque che l'hanno bagnata, è stata gettata dal Papa dopo un momento di raccoglimento, e vogliamo allora recarci anche noi idealmente lì al porto e riflettere e pregare assieme.

0: Papa Benedetto, le due persone migranti che gli avevano consegnato la corona di fiori, certamente uno dei momenti più toccanti dell'intero viaggio apostolico, se non dell'intero pontificato di Leone, quello che vi stiamo raccontando, amiche e amici, in diretta qui su Radio Vaticana. E ci piace ricordare che il Papa poc'anzi nel suo discorso ha lanciato un appello non solo a tutte e tutti noi, non solo alle autorità, ma anche alla Chiesa, anche alla Chiesa che deve lasciarsi interpellare. Ha detto Leone: ci inginocchiamo davanti all'altare per adorare Cristo presente nell'Eucaristia, dal quale riceviamo la forza e la motivazione per vivere la carità. Per questo non possiamo poi passare oltre davanti a queste imbarcazioni, poiché dalla preghiera scaturisce ogni servizio e ad essa ritorna ogni impegno. È uno dei tanti passaggi di un discorso che davvero merita di essere letto e riletto, ascoltato e riascoltato. Il Papa si appresta tra l'altro a dare la sua benedizione, ci sono anche dei sorrisi con le persone che gli sono accanto, perché è come se avesse detto loro: aspettiamo che la presentatrice concluda il suo intervento e poi vi darò la benedizione. Questo ha portato anche a dei sorrisi, Silvia.
1: Sì, il Papa benedirà una croce realizzata con il legno di un'imbarcazione di migranti e poi appunto saluterà volontari e migranti che hanno partecipato all'incontro.
2: Escuchad ahora, hermanos, las palabras del apóstol San Pablo a los filipenses. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así reconoció como hombre por su propia presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo esaltó sobre todo.
3: Ascoltiamo
2: y le concedió el nombre sobre todo nombre.
3: Lettera de Filipenses, que hace referencia al himno cristológico,
2: donde en el cielo, en la tierra,
3: ogni persona,
2: en el abismo,
3: siamo chiamato a ser libero por la nostra divinità.
2: Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
4: Te alabamos, Señor. Señor Padre Santo, que quisiste que la cruz de tu Hijo fuera la fuente de toda bendición y el origen de todos tus beneficios, atiende generoso a nuestras súplicas, ya que hemos alzado esta cruz como un testimonio de nuestra fe, y concédenos que, viviendo aquí en la tierra, unidos siempre al misterio de la pasión de Cristo, alcancemos el gozo eterno de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor.
1: E il Papa incensa la croce costruita appunto con il legno di una di queste imbarcazioni di fortuna che hanno portato sulle coste della Spalmas di Gran Canaria le persone migranti. È una croce in legno appunto che mostra il colore azzurro dell'imbarcazione. La incensa adesso ancora la benedizione.

0: Siguiendo las palabras y ejemplos de Cristo en su pasión, digamos la oración en la que confiadamente nos entregamos a la voluntad de Dios nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: El Señor esté con vosotros.
2: Y con tu espíritu.
0: Bendito sea el nombre del Señor.
2: Ahora y por todos los siglos.
0: Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
2: Que hizo el cielo y la tierra.
0: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
2: Amén.
0: Podéis ir en paz.
2: Demos gracias a Dios.
3: Con la benedizione si è dunque concluso questo evento. Il Papa saluterà da programma adesso alcuni volontari e persone migranti. Abbiamo raccontato il primo momento a Las Palmas di Leone, che tra poco si recherà alla cattedrale di Sant'Anna per incontrare i vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e seminaristi. Adesso il Papa sosta in preghiera, Silvia.
4: Sì, sosta in preghiera di fronte alla statua che appunto ritrae la Vergine Maria del Carmelo. Breve istante di silenzio e di preghiera per Papa Leone, che adesso appunto lascia, si appresta a lasciare il porto, non prima, come ha detto, di aver salutato i migranti e i volontari che hanno partecipato con lui a questo incontro. Abbiamo ascoltato il suo discorso, particolarmente ricco di spunti di riflessione, non solo per la Chiesa, come dicevamo, per le istituzioni, ma anche il Santo Padre ha voluto in un certo qual modo rispondere direttamente alle persone che hanno portato la loro testimonianza. Ha detto: non possiamo abituarci a contare i morti, spesso tendiamo a parlare di numeri e i mezzi di comunicazione riportano le cifre delle persone che hanno perso la vita in mare o che non sono giunte appunto in un porto sicuro. E poi ha sostanzialmente sottolineato come siano necessarie vie legali e sicure, soccorso e assistenza, cooperazione reale contro i trafficanti, protezione effettiva delle vittime, processi seri di accoglienza e di integrazione. Insomma, Francesco, il Santo Padre, ha toccato temi di cui abbiamo sfiorato la questione in questa lunga diretta.
5: Sì, assolutamente, ha toccato veramente tutti i temi che abbiamo discusso, anche perché questa visita ha un forte carattere simbolico, come stavate ricordando, come avrà anche carattere simbolico la visita che verrà fatta in concomitanza del 4 luglio a Lampedusa, insomma.
3: Per chiudere, padre Antonio Torres, abbiamo scritto una pagina di storia oggi.
6: Sì, penso che sì, che abbiamo scritto una pagina di storia, e penso che la Chiesa è stata presente oggi, quel è il posto che voleva stare presente il Papa Francesco, e oggi il Papa Leone XIV è stato presente la Chiesa, quindi possiamo dire che Dio è presente nella sofferenza dell'uomo.
3: Grazie a padre Antonio Torres, a Francesco Ciaralli, Silvia Giovarrosa, grazie di cuore per aver anche contribuito alla cura e la preparazione di questa diretta straordinaria.
4: Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito attraverso i nostri canali.
3: Damiano Caprio, grazie a te, tecnico del suono, da Andrea De Angelis, il grazie più sincere a tutte e tutti voi. Restituiamo la linea alla regia alle ore 14, il radio giornale in lingua italiana.

di pace ed era nato alto, forte e bello e intelligente come un uccello che di giorno vola alto in cielo e come un'aquila la scelse fra tutte, proprio lei così piccolina

poi le disse ti amo. E la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo. Le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo dediche d'ali e il mare mandava pesci ai pescatori, crebbero solo arance e limoni che profumavano di Natale le mani dei bambini e le schegge dei torroni. Allora lei disse facciamo l'amore,

0: freddo sotto il cuore e poi le disse ti amo. Sul suo cappotto lei capì che stava andando.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Christus.
3: Le notizie delle 14, i titoli. Papa alle Canarie incontra i migranti, minchino davanti alla vostra dignità. Fermiamo mafie e trafficanti. Medio Oriente, stretto di Hormuz, chiuso fino a nuovo ordine. Libano ancora vittime in seguito ad attacchi israeliani. Guerra in Ucraina, ambasciatori europei a Mosca per colloqui con il viceministro. Entro fine mese il negoziatore russo incontrerà gli inviati della Casa Bianca. Trovati all'ascolto da Marco Guerra, proveniente da Barcellona, il Papa è arrivato in tarda mattinata a Las Palmas de Gran Canaria, penultima tappa del viaggio in Spagna. Leone ha appena incontrato migranti e realtà di accoglienza al porto di Gran Canaria, simbolo di drammatici approdi e di gratuità dell'accoglienza. Ha denunciato mafie e trafficanti ed esortato a percorrere vie legali e sicure in nome della dignità umana che non ha passaporto. Ha lanciato poi un messaggio alle donne vittime di tratta. Il tuo corpo non appartiene a chi se ne è approfittato di te, ma a Dio. Le parole del Papa nel servizio di Benedetta Capelli.
4: Queridos migrantes.
5: Cari migranti, voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli. Siete persone con una famiglia e una casa che vi siete lasciate alle spalle, con sogni che nessuno ha il diritto di disprezzare.
4: Il diritto a despreciare.
5: Ascolta soprattutto, Papa Leone, le storie di dolore, di tragedia, di salvataggi, di ripartenze e di carità. Poi parla, la sua è una denuncia vigorosa contro le mafie, i trafficanti, mostri che agitano i mari. Non basta gestire gli arrivi, dice, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Ogni persona porta una domanda, che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita?
4: Se
5: esiste il diritto di cercare rifugio quando la vita è minacciata, esiste anche il diritto di rimanere nella propria casa senza fame, senza guerra, senza persecuzioni, senza violenza, senza che la terra diventi inabitabile, senza che la corruzione rubi il pane ai poveri, senza che le armi distruggano il futuro dei bambini. La Chiesa, aggiunge il Papa, non può ignorare queste acque, in alcun luogo dove la fame, la sete, la violenza, la paura o l'esilio continuano a ferire la dignità umana. Sulle vittime della tratta ricorda che il corpo che altri sfruttano appartiene a Dio. Non consegnate la vostra esistenza a chi la mercanteggia, l'invito di Leone ai migranti. Alle nazioni di origine sottolinea che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo. All'Europa l'invito a non abituarsi al Mediterraneo e all'Atlantico come cimiteri senza lapidi. Non possiamo abituarci a contare i morti. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera.
3: Ma quale popolo ha accolto Papa Leone alle Canarie e quali le sfide che sta affrontando il nostro inviato alla Las Palmas de Gran Canaria, Salvatore Cernuzio, ha intervistato Monsignor José Mazuelos, vescovo delle Canarie.
6: Se trova un popolo con una forza etica importante perché ha superato tutto il desafio della migrazione. È stata una sfida grandissima. Questo popolo non ha avuto razzismo, non ha avuto disprezzo, si ha avuto un'accoglienza, guardare agli occhi dei migranti, e questo è la grandezza di questo popolo. Per questo dico, questa terra che si sente molte volte abbandonata, periferica, adesso che il Papa venga qua è un onore.
7: Qual è la sfida più grande per la Chiesa delle Canarie oggi?
6: La sfida sono due cose, uno il tema della migrazione e l'altra la secolarizzazione. De forma rapida è arrivato tutto il turismo dell'Europa e una popolazione rurale, sono nuovi ricchi e è come un popolo che ha perso la radice. Ma questa secolarizzazione non ha potuto con una cosa, la devozione alla Madonna, alla Vergine del Pino.
3: E tra circa mezz'ora il Papa terrà l'incontro con vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi, le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali nella cattedrale di Sant'Anna. La giornata culminerà con la messa allo stadio di Gran Canaria. Apriamo la pagina della cronaca internazionale con il Medio Oriente. Hormuz completamente chiuso fino a nuovo ordine è l'annuncio delle autorità marittime iraniane dopo la nuova ondata di attacchi statunitensi all'Iran in Libano. Almeno 13 persone sono morte nelle ultime ore in seguito a raid israeliani. Ci aggiorna Gianmarco Murroni.
2: 49 missili Tomahawk si sono abbattuti contro l'Iran. Secondo fonti locali, gran parte del paese è stato colpito. Esplosioni sono state registrate in diverse città vicino alla capitale Teheran e in altre località più a sud. Gli attacchi all'Iran finiranno presto, ha detto il presidente americano Trump, riferendo che funzionari di Teheran hanno chiesto di fermare

0: con l'alto rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaya Kallas. In Libano, nel frattempo, continuano i bombardamenti israeliani nel sud del paese, almeno 13 le vittime nelle ultime ore.
1: A Mosca gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna si sono recati al Ministero degli Esteri per un colloquio con un viceministro. Intanto il negoziatore russo Dmitriev ha annunciato che entro fine mese incontrerà gli inviati USA Witkoff e Kushner. Sul terreno la Russia colpisce Kiev e annuncia di aver conquistato due nuovi villaggi. Roberta Barbi.
2: Sono stati loro a chiedere un incontro, li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive. Così il ministro degli esteri russo Lavrov ha commentato il colloquio di oggi degli ambasciatori rispettivamente di Francia, Gran Bretagna e Germania nella sede del ministero degli esteri a Mosca, forse con un viceministro. Domenica scorsa a Londra i leader degli stessi tre paesi avevano incontrato il presidente ucraino Zelensky. Intanto il capo negoziatore del Cremlino Dmitriev, senza scendere nei dettagli, ha annunciato che entro fine giugno vedrà gli inviati americani Witkoff e Kushner per proseguire il dialogo sull'Ucraina. Sul terreno Mosca riferisce di aver attaccato infrastrutture di trasporto ed energetiche utilizzate dall'esercito nemico nell'area di Kiev e in altri 142 distretti, colpendo soprattutto le postazioni nella regione di Kharkiv e nel Donetsk, dove afferma di essere avanzata conquistando due nuovi villaggi.
1: Al via stasera i mondiali di calcio ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada. Oggi la cerimonia inaugurale allo stadio Azteca di Città del Messico, a cui seguirà la partita Messico-Sudafrica. Con 48 nazionali partecipanti si apre una maratona di 104 partite in 39 giorni. Ed oggi è la giornata internazionale del gioco, che celebra il valore educativo e sociale dell'attività ludica riconosciuta dall'ONU e riflette sull'importanza del gioco condiviso in famiglia in un'epoca dominata da schermi e dispositivi digitali. Al microfono di Lorenzo Giovanardi è intervenuta Elga Dentale, scrittrice per bambini e docente per la formazione, che ha sottolineato come il gioco rafforzi il legame tra adulti e bambini e rappresenti un'occasione fondamentale di crescita.
3: Il gioco condiviso in famiglia sia fondamentale, e il problema forse è proprio che questa società ci sta consegnando dei ritmi molto, molto frenetici e i dispositivi digitali stanno diventando qualcosa di onnipresente in ogni situazione, in ogni famiglia, in ogni contesto sociale. Chiaramente questo non facilita la relazione e lo scambio, e un bambino della seconda classe della scuola primaria mi ha detto proprio: a casa mia la sera si sta tutti con il cellulare acceso e mentre ceniamo ognuno guarda il suo telefono. Ecco, questo ci fa riflettere.
4: Cosa perdono invece i bambini quando gli adulti smettono di giocare con loro?
3: Secondo me perdono molto, perdono anche gli adulti in realtà, perché giocare insieme è una prassi che rafforza un legame sia per i bambini ma anche per il genitore, anche per l'adulto. E il bambino sicuramente perde una grande opportunità, che è quella di costruire un legame più profondo.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. In occasione del 70° anniversario della morte si torna a parlare dello scrittore calabrese Corrado Alvaro. A breve la pubblicazione dell'opera Omnia, ce ne parla Silvia Guidi.
5: 70 anni fa, l'11 giugno del 56, Corrado Alvaro moriva a Roma, assistito dall'amica Cristina Campo. Il modo migliore per ricordare lo scrittore calabrese è tornare a rileggere le sue opere, soprattutto quelle che hanno per tema il primo conflitto mondiale, e quel clima di attesa, sospensione e lontananza dal mondo che vivono i soldati chiamati alle armi, come il romanzo Vent'anni, le poesie grigio-verdi o le lettere spedite dal fronte all'amica Ottavia Puccini, messaggi che confermano il progressivo disincanto di Corrado Alvaro di fronte alla retorica e agli entusiasmi d'annunziani per la guerra, che pure in un primo momento aveva sostenuto, e la preoccupazione per il dilagare di un cinismo pericoloso. La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società, scrive Alvaro, è il dubbio che vivere onestamente sia inutile.
1: Da Gabriele Di Domenico in regia e Marco Guerra in studio è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: Alexa, metti radio.
1: Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Alexa, metti radio...
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast, sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: (335) 12 (43722) sempre a vostra disposizione.
2: 12 43 722, è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
4: il numero di WhatsApp della Radio Vaticana.
5: 335 12 43 722.
6: Per voi resta aperta la chat come sempre, 335

0: Amici ascoltatori, bentrovati da Rosario Tronnolone, come ci sono anche
1: Eugenio Bonanata
2: e Padre Walter.
0: Padre Walter Garcia, siamo in attesa di cominciare la nostra radiocronaca dell'incontro del Santo Padre con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali che si terrà nella cattedrale di Sant'Anna a Las Palmas di Gran Canaria. Le immagini che ci giungono adesso appunto dalla cattedrale di Sant'Anna ci mostrano già la cattedrale ovviamente gremita, l'avvenimento precedente è andato un pochino più lungo appunto del previsto, quindi rispetto all'orario d'inizio che era stato previsto per questo incontro c'è un evidente piccolo ritardo, e il Santo Padre sta percorrendo in questo momento proprio i 60 km circa che separano il porto dove è avvenuto appunto l'incontro con le realtà d'accoglienza dei migranti e che lo portano appunto alla cattedrale invece di Sant'Anna. Volevamo appunto già dirvi che siamo qui nella postazione in attesa di cominciare questa nostra diretta, riprendiamo ancora con l'ascolto della nostra musica, saremo con voi.

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Un cordiale saluto da Rosario Tronnolone
1: e da Eugenio Bonanata
2: e padre Walter Garcia.
0: Siamo qui in studio per in collegamento naturalmente con Las Palmas de Gran Canaria per la radiocronaca dell'incontro del Santo Padre nella cattedrale di Sant'Anna con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali. Le immagini che ci sono giunte qualche minuto prima di questo nostro collegamento ci hanno mostrato il Santo Padre che riceveva la chiave d'oro della città dal sindaco di Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. Intanto io vorrei salutare tutti coloro che ci stanno seguendo non soltanto attraverso le onde della Radio Vaticana, ma anche attraverso le altre emittenti che sono collegate con noi. In maniera particolare Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto, il circuito in Blu Radio, MEP Radio FM Lazio Umbria, Radio Condivisione Palermo e anche tutti coloro che ci seguono invece attraverso i canali digitali e il nostro portale. Le immagini che ci giungono, vi dicevo subito dopo la consegna delle chiavi al Santo Padre, hanno visto il trasferimento dall'auto che l'ha portato dal porto alla città di Las Palmas sulla Papa Mobile, con la quale appunto il Santo Padre percorre l'ultimo tratto che lo separa dalla cattedrale. Questo per permettere naturalmente anche a tutti coloro che in questo momento sono assiepati lungo la via che appunto lo porta in Papa Mobile di salutare il Santo Padre, di vederlo e naturalmente anche di ricevere la sua benedizione. Al porto oggi c'è stato un incontro, devo dire, particolarmente toccante. L'abbiamo seguito sia sulle onde della radio sia attraverso le immagini che ci giungevano, le immagini televisive che ci giungevano, e il Santo Padre ha tenuto un discorso particolarmente forte, toccante, vero Eugenio?
1: Eh sì, Rosario, è un incontro che si è svolto in un luogo altamente simbolico, no? Il porto di Las Palmas, lo ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, l'arcipelago delle Canarie è composto da 7 isole, sono vicinissime alla costa nordafricana, 100-200 chilometri, quindi rappresentano da sempre un approdo naturale, no? Per i migranti, certo. E poi in particolare il porto ha visto diverse vicende anche negli ultimi tempi. Pensiamo a quello che è successo nel 2020, quando arrivarono nel giro di una settimana circa 3.000 migranti, era appena scoppiata l'epidemia da coronavirus e queste povere persone sono giunte dalla Mauritania, dal Senegal, dal Marocco, dal Sahara, insomma attraverso mezzi di fortuna, però non ricevevano aiuti perché era tutto bloccato e solo alcuni membri della Caritas sono riusciti a prestare i primi soccorsi dopo un po' di tempo, quindi è anche pagine tragiche da un lato, dall'altro anche avvenimenti belli in termini di accoglienza, degli sforzi. Il Papa ha ringraziato oggi nel suo discorso chi è impegnato su questo fronte, ma ha detto: voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità, rivolgendosi direttamente ai migranti. Non siete numeri né fascicoli, siete persone con una famiglia e una casa che vi siete lasciate alle spalle, con sogni che nessuno ha il diritto di disprezzare. Parole veramente molto, molto forti. Il vostro dramma, ha proseguito, deve diventare un esame di coscienza per le nazioni di origine, che devono essere devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, per le nazioni di transito chiamate a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani di molti criminali, per l'Europa, ha detto ancora il Papa, che non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi, e poi infine anche per la comunità internazionale chiamata a una cooperazione efficace e perseverante. Anche la Chiesa, ha detto ancora il Papa, deve lasciarsi interpellare. L'accoglienza del migrante non può essere qualcosa di secondario né venire delegata solo da alcuni volontari. È solo un passaggio del discorso che ha fatto il Papa dopo aver ascoltato alcune testimonianze di migranti, ma di persone anche impegnate in prima linea nell'accoglienza. Però fa riflettere, un'assunzione di responsabilità molto forte, il richiamo alla dignità, al rispetto della dignità delle persone. Sì. Siete persone, non numeri.
0: Poi Papa Leone ci ha un po' abituato ad un crescendo, no, nei suoi discorsi, perché tende appunto a partire in maniera molto tranquilla ma poi a crescere sia dal punto di vista emozionale sia dal punto di vista proprio del metterci di fronte a delle responsabilità molto forti. e il Papa quindi ha parlato anche delle autorità civili, dei parlamenti, dei governi, delle organizzazioni internazionali, insomma tutti coloro che hanno in mano delle responsabilità decisive, perché ha detto il Papa non basta gestire gli arrivi, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Ogni barca che arriva non porta soltanto dei migranti, ma porta con sé una domanda. Io ho trovato questo passaggio veramente
1: molto forte, certo, sì.
0: Che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita?
1: Eh sì, sono parole che fanno riflettere. Poi questi discorsi, Rosario, vanno letti anche con calma, sì. E questo è forse il consiglio che possiamo dare anche a chi ci ascolta, al di là, no, della diretta, del momento, dei titoli che magari escono l'indomani. Però è bello anche leggerli con un po' di calma, meditare un po' sopra, proprio partire dal testo, perché sono di una grandissima profondità e poi rappresentano veramente un richiamo per tutti noi, per la Chiesa in primis. Il Vangelo lì è messo alla prova, lo ha detto chiaramente.
0: Certo. E credo che veramente tutto quanto questo viaggio, perché nel corso delle trasmissioni, delle dirette che abbiamo avuto, ma anche nel corso semplicemente della preparazione del programma che anche tu appunto conduci, no? Il nostro Pope Today, abbiamo riletto i vari discorsi e c'è veramente un unico discorso, vorrei dire, che merita di essere letto e seguito,
1: un filo conduttore che poi molto arricchisce giorno dopo giorno, insomma sono stati
0: proprio sulla dignità, credo,
1: sì.
0: Sulla dignità del
1: giorno.
0: Sì. Intanto l'applauso vi fa intuire che il Santo Padre è arrivato appunto alla cattedrale di Sant'Anna, che è il luogo dove si svolge l'incontro con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali. Il Santo Padre è stato accolto dal Vescovo, viene accolto ecco in questo momento dal Vescovo delle Isole Canarie, Monsignor José Masuelos Pérez, che gli porge l'acqua benedetta per l'aspersione, che è il primo gesto appunto che il Santo Padre ha compiuto prima di entrare nella cattedrale. Intanto anche dei bambini gli offrono dei fiori. I bambini sono vestiti con l'abito tradizionale. Come già era avvenuto ieri, quando il Santo Padre si è recato nella Sagrada Famiglia per la Santa Messa che ha celebrato ieri, il Santo Padre si recherà per un momento di preghiera e di raccoglimento nella Cappella del Santissimo Sacramento.

l'ingresso del Santo Padre è accompagnato dall'inno Alza la Mirada, quindi appunto il motto di questo viaggio apostolico del Papa: alzate lo sguardo, alzate gli occhi. Il Santo Padre in questo momento fa il suo ingresso nella Cappella del Santissimo Sacramento per, vi dicevo, un momento di raccoglimento e di preghiera.

Dopo il momento di preghiera all'interno della Cappella del Santissimo Sacramento, nello stesso luogo il Santo Padre veste adesso i paramenti sacri e si prepara a recarsi nel luogo appunto predisposto per questo incontro con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose, i seminaristi e gli

frutto nuovamente dell'applauso dei fedeli. Il Santo Padre esce dalla Cappella del Santissimo Sacramento, ritorna nella navata della Cattedrale di Sant'Anna e va a raggiungere la sua sede per questo incontro con il clero. Ad accoglierlo e a dargli il benvenuto saranno le parole del Vescovo delle Isole Canarie, Monsignor José Masuelos Pérez, che gli rivolgerà un

0: ascoltiamo le parole del vescovo Masuelos Perez.
1: Caro Santo Padre, con immensa gioia e profonda gratitudine le diamo il benvenuto in questa chiesa diocesana riunita oggi attorno a lei, nella nostra cattedrale di Sant'Anna. La sua presenza tra di noi rafforza la nostra fede, conferma la nostra comunione con la Chiesa universale e rinnova la nostra speranza come popolo di Dio che peregrina in queste terre atlantiche. A nome dei sacerdoti, diaconi, seminaristi, religiosi, religiose e fedeli laici di queste diocesi, desidero esprimere la nostra vicinanza filiale e il nostro affetto. Grazie per essere venuto a incontrare questa comunità credente che desidera camminare unita, ascoltare la voce dello Spirito e servire con gioia il Vangelo. Santo Padre, la nostra diocesi possiede un'identità profondamente segnata dalla sua condizione insulare e di frontiera. Siamo una chiesa situata in mezzo all'Atlantico, crocevia di cammini tra Europa, Africa e America. Questa realtà ha plasmato storicamente l'anima del nostro popolo, aperta, accogliente, abituata all'incontro tra culture. Le nostre isole accolgono ogni anno milioni di visitatori provenienti da numerosi paesi. Il turismo costituisce una delle principali fonti di sostentamento per molte famiglie e ha contribuito allo sviluppo economico e sociale della nostra terra. Al tempo stesso questa realtà plasma anche profondamente la nostra vita umana, culturale e spirituale. Il costante flusso di persone, la mobilità, il ritmo accelerato della vita, una cultura spesso incentrata sul consumo e sul benessere immediato, pongono importanti sfide all'evangelizzazione. In molti ambienti percepiamo una crescente secolarizzazione che indebolisce il senso di Dio, la pratica sacra.

0: sacramentale, la trasmissione della fede nelle famiglie. Non pochi giovani crescono in contesti in cui l'esperienza cristiana risulta sempre più fragile o marginale. Tuttavia, questa stessa realtà ci spinge a riscoprire la nostra vocazione missionaria sotto la protezione di Sant'Antonio Maria Claretta, che 75 anni fa fu nominato da Pio XI compatrono della nostra diocesi. Vogliamo essere una chiesa aperta e accogliente, capace di annunciare il Vangelo anche in una società plurale e in costante cambiamento. Il turismo, oltre a rappresentare una sfida pastorale, costituisce anche un'opportunità provvidenziale di incontro, dialogo e testimonianza cristiana. Le nostre parrocchie e comunità desiderano essere spazi in cui tanti visitatori possono incontrare non solo la bellezza naturale, ma anche la bellezza di una fede viva, celebrata e condivisa con gioia. Viviamo inoltre altre realtà che interrogano profondamente la nostra missione pastorale: la precarietà lavorativa di molte famiglie, le difficoltà di accesso agli alloggi, la solitudine degli anziani, le ferite affettive di tante famiglie e il dramma migratorio che tocca in modo particolare le nostre coste. Di fronte a tutto ciò, la Chiesa cerca di restare vicina offrendo ascolto, accompagnamento e aiuto concreto a quanti soffrono di più. Nonostante le difficoltà, continuiamo a osservare abbondanti segni di speranza. La nostra diocesi comprende comunità semplici ma profondamente credenti. In numerosi paesi e quartieri la fede popolare continua ad essere una fonte viva di evangelizzazione e di appartenenza ecclesiale. Le celebrazioni pastorali, la devozione mariana, i pellegrinaggi, la devozione alla Vergine del Pino continuano a raggiungere migliaia di fedeli e mantengono viva una memoria credente che continua ad alimentare l'identità spirituale delle nostre isole. Tante espressioni di religiosità popolare continuano a sostenere la speranza del nostro popolo e offrire spazi di incontro con Dio. La religiosità popolare continua a essere anche un tesoro prezioso del nostro popolo. Osserviamo inoltre numerosi segni di grazia, comunità vive, sacerdoti, devoti che continuano a servire con generosa dedizione, molto spesso in mezzo a grandi esigenze pastorali, assistendo varie comunità e accompagnando realtà umane complesse. La vita consacrata mantiene una preziosa silenziosa e feconda tra i poveri, gli anziani, i malati, nel campo dell'educazione e nella preghiera contemplativa. I nostri laici partecipano con sempre maggiore responsabilità alla missione evangelizzatrice, alla catechesi, all'azione caritativa e all'impegno sociale. Attraverso tante iniziative ecclesiali, la Chiesa diocesana cerca di essere vicina ai poveri, agli anziani, alle famiglie, alle famiglie ferite, alle persone senza fissa dimora e a quanti subiscono diverse forme di esclusione. I nostri giovani, pur in mezzo ad una cultura spesso indifferente alla fede, continuano a cercare ragioni per sperare e camminare in autenticità. Santo Padre, desideriamo continuare a crescere come una Chiesa sinodale, vicina e missionaria. Una Chiesa che non si rassegna di fronte alla secolarizzazione, ma che cerca di annunciare con rinnovato ardore la gioia del Vangelo. Una Chiesa che ascolta, accompagna e annuncia con gioia Gesù Cristo. Le chiediamo di confermarci nella fede e di incoraggiarci a non perdere mai la speranza né la passione evangelizzatrice. Poniamo questo incontro sotto la protezione di Sant'Anna, patrona di questa Santa Chiesa Cattedrale. Benvenuto Santo Padre, questa è casa sua, grazie per confermare questa Chiesa diocesana nella fede, nella speranza e nella carità.
1: Che aun siendo diversos los dones y ministerios, todos formamos un solo cuerpo en Cristo. Escucharemos los testimonios, el de la vida religiosa y el del laicado, que expresan cómo el Espíritu sigue actuando entre nosotros y cómo de distintas vocaciones seguimos construyendo juntos una iglesia viva.
2: Il vescovo chiude dicendo che ascolteremo tra poco delle testimonianze appunto di alcuni di un sacerdote in maniera particolare, poi ancora della segretaria generale per la pastorale.
1: Gracias por confirmar a esta iglesia diocesana en la fe, en la esperanza y en la caridad.

0: San Paolo a los Efesios.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati.
0: Un Signore, una fe,
1: un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ed Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a chi compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Ora viene cantato il Salmo numero 133, com'è bello, com'è dolce che i fratelli stiano insieme.

0: Ascoltiamo ora la testimonianza, la prima testimonianza, che è quella di un sacerdote, Santiago Serrato Cáceres, missionario claretiano.
1: Diciendo algo che non solo sale del mio corazon, sino del corazon.
2: Voglio condividere una parola che nasce dal mio cuore, ma non solo del mio cuore, ma di tutte le persone che stanno fuori. Io sono sacerdote, missionario. Sono sacerdote, missionario claretiano, religioso, missionario claretiano, da 10 anni, arcipreste tutto questo impegno in questa diocesi. E se dovessi condividere qualcun dono dello Spirito che Dio mi ha dato, in questa meravigliosa diocesi, sería questo gioia di poter lavorare insieme come religiose di altre congregazioni con il clero e questa diocesi, con laici compromesso e con tutti i seglari che dona la sua vita. Con il cuore in la mano e a nome di tutti i miei compagni e fratelli sacerdotali
1: e di
2: tutta la vita consacrata presente
1: qui, la vida consagrada aquí presente,
2: Santo Padre, le ringrazio per la sua presenza
1: e
2: per averci permesso di sentire da vicino il respiro del successore di Pietro, che ci incontraggia del nostro compito di annunciare l'Evangelo ai fratelli con le parole. Le ringrazio per già questa vicinanza, per questo calore fraterno che ci trasmette come fratello maggiore. Del primo momento che lui apparisce del balcone, che ci incoraggia a essere fedeli, Santità, lei sa bene che a volte nella vita del sacerdote, del consagrato, la solitudine pesa, i dubbi a volte oscurano il cuore e la stanchezza sembra più forte della speranza. Conosce, ne sono certo, le nostre lotte e le nostre ferite e anche la nostra speranza e la nostra gioia. Perciò vorrei chiedere una cosa. Preghi Dio per tutti noi, affinché ci amo di noi, rinnovi oggi e qui la certezza di quell'amore incondizionato del Padre per tutti i suoi eletti. Ho ascoltato la sua meravigliosa preghiera rivolta a Gesù Cristo per tutti i sacerdoti del mondo. Diceva così: fa che non si sentano né funzionari né eroi solidari, ma figli amati, discepoli umili e pastori sostenuti della preghiera del tuo popolo. Lei è venuto, Santità, in una diocesi in cui lavoriamo con sinergia e una collaborazione che non sono una benedizione del cielo. Mi piace il suo insistere sul vivere in l'unità in mezzo alla diversità.
1: Ese testimonio lo intentamos llevar.
2: Questa testimonianza
1: en el trabajo pastoral.
2: Noi intentiamo vivirla.
1: Santo Padre, a seguir viviendo esta unidad y comunión en la Iglesia diocesana, en las tareas evangelizadoras de la Iglesia universal, tejiendo nuestras relaciones
2: le nostre relazioni con lo stesso filo che ha tessuto nel cuore di Maria,
1: con
2: il filo della tenerezza,
1: il
2: filo dell'umiltà, della tenerezza, il servizio,
1: che
2: possiamo cospire ogni giorno la bellezza di questa vocazione meravigliosa e di essere scelti di Dio, e che siamo sempre ricevuti la sana gioia o buon amore. Questa diocesi, come ha ricordato il nostro vescovo, ha una figura chiave che si spegne di dare un nuovo slancio all'azione evangelizzatrice.
1: Una figura che permanece en el corazón y en el recuerdo de todos los rincones.
2: Una immagine che rimane nel cuore di tutta nostra isola.
1: San Antonio María Claret.
2: Diceva San Antonio María Claret, copatrono della nostra diocesi. Il suo predecessore, il Papa Pio XII, lo define un santo modello, evidenziato la figura come grande apostolo e modello di instancabile zelo missionario per i tempi attuali.
1: Claret evangelizó esta tierra que usted ha llegado hoy.
2: Claret ha evangelizado nuestra tierra.
1: Una extensa misión apostólica.
2: Para 1848.
1: Una diócesis herida por la pobreza.
2: Ferita per la povertà
1: e il debilitamiento religioso. Junto al obispo Codina, che lo tenemos aquí, sus restos mortales, y que
2: insieme al vescovo Codina, che insieme al vescovo Claret ha profondizzato una profonda reforma diocesana
1: y social
2: que ha fatto una
1: de esta diócesis. Su predicación devolvió esperanza al pueblo. Favoreció la paz social y renovó las costumbres y la convivencia. Los sueños, conmovidos por su cercanía y entrega, comenzaron a provocar un nuevo nombre en el padre Claret. Cariñosamente le conocemos el Padrito Claret. Usted, con su presencia y palabra, nos está ayudando a revivir y renovar esta impetuosa acción misionera que nos dejó el padrito. Por último, una anécdota. Cuando se fue Claret, nosotros no queremos que se vaya, ¿eh? Quédese mucho tiempo. Cuando se fue Claret de la isla, él sentenció: estos canarios me han robado el corazón. Hoy déjeme que le diga, usted, Santidad, nos ha robado el corazón a todos los canarios.
2: Cuando Claret lasciò la isola, el Santo Padre dice: questi abiti della Claret canari mi hanno rubato il cuore. Lei posano per questa terra, ne sia certi, vivrà la stessa speranza di, diciamo, che tutti ci porterà sempre il suo cuore. Grazie per essere qui, Papa Leone.

Il sacerdote che ha appena lasciato la sua testimonianza scambia un abbraccio con il Santo Padre. Ascoltiamo adesso un altro brano musicale, Lubi Caritas di Maurice Duruflé.

0: E ora la volta della testimonianza di Enelida Hernández Monzón, segretaria generale della pastorale e vice cancelliera della diocesi.
1: Santo Padre, con profondo rispetto, affetto e spirito di comunione, desideriamo ringraziarla per la sua vita alle Canarie. Sono segretaria generale della pastorale e vice cancelliere della diocesi. Grazie per averci incoraggiato a vivere una chiesa più vicina, più missionaria e più aperta all'azione dello Spirito. La sua presenza tra di noi è un dono e un segno di speranza per le nostre comunità cristiane che continuano a camminare con entusiasmo in mezzo alle sfide del nostro tempo, segnato da una forte secolarizzazione e da una grande diminuzione delle vocazioni. Siamo consapevoli, e lo abbiamo approfondito negli ultimi anni attraverso gli incontri diocesani, della necessità urgente di passare da una pastorale di mantenimento ad una pastorale decisamente missionaria. L'urgenza di una nuova evangelizzazione costituisce oggi il miglior servizio che la Chiesa può e deve offrire alla nostra società. Perciò sentiamo la chiamata a cambiare paradigma. Da una chiesa incentrata sul conservare l'esistente ad una chiesa in uscita che vada incontro a quanti sono lontani, feriti o disorientati, compiendo il mandato del Signore: andate e fate discepoli. Questo cambiamento implica per noi passare da parrocchie di servizio a parrocchie evangelizzatrici, dalla preoccupazione esclusiva per quanti sono dentro all'interesse sincero per quanti sono fuori, seguendo lo stile di Gesù con Nicodemo o la Samaritana. Vogliamo comunità capaci di generare cristiani, rivitalizzando l'iniziazione cristiana e promuovendo una leadership condivisa in cui tutti ci sentiamo corresponsabili della missione evangelizzatrice. Da questa consapevolezza, e rispondendo all'urgenza di annunciare il Vangelo, la nostra diocesi sta percorrendo negli ultimi anni un cammino pastorale segnato dalla convinzione chiara: crescere in sinodalità per rivitalizzare la missione evangelizzatrice, seguendo il magistero della Chiesa di Papa Francesco e il suo. Questo processo è iniziato dopo la fase di ascolto del sinodo sulla sinodalità. I frutti di questa consultazione sono diventati il nostro piano diocesano di pastorale e ci hanno aiutato a prendere coscienza che la missione non si può vivere in maniera individuale né frammentata, ma nella comunione, perché solo camminando insieme possiamo rispondere alle sfide attuali. Questo cammino ha avuto un primo impulso nelle prime giornate pastorali con il motto «Insieme siamo di più», dove è stato presentato il progetto del piano diocesano e si è risvegliato nelle nostre comunità il desiderio di camminare unite. Successivamente, nelle seconde giornate pastorali, insieme annunciamo Gesù, abbiamo riflettuto sulla necessità di procedere verso una struttura pastorale più missionaria, puntando sulle unità pastorali, non come una semplice riorganizzazione, ma come un'espressione concreta di una Chiesa che vuole essere veramente comunità. Desideriamo camminare verso una Chiesa che sia davvero comunità di comunità, come ci ricorda la Evangelii Gaudium, dove la parrocchia, lungi dall'essere una struttura meramente amministrativa, diventi un ambito di viva comunione e un centro costante di invio missionario.
2: Aspiriamo, Santo Padre, a costruire comunità viva, cercana e evangelizzatore, che compartan la fe, acompañen los procesos de las personas, anuncien juntos con alegría y sencillez a Jesucristo.
1: In modo particolare, le terze giornate pastorali, passione per evangelizzare in comunità, ci hanno aiutato a sviluppare una pastorale più partecipativa e aperta all'azione dello Spirito. Tutto questo cammino si è concretizzato in materiali di lavoro, spazi di ascolto e processi di discernimento che stanno aiutando le nostre comunità a vivere lo spirito del sinodo nella vita quotidiana. In questo cammino abbiamo capito che la sinodalità non è una strategia, ma un modo di essere Chiesa, come lei ci ha ricordato nella vigilia di Pentecoste del 2025. La evangelizzazione è anzitutto opera di Dio, che agisce attraverso i legami di comunione che lo Spirito suscita. Non mancano le difficoltà, inerzie, ritmi diversi e resistenze, ma abbiamo visto che anche crescere una maggiore corresponsabilità e uno stile pastorale più partecipativo, dove il discernimento condiviso inizia ad essere una realtà. Ora ci stiamo preparando per le quarte giornate pastorali, chiamati alla conversione, dove compiremo un ulteriore passo avanti nell'attualizzazione della sinodalità. Più che risultati chiusi, ciò che stiamo vivendo è un processo, un cambio di mentalità, di cuore e di stile ecclesiale. Siamo certi che la sua presenza rafforzerà il nostro impegno a continuare ad aprire cammini di unità in una Chiesa diocesana più sinodale, missionaria ed evangelizzatrice. Santo Padre, la ringraziamo profondamente per la sua vicinanza e la sua presenza tra di noi. E le chiediamo di continuare ad accompagnarci con la sua preghiera affinché possiamo essere fedeli alla chiamata, alla conversione e alla missione.

0: E adesso ascoltiamo le parole di Papa Leone XIV.
1: Queridos hermanos obispos,
0: cari fratelli vescovi, cari sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, seminaristi, fratelli e sorelle tutti in Cristo Gesù. È una grande gioia per me poter condividere questo incontro con voi. Grazie per la calorosa accoglienza, per la vostra affabile presenza e per le vostre testimonianze, che sono il riflesso di una Chiesa viva, nel cui cuore trovano eco le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. Vengo in queste isole come padre e fratello nella fede. Con voi sono cristiano e per voi vescovo. Ciascuno di noi ha ricevuto diversi doni e ministeri per l'edificazione del corpo di Cristo, come abbiamo ascoltato nella lettura della lettera agli Efesini. E questa è la chiamata del Signore che oggi risuona nuovamente nei nostri cuori e conferma la nostra vocazione e missione: costruire insieme la Chiesa fondati su Cristo, la pietra angolare, edificare nel bene, armonizzare le nostre differenze e lavorare uniti a favore di tutti. Vorrei che riflettessimo insieme su due atteggiamenti della nostra vita cristiana che dobbiamo tenere presenti per essere saggi architetti nella costruzione della civiltà dell'amore. Voi, canari nativi o d'adozione, popolo di Dio in pellegrinaggio nelle terre circondate dall'Atlantico, avete il privilegio di godere ogni giorno della maestosa presenza del mare. Si dice che negli occhi di un isolano quell'immagine, che ha il sapore della patria e della casa, rimanga impressa nelle pupille in modo perenne e che se ne senta molto la mancanza quando si è lontani nell'entroterra. Questo sentimento corrisponde ad una sana nostalgia di immensità, di cielo e di mare aperti, che si estendono all'orizzonte senza limiti né confini. E ha un cuore sensibile, disposto a salutare con una lacrima chi se ne va e ad accogliere a braccia aperte chi arriva. In questo senso, il mare a volte può essere anche sinonimo di distanza e di separazione, di sfida e di cammino da percorrere. A questo proposito, Sant'Agostino ci dice: è come se uno vedesse da lontano la patria e ci fosse di mezzo il mare. Egli vede dove arrivare, ma non ha come arrivarvi. Così è di noi, che vogliamo giungere a quella stabilità dove ciò che è. Tuttavia c'è di mezzo il mare di questo secolo, affinché avessimo anche il mezzo per andare, è venuto di là colui al quale noi si voleva andare. E che cosa ha fatto? Ci ha procurato il legno con cui attraversare il mare. Nessuno infatti può attraversare il mare di questo secolo se non è portato dalla croce di Cristo. Questo è il primo atteggiamento che ci guida per navigare nelle acque della vita e raggiungere la meta, la patria celeste: abbracciare la croce di Cristo. Cari fratelli e sorelle, i santi hanno provato la nostalgia di Dio e, dovendo affrontare le tempeste dell'esistenza, hanno saputo portare Gesù sulle loro barche, hanno confidato in Lui, hanno abbracciato la croce e hanno così placato le onde dell'incertezza e della paura. Ne è esempio in queste terre benedette, tra tanti altri, il venerabile Antonio Vicente González, sacerdote diocesano, noto anche come il buon pastore canario. La sua vita, trasfigurata dalla grazia divina, ci stimola a portare la croce di Cristo e a seguirlo. Essendo testimoni fedeli del Vangelo in questo nuovo tempo della storia, non esente da turbulenze e contraddizioni, per giungere così alla meta promessa. La prima linea guida, dunque, è abbracciare la croce di Cristo. E voi, ad esempio, lo fate quotidianamente, come Cirenei, accompagnando tanti fratelli e sorelle crocifissi dai drammi della vita e aiutandoli a portare i loro pesi. Io vi ringrazio per questo generoso lavoro di carità e misericordia. Vorrei inoltre sottolineare un altro atteggiamento: coltivare una spiritualità eucaristica. Ciò si ricollega all'antica tradizione che si conserva in questa bella cattedrale. La pioggia di petali di fiori davanti al Santissimo Sacramento che si compie il giorno dell'Ascensione, come segno dei beni spirituali e celesti che il Signore riversa salendo al cielo. Quel gesto di devozione da parte di tante generazioni nel corso del tempo possiede un significato profondo. Meta del nostro cammino è l'incontro con Cristo, centro della vita cristiana, verso il quale si piegano le nostre ginocchia in adorazione, attorno al quale ci riuniamo formando un unico corpo e insieme al quale ci offriamo come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Ce lo dice il Concilio. I fedeli, partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essa. Così tutti mostrano concretamente l'unità del popolo di Dio. Pertanto, coltivare una spiritualità eucaristica significa approfondire una spiritualità dell'unità ecclesiale nell'amore. Facciamo della nostra vita una risposta al desiderio di Gesù, perché tutti siano una sola cosa, perché il mondo creda. Un modo concreto per manifestare questa spiritualità di comunione è la solidarietà cristiana, perché l'unione con Cristo è allo stesso tempo unione con tutti gli altri ai quali Egli si dona. Per questo vi incoraggio a continuare a offrire a tutti l'amore che voi, a vostra volta, avete ricevuto dal Signore. Amore che si fa nutrimento nell'accoglienza, nell'ascolto, nella vicinanza e nella cura dei più fragili. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato. Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Cara Chiesa in cammino nelle Canarie, seguendo le orme di santità di tanti uomini e donne che vi hanno preceduto, che hanno offerto la loro vita in comunione col sacrificio di Cristo sulla croce e sull'altare, vi incoraggio ad andare avanti saldamente radicati in Lui, per continuare a navigare con coraggio in questo nuovo tempo della storia. Quando incontrerete difficoltà, alzate lo sguardo e chiedete allo Spirito Santo la grazia di vivere uniti nella fede, nella speranza e nella carità. virtù che sono come tre stelle che brillano nel cielo della nostra vita spirituale per guidarci verso Dio. Che la Beata Vergine Maria, Stella Maris, ci guidi nel nostro viaggio, ci aiuti a prendere il largo e così giungiamo al porto sicuro dell'incontro definitivo col suo Figlio Gesù Cristo.
1: Grazie.

un calorosissimo applauso accoglie le parole del Santo Padre. Tutti i fedeli che sono riuniti nella cattedrale di Sant'Anna si alzano in piedi ad applaudire il Papa.

0: El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
1: Con la benedizione del Santo Padre si chiude questo incontro del Papa con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali. Ed ora il Monsignor Cristóbal Denis, vescovo ausiliare, ringrazia il Santo Padre. Egli porge un regalo da parte della diocesi.
2: En el que albergamos esperanza que tienes hasta orígenes canarios. Ya nos lo confirmará.
1: Dice que secondo lui nell'albero genealogico del Papa ci sono delle origini legate appunto alle isole Canarie. Il regalo consiste in un quadro che comprende due importanti documenti per la diocesi delle Canarie: la bolla del Papa Eugenio IV dell'anno 1435 e i primi statuti della cattedrale delle Canarie.
2: La bula papal y también la medalla de oro de la catedral.
1: E anche, come diceva, la medaglia d'oro della cattedrale. Viene consegnato adesso il Santo Padre il quadro con i due documenti.

E adesso le varie autorità presenti salutano il Santo Padre, cioè appunto le persone che si erano accreditate per il baciamano si avvicinano al Santo Padre per salutarlo. Intanto il coro ha intonato il canto finale di questo incontro, il Laudate Dominum.

0: Sentite questi applausi, il Santo Padre, dopo aver ricevuto il saluto sull'altare, scende nella cattedrale per salutare alcuni sacerdoti, invece in particolare uno appunto infermo e impossibilitato ad alzarsi. Chiudiamo così questa nostra diretta dalla cattedrale di Sant'Anna alla Spalmas nelle Canarie, da Rosario Tronnolone
1: e Eugenio Bonanata.
0: E grazie naturalmente a padre Walter Garcia. E vi un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Fine del collegamento. Laudetur Jesus Christus.
2: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La dignità umana non ha passaporto, ne perde valore quando attraverso una frontiera così. Papa Leone al porto di Arghineghina alle Canarie, incontrando le realtà di accoglienza dei migranti. Terza tappa della visita in Spagna del pontefice, che ha detto con forza: la Chiesa non può ignorare queste acque. Mi inchino dinanzi a voi le altre parole che il Papa ha rivolto ai migranti che hanno portato la loro testimonianza ad Arghineghina. L'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri, il monito del pontefice.
2: Il molo della vergogna, come fu ribattezzato dopo la crisi del 2020, quando in piena pandemia 3.000 migranti arrivati nel giro di una settimana fu impedito di entrare nel porto. Il tema delle migrazioni è al centro degli ultimi due giorni del Papa in Spagna, oggetto di una prova di forza tra sinistra e destra del paese, ma soprattutto emergenza che impegna la comunità ecclesiale da sempre in prima linea nel difendere i diritti e la dignità di chi fugge con il sogno di una vita migliore. La Chiesa spagnola ha appoggiato l'ultimo provvedimento governativo per la regolarizzazione di 500.000 migranti, ispirato da un'iniziativa legislativa popolare, ma soprattutto insiste su una narrazione diversa che elimini paure e pregiudizi e tenga conto di una realtà che ha bisogno, soprattutto dal punto di vista economico, della forza lavoro rappresentata dai migranti. Il flusso migratorio alle Canarie è in calo: 3.180 i migranti registrati nel 2026, nulla in confronto alle cifre degli anni passati, ma il problema rimane come la chiamata in causa dell'Europa alle sue responsabilità. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono a Mosca per colloqui dopo il faccia a faccia di domenica a Londra con il presidente ucraino Zelensky. Intanto continuano i combattimenti.
3: Attacchi di droni nel sud della Russia, missili e velivoli senza pilota su 8 località ucraine. Lo stallo militare lungo la linea del fronte non ferma dal cielo il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Nella notte droni ucraini hanno colpito una raffineria a Krasnodar, provocando un vasto incendio che è stato spento. Le autorità locali parlano di 3 persone rimaste ferite dai detriti caduti su alcuni edifici residenziali. Dal Cremlino la risposta non si è fatta attendere. 2 missili balistici e 221 droni sono stati lanciati la notte scorsa su diverse zone dell'Ucraina, la maggior parte dei quali neutralizzati, hanno rivendicato le autorità di Kiev, annunciando di aver colpito ieri un impianto militare russo a 1.000 chilometri dal confine con il supermissile Flamingo. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha fatto sapere che c'è stato un blackout alla centrale nucleare di Zaporizhia, rimasta senza alimentazione durante la notte a causa di un attacco a una sottostazione elettrica di riserva. Intanto, mentre gli ambasciatori di Francia, Germania e Regno Unito sono stati ricevuti questa mattina al Ministero degli Esteri a Mosca, il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha invitato Putin e Zelensky a incontrarsi per porre fine al conflitto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,21% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
6: Noi cristiani sappiamo che il male esiste. Ma siamo cristiani perché il male noi lo leggiamo solo e soltanto a partire dalla luce. Questo non è scontato, perché noi potremmo leggere il male a partire dal male. E il male in sé è molto più seduttivo del bene. Il bene è più soave, non fa rumore. Eppure il mistero del Natale cambia completamente il nostro sguardo. E noi dobbiamo sempre domandarci se il nostro sguardo è ancora uno sguardo cristiano. Perché assumere lo sguardo cristiano significa guardare le cose a partire da quella luce che quel bambino è venuto a portare all'interno della storia. Bene, andiamo a questi due testi. Però vorrei che innanzitutto tu ci raccontassi perché hai scritto questi due testi, cioè qual è stata la cosa che ti ha spinto a fare ancora una volta un lavoro del genere. Non è la prima volta che tu ti diletti a fare un grosso lavoro teologico, scientifico, spirituale, eccetera. Perché e che cosa ti ha spinto a scrivere questi due volumi?
7: Beh, intanto buonasera. La domanda è, devo dire che mi occupo insistentemente di questa cosa che non mi è mai interessato. Però nel momento in cui mi sono trovato nella comunità religiosa, l'arcivescovo ha cominciato a coinvolgermi e via via, e mi sono accorto, ma dopo tanto tempo, che forse il Signore mi aveva dato un regalo perché io potessi avere gli occhiali e leggere un po' meglio. E quando l'arcivescovo cominciò a mandarmi delle persone, che io non ero ancora sacerdote, peraltro i primi anni, perché lui stesso aveva il sospetto che c'era qualcosa di malfunzionante, oppure di discernere sui fenomeni mistici, ecco, avendo visto Maria, mi chiedevo, ma queste caricature che cosa hanno? Non facevo proprio fatica a capire perché, lungi dall'immaginare che invece una falsa mistica si poteva espandere con tanta facilità e attirando tanto consenso e creando tante vittime alla fine, perché la falsità non crea libertà, è la verità che rende liberi. Insomma, non era per me una cosa comprensibile, fin tanto che sul suggerimento... Ecco,

O poteva essere un contributo, visto che me l'avevano chiesto, altrimenti non mi sarei dilettato se non mi fosse stato chiesto, dare dei criteri, leggere quelli che la Chiesa dà e ha sempre dato con grande coerenza. Vi dico solo che quando è morta Maria, i fratelli e la mamma, che era ancora viva, hanno saputo dopo che era morta che era stigmatizzata. Una volta che sua mamma si era accorta, aveva queste sudorazioni di sangue, bibibano, lenzuoli, tutto, ma è un profumo, perché, cioè, c'è un fenomeno, ma anche lì, ma chissà perché tutta questa fatica a discernere i fenomeni mistici da quelli psichiatrici. C'è sempre qualche cosa che fa capire immediatamente la differenza. Non è che un'emorragia profuma, un'emorragia viene un'emorragia. Cioè, il Signore permette anche qualche particolare che se lo vogliamo raccogliere. E quello della teatralità per me è sempre il criterio di discernimento principale. Mi ha turbato il seguito, cioè le vittime di queste persone, e come l'abuso sia a un centimetro dalla falsa mistica, e fino ad arrivare alle nozze mistiche. Ecco, la Maria aveva le nozze mistiche, aveva anche l'anello con l'effigie di Gesù. Ma da che cosa ho capito? Anni dopo, che aveva veramente queste nozze mistiche. Chi ha conosciuto Maria sa che era una donna molto semplice, ma ispirava anche confidenza, ma dopo un pochino si aveva come un timore reverenziale. Io alla fine la salutavo, non osavo quasi più neanche darle la mano. Le prime volte avrei abbracciato anche il cane, quindi abbracciavo anche lei. Maria, come sta? Ecco. Poi nel tempo, ma non che lei fosse scostante, mi sembrava come di pestare un campo di neve, ecco, visto che tutta lei è venuta la neve adesso, che le mie orme rimanessero. Capivo che c'era qualche cosa. Allora, dopo poi ho chiesto anche ai familiari e hanno detto, ma guarda, facevamo così anche noi. Poi dopo vado a leggere che Santa Teresa dice che quando ci sono questi fenomeni mistici, chi li ha è talmente timoroso di sporcare i propri l'affetto, la totalità di appartenenza di questo amore verso Dio, che anche gli affetti normali e naturali diventano un pochino più, come dire, con cautela. Figuriamoci quelle sacrileghe parodie di nozze mistiche fra gli adepti di una congregazione. Sembrerebbero cose quasi neanche da dire, ma invece il fenomeno poi con internet probabilmente diventa molto grande. Allora forse era il caso di ribadire un po' questi concetti. Poi in maggio di quest'anno è uscito un documento bellissimo sul discernimento dei fenomeni mistici del Dicastero e la dottrina della fede, dove con grande saggezza. E proprio si vede la Chiesa che fa questo cammino, mentre io ho voluto riportare anche l'analisi precedente che si faceva sul soggetto, i frutti, ma sul soggetto bisognava guardare assolutamente l'equilibrio mentale. E una persona che mentalmente aveva qualche problema, ma fin dai secoli passati, ecco, si poteva ovviamente santificare, però non era credibile. Perché scriveva Tancherei che la credibilità delle rivelazioni private è tale e quale a quella del veggente. Quindi era importante, e anche perché i veggenti, ha detto bene, grazie Don Luigi, si è visto come era morto. Se uno va a vedere la vita di questi santi mistici, ne hanno passati di tutti i colori. Maria, se volete leggere, ecco, raccolto un po', sembra impossibile che una persona possa soffrire tanto anche da parte della Chiesa. Ma non si è santificata perché ha sofferto tanto, si è santificata e ha dimostrato che era veramente unita a Dio. Il Signore le aveva dato certamente dei doni straordinari che non erano una decorazione, ma le sono serviti per non ribellarsi, per non minacciare vendetta. Sono fatto come Gesù, soffrendo non minacciava vendetta, oltraggiato non rispondeva con oltraggi. E si vede questa forza che le arrivava, si capisce bene. Ecco perché i doni mistici capiamo che sono autentici quando il veggente ha avuto la forza straordinaria di vivere le prove che il diavolo ha seminato e che Dio ha permesso nella sua vita. E quindi questo è stato un messaggio molto bello, perché senza mai mettere enfasi sulle cose, ha dato tante briciole di vita cristiana ordinaria, cose semplici che non pensavo neanche,
sarebbero state tanto importanti, perché

0: erano ovvie. Una volta dissi, quando l'avevo conosciuto da poco, avevo fatto una critica a uno che secondo me si era comportato male e ho detto, ma era stato un prete, ho detto, ma i preti dovrebbero. E mi ha detto con molto candore, guarda, non preoccuparti mai del bene che dovrebbero fare gli altri. Ecco, sembra una cosa così scontata, però ho capito che invece era tanto necessaria. E così via, ecco. Quindi la ragione era cercare di fare un po' di chiarezza.
1: Bene, adesso farò delle domande a cui risponderai
0: Può
1: brevemente.
0: darsi, non voglio
1: No,
0: mentire.
1: delle domande che forse possono aiutare un po' tutti noi. Beh, dicevamo che esistono dei fenomeni mistici straordinari. Quindi una persona che prega normalmente deve aspirare ad avere questi doni o no?
0: No.
1: No, perché? Perché il Signore li concede ad alcune persone e ad altre no?
0: Questo è un mistero, però certamente aspirare a quei doni mette immediatamente nella strada sbagliata, perché il Signore vuole che ci santifichiamo nella vita ordinaria. E quando capita lo straordinario è perché va a confermare l'ordinario. Vale più pelare le patate con amore che costruire cattedrali. Quindi, e la cosa più straordinaria probabilmente di Gesù è che si è fatto bambino. Cosa c'è più ordinario di un neonato? E quindi non vanno aspirate, non vanno cercate, non vanno rifiutate. Sono cose che se il Signore le dona, sono dei doni. E mi sembra che sia Santa Teresa scrive che non sono delle decorazioni nella nostra vita, ma solo chi le vive, ecco, sa che cosa costano, perché anche il soggetto che le riceve non è che si sente degno, sa che è un dono assolutamente gratuito di cui non è degno, per cui ovviamente si vede la conseguenza perché è stimolato a vivere sempre più virtuosamente, dice, ma proprio a me, Signore, e cerca di purificare la sua vita e arrivano le virtù eroiche, proprio stimolate.
1: Ho letto nel tuo testo che normalmente questi doni sono edificazione della persona che le riceve, però ci sono anche dei fenomeni mistici invece che hanno avuto una ricaduta ecclesiale. Citavi prima alcune mariofanie, una tra le più celebri che ha tanto condizionato anche nel modo di pensare la Chiesa è stata quella di Fatima e dei pastorelli di Fatima. Quindi tra i fenomeni mistici straordinari c'è anche quella delle visioni. Queste visioni che invece non hanno lo scopo dell'edificazione del fedele basta, ma hanno una ricaduta ecclesiale.
0: Hanno del fedele, perché anche le rivelazioni di Fatima, Francesco e Giacinta hanno capito che loro, ed erano certamente autentiche per quello che possiamo capire, perché sono morti bambini, giungendo a un grado di eroicità che non si può aspettare da un bambino di 6 o 7 anni. Ma è un principio che ha guidato la Chiesa per tanti anni. Le rivelazioni private, cioè le visioni o le locuzioni, i messaggi sono per la santificazione del veggente, primo passo. Però il tesoro della santificazione c'è un mistero che è quello della comunione dei fedeli. Santificando di te forse divento più buono anch'io. Dopodiché, questa è la cosa inequivocabile, vengono consegnate nelle mani della Chiesa. Pensa a Suor Lucia che è rimasta una vita sepolta nel monastero di clausura. Benché lei avesse lasciato l'intenzione che forse si poteva rivelare il terzo segreto nel 61, il Papa non lo fece, che ha fatto una conferenza stampa per dire che aveva ragione lei e che il Papa era contro la Madonna. Ma vi accorgete immediatamente, perché il veggente autentico sa che non è suo, e siccome non gli appartiene il dono, lui deve usarlo per la sua santificazione, lo mette nelle mani del suo vescovo. E poi se il vescovo lo vuole mettere nel cassetto, la responsabilità è del vescovo, non è del veggente. Lo capiscono benissimo. La Maria aveva queste rivelazioni e il confessore gli ha detto, Maria, scrivi, ma non sapeva scrivere. Aveva fatto la prima elementare, poveretta, per 3 anni, smetteva a febbraio, quindi con tanta fatica riempie questi diari perché gli ha detto, quello che Gesù ti dice tu lo devi scrivere tutto. E quindi oltre a lavorare 10 ore in campagna, la sera quando tornava doveva anche scrivere lentamente, tutto a zampe di gallina, come scriveva lei, perché Allora dopo un annetto dice portamele. E lui le porta, le ha lette, poi gliele ha date, dice va bene Maria, allora adesso bruciamo tutto. Hai il fiammifero? Questa è stata la risposta della Maria. Ha un fiammifero. Cioè la ricaduta ecclesiale c'è perché quello che il dono che il Signore ha dato viene messa nelle mani del magistero della Chiesa. Non lo fanno loro il discernimento.
1: Abbiamo parlato adesso di fenomeni mistici straordinari che toccano, diciamo così, il bene, anche il vissuto ecclesiale. La Chiesa non vincola, significa che il fedele può anche non credere in questa cosa e non cambia nulla rispetto al suo essere cristiano. Certamente però se la Chiesa ne certifica in qualche maniera l'autenticità, può diventare uno strumento, una spiritualità, una strada, un alfabeto attraverso cui una persona è aiutata a vivere meglio, diciamo così, la propria vita. Mi colpiva in alcune biografie di santi, tra cui San Francesco, ad esempio, e Padre Pio, e Maria, come la citavi prima tu, Padre Raffaele, che il dono delle stimmate è stato vissuto come qualcosa da nascondere, non come qualcosa da ostentare. Padre Pio si vergognava, piangeva, inizialmente non si vergognava di avere questi segni e la viveva davvero come una gogna, come qualcosa che non lo faceva sentire speciale, lo faceva sentire di meno, no? Eppure, diciamo così, le stimmate sul corpo di Padre Pio sono stati un sacramentale, nel senso tanta gente a partire anche da questo ha aperto il proprio cuore o comunque si è messa in un percorso di cammino. Però, per esempio, sarebbe incomprensibile le stimmate di Padre Pio senza l'apostolato che ha fatto all'interno del confessionale. Cioè, l'offerta della sua sofferenza, di fatto, lo si vede in quell'apostolato lunghissimo di ore giornaliero che lui ha esercitato in un sacramento che è il sacramento della riconciliazione. La confessione è un sacramento, l'esorcismo è un sacramento. La differenza è perché c'è più forza in un sacramento che in un sacramentale e perché dovremmo usare invece un sacramentale, cioè qual è il momento in cui noi usiamo di più il sacramentale rispetto al sacramento.
0: Questa è una bella domanda, faccio anche un po' fatica a rispondere. I sacramenti sono questi mezzi che ci offre la Chiesa in cui la materia, l'acqua, il pane, il vino o la parola del sacerdote, il consenso degli sposi, acquistano un grande valore e una grazia che ci viene data attraverso uno strumento. La Chiesa riconosce un cammino, c'è una lunga preparazione per i sacramenti. I sacramentali sono degli aiuti collaterali che sempre la Chiesa crea, ma ci aiutano ad approfondire il cammino di fede. Diciamo, ovviamente l'acqua santa ci serve per fare un passo verso il pentimento, verso l'accoglienza della grazia di Dio nella nostra vita. Nel sacramento viene dato il dono che è significato dal sacramento stesso.
1: Quando è che la Chiesa sceglie, ad esempio, di utilizzare il sacramentale dell'esorcismo?
0: Nel momento in cui ci sono dei fenomeni che si chiamano straordinari.
1: Che sono?
0: Che sono fuori dell'ordinario e nella lunga tradizione ecclesiastica vengono sempre riconosciuti nella forza, nel linguaggio nuovo. E anche una certa chiaroveggenza nell'intuire i bisogni o le difficoltà. Quello che mi è sembrato strano nella lettura di questi segni straordinari è che io, finché non ho cominciato, non avevo frequentazione di queste cose. Ecco. Per dire, una volta avevo sentito parlare delle fatture. Allora, ma frequentavo finché è vissuto ancora Don Cartesio, che fu il santo prete ferrarese, e una volta gli ho chiesto, dico, Cartesio, ma insomma, io ho sentito parlare, ero già a Siena, dove invece c'era una cultura piuttosto forte, dico, ma sento questa gente, dice, la fattura, ma cos'è sta roba? Dice, sono quelle che fa il commercialista. Così ha risposto Don Cartesio. Allora sono rimasto un po', dopo mi ha spiegato un po' meglio, dice, guarda, quando uno non crede più in Dio, finisce col credere in tutto. Per cui mi sono messo il cuore in pace, per me la cosa era finita lì. studiando la teologia, la filosofia, ecco, vediamo che ci sono sempre l'interpretazione, si tratta di segni, quando nei Vangeli scrivono le parole dobbiamo stare attenti a non dare stoltamente l'effetto, cioè il primo significato che ci viene in mente, ecco, quando dice avrete forza dallo Spirito Santo, ma non può mica dire che uno è diventato palestrato con i muscoli così, oppure campione, ha vinto il sollevamento pesi perché ha avuto, ma insomma, vediamo subito, è ridicolo. Non ho capito perché invece nell'ambito demoniaco la forza straordinaria data dal demonio sia che ha sollevato un banco in chiesa. E allora se l'ha sollevato verrà giù. Questa è la forza straordinaria. Ma queste cose finiscono col depistare, perché se i segni che la Chiesa dice invece li leggiamo nella maniera più banale, nelle lingue, una lingua nuova, ha detto tre parole in cinese, non si sono mica accorti quelli che la pensavano così quando sono venuti fuori i neologismi, eugenetica, l'Axion T4, tutta la razza ariana, cioè sempre neologismi terribili, i kulak in Unione Sovietica, ma questi neologismi sono costati milioni di morti. E anche uno si deve fare le domande, la forza straordinaria, ma c'è? Se uno pensa, beh, un omuncolo alto 1,60, con i capelli neri, brutto, piccolo, che riesce a creare una guerra mondiale, milioni di morti, vagheggiando una razza ariana dove erano tutti alti, biondi e con gli occhi azzurri. Cioè la contraddizione, la menzogna vivente, ma come poteva avere, ma chi è che sarebbe credibile? Quando interviene il maligno non si ride, tutti a pensare che aveva ragione, ma queste cose succedono. Allora, mi è sembrato opportuno dare molta attenzione quando compaiono i neologismi, vi raccomando, ahimè, per la legalizzazione dell'aborto nei vari stati, tutte le sigle, vado a fare un IVG, che sembra andare a fare un ECG, le EG e l'IVG, solo che IVG vuol dire interruzione volontaria di gravidanza, cioè queste parole che mistificano il significato, stare attenti perché è una nazione diabolica, perché se Gesù era il Logos, il maligno, anche lui usa le parole, infatti usa addirittura per tentare Gesù, non ha mica messo delle odalische scosciate sotto, quando ha detto buttati al pinacolo del Tempio, no, un salmo, manderà i suoi angeli, perché un salmo in bocca al diavolo, quindi capite che anche il diavolo può recitare i salmi, può dire le preghiere, però dalla sua interpretazione che è distruttiva, quindi certo, il desiderio di buttarsi dalla torre che vengono gli angeli, ma per scendere ci sono le scale, ecco. E così per uscire da tante situazioni bisogna fare proprio delle scale, dei cammini, che non, senza sconti, inutile sperare, quanti pazienti venivano, pure altra gente, si sente mio marito gli ha dato un sacco di medicine, non è che gli può fare un esorcismo così facciamo a meno, anche alcune bisogna pagare un ticket, ma che immagine abbiamo dato dell'esorcismo? Ecco, sono cose per me sempre un po', sono state difficili da capire, però ho pensato che era opportuno chiarirle, quindi i segni tradizionali, la forza, la lingua, l'intuire i bisogni, la paura, perché se cominciamo a aver paura siamo fritti, e Gesù 35 volte nei Vangeli non abbiate paura, e allora vedevo la gente che arrivava, che una bambolina di stracci, terrorizzati. Dico, beh, cosa fa? Ma questa è stata la maga, appunto uno che è di vicino a noi. Beh, dico, lei ha paura di una bambolina di stracci. Dico, ma guarda, almeno gli antichi ebrei avevano gli idoli d'argento, d'oro, di metallo fuso, un vitello d'oro. E mi sembrano mortificazioni per la fede. E lui, certo lì, lui ha usato la parola non crede niente, perché appunto qualcuno dice, ma lei non crede niente. E beh, dico, non ci sono ancora riuscito a credere, ecco, nella paura, nel liberarsi. Ho pensato che il mio lavoro ministero, anche anzi mi sono accorto, ho cercato di esercitare quello, poi qualche volta ci sono riuscito, qualche volta no, ma di liberare dalla paura. Pensavo proprio quando il cielo pagano, ai tempi chiamato la cultura greca, no? Il cielo pagano, Allora, amico, un cielo sereno, ci sembra di fare una bella conquista, lasciare il cristianesimo e arriviamo alle entità negative. Era tutto un cielo minaccioso, bisogna fare i riti per addomesticare le potenze, che se no il Dio si vendica se faccio quello, i riti fino al sacrificio dei figli, eccetera. Ma San Paolo dice, liberate dai tempi dell'ignoranza e della paura, perché ci andiamo ancora dentro, quindi ecco.
1: Tu hai fatto l'esorcista, hai praticato il ministero dell'esorcista per 21 anni. In 21 anni quanti 20, casi? 20. 20 anni. Quanti casi
0: sì,
1: reali?
0: Il vicepresidente però mi chiedeva per il discernimento.
1: Quindi quanti casi in questi anni, 20 anni, reali ti sono capitati? In numero.
0: Allora, il rituale, farei presto a dire un numero, ma il rituale proprio nella prima pagina dice che i fenomeni straordinari sono veramente rari. Di persone che credevano di esserlo, tantissimi, di casi veri in cui ai noi con grande sofferenza è avvenuto, sono stati veramente pochi, ecco, li conto sul dito di una mano, ma per fortuna. Perché, ma d'altronde, ma che bisogno c'è dell'intervento straordinario quando per farci peccare basta uno che ci dà una punzecchiatura, una contrarietà, un dissapore, e già coltiviamo, cioè dobbiamo temere il maligno che ci tenta nelle nostre debolezze. Quindi imparare a fuggire le occasioni prossime e quelle prossime renderle remote. L'esempio di la gente che veniva con dei mali fisici loro o dei congiunti, ma più di una volta è capitato qualcuno che è arrivato con dei dolori più o meno spiegabili alla schiena, qualche cosa, ma è andato dall'ortopedico, non ho capito perché viene. No, erano convinti che era stato la vicina di casa, perché se, come era l'immaginario delle streghe, soprattutto le vedove, anziane, e poi se non hanno la dentiera, che sono sdentate, ancora sono streghe, in un certo immaginario. E quindi ovviamente è stata la vicina di casa, che vedova, eccetera, eccetera, che ha fatto qualche cosa, per cui adesso il marito è così. Ecco, il mio modo di reagire forse non era del tutto, però cercavo di rassicurarla, ma non c'era verso, no, perché erano convinti, perché erano già stati a sentire vari pareri, e alla fine venivano perché io facessi il rito, mi sono ben guardato dal fare. Tuttavia non ho mai rinunciato ad andare un pochino più a fondo, ad esempio di chiedere, ma questo signore che sta di vicino, che vedova, esce molto di casa? No, è sempre chiusa in casa. Di quella spesa chi gliela va a fare? Ecco, questa era la domanda. Allora rimangono un pochino così, non so, ci andrà lei qualche volta, e comincia, e io insisto invece sulla spesa, dico, ma senta, ma perché non le va lei qualche volta a fare la spesa? Mi sembrava un consiglio buono per educare un cristiano.
1: Alla strega.
0: Certo, a quella che lei ritiene strega, dice, ci mancherebbe altro, quella disgraziata. E quindi, ma vedi che nutrono l'odio, ecco che lì c'è arrivato il diavolo, perché attraverso quella cosa, e veramente ho visto qualcuno arrabbiarsi, lì hanno fatto anche la scenata, ma come lei? Dovevo fare a tutti i costi l'esorcismo perché il marito aveva il male alla schiena, ma capite che avrebbe coltivato meglio il rancore e l'odio verso questa persona? È una cosa che mi ha veramente un po' anche scandalizzato, come certuni, ecco, favoriscono incolpare terze persone. Quando si arriva a incolpare dei propri mali terze persone, già si fa il gioco del maligno. E mi ricordo con questa signora, ma ci mancherebbe altro, questa che mi ha fatto. Le dico, scusi, ma il Signore ci ha insegnato da cristiani ad amare gli amici. E mi veniva in mente Don Cartesio, quando c'era qualcosa, aveva una frase bellissima di fronte ai problemi. Diceva, guarda che per risolverli bisogna amare di più, non amare di meno. Ecco, per me è stato tanto vero, anche le persone che si sono ritenute vittime, ho fatto quello che potevo, poi qualche volta è andato bene, qualche volta si sono arrabbiati di più e sono andati a cercare un altro che gli ha fatto l'esorcismo. Ma come si fa a pensare anche agli interventi del maligno in maniera indipendente dalla vita morale della persona? Cioè, possono capitare nella vita dei santi, ma sono l'ultima delle prove passive, perché il soggetto, anche la Maria, aveva avuto ma ero già nelle virtù eroiche, ma quella non c'era più niente per farla peccare con tutto quello che le hanno fatto, l'hanno offesa, picchiata, denigrata, errori medici, le è successo di tutto. Poi potete capire che per farla peccare Dio può permettere, ma la Chiesa ci insegna che farà le purificazioni passive e sono quelle che sono capitate probabilmente a tutti i santi, che qualche cosa di straordinario è arrivato, ma erano già nelle virtù eroiche. Finché noi basta pestarci un piede, diciamo una parolaccia, ma non abbiamo mica bisogno che intervenga il diavolo in maniera straordinaria. Ma voi vi accorgete però che chi vive la vita di fede reagisce amando di più, fino ad amare i nemici. Questo mi sembra la cosa più importante, ecco, che non... Dopo nell'amarsi, chiaramente, non vuol mica dire provare dei sentimenti, ma almeno fare del bene, benedite coloro che vi maledicono. Date, se uno ti chiede la tunica, magari anche il mantello. È un modo, vedete, anche ordinario di vivere il cristianesimo, ma capite che se io non avessi fatto questo intervento, la preghiera, il sacramentale straordinario che è l'esorcismo, cosa sarebbe servito a fare? Non lo so se gli faceva passare il mal di schiena, ma se disgraziatamente glielo faceva passare, la colpa era tutta della strega, guarda cosa ha fatto, e quello ci è voluto un esorcismo, e da lì tutto il paese avrebbe saputo che quella donna era una strega, come è successo purtroppo, ho visto tante persone proprio segnate a dito. Insomma, già la Chiesa ha chiesto perdono, il Papa per certe pagine riguardo a questi argomenti. Col testo, ci sono pagine che ci colmano di rossore, quando riflettiamo a cosa è successo e che cosa può deragliare nella nostra vita quando cadiamo in quel tipo di letture. Quindi...
1: Un'ultima domanda. Ci sono delle persone che fanno il male, ma non lo fanno soltanto perché, diciamo così, sono dei millantatori, ma perché hanno effettivamente un carisma reale anche, no? Cioè anche dei doni particolari che usano male. Io posso darti le chiavi di una macchina, tu la puoi usare per mettere sotto una persona oppure per accompagnarmi alla stazione. Quindi è possibile che una persona comunque abbia dei doni e li usi in maniera scorretta, oppure il dono ce l'ha soltanto una persona santa?
0: Allora, hai fatto bene usare la parola doni, così entriamo in una sottigliezza apparentemente sottile, ma non è una sottigliezza teologica. Allora, le rivelazioni private, cioè le locuzioni e le visioni, sono date per la santificazione del veggente, e noi capiamo che erano autentiche dagli effetti che ha sul veggente. A quel punto, se ci sono dei messaggi, anche i vescovi cominciano a dire: ma vuoi vedere che aveva ragione, che davvero è un aiuto? Ma l'aiuto viene dato per che cosa? Per vivere meglio il Vangelo nell'ora presente, no? Quel messaggio, perché ci aiuta a vivere nel mondo d'oggi. E questi sono, si chiamano rivelazioni private. I doni o carismi, invece, sono dati per il bene della Chiesa. Chi li ha può usarli, ovviamente, anche per la sua santificazione, credo che sia la maggioranza, ma disgraziatamente può anche, non, dicono i sacri testi, riceverli in stato di peccato mortale e continuare a vivere in stato di peccato mortale. L'esempio ce l'abbiamo nel Vangelo, perché quando Gesù li mandò a due, dette loro il potere di guarire le malattie, cacciare i demoni, quindi li fece esorcisti, e andarono, due a due, tornarono indietro tutti contenti, ma se erano due a due, gli apostoli erano in 12, in una coppia, chi c'era? C'era Giuda, il quale aveva il potere, come scriverà San Pietro, ebbe la stessa chiamata, aveva la vocazione sicura, l'aveva chiamato Gesù, non era stato un errore di discernimento, ha avuto il nostro stesso ministero, vissuto con Gesù, eccetera, però è finito male. E credo, questa è una mia lettura, ma credo che c'è un particolare nel Vangelo di Giovanni che ci fa capire il pericolo. Ed è quando dice che c'è l'episodio della donna che gli versa il profumo e dice: ma non si poteva vendere e dare ai poveri, che è una cosa vera, 300 denari. Ma San Giovanni sente il bisogno di specificare, non disse questo per amore dei poveri, ma perché era ladro. Cioè, voglio dire, è rimasto ladro vivendo con Gesù, con la Madonna, con gli apostoli. Immaginate quando sento che tutto, no, ma sa perché l'ambiente, perché la famiglia, perché cioè il peccato è personale. Quello lì viveva con Gesù, con la Madonna e con gli Apostoli, è riuscito a rimanere ladro per 3 anni. Il ladro fa la morale su come usare i soldi, sfida Gesù, quando dice uno di voi mi tradirà, dice, sono io, l'hai detto. A quel punto, insomma, poteva anche dire, Signore, scusami, l'ho fatta grossa, ma vediamo una cosa inquietante, che è preso quel boccone, cioè non è che Gesù gli ha dato un cibo maleficato, gliel'ha dato lui di sua mano, e preso quel boccone Satana entrò in lui. E mi sono chiesto tante volte, ma perché Gesù non lo ha fermato? Anziché dire no, ti prego non fare, se no quello che devi fare fallo presto. La Madonna che era lì, perché non l'ha preso per le caviglie? Non farlo, quello che devi fare fallo presto. E si vede Giuda che si allontana. Prima hai citato l'indemoniato di Geras, che invece viene liberato, ma c'è una grande differenza per quello che ho potuto capire, che corrono incontro a Gesù. Poi quando è davanti a Gesù gli vomita addosso di tutti i colori, sei venuto a rovinarci, vattene, ma corse uno o due, i Vangeli riportano che con le sue gambine è andato incontro a Gesù. Allora vuol dire che anche nelle grandi situazioni di male, che noi diamo la colpa al mondo intero, alla fine è stato anche il diavolo che ci ha reso così peccatori e cattivi, ma un minimo di deliberato consenso nel almeno andare a chiedere a Gesù, questo lo lascia. E bisogna fare questo cammino, perché c'è una responsabilità che noi abbiamo. È stato molto bello il Papa, il primo dell'anno, quando ha dato il messaggio, quando ha dato il messaggio Urbi et Orbi, dice questo, Gesù, Dio ha fatto tutto quello che poteva per noi. C'è una cosa che solo lui poteva farlo, ma c'è una cosa che solo noi invece possiamo fare, prenderci la nostra responsabilità. E usa 2 volte... la responsabilità. Quindi ecco, non sarei così lieto nel buonismo che tanto tutto finisce bene. Dio perdona tutto se glielo chiediamo o se accettiamo il perdono, perché comunque l'inferno è il luogo della autoesclusione. Manda, certifica, perché se le rifiuti tutte, preso quel boccone, non è che si è convertito. Satana entrò in lui, ecco, c'è proprio la descrizione di un cammino di possessione. Dobbiamo stare attenti, perché il coltivare deliberatamente un peccato perché ma non rubava tanto, ma no, non funziona mica così, perché si vede poi nella stessa linea d'onda, mi fa impressione, perché quando ha valutato Gesù, lo ha valutato 30 denari, il profumo valeva 300, cioè sulla stessa linea del mercanteggio, alla fine è mercanteggiato, mercator pessime, dicevano. Quindi cioè, la linea del peccato viene segnata, allora non bisogna indugiare, ci sono i sacramenti appunto che ci danno quell'aiuto dove noi non ci riusciamo. Dice, ma pecco tutti i giorni, confesso che spesso, perché la grazia arriva e cerca di riparare. Poi non vuol dire che vincerà le debolezze, no? Non cascherai più, però è diverso, come dici prima, fra cadere. Il peccato è amare il male, non è cascare, è amarlo. Sono fatto così, io decido, piena avvertenza, deliberato consenso.
1: Vorrei che concludessimo con una storia molto bella, che è la storia di, se puoi raccontarcela e chiudere, di Suor Cenerentola. Perché questa storia? Perché, vedete, noi viviamo in un momento storico dove a volte incontriamo anche quello che è il disagio psichico, o comunque una malattia o una condizione umana che non è, diciamo così, ideale. Allora, ci si può far santi in ogni condizione della vita? Cioè, qualunque cosa mi capita nella vita, che magari mi fa essere diverso, posso farmi santo in ogni condizione della mia vita? Qual è la lezione che ci insegna una donna così? Se ci puoi raccontare in breve.
0: No, sto pensando, mi hai stimolato con questo racconto in breve, ma io devo raccontare di 2 suore, non di una. C'era un monastero di suore di clausura a Siena e mi chiamano, insomma, sono andato molte volte, ci andavo quasi tutte le settimane, e a un certo momento vedo una suora fuori dal monastero, ma insomma chiaramente con uno sguardo bizzarro, ecco, poi ha avuto anche un modo un po' bizzarro, ecco, di approcciarsi, dico, ma chi è? Allora chiedo alla madre, se guarda, era venuta con l'intento di farsi monaca, aveva una 50ina d'anni, Però avendo 50 anni, molti monasteri le hanno detto che era troppo tardi. Loro disgraziatamente le hanno detto, o opportunamente, le hanno detto venga e si vedrà. Lei, che era una donna molto radicale, si è licenziata, ha venduto l'appartamento, ha venduto tutto, si è presentata alle suore, ma dopo 10-15 giorni era chiaro, perché si metteva a sbraitare, proverà quelle altre, lei, cioè, insomma, con fare molto così, a un certo punto, molto garbatamente, dice, guardi, lei non è fatta per star qui, lei torni pure a casa, dice, ma io non ho più la casa, siccome non ho la casa, cioè, io ho venduto tutto, ne compro un'altra, no, perché ho dato tutto alle missioni, e quindi si trovano questa donna nulla tenente, e quindi provano a convincere qualche altro monastero, dice, chissà che non ci riescono, questa ha fatto la peregrinazione, dopodiché torna indietro e se la trovano lì, e non sanno più come fare. Avevano un appartamentino vicino al monastero, due o tre stanze che usavano per foresteria, quindi gliela danno, ma a quale titolo sta lì? E quindi l'arcivescovo fece la pensata di tenerla come eremita diocesana. E quindi arrivarono al punto, anche il vescovo vedeva che era così, però era anche piena di buone intenzioni, devo dire, si vedeva che era una donna molto buona, ma il cervello era quello che era. E dice che vuole fare l'eremita. Allora il vescovo dice, vabbè, facciamo l'esperimento per un anno, poi vuole fare i voti, facciamo i voti privati, comunque c'era un po' di gente, lei fa i voti, poi davanti a lui dice, mi chiamerò Suor Cenerentola. Il vescovo, per non creare una polemica, un'altra bizzarria in chiesa, accetta Suor Cenerentola. E quindi con questo nome, perché lei riteneva che si chiamasse Cenerentola era niente, il problema erano che le altre suore invece erano le sorellastre, quindi era quello, perché dice, io sono qui fuori, voi invece, e insomma, e ha creato vari problemi, anche perché poi lei stava nella parte esterna, le suore avevano messo una grande grata anziché quella piccolina, avevano una grande grata, per cui lei le vedeva dall'esterno. Che ci fosse gente così, se vedeva una che si distraeva, Suor Teresa, stia attenta! Durante la messa, quindi la madre non ne poteva più come fare, e anche a me fece una parte enorme, perché poi un giorno arrivai sul tergicristallo della macchina, c'era la zampina di un uccellino, io non l'avevo vista, non sapevo che lei era scritta la Lipu, lega italiano, che diceva, mamma mia, si era convinta che io avessi strappato la zampa all'uccellino per fargli dispetto. Però anche in questo, poi io per fortuna riuscivo ogni tanto a farla sorridere, anche quello, ecco, qualche battuta, qualche volta si arrabbiava, qualche volta no, ma ero anche l'unico con cui aveva un certo dialogo, per cui mi aspettava sempre al varco tutti i giovedì, quindi mi diceva tutto quello che pensava, però non mi ha mai scaricato, ecco. A un certo punto comincia a dirmi che Gesù le parlava. Beh, dico, Gesù ci parla sempre nel Vangelo, dice sì, però mi ha detto qualche cosa di personale, e comincia a tirare fuori qualche rivelazione, ma in un quadro così, insomma, di disturbo psichico abbastanza evidente, ecco, mi sembrava, fra le altre cose, mi dice che le aveva detto che lei sarebbe morta, ovviamente come tutti, però nel letto dove era morta Suor Concetta, che era una consorella che era morta alcuni anni prima in clinica medica. Io l'ascolto, dico sì, insomma, per fortuna ho imparato, ecco, a fare delle battute, ecco. E cioè, tu non ci credi, ma lui me l'ha detto davvero. Dico va bene, anche a me mi ha detto che lei è buona, ma non, insomma, non devo darle retta, qualcosa del genere. Andiamo avanti un annetto e un giorno la vedo che ha una caviglia. Dico, ma Suor Cenerentola, ma la caviglia, insomma, mi si è gonfiata un po' la gamba, ma mi faccia vedere lei. E, insomma, si tira su ed era, io ho visto fino al ginocchio, ma era. Dico, guardi che bisogna andare in ospedale, se davvero? Eh sì, non mi ricordavo più che una delle rivelazioni era quando andrai in ospedale morirai. E allora lei mi dice, ma decido di andare davvero? Dico, ma certo, non si può mica fare a domicilio, perché sarà una trombosi, ma è troppo grande. Poi le arriva e dice, sì, sì, ce l'ho fino sulla coscia, anzi è cominciato da qua. Quindi mi era un po' strano il quadro. Comunque, allora se pensi che sia così, va bene. Ci bisogna dirlo alla madre, allora chiamo la madre, dico, guardi, bisogna prendere l'ambulanza, portarla, perché ci vuole niente fare un'embolia polmonare in queste condizioni. E allora dice, madre, io prima di andare via vorrei salutare le suore. Quindi la chiama, è stato molto commovente perché ha chiesto perdono a tutte. Dice, sapete, sono un po' matta, abbiate pazienza, ma io, sai, io voglio bene a tutte, vi porto tutte, allora non vi vedrò più. Lei voleva fare una professione come si chiama, come eremita, ecco, perpetua, però invece il vescovo e la madre avevano deciso di fargliela fare un anno per volta perché temendo la professione, che non l'avrebbe rinnovata, la tenevano un po' buona, altrimenti si scatenava. E quindi se non vedo più, salute le suore, allora tutti a prendere un'altra delle sue bizzarrie, no? Comunque va in ospedale, conosco il medico che c'era, dopo un po' mi chiama e dice, ma guarda, l'abbiamo fatto una risonanza, ha un linfoma enorme, quindi che sta occludendo, ma è già tutta presa. Oh mamma, e quindi non sarebbe uscita viva. Allora a quel punto, sapendo la notizia, sono andato dall'arcivescovo, insomma, gli ho parlato, e ho detto che avrebbe voluto fare la professione solenne, che non l'aveva mai fatta, perché in questa condizione le suore erano tutte d'accordo, e quindi con il vicario moniale, però non gliel'abbiamo detto prima, proprio quel giorno lì sono andato, su Cenerentola, oggi un grande regalo, no? No, si mette il velo, adesso perché aveva solo la cuffietta, si mette il velo, si prepara i perbeni, un grande regalo. Poi dopo vede arrivare il vicario, il medico che conoscevo, dice, ma che cosa? Si è molto commossa, così e con tanta devozione, è stata una cosa molto commovente, ecco, sul letto di morte con un filo di voce. Grazie a Dio pensai di registrare questa cosa e finita questa professione. Mi ha ringraziato e disse, ma ti ringrazio tanto per questa cosa, lo devo a te. Se però se permetti ti devo dire anch'io una cosa, non prendertela. Volevo dirti solo ricordati che il Signore non è venuto a chiamare solo persone intelligenti, equilibrate, ma anche le povere matte come me. Dice, sai, se io capisco, ma ero fatta così. La mia vita è stata tutto un cammino, ma sui vetri rotti. Mi sono ferita in tutti i modi, per colpa mia, capisco che ero io che facevo, però è andata così, ma non mi sono mai voltata indietro, perché ho sempre guardato a lui, quindi ecco, mi ha lasciato questo ricordo. Dopo si è deteriorata proprio rapidamente, allora era in clinica chirurgica inizialmente, e il medico dice, guarda, non la possiamo tenere qui, bisogna portarla in clinica medica. E allora, quando vanno a portarla, dice, no, io devo andare nel letto là, nel reparto, dove c'era un'altra bizzarria, dico, sono generalmente, adesso ho fatto anche il voto di obbedienza, stia zitta, ma io devo andare là, perché Gesù mi ha detto che moro, lasci stare. Invece con l'ambulanza si va all'ospedale nuovo di Siena, per un disguido, tutto occupato, non c'era posto. E allora telefonano qui, lei sull'ambulanza, dove la portiamo, trovano che si è liberato un posto all'ospedale vecchio di Siena, in clinica medica, nel letto di Suor Concetta. E lì è morta. E al giovedì sera, perché ha detto che sarebbe morta di venerdì, quindi il giovedì sera sono andato e poi, insomma, stava già molto male. Insomma, siamo arrivati che, cioè, non è morta venerdì, ma è andata in coma, con il sangue che usciva dappertutto, si era scoagulata ed è morta la domenica della trasfigurazione. Ma per me è stato un messaggio molto forte, ecco, questo è, e ci credo ancora. Anche le povere sceme come me mi hanno detto esattamente. E poi un'altra, perché penso di aver avuto io una visione mistica. Una povera monaca, non so come l'avevano presa in monastero, non aveva dato i segni, era entrata giovane, 17-18 anni, ma dopo poco cominciò a sentarsi, a avere dei segnali, però poi passavano, insomma, ha fatto il cammino e ahinoi fece anche la professione solenne. Dopodiché ha cominciato a sentire, forse ce l'aveva anche prima, ma non lo diceva, a sentire delle voci insultanti, tremende. E poi avere delle esplosioni di violenza che, insomma, hanno dovuto fare più ricoveri coatti, legata, piena di farmaci. Poi in quegli anni si usavano dei neurolettici molto pesanti, quindi anche tutta bloccata, e le suore non sapevano come gestirla, perché Però era diventata molto buona e lei sapeva, quando avvertiva che le voci ritornavano, madre, mi ricoveri subito prima che faccia qualche guaio, mi ricoveri subito. E alla fine lei voleva vedere l'esorcista. Allora, ma la vedo in quelle condizioni, poi aveva in quel momento una rarità psichiatrica che in delirio si chiama dermatozoico, cioè la persona si sente piena di vermiciattoli, di cose dentro le vene, dentro si sente circolare una sofferenza spaventosa, per cui lui viene e vedo che è anche tutta fasciata, così, ma dopo un po' che parliamo, dice quelle bestiacce, mi dice, ma io, ma vedo che è fasciata, aveva i polsi fasciati, e poi guardo, e dico, ma e dice sì, perché quando le faccio uscire, quindi chiaramente era lei che si grattava, ma era fasciata ai polsi e poi era fasciata anche alle caviglie. Dico, ma ha qualche altra ferita? Dice sì, me ne è venuta anche una qui sotto, che non ho guardato, però ci sono rimasto, ecco, perché. Cioè, dal punto di vista psichiatrico era molto evidente che nel delirio dermatozoico lei cercava di liberarsi, e ma questa coincidenza, ecco, lei non ha pensato niente, però è stato un messaggio per me, dico, per me è stata una visione mistica, perché veramente è come che il Signore mi avesse fatto vedere dove era crocifisso. Io ho proprio pensato che quelle erano stigmate vere. Anche se erano escoriazioni del grattamento dal punto di vista clinico, ma spiritualmente erano il segno della conformazione alla passione, che questa poveretta spogliata di tutto è ancora viva, è molto buona, non ce l'ha più. Poi sono passate, dopo gli è venuto qualcosa di diverso, ma sempre molto mite, piena di virtù pur nelle sue condizioni, ecco. Ma mi è sembrato un messaggio, perché è facile scartare, e per questo sono stato anche molto grato delle linee che hanno dato del discernimento, della dottrina della fede, di spostare l'accento dalla persona ai frutti, perché quelle persone lì, vedendola così ammalata, è una forma graverrima di schizofrenia, cioè la vedi così, no, ma invece i frutti della bontà, della sua conformazione alla passione, quelli ci sono. E attorno a lei, ancora adesso, comunque c'è un'aura di bontà, di bello, ecco, di buono, pur essendo chiaramente ammalata. Ecco, allora ho pensato che per me psichiatra, il Signore voleva farmi vedere che la santità non ha limiti, ecco. Però ci sono, vedete, i frutti buoni, la bontà, la mitezza, il dono di sé, sono i frutti, sono quelli che ci dicono il nascondimento anche, perché lei viveva, non se ne è nemmeno mai accorto, sono io che ho visto la coincidenza, oh mamma, aveva proprio le 5 ferite.
1: Avete visto, dobbiamo finire con delle belle storie di cui ringraziamo di cuore, grazie. Grazie al padre Raffaele che ci ha regalato la luce e il buio in maniera caravaggesca.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera, così Papa Leone al porto di Arghenghin alle Canarie, incontrando le realtà di accoglienza dei migranti. Terza tappa della visita in Spagna del Pontefice, che ha detto con forza la Chiesa non può ignorare queste acque, e ai migranti che hanno portato la loro testimonianza ha detto: mi inchino di fronte a voi. È sempre alta la tensione in Medio Oriente. Stanotte torneremo ad attaccare pesantemente l'Iran. Minaccia al presidente americano Trump dopo i raid delle scorse ore, ai quali Teheran ha risposto colpendo Kuwait, Bahrain e Giordania.
2: Il cessate il fuoco è ormai praticamente privo di significato, è l'accusa lanciata dal Ministero degli Esteri di Teheran dopo i nuovi raid statunitensi. In una nota, il governo iraniano parla di attacchi illegali e criminali e attribuisce agli Stati Uniti la responsabilità di tutte le conseguenze della nuova escalation. Nella notte, infatti, Washington ha colpito strutture di sorveglianza, sistemi di comunicazione e difese aeree iraniane. Secondo il presidente Donald Trump, Teheran starebbe ostacolando i negoziati. La risposta iraniana non si è fatta attendere: missili e droni sono stati lanciati contro basi americane nella regione. Teheran inoltre annuncia che, a fronte delle ripetute violazioni del cessate il fuoco, il corridoio marittimo da cui transita circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas sarà chiuso fino a nuovo avviso. La Cina chiede ad entrambe le parti di fermare immediatamente le operazioni militari, ma sul terreno per ora prevalgono le armi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Parlamento le comunicazioni in vista del Consiglio europeo della Premier Meloni, che chiede una figura europea autorevole che tratti con Mosca.
3: Sostenere Kiev e mantenere alta la pressione su Mosca, ma non formati che rischiano di spaccare l'unità. Si parte dall'Ucraina con critiche tutt'altro che velate a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia esclusa.
4: Non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
3: Quindi l'Iran, senza citare Trump, nel suo intervento in Parlamento in vista del vertice europeo la prossima settimana, Meloni punta l'indice contro il regime in Libano su Hezbollah. Inaccettabili gli attacchi al contingente UNIFIL. Nello stesso tempo critica le azioni israeliane sul Libano e le parole di Ben-Gvir contro l'Italia, il paese delle ciabatte, rispedite al mittente. All'attacco invece le opposizioni, che denunciano le carenze del governo in politica estera, l'appiattamento all'amministrazione Trump e l'incapacità di denunciare i crimini commessi da Israele in Medio Oriente.
5: Da Montecitorio Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,16%, quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: cuore di Dio, innalzato da terra, Gesù ci attira al suo cuore.
1: Imparate da me, mite ed umile di cuore, e troverete riposo. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti. Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Imparate da me, mite ed umile di cuore, e troverete riposo.
3: Io, pastore buono, nutro il mio gregge, per lui do la mia vita.

0: Io, pastore buono, nutro il mio gregge, per lui do la mia vita.
1: Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua, accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata.

0: Ho portato sulla terra il fuoco dell'amore, come vorrei che divampasse in tutto il mondo.
1: Invochiamo con fede Gesù Redentore, perché dia pace e ristoro alle nostre anime.
0: Signore misericordioso, abbi pietà di noi.
2: Signore Gesù, che dal tuo petto squarciato hai fatto nascere la Chiesa, tua sposa, rendila sempre santa e immacolata.
0: Signore misericordioso, abbi pietà di noi.
2: Gesù, Tempio Santo di Dio, distrutto dagli uomini e riedificato dal Padre, fa che la tua Chiesa sia il santuario vivente della tua gloria.
0: Signore misericordioso, abbi pietà di noi.
2: Gesù, Re e centro di tutti i cuori, rivelaci la grandezza della tua misericordia, rinnova con gli uomini del nostro tempo il tuo patto d'amore.
0: Signore misericordioso, abbi pietà di noi.
2: Gesù, nostra pace e riconciliazione, che distruggendo ogni inimicizia sulla croce, ci hai riuniti in un solo uomo nuovo, donaci di venire a te uniti nel medesimo spirito.
0: Signore misericordioso, abbi pietà di noi.
2: Gesù, che ti sei fatto obbediente fino alla morte, rendi partecipi della tua gloria coloro che si sono addormentati nel tuo nome.
0: Signore misericordioso, abbi pietà di noi.
1: E ora concludiamo ogni nostra preghiera di lode e di domanda con le parole stesse di Gesù.

0: O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del suo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino?» E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò. E mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Chino a voi, Papa Leone al porto di Arghineghina, alle Canarie, incontra migranti, operatori, la dignità umana non ha passaporto, dice, avverte, l'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri. Attaccheremo ancora, il presidente americano Trump torna a minacciare l'Iran dopo i raid di stanotte, ai quali Teheran ha risposto lanciando missili su postazioni statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Un mediatore europeo, la premier Meloni riferisce in Parlamento in vista del Consiglio europeo, chiede una figura autorevole del vecchio continente per trattare con Mosca sulla guerra in Ucraina. Ritocco all'insù, dopo 3 anni la Banca Centrale Europea alza di 1/4 di punto i tassi di interesse, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%, una decisione attesa, accolta senza contraccolpi dai mercati. Buonasera da Pierachide Dolfini. La dignità umana non ha passaporto, né prevede né perde valore quando attraversa una frontiera, così Papa Leone al porto di Arghineghina, alle Canarie. Mi inchino dinanzi a voi, le parole del pontefice ai migranti che hanno portato la loro testimonianza. L'Europa non può abituarsi ad avere mari come cipiteri, il monito del Papa. In diretta il nostro inviato Paolo Fucili, buonasera.
2: Buonasera dalla Palma di Gran Canaria, lo stadio della città svende in fermento. Papa Leone avrebbe previsto una ora per celebrare una messa della comunità cattolica dell'isola e dell'arcipelago. Arriva in Canaria stamattina da Barcellona e subito visita al porto di Arghineghina, racconta la cronaca per incontrare le realtà di accoglienza dei migranti in arrivo dall'Africa, le cui coste distano dei punti più vicini poco più di 100 chilometri. E qui al porto Leone ha avuto parole fortissime prima di deporre in mare una corona di fiori in memoria dei morti nei viaggi dell'Africa, poi anche benedetto una croce fatta di legni, di barconi, di migranti. L'Europa non può proclamare la dignità umana e poi abituarsi al Mediterraneo e all'Atlantico che diventano cimiteri senza lapidi. La dignità umana non ha passaporto, ma anche alla Chiesa serve un esame di coscienza, perché l'accoglienza dei migranti non si può delegare solo a qualche volontario. Da Gran Canaria è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Voltiamo pagina perché torna a salire la tensione in Medio Oriente. Trump avverte anche stanotte: colpiremo duramente l'Iran. Ieri Teheran ha risposto con missili su Kuwait, Bahrain e Giordania. Massimiliano Cocchi.
3: Dopo i raid della notte contro sistemi di comunicazione e di difesa aerea, Donald Trump ha annunciato nuovi attacchi in serata contro l'Iran. In un post sui social ha scritto: colpiremo con la massima durezza, conquisteremo l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere, annunciando dunque di voler fare in Iran quello che ha già fatto in Venezuela. Il regime di Teheran però non è rimasto a guardare, ha reagito sparando missili verso le basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania e chiudendo di nuovo lo stretto di Hormuz. Nonostante raid e minacce, però, il canale diplomatico continua a rimanere aperto. Secondo fonti citate dall'agenzia Reuters, tra Washington e Teheran proseguono infatti i colloqui per arrivare a un'intesa preliminare che consenta di dichiarare il cessate il fuoco. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono a Mosca per colloqui dopo il faccia a faccia di domenica a Londra con il presidente ucraino Zelensky, ma intanto continuano i combattimenti. Antonio Soviero.
4: Neanche il tempo di rientrare nelle rispettive sedi diplomatiche che la portavoce del Ministero degli Esteri russo tuona contro Francia, Germania e Gran Bretagna. Le condizioni poste dai 3 paesi europei sono inaccettabili per una pace duratura e globale, afferma Maria Zakharova, poco dopo la conclusione a Mosca della riunione degli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra col vice ministro degli Esteri russo Galuzin. La pista negoziale è quindi in un vicolo cieco, mentre la guerra continua a mietere vite. 5 morti e 69 feriti nei raid degli invasori nelle ultime 24 ore in Ucraina. L'ultima vittima, una donna nella regione di Sumy. Sul fronte nemico, i droni di Kiev continuano a far male in Russia. Nella notte, 2 velivoli bomba hanno centrato la raffineria di Krasnodar. L'esplosione ha coinvolto anche un edificio residenziale, 3 persone ferite. E nella Crimea occupata, nuova crisi di carburante e prezzi alle stelle a causa degli attacchi ucraini. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto in Parlamento oggi è il giorno delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo della Premier Meloni, che chiede una figura autorevole del vecchio continente che tratti con Mosca. Augusto Cantelmi.
5: Per Mattarella è molto opportuno che l'Europa sulla guerra tra Russia e Ucraina parli con una sola voce. Quello che si apprende da ambienti del Quirinale nel corso della colazione di lavoro con la Premier Meloni e diversi ministri in vista del Consiglio europeo della settimana prossima. Un no a formati che rischiano di spaccare l'unità arriva dalla Presidente del Consiglio in Parlamento, una critica tutt'altro che velata a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia.
6: Chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
5: All'attacco invece le opposizioni, così la segretaria PD Schlein.
7: Ci sono 6 milioni di italiani che non riescono più a curarsi, rinunciano e sono aumentati in un solo anno del vostro governo di 1,5 milioni.
5: Da Palazzo Madama Augusto Cantelmi.
1: C'è un grande potenziale nella collaborazione tra Italia e Corea, così il capo dello Stato Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Repubblica di Corea Lee Jae-myung. Sul tavolo lo scenario internazionale con i due leader che hanno auspicato la riapertura dello stretto di Hormuz. Fabio Bolzetta.
8: L'Italia guarda con ammirazione all'eccellenza dell'industria coreana, con un grande potenziale nella collaborazione tra i due paesi, a partire da intelligenza artificiale, eurospazio e green economy. Lo ha evidenziato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-myung. Domani forum tra le imprese di Italia e Corea, poi con la Premier Meloni, verrà elevato il partenariato bilaterale a livello strategico speciale, con un piano di azione congiunto fino al 2030. Occasione per il presidente Mattarella, nella conferenza stampa congiunta, di intervenire sulla politica internazionale, sottolineando l'auspicio per la stabilizzazione della penisola coreana come disposto dalle Nazioni Unite, ribadire la presenza UNIFIL in Libano come coraggiosa e con grandi risultati e di condividere con il presidente Lee Jae-myung il desiderio di pace e sicurezza superando i blocchi come attraverso la riapertura dello stretto di Hormuz. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Nel 2025 cala nel mondo il numero di persone costrette alla fuga, ma il loro numero denuncia l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati ancora a livelli inaccettabili. Giorgia Bresciani.
9: Nel 2025, per la prima volta da un decennio, il numero di rifugiati nel mondo è diminuito del 3%, attestandosi poco sopra i 41,5 milioni, e anche l'insieme delle persone costrette alla fuga, inclusi quindi anche gli sfollati interni, è sceso a 117 milioni. Lo rileva il Global Trends Report dell'UNHCR, secondo cui uno degli sviluppi

0: persecuzioni in altri paesi e oltre il 70% dei rifugiati risulta intrappolato in esilio per anni in condizioni di vita sotto la soglia di povertà. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse, portando quello sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione ampiamente attesa rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Giuseppe Caporaso.
2: Era una decisione attesa. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di un quarto di punto al 2,25%. È la prima stretta dal settembre del 2023. Con la decisione, ha spiegato la presidente della BCE, Christine Lagarde, siamo ben posizionati a navigare nell'incertezza del momento. Per quanto concerne la crescita economica, lo scenario è più 0,8% nel 2026, 1,2% nel 2027 e 1,5% nel 2028. Una revisione al ribasso. Ma quali le ricadute sulla vita delle famiglie? Uno studio del sindacato Fabi evidenzia come il costo dei mutui potrebbe tornare a superare il 4%. Ad esempio, dice l'indagine, su un finanziamento da 50.000 euro la maggiore spesa mensile oscilla tra 29 euro su una durata di 10 anni a 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro l'aumento della rata va da 59 a 70 euro al mese. Un rialzo che incide anche sugli imprenditori che chiedono prestiti e finanziamenti in banca ed anche sul credito al consumo, con effetti diretti sul prezzo finale dei beni e servizi acquistati a rate. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,95% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni per omicidio Cinzia Delpino, la 65enne che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, il 52enne marocchino Nureddin Mezzughi, travolgendolo con l'auto. E invece aveva già commesso un omicidio Raffaele Arena, il 47enne, che stamani a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, ha ucciso il padre a martellate per poi dargli fuoco. Amelia Cartia.
3: Ha colpito il padre ripetutamente, probabilmente con un martello, per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, lasciandolo morire così, tra le fiamme. Una tragedia drammaticamente annunciata, quella che questa mattina i carabinieri di Cinisello Balsamo, nel milanese, non hanno potuto far altro che constatare. Raffaele Arena, infatti, il 47enne autore del gesto, era affetto da disturbi della personalità. L'uomo era stato già riconosciuto incapace di intendere e di volere dopo che nel 2017 aveva colpito e gettato a terra davanti a un bar un anziano, che poi è morto per le conseguenze di quella caduta. Per quell'omicidio preterintenzionale gli erano stati inflitti 5 anni al REMS, la struttura che ha sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari. Rientrato a casa dalla misura cautelare, a fare le spese del suo disagio è stato il padre, 73enne. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: È rimasto praticamente illeso Pier Silvio Berlusconi, coinvolto ieri sera in un violento incidente stradale mentre tornava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Solo lievi ferite per il presidente Mediaset, che non ha modificato la sua agenda di impegni per oggi, compresa la celebrazione in serata del terzo anniversario della scomparsa del padre Silvio. C'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, il cui nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati. Lo sport, il calcio, si aprono oggi i mondiali 2026 di Messico, Stati Uniti e Canada, grande assente l'Italia, eliminata dalla competizione per la terza volta, inaugurazione a Città del Messico con la partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Leonardo Possati.
4: Questa sera si alza il sipario sul Mondiale 2026 alle 21 italiana allo stadio Azteca di Città del Messico, il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica darà ufficialmente il via al torneo, ma già alle 19 spazio alla cerimonia d'apertura con uno spettacolo imponente e il nuovo brano ufficiale della Coppa del Mondo, interpretato anche da Andrea Bocelli. È un'edizione storica, per la prima volta il Mondiale si disputa in 3 paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, e coinvolge 48 nazionali. Tra le debuttanti assolute Giordania, Capo Verde, Curaçao e l'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro, in programma 104 partite con enormi distanze fino a 4.500 km tra gli stadi e condizioni climatiche variabili, introdotti cooling break e nuove soluzioni spettacolari come gli inni con tutte le rose in campo. Non mancano però le polemiche, critiche alla FIFA e al presidente Infantino, accusati di trasformare sempre di più il calcio in uno show globale. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Miletti, regia, Pier

0: chi le do il fine al microfono, grazie per averci seguito a tutti l'augurio di una buona serata.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con gioia che diamo il benvenuto al nostro Vicario Generale in questa vigilia della solennità del Sacro Cuore, quindi siamo nel cuore della festa, ci siamo preparati in questi giorni e da oggi iniziamo a vivere questo momento di festa guardando a questo grande cuore che ci ama e che vuole unicamente il nostro bene. Grazie a Don Roberto per la sua presenza e per celebrare con noi queste Eucaristie e quindi condividere con questa comunità questo momento di grande festa.
0: Grazie Don Marco per le tue parole di accoglienza e di introduzione a questa celebrazione. Un saluto anche a Don Paolo e a tutti voi. Oggi mi ha detto Don Marco è la giornata particolare per chi compie 25, 50, 60 anni di matrimonio. Ricordare il giorno del sì e ricordare il momento in cui il Signore ha stabilito questa alleanza d'amore tra voi. Ed è anche il giorno in cui ricordate la fedeltà di Dio a ciascuno di voi. Vogliamo prepararci a questo momento e soprattutto al rendimento di grazie per tutti i benefici che il Signore ha concesso a ciascuno e vogliamo chiedere al Signore di essere presente in mezzo a noi a purificare il nostro cuore, perché ci presentiamo a Lui con la consapevolezza che abbiamo bisogno di purificazione, abbiamo bisogno di avere un cuore adatto a incontrare il Signore, ad essere un cuore abitato dalla presenza del Signore. Riconosciamo allora i nostri peccati.

confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa,

0: Preghiamo. Padre misericordioso, nel cuore del tuo Figlio, trafitto dai nostri peccati, ci hai aperto i tesori infiniti del tuo amore. Fa che rendendogli l'omaggio della nostra fede, adempiamo anche al dovere di una degna riparazione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: «Tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo, particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni, con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio. L'amore del Signore è per sempre. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. L'amore del Signore è per sempre. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. L'amore del Signore

0: per sempre. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. L'amore del Signore è per sempre. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. L'amore del Signore è per sempre.
1: Seconda lettura dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il Suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il Suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il Suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli è in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.

0: In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e dotti e li hai rivelati ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo. Madre.
2: La prima lettura che abbiamo ascoltato è tratta dal libro del Deuteronomio. È bello sentire alcune parole che pronuncia Mosè riguardo al popolo di Dio, perché rivela a questo popolo l'importanza, la preziosità agli occhi di Dio. Dice Mosè: tu sei un popolo consacrato al Signore, cioè un popolo che appartiene al Signore, un popolo che il Signore ha accolto, si è formato, e soprattutto un popolo dove il Signore è presente, dove manifesta la sua presenza. Il Signore ti ha scelto per essere il suo popolo. Ecco, scopriamo allora di essere scelti, amati, perché possiamo appartenere al Signore. L'appartenenza è qualcosa di importante, perché definisce la nostra vita fin da quando noi nasciamo, no? Apparteniamo a un papà e una mamma, così anche i coniugi si appartengono a vicenda, mio marito, mia moglie, e l'appartenenza è veramente un sentire che io posso parlare di me, della mia vita, però in relazione con la tua. E allora anche questa relazione è una relazione importante, perché è una relazione che completa la mia vita, che arricchisce la mia vita, perché la presenza dell'altro è sempre un dono ed è una ricchezza per tutti noi. E allora il Signore ci ha scelti per essere il suo popolo, e un popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra, perché ha il compito e la missione di manifestare la presenza di Dio, che è una presenza d'amore, una presenza che raccoglie, che unisce, che non separa. È una presenza, quella del Signore, che vuole integrare tutti nell'unica esperienza di popolo di Dio, perché tutti apparteniamo a Dio. Il Signore si è legato a voi, dice ancora Mosè, vi ha scelti. Voi non siete un popolo numeroso, siete un piccolo popolo, fatto infatti da poche persone, rispetto ad altri popoli che sono numerosissimi. Però, ecco, il Signore ha guardato a voi, perché vi ama. E allora la scelta del Signore è dettata dalla decisione che il Signore ha preso di amarci. Ci ha scelti perché ci ama. Ci ha scelti perché la sua volontà va in questa direzione, quella di amare ciascuno di noi. Allora il fondamento del nostro essere insieme è l'amore di Dio. Siamo stati amati, siamo stati scelti, siamo stati aggregati per diventare il popolo che appartiene al Signore. E il Signore ha fatto un giuramento a tutti voi. È lo stesso Signore che vi ha riscattati, dice Mosè, dalla mano, dalla condizione servile. È lo stesso Signore che ha manifestato la sua fedeltà, che ha mantenuto la sua alleanza e la sua bontà per sempre, per mille generazioni. Allora, dell'amore del Signore si dice che è un amore che sta all'origine della nostra scelta, e si dice anche che è un amore fedele, un amore che accompagna, un amore che non dipende dalla nostra risposta, ma dipende dal fatto che il Signore è fedele alla sua promessa, è fedele alla sua volontà di amarci, e ha stretto un'alleanza con tutti noi, e allora vuole che questa alleanza vuole mantenerla per sempre, nonostante le nostre infedeltà, le nostre cadute, il nostro venir meno a questa alleanza d'amore. Tuttavia il Signore mantiene fede alla parola data, e la parola del Signore è una parola d'amore per tutti noi. Come possiamo trasformare la nostra risposta, o meglio dare la nostra risposta all'amore di Dio? Non un amore così teorico, ma un amore che si concretizza nell'osservare i comandamenti del Signore, perché i comandamenti del Signore sono vie di libertà per tutti noi, sono quelle vie che il Signore ci indica per essere autenticamente liberi come uomini, liberi dal male, liberi dalla schiavitù del male, liberi per amare. Quindi non solo un essere liberi da, ma anche un essere liberi per. E se il Signore ci indica i comandamenti, è perché noi possiamo essere liberi dal nostro egoismo, dai nostri idoli, da tutto quello che ci schiavizza, per essere interamente del Signore. Attraverso l'osservanza dei comandamenti noi manifestiamo la risposta all'amore di Dio. Amiamo Dio con una risposta di amore. E tant'è vero che questa risposta d'amore è una risposta che ci viene, come dire, facilitata attraverso la presenza di Gesù in mezzo a noi, perché ancora una volta il Signore manifesta il suo essere impegnato con noi mandandoci il suo Figlio, il Figlio del suo amore. E Gesù, venendo in mezzo a noi, ci testimonia che noi apparteniamo a un Dio vicino, a un Dio che taglia le distanze, a un Dio che cammina con noi, è l'Emanuele, il Dio con noi, a un Dio che ci dice: sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, non vi abbandonerò mai. Un Dio che attraverso Gesù ci manifesta il suo volto di tenerezza, il suo volto d'amore, ci manifesta il suo cuore che batte per noi, un cuore ferito, quello del Signore a causa delle nostre ingratitudini, ma un cuore che continua ad amare nonostante le nostre ferite, perché non risponde a quello che noi, alla nostra risposta d'amore. Cioè il Signore ci ama non perché noi lo amiamo, ma perché Lui ha deciso di amarci e di legarci a noi, di legarsi a noi. E allora è importante questo, perché attraverso Gesù noi conosciamo il suo volto e siamo anche aiutati a manifestare questa risposta d'amore. Lo stesso Gesù ci dice: amatevi come io vi ho amato. E non solo, ma ci manda lo Spirito, perché viene in soccorso alla nostra debolezza. E noi, attraverso lo Spirito del Signore, che è l'amore di Dio riversato nei nostri cuori, siamo sostenuti nel dare questa risposta d'amore. Siamo sostenuti nell'avere fede e continuare a custodire la nostra fede, nel vivere la speranza e nel coltivare giorno dopo giorno l'amore fraterno. Allora non solo Dio ci indica il suo amore, non solo ci dice amatevi come io vi ho amato, ma ci dà l'aiuto per poter rispondere a quest'amore. Vedete come il Signore prepara tutto un corredo per noi, un corredo, potremmo dire, di grazia, di presenza dello Spirito, di doni dello Spirito Santo, perché la nostra vita non fallisca, perché la nostra vita riesca, sia vissuta nell'amore. E questa esperienza che voi fate dell'amore coniugale è un modo anche concreto di sperimentare che Dio è presente là dove ci si ama, ci si rispetta, ci si accoglie, ci si aiuta, ci si ascolta, ci si sostiene vicendevolmente. Lì si fa l'esperienza del Signore, perché dove c'è amore, lì c'è il Signore. E dove c'è amore, allora lì noi possiamo sentirci coinvolti nella vita dell'altro e dell'altra, nella relazione di amore con le persone che ci mette accanto. Il Signore vi ha messo accanto, ha messo accanto l'uno all'altra. E questo metterci accanto l'uno all'altra è perché anche noi possiamo manifestare al nostro prossimo, e chi è il nostro prossimo se non chi ci sta accanto giorno dopo giorno, manifestare al nostro prossimo che noi possiamo e dobbiamo essere un dono per gli altri. E l'altro deve anche accoglierci come un dono di Dio. Cioè Dio si prende cura di me attraverso le persone che mi mette accanto. E quindi il volto visibile di Dio lo posso vedere anche attraverso il volto del mio coniuge, il quale mi manifesta la prossimità di Dio, la tenerezza di Dio, il sostegno di Dio, l'incoraggiamento di Dio, perché Dio utilizza anche ciascuno di noi per sostenere la vita di tutti. E allora siamo strumenti nelle mani di Dio, cioè siamo, come dire, quel prolungamento dell'azione d'amore di Dio per le persone a cui il Signore ci manda, per le persone che ci stanno accanto. E allora ringraziamo il Signore per questo. Ringraziamo il Signore perché ci indica nell'amore il senso della nostra vita e perché ci indica in tutto quello che presuppone l'amore, cioè il perdono, l'accoglienza incondizionata, il rispetto per l'altro, il volere il bene dell'altro, il non esprimere una mentalità di dominio e di possesso dell'altro. Tutto questo, ecco, ci fa vivere nell'amore di Dio. E quindi, vi dicevo, ringraziamo il Signore per questo. E nello stesso tempo vogliamo anche, durante questa celebrazione, avere un ricordo particolare per tutti voi, perché il Signore rinsaldi la vostra relazione d'amore. E anche per quelli che in questo momento stanno vivendo la condizione della vedovanza. Vedete, in Dio siamo uno, e anche se fisicamente non c'è il coniuge, tuttavia possiamo in un certo modo anche sentirci legati a Lui nella preghiera, nel ricordo di Lui, ma non un ricordo che intristisce, ma un ricordo pieno di gratitudine, perché abbiamo avuto accanto qualcuno che è stato, come dire, destinatario del nostro amore, e abbiamo avuto qualcuno anche che ci ha amati, e quindi abbiamo assaporato, potremmo dire, l'amore con cui il coniuge, che in questo momento non c'è, ci ha amati, ma continua ad amarci. Allora, questo senso di gratitudine chiediamolo al Signore, perché ogni giorno della nostra vita possa essere un grazie continuo per tutti i doni che il Signore ci concede.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Prova. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Il Signore Gesù ci ha rivelato l'amore gratuito e universale del Padre e dal suo cuore aperto ha fatto scaturire ogni grazia e benedizione. A Lui si elevi la nostra preghiera. Diciamo insieme: abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Abbi pietà di noi, Signore Gesù. Il Signore Gesù ci ha rivelato l'amore gratuito e universale del Padre e dal suo cuore aperto ha fatto scaturire ogni grazia e benedizione. A Lui si elevi la nostra preghiera. E fondi sulla Santa Chiesa le benedizioni del tuo cuore. Sia madre di misericordia, generosa e fedele, dispensatrice di grazia. Noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Custodisci tutti i sacerdoti nel santuario del tuo cuore. Rendili per tutti specchio della tua carità. Noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Risveglia nel cuore di ogni uomo la sete di te, cercandoti con ardente desiderio, possa riconoscere la tua amorevole presenza in ogni creatura. Noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Riversa come un fiume la pace sul mondo intero. Non si oda più il grido della violenza, ma da ogni cuore si elevi il canto di fratelli e sorelle che vivono e operano insieme. Noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Volgi benevolo lo sguardo su questa comunità. Nel tuo cuore trovino compassione gli infelici, conforto i tribolati, speranza i dubbiosi. Noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù. Signore Gesù, che nel sangue e nell'acqua effusi sulla croce ci hai donato i simboli dei sacramenti, liberaci dalla schiavitù del peccato, perché possiamo portare ogni giorno il giogo soave del tuo amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Guarda, o Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa. Perché tutti gli uomini, attirati al cuore del Salvatore, attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiamo. Sacramento della carità, o Padre, ci infiammi di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio impariamo a riconoscerlo nei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Adesso benediremo le coppie che ricordano il 25esimo, 50esimo, 60esimo matrimonio. Penso che ci sia.
1: Sì, ci sono, anche dei 60 anni. Se vi mettete tutti qui al centro, venite avanti. Allora, facciamo un semicerchio. Magari. Tu che 60? 60, certo. Sì, sì, nel corso dell'anno. Ecco. Perfetto. Datevi la mano.
0: Ricorrendo il 25esimo, 50esimo, 60esimo anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare. Per la divina grazia, perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Dio, Creatore e Signore dell'universo, che in principio hai formato l'uomo e la donna e li hai uniti in comunione di vita e di amore. Ti rendiamo grazie per queste coppie che hai unito nel vincolo santo a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa. Guardali, o Signore, con occhio di predilezione e come li guidasti tra le gioie e le prove della vita, ravviva in loro la grazia del patto nuziale. Accresci l'amore e l'armonia dello spirito, perché godano sempre della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Non abbiamo capito.
1: Bene, ora riceviamo la benedizione del Signore e poi dopo ci facciamo una foto.
2: Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre comunichi la sua gioia a voi e alle vostre famiglie. Amen. Cristo, Figlio di Dio, vi assista nell'ora della serenità e nell'ora della prova. Lo Spirito Santo di Dio dimori sempre in voi con il suo amore. Su tutti voi che avete partecipato a questa santa liturgia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
3: Dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le pape qui a proclamé.
5: In Pantheon.
6: In semblance do
7: son. La maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici, benvenuti in diretta in studio Alessandro Guarasci e Damiano Caprio invece in regia. Allora, nuova tappa del Papa in Spagna, lo sapete, oggi alle Canarie dove ha incontrato i migranti e detto che il dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni, per l'Europa, per la comunità internazionale. Poi in questi 25 minuti parleremo della Cisgiordania, dove è sempre più difficile operare per le ONG. Poi uno sguardo all'economia, perché la Banca Centrale Europea ha aumentato i 25 punti base i tassi, e tutto questo avrà un effetto concreto sull'economia, economia che cresce ma fatica e con un welfare sempre più purtroppo a corto di risorse. E allora, ve lo dicevamo, il Papa è alle Canarie, a lui ha detto: il vostro dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni d'origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo. Allora, ha detto, questo deve riguardare le nazioni di transito, chiamate a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani dei criminali. Per l'Europa, che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi, per la comunità internazionale chiamata a una cooperazione efficace e perseverante. Allora, per il Papa l'accoglienza del migrante non può essere qualcosa di secondario, e qua questo è un appello anche alla Chiesa, né venire delegata solo ad alcuni volontari. Insomma, parole forti, lui ha detto, il Papa ha ribadito: mi inchino dinanzi a voi, riferendosi ai migranti, in mare i mostri di mafie e trafficanti. Allora, noi su queste parole abbiamo in linea Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea, che in questi giorni è a Barcellona per il quarto incontro del Mediterraneo. Don Mattia, tu che conosci i migranti, spesso dai tanta assistenza anche ai migranti che arrivano in Italia un po' da tutta l'Africa e anche dall'Asia, come hai accolto le parole del Papa?
10: Beh, questa è stata un'altra pagina di Vangelo in cui appunto abbiamo visto ancora una volta testimoniato nella sua bellezza appunto il Vangelo di Gesù. Ed è un grande segno appunto che esorta tutta quanta l'Europa, ma tutto quanto il mondo intero a riscoprire appunto questo, no? Che è appunto una bellezza, prima di tutto, la bellezza dell'amore di Gesù, dell'amore di Cristo, che si manifesta anche in questa solidarietà, in questa fraternità che viene costruita. Mm-hmm. Poi chiaramente il Papa nel suo discorso, come negli altri discorsi che ha pronunciato questi giorni, ha sottolineato anche tutta quanta la complessità. Queste sono sfide storiche, complesse, e chiedono appunto che la complessità sia assunta. Il Papa nei giorni scorsi giustamente ha parlato di una doppia giustizia sociale, lavorare per la giustizia sociale, nel senso che le persone che migrano possano farlo in modo legale e sicuro e possano essere accolte con rispetto e dignità, e al tempo stesso appunto lavorare per la giustizia sociale, tale per cui le persone abbiano anche il diritto e la possibilità effettiva di rimanere nelle terre da cui provengono. Molte delle migrazioni attuali sono migrazioni forzate, causate appunto dall'ingiustizia globale. E questo è un messaggio forte che è risuonato tante volte negli anni recenti anche con Papa Francesco, che risuona ancora oggi con forza e che chiede a tutti quanti di camminare con umiltà e perseveranza, mettendo al centro però appunto quella bellezza che si è vista anche oggi.
9: Ecco, Don Mattia, però diciamo l'Europa ad esempio va un po' in controtendenza, ora si parla addirittura anche di remigrazione, che cosa ne pensi?
10: Questa c'è molta preoccupazione, è una grande sofferenza appunto quello che sta avvenendo, anche l'entrata in vigore del nuovo patto europeo per le migrazioni, e suscita grande preoccupazione, grande paura, grande sofferenza. Allo stesso modo i discorsi cui accennavi sulla rimigrazione suscitano molta preoccupazione e anche molta sofferenza, appunto, perché noi come umanità, appunto la magnifica umanità, la magnifica humanitas, che Dio appunto ci ha donato, non è appunto quella del respingimento, quella degli odi, delle chiusure, dei muri, delle polarizzazioni, e appunto anche di discorsi come questo della remigrazione, no? Sono discorsi che feriscono la dignità umana e feriscono la fraternità, e quindi sono discorsi che suscitano molta paura. Bisogna continuare a lavorare con umiltà e perseveranza, praticando sempre la cultura dell'incontro e continuando veramente a dialogare e a lavorare perché l'Europa possa riscoprire appunto la sua storia, la sua cultura, la sua tradizione, che tanto nelle radici cristiane quanto nelle radici greco-latine non ci ha trasmesso il messaggio della chiusura o il messaggio del respingimento, ma al contrario ci ha trasmesso il messaggio dell'umanità, il messaggio della solidarietà, il messaggio dell'accoglienza, e questo messaggio che appunto risuona forte anche prima ancora delle radici.

0: coincidenza anche con il viaggio del Papa. In tutto questo, quali temi stanno emergendo?
1: Sì, moltissime esperienze sono venute fuori, tante esperienze a volte magari non sono viste, no? Ma anche in questi giorni si è visto benissimo come il Mediterraneo appunto non è solamente un muro o un mare di naufragio delle persone e della civiltà, ma è anche veramente un bacino in cui fioriscono tantissimi segni di speranza su tutte le sponde e su tante frontiere, appunto c'è tutto il tema appunto di quello che vivono e che costruiscono i santuari, esperienze che offrono esperienze spirituali fortissime, preziosissime, la rete dei teologi, la rete appunto della solidarietà che comprende i migranti, ma non solo, anche altre esperienze di povertà, respingimenti, guerre, muri, ma anche tutta la sofferenza mentale che è risuonata nell'incontro del Papa con i giovani a Barcellona, no? Un altro tema da non dimenticare, il nostro continente è un continente che soffre molto anche sotto il profilo della salute mentale, e questo è collegato con il fatto che è una società la nostra in cui la chiusura dei cuori genera appunto sofferenza per le persone che si trovano in situazioni di maggiore fragilità. Ecco, accanto al buio della notte nel Mediterraneo però ci sono tante luci, c'è la luce del Vangelo che continua a brillare attraverso santuari, comunità cristiane e comunità laiche che continuano a vivere, a testimoniare e a diffondere questo amore che è l'amore che salva.
0: E allora, grazie a Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea, grazie per essere stato con noi. Nel frattempo dal mondo continuano ad arrivare molte notizie, allora io do la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Alessandro. Hormuz completamente chiuso fino a nuovo ordine. L'annuncio dalle autorità marittime iraniane dopo la nuova ondata di attacchi statunitensi all'Iran. 49 missili Tomahawk si sono abbattuti contro il paese. Esplosioni sono state registrate in diverse città vicino alla capitale Teheran e in altre località più a sud. Gli attacchi all'Iran finiranno presto, ha detto il presidente americano Trump, riferendo che funzionari di Teheran hanno chiesto di fermare i bombardamenti, ma un alto dirigente iraniano ha smentito i contatti con il capo della Casa Bianca. Gli attacchi USA annullano lo status di cessate il fuoco, ha dichiarato invece il ministro degli esteri iraniano Raqqi nel corso di un colloquio telefonico con l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. In Libano nel frattempo continuano i bombardamenti israeliani nel sud del paese, almeno 13 le vittime nelle ultime ore. Gli ambasciatori a Mosca di Francia, Regno Unito e Germania hanno concluso dopo 90 minuti l'incontro che avevano chiesto al vice ministro degli esteri russo Mikhail Galugin. Al termine del colloquio l'ambasciatore francese ha dichiarato ai giornalisti che l'incontro è andato bene. Gli ambasciatori sono stati informati delle valutazioni oggettive della politica distruttiva delle leadership dei loro paesi sulla crisi ucraina, che mira a incoraggiare al massimo Kiev a continuare il conflitto con la Russia per conto, a spese e con l'assistenza diretta della coalizione occidentale dei volenterosi, si legge nella dichiarazione del ministero degli esteri russo. Sul campo un drone ucraino ha ucciso due civili nel villaggio dell'area della regione di Zaporizhia occupata dalle forze russe, lo dichiara il governatore locale installato da Mosca. L'Unione Europea intanto si dice pronta a esaminare le richieste dell'uso dei fondi dal prestito per l'Ucraina per l'acquisto di sistemi antimissilistici, compresi i Patriot di produzione americana, se Kiev ne farà richiesta. Il sindacato dei medici del settore pubblico della Repubblica Democratica del Congo ha annunciato l'avvio di uno sciopero a tempo indeterminato a partire da oggi per protestare contro le condizioni del sistema sanitario e la mancata risposta del governo alle loro richieste. Secondo il sindacato, circa 2.500 medici del settore pubblico non riceverebbero lo stipendio da diversi mesi, mentre anche le indennità e altri compensi sarebbero in arretrato. I professionisti della salute denunciano inoltre condizioni di lavoro difficili e una crescente precarietà, proprio mentre il paese è impegnato a fronteggiare una nuova epidemia di Ebola nelle regioni orientali. Lo sciopero arriva in un momento delicato, con l'epidemia che ha già causato diversi decessi tra il personale sanitario nella provincia dell'Ituri. Nel frattempo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato un aumento dei casi di Ebola nella regione, con oltre 500 contagi confermati e diversi decessi, dichiarando un'allerta sanitaria internazionale. La situazione ha anche ripercussioni nei paesi vicini, come l'Uganda, dove sono stati registrati casi collegati all'epidemia. e di 12 agenti feriti e 16 arresti. Il bilancio della seconda notte di scontri nelle proteste

0: Immigrati a Belfast in Irlanda del Nord, lo ha riferito il segretario britannico per l'Irlanda del Nord, Hilary Benn. Le proteste sono scoppiate dopo che un uomo sudanese di circa 30 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per l'accoltellamento in strada di un quarantenne britannico che a seguito dell'aggressione ha perso l'occhio sinistro e ha riportato ferite al collo e alla schiena. I principali rappresentanti cristiani e musulmani dell'Irlanda del Nord hanno condannato i gravi disordini di Belfast. Uno stadio indimenticabile per tutti gli amanti del calcio per aprire un mondiale speciale, il primo a 48 squadre. Stasera alle 21 italiane il fischio d'inizio allo stadio Azteca di Città del Messico della partita inaugurale dei campionati mondiali 2026 Messico-Sudafrica. Ad aprire la cerimonia di inaugurazione sarà Andrea Bocelli che interpreterà DNA, l'inno ufficiale della competizione. Il titolo del brano dice tutto, ha commentato l'artista. Il calcio fa parte della mia vita da sempre e occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore. Essere invitato a cantare l'inno dei mondiali è un onore. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.
1: Allora, grazie Gianmarco. Ora noi andiamo in Cisgiordania perché proseguono le violenze dei coloni contro la popolazione palestinese. Pensate che nei primi mesi del 2026 ci sarebbero stati oltre 500 attacchi dei coloni in Cisgiordania. Questo lo dice l'ultimo rapporto di Oxfam. Tra l'altro interviene anche il parroco di Taibè, villaggio interamente cristiano, che afferma come ieri sera diversi giovani sono stati ostacolati e aggrediti dai coloni mentre aiutavano alcuni residenti locali a spegnere un vasto incendio appiccato diciamo volontariamente nei pressi di due località sempre vicino a Taibè. Interviene anche Amnesty International, che parla di deportazioni, di espulsioni illegali, sistematiche, aggressioni, restrizioni di accesso e demolizioni delle abitazioni. Allora, Amnesty International tra l'altro parla davvero di pulizia etnica da parte del governo israeliano nei confronti dei palestinesi. A Paola Simonetti, Riccardo Nuri, che è portavoce di Amnesty International Italia, ha detto: la comunità internazionale deve alzare l'attenzione e la voce su quanto avviene appunto in Cisgiordania.
2: Ma la preoccupazione espressa in questo rapporto è che l'annessione della Cisgiordania, in particolare dell'area C, che è composta di comunità beduine e di pastori, è ormai un fatto acquisito, è una politica del governo, non è solo una cosa che è nell'agenda politica di qualche partito, di qualche ministro. I dati relativi al numero di ettari di terreno palestinese requisiti, il numero degli avamposti e delle colonie autorizzati dal governo, il numero migliaia di persone palestinesi sgomberate con la violenza ci dicono che è in corso una pulizia etnica con l'obiettivo di annettere formalmente la Cisgiordania pezzo dopo pezzo a partire dall'area C.
3: Si moltiplicano peraltro attacchi e aggressioni ai palestinesi da parte dei coloni su cui Israele, sottolineate, non interviene.
2: Politicamente l'azione dei coloni è sostenuta dal governo, da un punto di vista giudiziario le condanne sono sulle dita di una mano e in questi ultimi anni, secondo le Nazioni Unite, gli atti di violenza dei coloni con vittime palestinesi morti o feriti sono aumentati di 7 volte. Il numero dei coloni che hanno delle armi, perché sono state molto allentate le norme per concedere una licenza, è aumentato di una 15 volte dal 2023, dal 7 ottobre 2003. Il Ministero della Difesa dà anche, oltre alle armi, uniformi ai coloni, per cui non si capisce più dal punto di vista di una persona palestinese chi la stia aggredendo. Di fatto i coloni sono sostenuti dallo Stato.
3: Una violenza, quella dei coloni, che rivela il rapporto, viene erroneamente presentata come un caso isolato. Voi invece chiedete agli Stati terzi di intervenire in modo fermo ed efficace.
2: Al momento le risposte sembrano orientate nel considerare Ben-Gvir e Smotrich, cioè i due ministri che fanno parte della coalizione di governo, che sono i promotori dell'agenda di annessione della Cisgiordania, come delle figure estremiste, isolate. Quindi le sanzioni colpiscono coloni, gruppi di coloni, o si considera Smotrich persona non gradita, si aprono indagini nei confronti di Ben-Gvir, tutto bene, però non si tratta di mille marce o casi isolati, qui siamo di fronte a una politica di governo e allora bisogna che gli stati si rendano conto che il governo israeliano, a partire dal suo leader Netanyahu, che deve essere oggetto di sanzioni, in primo luogo per rompere l'accordo di cooperazione tra Unione Europea e Israele, che è un accordo che è stato sottoscritto nel 2000 e che all'articolo 2 contiene una clausola sul rispetto dei diritti umani, e quella clausola, finché l'accordo è in vigore, viene allegramente ignorata.
3: Una parte del rapporto si concentra in particolare sulle comunità beduine, una porzione sensibile della popolazione sul territorio.
2: È un dato relativo alla composizione demografica dell'area C, della Cisgiordania, che è un'area che in base ai vecchissimi accordi di Oslo è sotto il controllo militare di Israele, e Israele ne approfitta per costruire poligoni di tiro, riserve naturali, per vietare la concessione di licenze edilizie palestinesi. Quelle terre lì sono abitate da beduini che si dedicano alla pastorizia, perché le terre hanno questa caratteristica di essere molto adatte al lavoro dei pastori, e il risultato è che sono terre ambite dai coloni, c'è poca popolazione, per lo più beduina, un po' nomadica per propria vocazione, un po' costretta a essere sgomberata continuamente e quindi a cambiare luogo, e la violenza dei coloni fa sì che poi questa assuma una forma di pulizia etnica.
3: Riccardo Nuri, qual è il destino di questi dati? Cosa ci si aspetta potranno produrre?
2: Beh, intanto attraverso i mezzi di informazione, come in questo momento, che siano conosciute le denunce di Amnesty International. Sono poi degli strumenti che noi vorremmo essere di pressione politica sugli stati perché agiscano, perché passino dalle inutili ormai parole di condanna ad azioni concrete. Poi possono servire anche al lavoro della giustizia internazionale, perché qui siamo di fronte a un crimine contro l'umanità di trasferimento forzato di popolazione, che è un crimine previsto dallo statuto della Corte Penale Internazionale.
1: Allora, oggi i riflettori accesi sul consiglio direttivo della BCE, e infatti la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. Scusate. La decisione, che era tra l'altro attesa dagli economisti dopo lo shock energetico dovuto alla guerra in Iran, è la prima, nei fatti, stretta monetaria dal settembre del 2023. Dunque lo scenario macroeconomico è sempre più incerto e la Banca Centrale Europea ha rivisto le stime macroeconomiche per il 2026-2028, abbassando la previsione di crescita per l'anno in corso e alzando purtroppo quella per l'inflazione, dunque aumentano i prezzi. Nello scenario di base delle nuove proiezioni, l'inflazione complessiva si collocherebbe in media al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Allora, Mariano Bella è direttore del Centro Studi di Confcommercio e comunque sull'economia italiana sembra moderatamente ottimista.
4: Purtroppo abbiamo scarsa produttività, la logistica non funziona, abbiamo lanciato col progetto Cities di rigenerazione urbana, che non è dare soldi ai poveri commercianti, ma è fare una progettazione che abbia un ruolo centrale per il commercio, perché il commercio dentro le città è un'infrastruttura sociale, anche chi non è mai entrato dentro un negozio ha dei vantaggi, perché quando poi il negozio chiude, la strada è sporca, è piena di criminalità, il valore dell'immobile scende. Questo per parlare dei freni. Se vogliamo parlare di produttività, possiamo farlo quanto vogliamo, se vogliamo parlare, ma sono tutte questioni che riguardano il lungo periodo, la formazione del capitale umano, le donne che non partecipano. Io invece, dal punto di vista congiunturale, metterei l'accento sugli aspetti favorevoli. L'Istat, con la produzione industriale di aprile, segnala la crescita per il terzo mese consecutivo, sia in termini congiunturali che in termini tendenziali. Però l'occupazione a 24,3 milioni è qualcosina di importante. Trascurarlo vuol dire che vuoi gettare discredito.
5: Però Bella, l'Italia rimane un paese dove i redditi sono ancora troppo bassi, e questo è un problema anche per le nuove generazioni, anche per chi vuole fare un figlio.
4: redditi troppo bassi. Forse le intende le retribuzioni,
5: certo,
4: da lavoro dipendente.
5: Da lavoro dipendente.
4: I redditi non sono bassi, i redditi sono in linea. Poi dobbiamo togliergli il livello dei prezzi, quindi i confronti dobbiamo fare in parità di potere d'acquisto. I redditi, grazie ai trasferimenti statali, oggi sono molto più elevati del 2019, 150 miliardi, tra la lista di bonus è infinita, io quella toglierei casomai in un futuro prossimo. D'altra parte, se sosteniamo l'economia con bonus, sussidi, deroghe, regimi speciali, eccetera, non rimane molto per far crescere la produttività e quindi fare crescere i redditi. Noi 30 anni fa stavamo come reddito a livello di Spagna, un poco sotto la Germania, oggi siamo sotto del 20-25% come reddito, come retribuzione da lavoro dipendente, ok? Perché? Perché noi abbiamo smesso di crescere. Avevamo i tassi di interesse a zero, ma non abbiamo fatto gli investimenti. Prenda il concetto dell'energia, l'energia. Dici, ma come? In Francia stanno meglio, in Spagna stanno io meglio. Al di là del fatto, diciamo, che stanno meglio anche perché quei paesi sono più grandi del nostro, più ventosi e hanno più pianure, ma loro hanno il nucleare e hanno investito sulle energie rinnovabili ben prima. Noi non le abbiamo fatte queste cose, quindi se il reddito da lavoro dipendente è basso, se la retribuzione è bassa, dipende anche da queste variabili. Quindi l'imprenditore che ha dei costi energetici doppio di quelli della Germania non può darti lo stipendio che dà al lavoratore della Germania. Quindi questi sono i problemi che dobbiamo affrontare, ma io direi che oggi per la salute dell'economia è buono. Cominciamo a non raccontarci peggio di come siamo.
1: E allora poi bisognerà capire quanti soldi ci saranno davvero per investire in welfare, dunque pensioni, sanità, assistenza e così via. Anche su questi temi si è concentrata l'assemblea di Confcooperative Federsolidarietà, che oggi ha rinnovato i suoi vertici. 21.000 persone fragili trasformate in risorsa, lavoratori produttivi e contribuenti. Appunto, è il cosiddetto esercito degli invisibili che oggi rappresenta il cuore economico del progetto della cooperazione sociale di Confcooperative Federsolidarietà. Cura, reddito, occupazione, davvero che in questo settore stanno registrando record davvero importanti per tante aree del paese. L'area dell'invisibilità non riguarda solo la disabilità, ma si sta allargando sempre più, inglobando i giovani, i NEET, le persone vittime di infortuni sul lavoro, persone affette da dipendenza. Almeno così ci ha detto il presidente, appunto, di Confcooperative Federsolidarietà, Stefano Granata.
6: La cooperazione sociale si è sempre messa a servizio della cittadinanza e lo farà anche adesso. Deve farlo con un piglio un po' diverso, cioè al di là di quella che sono le risorse pubbliche, provare proprio a riconnettere le comunità, a mettere insieme risorse, a mettere insieme energie e soprattutto nuove idee. Abbiamo bisogno di una visione diversa, abbiamo bisogno di infrastrutture sociali che oggi non tengono più. Poi nell'esperienza di vita delle persone si accorgono delle solitudini a cui sono lasciati quando devono affrontare i problemi veri. E forse su questo noi possiamo fare degli investimenti importanti, metterci a disposizione e ricominciare a reinventarci delle cose. E questo è il grande compito, che non è solo dare servizi, ma avere, riportare idee, riportare speranze, riportare sostanza anche dentro la vita della comunità, non lasciando più sole le persone.
1: Ecco, però appunto, però regioni e comuni hanno meno fondi proprio per aiutare le fasce più deboli. Il vostro è una questione importante sulla sussidiarietà, il tema sussidiarietà è fondamentale, però come potete fare in questo momento concretamente? Che cosa chiedete? Per esempio il PNRR è stata un'occasione anche mancata per la cooperazione sociale?
6: Allora, io penso che guardarsi indietro ormai non serve più, nel senso che si rischia di fare come la moglie di Lot, che in fuga da Sodoma e Gomorra è diventata una statua di sale. Il passato è andato, PNRR, quello che dobbiamo fare, abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto. Oggi si tratta, con le risorse a disposizione, di ricostruire una regia pubblica che è fatta non solo di istituzioni ma anche di soggetti pubblici come noi, che mettono insieme risorse umane ed economiche e capire dove si può costruire infrastrutture sociali. Fare un esempio per tutti. Sul tema anziani non si può intervenire solo sul tema della non autosufficienza, bisogna ragionare sull'invecchiamento attivo, sulla prevenzione, sul lavoro che si può fare prima, perché le persone non cadono a solitudine, non cronicizzino, eccetera, eccetera. Però qui c'è tutto un lavoro proprio sociale nel vero senso del termine, avere, prendersi cura delle persone, questa è l'attività che possono fare le cooperative sociali.
7: E per ultimo, voi che cosa chiedete alle forze politiche in questo momento?
6: Di riconoscerci. Spesso e volentieri siamo utilizzati come manodopera, come esecutori o esecutrici di servizi, e invece dovrebbero sfruttare di più il nostro pensiero, il nostro cervello, la nostra capacità di stare dentro la vita delle persone. Ecco, questa cosa che ci riconoscono a tutti gli effetti e che ci chiamano ai tavoli come dei partner e non come degli esecutori.
7: E come dal punto di vista fiscale c'è qualcosa che manca adesso?
6: Allora... L'incentivo fiscale aiuta, ma non cambia lo stato delle cose. Bisognerebbe proprio ridare vita a un'infrastruttura sociale, una visione diversa e poi a seguito arrivare con l'incentivo fiscale. Pensiamo alla cooperazione sociale, è nata senza incentivi fiscali, sono arrivati in un secondo momento perché si era visto che era cosa buona. Oggi bisogna rimettere in campo cose buone e poi a seguire, altrimenti l'incentivo fiscale di per sé rischia di dare adito solo a opportunismi e non a cambiamenti reali.
1: E allora, cari amici, vi lascio con un brano di Marvin Gaye, storico brano Mercy Mercy Me, poi spazio Earth Day Italia.

0: E allora, cari amici, benvenuti, anzi bentornati in diretta. Qui con noi ci sono Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione Dirday.it, testate Dirday Italia trattino Villaggio per la Terra. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Invece in collegamento telefonico abbiamo Lucia Iorio, che è un tecnico della progettazione interni, ma anche interior designer, così si dice, e autrice del libro Design, Storia, Impatto e Arte di Vivere. Buon pomeriggio, Iorio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi e grazie per l'invito.
0: Prego. Allora, Iorio, dobbiamo dire una cosa. Qui però adesso
2: mi preferirei essere chiamata Lucia, grazie.
0: Lucia, ok, benissimo. Allora, cara Lucia, adesso però rivolgo, cerco di far entrare in argomento Tiziana. Senti, sì. Quando parliamo di ambiente, inquinamento, di solito ci riferiamo a spazi aperti, cioè al mare, ai fiumi, insomma, dappertutto. Ma la verità è che il 90% del nostro tempo lo passiamo nei luoghi chiusi. È proprio vero, purtroppo. Al lavoro, in casa principalmente. Tiziana, questi ambienti quanto sono salutari? Cioè, stare a casa, quanto ci fa bene e quanto ci fa male?
1: Ok, facciamo una piccola introduzione. Quindi, diciamo che la nostra casa è il primo habitat, per citare un documento dell'Istituto Superiore di Sanità, che avverte dei pericoli e delle relative soluzioni e del cosiddetto inquinamento indoor, cioè al chiuso, e quindi case, uffici. Quindi uffici, negozi, scuole, no? Anche i ragazzi che vanno a scuola, senza anche dimenticare anche i trasporti, perché metropolitana, autobus, automobile e poi, come dicevamo prima, in casa, dove non solo viviamo o ufficio, ma ci dormiamo anche, quindi anche la notte va considerata. Questi ambienti non sono asettici, se non mantenuti bene, al contrario possono diventare anche pericolosi, perché comunque contengono microrganismi, sostanze inquinanti, muffe, anche molecole proprio chimiche che possono essere dannose per la salute. E per non parlare anche di altri tipi di inquinamenti, che sono per esempio l'inquinamento acustico, che magari non ci pensiamo spesso, ma invece è anche quello luminoso, perché no, anche quello luminoso. L'Istituto Superiore di Sanità sottolinea che è proprio al chiuso che avviene la gran parte dell'esposizione della popolazione all'inquinamento atmosferico. Tra gli inquinanti che noi non penseremmo mai di ritrovare in casa ci sono le particelle sospese, cioè le famose che sentiamo ogni tanto, le PM10, le PM2.5 e NOx, di cui parliamo spesso per la qualità dell'aria nelle città, però non ci pensiamo mai che invece attraverso porte, finestre, eccetera, arrivano anche esattamente in casa. E sostanze, poi abbiamo anche le PFAS, io neanche sapevo dell'esistenza, sì. Però sono sostanze chimiche utilizzate per imballaggi, stoviglie, capi d'abbigliamento e quindi il monossido di carbonio che è proveniente da impianti di riscaldamento, che magari spesso succede, magari non sono iper
0: coibentati,
1: coibentati, oppure non sono ben collegati all'esterno, quindi. E poi le fibre artificiali, gli insetticidi, i pesticidi, le microplastiche, insomma, diciamo che le vecchie murature, per esempio, perché molto spesso abbiamo delle mura in casa che non sono proprio nuove, no? E magari hanno delle particelle che noi respiriamo, i collanti, i solventi, i computer, le fotocopie, copiatrici, insomma la lista è molto lunga. Le contromisure sono, in primis, areare le stanze aprendo spesso le finestre, tenerle aperte mentre si cucina, mentre si fanno le pulizie e anche quando si lava e si stira, limitare al necessario l'uso di detergenti, detersivi, deodoranti, insetticidi, diffusori, quelli anche certe volte quei diffusori per l'aria, eccetera. Ok, non mescolare i vari prodotti per la pulizia. Oltre a mantenere sano, possiamo anche migliorare l'ambiente domestico arredandolo, e appunto qui poi allora, Lucia ci aiuterà, e progettandolo correttamente, quindi anche...
0: E allora sentiamo un po' Lucia. Esatto. Lucia, allora, che materiali innovativi possiamo pensare, anche ecologici? Insomma, quando andiamo a comprare un mobile, dobbiamo in qualche modo essere più consapevoli di quello che poi ci andiamo a mettere dentro casa?
2: Assolutamente sì. Io vorrei fare una piccola premessa, perché quando parliamo di materiali sostenibili spesso pensiamo piuttosto a una rinuncia, no? Quindi meno estetica, meno comfort e magari anche meno qualità. Non è assolutamente così. Perché oggi è l'esatto contrario, in quanto il design contemporaneo sta sviluppando materiali sempre più innovativi, appunto, ottenuti da fibre naturali, bioplastiche, residui agricoli e anche scarti organici che fino a pochi anni fa sarebbero stati semplicemente buttati. Vuoi che ti faccio degli esempi proprio strapratici di questi materiali?
0: Sì.
2: Ok. Allora, prendiamo ad esempio le bucce di patate o gli scarti di girasole, anche i fusti di pomodori. Possono essere riutilizzati e in questo senso, dicevo, è come trasformare, nel mio libro utilizzo proprio questo termine, trasformare gli scarti in tesori, no?
0: Perdonami Lucia, con sì. Le bucce di pomodoro o di patate,
2: i fusti,
0: che ci faccio?
2: Allora possiamo fare dei pannelli. In particolare i fusti di pomodoro sono delle fibre, no?
0: Sì.
2: Quindi tessuti, rivestimenti, anche pannelli acustici vengono essiccati e le fibre estratte utilizzate per tessuti o pannelli, che ne so, il riso, pannelli in fibra di riso, vanno bene anche per mobili, arredi e pavimenti. Le bucce di riso vengono compresse con resine biologiche creando pannelli simili al legno. Abbiamo lasagna di vite, il lino, corteccia di pino, gusci di mandorla per le bioplastiche, paglia di grano, scarti di fiori. Tra questi io voglio porre l'accento in modo particolare sul girasole, perché il girasole è ubiquitario, cresce in pratica su tutto il pianeta e basta semplicemente andare con acqua e pressione e abbiamo dei pannelli fantastici, anche biodegradabili. Dicevo anche le bucce di patata, quindi per la bioplastica, no? Posateria, piatti, vengono essiccate, l'amido viene separato, mescolato con acqua e poi stampato in forme, si aggiunge qualche additivo naturale, pannelli in fibra di canapa, per pavimenti, pareti, mobili, divisori, insomma. Tanto.
0: Allora, Lucia, non ti muovere perché la comunicazione è andata un po' giù. Giuliano.
3: Allora sì, noi ovviamente quello che sta dicendo Lucia non è un riciclo che possiamo fare noi, però come ha detto lei all'inizio, nel momento in cui bisogna magari ristrutturare una casa o un appartamento, un ufficio eccetera, chiedere magari ai fornitori queste soluzioni naturali, ecco, più naturali che sicuramente quelle che si sono usate finora. Allora, in un capitolo del tuo libro, Lucia, hai posto l'accento sulla...
2: Prima, al di là delle soluzioni, ovviamente di queste soluzioni diciamo naturali, dobbiamo scegliere anche materiali certificati. Certo. Quindi verificare la composizione, controllare le resine usate che devono essere naturali, chiedere la provenienza degli scarti, no? Quindi magari da agricoltura locale, verificare la durabilità. Poi c'è un discorso insomma a parte per il legno, perché un mobile che dura negli anni, nel tempo, è sostenibile,
0: certo.
2: Ok?
0: Certo.
2: Rispetto a uno che devo cambiare ogni 4-5 anni, mettiamola così.
3: Allora, una cosa di cui non abbiamo ancora parlato è la sostenibilità energetica della casa e anche la progettazione degli spazi in funzione dell'illuminazione, di come viene illuminata naturalmente la casa e quindi di riflesso di quanto meno abbiamo bisogno di accendere le luci. Ecco, quali sono le soluzioni migliori in questo senso, che è una parte interessante del tuo libro?
2: Allora, la luce, diciamo che è la luce naturale è il miglior alleato della casa, quindi è la risorsa più preziosa che abbiamo. Una stanza che riceve la luce del sole tende ad essere vissuta di più, quindi favorisce anche le attività in comune, le interazioni. Sembra più accogliente e anche più ordinata. Quindi partiamo dalla luce naturale. Ovviamente tutti sappiamo, ci sono anche degli studi che ci dicono che stimola la produzione di serotonina, la famosa molecola della felicità, migliora l'umore, influenza il ritmo circadiano e aiuta anche a ridurre stress e stanchezza mentale. Quindi anche un piccolo angolo vicino a una finestra, personalmente la mia scrivania è posizionata vicino alla finestra attaccata, diventa un luogo ideale, no? Per leggere, rilassarsi,
1: certo.
2: O anche fare colazione. Io suggerisco di utilizzare tende leggere, superfici chiare e magari anche qualche specchio ben posizionato di fronte alle fonti di luce, ad esempio, per moltiplicarla. Anche porte vetrate, lucernari aumentano la percezione di spazio e di apertura, e anche, come dicevo, le superfici riflettenti e i colori chiari diffondono la luce. Consideriamo che anche le scuole, no? Alcune scuole progettano le aule con un orientamento ottimale verso la luce naturale proprio per migliorare la concentrazione e l'umore dei bambini, e possiamo applicare ovviamente lo stesso principio in modo efficace anche in casa. Inoltre abbiamo la tecnologia che ci aiuta a migliorare comfort ed efficienza con un'illuminazione intelligente e regolabile. Quindi,
1: senti Lucia, prego. Visto che parlavamo di luce così eccetera, parliamo di giardini o terrazzi, balconi, insomma quelli che abbiamo noi nelle nostre case. Come è cambiato un po' il concetto del verde nelle nostre case e come adattarlo ai cambiamenti climatici o alle esigenze ambientali, come per esempio anche il risparmio idrico?
2: Allora, il punto è che abbiamo trascorso molto più tempo in casa, no? Un po' per il Covid, un po' perché per lo smart working, no? Che ha preso piede, e si è un po' si è riscoperto di più, diciamo, il valore di un balcone, di un terrazzo, anche di un metro quadrato di verde. Non è solo una questione di estetica, il contatto con la natura contribuisce proprio a ridurre lo stress, migliora il benessere psicologico e rende anche gli spazi più vivibili. Adesso dobbiamo anche confrontarci oggi con estati sempre più calde, periodi di siccità, una crescente attenzione al consumo delle risorse. Quindi anche il verde va progettato in modo consapevole. Non si tratta solo di scegliere tra piante e materiali a basso impatto, ma bisogna pensare a tutto il ciclo di vita dello spazio verde, quindi dal consumo d'acqua alla gestione dei rifiuti. E integrare le biodiversità alla scelta di arredi ecologici. Quindi, per prima cosa, io direi la scelta delle piante, che deve privilegiare le specie autoctone o adatte al clima locale. Questo perché richiedono meno acqua, meno trattamenti chimici, sono già adattate al clima e al terreno locali e favoriscono anche la fauna locale, come api, farfalle, uccelli, offrendo a loro anche nutrimento e rifugio, quindi aiutano a mantenere l'equilibrio naturale degli ecosistemi. Quindi scegliere piante autoctone significa favorire un biosistema più resiliente, sostenibile e in sintonia con l'ambiente circostante. Alberi poi, sì, prego.
0: No, lo dico, mi sembra giusto, in effetti non possiamo pensare di utilizzare magari delle piante che normalmente crescono a 5, 600, 700 metri a livello del mare, perché non ce la farebbero e poi magari consumerebbero troppa acqua, e questo mi sembra fondamentale. Senti, una cosa però, perché io spesso a volte discuto con mia moglie, che cucina sempre con le finestre chiuse. Allora... la cucina è la stanza dove oggettivamente si produce più energia, no? O meglio, si consuma più energia e anche si producono più rifiuti. E poi, per esempio, insomma, da quanto ne so io, i gas che vengono, cioè quando cuciniamo, il gas che utilizziamo poi produce a sua volta dei gas in qualche modo di scarto. Diciamo, quali sono i consigli che tu potresti dare per, diciamo, rendere le cucine più sostenibili, però senza sacrificare né la bellezza, dunque tu sei interior designer, ma anche la funzionalità?
2: La cucina è sicuramente il luogo più vissuto, no, della nostra casa, ed è molto di più anche di un semplice spazio funzionale. È il luogo in cui la famiglia si ritrova, condivide i pasti e magari costruisce anche delle relazioni. Quindi quando parliamo di sostenibilità per il discorso cucina, non dobbiamo pensare soltanto ai consumi energetici, ma anche alla qualità della vita che questo ambiente poi ci offre. Da un punto di vista progettuale, una cucina nasce, una cucina, diciamo, ben vissuta, ben progettata, nasce già dalla corretta organizzazione degli spazi. Una disposizione efficiente tra frigorifero, lavello e piano cottura, quello che in progettazione viene chiamato il triangolo di lavoro, permette di ridurre spostamenti inutili e rendere più fluide, ad esempio, le attività quotidiane. Può sembrare un dettaglio, ma questo sul lungo periodo, diciamo, migliora la vivibilità dell'utilizzatore. Una cucina sostenibile ovviamente deve anche aiutare a ridurre gli sprechi alimentari, quindi conservare correttamente gli alimenti, controllare periodicamente scorte, utilizzare quello che abbiamo acquistato prima che scada, sono dei piccoli gesti, ma fanno una grande differenza per l'ambiente e anche per il bilancio familiare.
0: Bravo, sì. È proprio così.
2: Poi l'utilizzo consapevole di elettrodomestici è importante. Una lavastoviglie utilizzata a pieno carico, ad esempio, riduce notevolmente il consumo di acqua rispetto a numerosi lavaggi a mano. Quindi
1: oppure si può
2: non
1: finire la cottura dei cibi, scusa Lucia ti interrompo, la cottura dei cibi io in genere spengo e lascio il cibo diciamo sul fornello caldo e quindi non consumo altro diciamo gas, combustibile, ma il cibo finisce di cuocersi.
3: Io ho letto anche che l'acqua di cottura può essere utilizzata per darla alle piante, che ha dei nutrienti.
0: Certo, quella di cottura delle verdure, per esempio la cipolla e così via. Visto che ha dei nutrienti, certo, in questo caso dei minerali, invece che buttarla nel lavandino, la possiamo dire. Tiziana, Giuliano.
3: Sì, allora io voglio fare però un po' una polemica. Allora, noi nel tuo libro ci sono giustamente elencati tanti stili di interior design, cioè quello scandinavo, quello giapponese, quello futurista, quello mediterraneo, poi insomma riconosciamo quello coloniale, li vediamo nei negozi e nei mobilifici, però una volta diciamo l'arredo di casa era per sempre, si faceva una volta messa impostata la casa e poi continuava per tutto il tempo in cui una famiglia ci aveva. Io invece vedo adesso che c'è diciamo non ogni anno, però ci sono delle mode, appunto la moda giapponese, la moda scandinava, la moda eclettica eccetera. Non c'è il rischio, come nella moda dei vestiti, di cambiare arredamento troppo velocemente e quindi di tirar fuori un nuovo modo di sprecare materiali cambiando troppo spesso arredamento di casa? Cioè non c'è anche questo pericolo?
2: Allora sì, questo rischio c'è se lo trattiamo in questo modo l'arredamento. Io ho fatto diciamo un elenco di stili nel libro per permettere di orientarsi, no? E di riconoscere la propria personalità attraverso magari uno o più stili da mixare, ecco. Ma l'arredamento non deve essere trattato in questo modo, perché altrimenti moltiplichiamo sprechi e rifiuti. Un buon arredamento dovrebbe durare negli anni, essere sostenibile e magari anche riparabile, non dovrebbe seguire questa logica. Io nel libro ricordo una frase di William Morris: non dovremmo avere in casa nulla che non sia utile o che non consideriamo bello. Quindi bisogna scegliere meno, ma scegliere meglio. I social ci mostrano continuamente nuove tendenze, no? Ma una casa, insomma, non dovrebbe seguire questo ritmo.
0: Ecco, sì, in effetti poi ci sono tanti mobili che abbiamo, soprattutto anche, diciamo, nell'abbigliamento c'è la cosiddetta, non dico fast fashion, fast design, nel senso che molte persone comprano i mobili a poco e poi dopo qualche anno li buttano perché o si sono stufati oppure non sono più funzionali. Però insomma dovremmo cercare anche nei mobili di scegliere puntare più sulla qualità che sì. non sulla quantità.
1: Beh, un tempo si faceva, se ti annoiavi, cioè io avevo mia madre che metteva una specie di tappeto sotto il mobile, io tornavo da scuola e trovavo il mobile in un'altra esatto. parte della casa, erano sempre quelli
0: che,
1: ma
0: giravano.
1: Che giravano, quindi ecco, si può anche fare questo con un po' di fantasia. Esatto.
0: Allora Lucia Iorio, io ti ringrazio per essere stata con noi, purtroppo il tempo a nostra disposizione sta scadendo, lo ripeto, Lucia Iorio, interior design, autrice del libro Design, storia, impatto e arte di vivere. Grazie Lucia.
2: Grazie a voi.
0: E allora Giuliano, Loro Tiziana, sì. Bella puntata in cui abbiamo parlato di come in sostanza razionalizzare le quattro mura, che siano la casa di tutti i giorni o l'ufficio, cosa non semplice soprattutto quando si vive in famiglia, per cui ci sono più gusti e più tendenze, però insomma dobbiamo secondo me riuscirci, che dite?
3: Eh sì, dovremmo invitare tua moglie a questo punto per avere più informazioni.
1: Io sono una creativa, quindi ho un problema di creatività, quindi ogni tanto mi invento qualcosa, pitturo, faccio...
0: Dispongo
1: in maniera differente. Poi insomma mia madre mi ha insegnato questa cosa, quindi sposto mobili, quindi sì, non riesco a vedere le cose ferme nel tempo cristallizzate,
0: stanno,
1: esatto. No, questo no.
0: E allora amici, grazie per essere stati con noi, un saluto appunto da Tiziana Tucciglio, Giuliano Giulianini, Alessandro Guarasci che sono io, e anche da Damiano Caprio che è in regia. Buon pomeriggio.

0: sono quello che hai creato.
1: Giusto e sbagliato. E tu sei come me.
2: Il meglio di
3: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
2: Il meglio di
3: Effetto Notte.

0: adesso che
1: ho conosciuto delle persone straordinarie.
2: Il magistrato di sorveglianza
3: ci ha concesso il permesso per la nostra gita.
4: No! Lo sapevo! Sceglievo carcere tradizionale.
5: Oltre ad allenare detenute, cosa fai?
3: Sarei un'attrice io.
5: Queste ragazze, tranquille.
3: Gestibile. La sua amante è sparita.
6: Dobbiamo andare a prenderla.
7: Possiamo fare una vita bellissima io e te.
8: E allora, cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornato a Effetto Notte a un attore e un regista amatissimo, Rocco Papaleo.
9: Lieto di essere qui.
8: Lieti noi di averti di nuovo nel nostro studio, è davvero un piacere per raccontarci il tuo nuovo film. Allora, prima di entrare però sulla storia, io direi una cosa, si intitola Il bene comune. Allora farei subito una considerazione perché di questi tempi viene. Non è un termine molto utilizzato, insomma una cosa che sentiamo, non se ne parla molto.
9: Beh, rimane comune, a livello, no? Di ambizione, diciamo, almeno da parte mia e della maggior parte delle persone, o comunque un'aspirazione. Ecco.
8: C'è un po' il tuo mondo, perché è un film originale, è poetico e anche però spiazzante e profondo come sei tu, ma c'entriamo. Allora, a proposito di questo film, in cui tra l'altro ti vediamo in scena con attrici molto molto amate, perché c'è Vanessa Scalera, Teresa Saponaggio, Claudia Pandolfi, insomma, e ce ne sono anche altre, voi fate un viaggio. E però a proposito di questo film tu dici, ognuno di noi ha una bella storia dentro di sé da raccontare. Allora mi verrebbe da dire la tua qual è, ma magari me lo dici alla fine di questa puntata, quindi teniamocela questa,
9: lo
8: mettiamo
9: ricorderò.
8: In tasca, esatto, adesso ci pensiamo. Però invece la storia di questi personaggi qual è?
9: Ma la storia dei personaggi, diciamo, è una storia esemplare, nel senso che parliamo intanto di queste quattro detenute in questa casa di accoglienza a fine pena e quindi in quella fase in cui si passa dalla reclusione alla libertà, e quindi stanno facendo un percorso guidato da una attrice terapeuta che le sta facendo fare un laboratorio di teatro sensoriale. Cos'è il teatro sensoriale? È quella pratica in cui si chiede all'allievo di sentirsi anche un elemento naturale, di vivere, di sentirsi albero. Nel nostro caso vediamo proprio la scena in cui le chiede di essere alberi per cogliere degli aspetti della natura, dagli elementi naturali che possano in qualche modo ispirarti, no? nel vivere, nell'essere, da coglierne qualche beneficio. E queste ragazze, di cui scopriremo la storia poi man mano nell'excursus del film, attraverso questa terapia, diciamo, scoprono qualcosa di se stesse.
8: Ma tu che c'entri però? Perché?
9: Beh, io sono una guida turistica.
6: Come sono fatti questi pini loricati?
10: Beh, sono alberi antichissimi. La loro caratteristica principale è quella di sopravvivere, diciamo, in condizioni estreme, adattarsi alle condizioni climatiche, fieramente e ostinatamente, oserei dire, aggrappati alla vita. Più che alberi, direi un modo di stare al mondo.
4: Quindi un albero tipo così?
10: Sì.
4: Ma Roma, che sta sempre in mezzo?
9: Sostanzialmente succede questo, che questa attrice vuole portarle a vedere il pino loricato per compiere questo percorso che le sta facendo fare, no? Di immedesimazione, di conoscenza, e si rivolge ovviamente a una guida turistica. E chi meglio di me,
8: esatto,
9: Fabio? Cioè, più guida turistica di me. Io che faccio di lavoro nella vita? La guida turistica.
8: Ma non porto... è vero,
9: no, no, metaforicamente,
8: dico, certo.
9: Porto le persone a fare un giro nelle mie storie.
8: Ah, certo, assolutamente, questo è un bel giro. No, dicevo non è vero, non per quello, perché è così, ma perché in realtà il tuo personaggio ha un altro passato. E questo
9: Beh,
8: te
9: sì.
8: lo chiedo, perché non vogliamo svelare troppo, lasciamo la sorpresa alle amiche e agli amici
9: sì.
8: che ci seguono anche al cinema. Però mi verrebbe da dire una cosa, sono tutti personaggi, diciamo così, un po' interrotti, cioè nelle cui vite c'è un prima e un dopo. T'anni fa mi disse Maurizio Costanzo, lui diceva il graffio dell'anima, non lo so se è una cosa
9: vero.
8: Magari dici, mi ha detto, beh, è così questa cosa.
9: Sì, tutti i personaggi hanno un loro trascorso, diciamo, una vita interrotta in qualche modo, proprio per come si è snodata, no? E anche il mio personaggio è diventato guida turistica, prima faceva tutt'altro, ma lo possiamo dire, dai, almeno solo del mio personaggio.
8: Certo, diciamolo.
9: Era un militare.
8: Pensate, è tutt'altro. È anche uno che non ha abbassato la testa, perché poi esatto. Qui c'è pure questo, in queste storie, il senso dell'ingiustizia. Questa è una cosa che sicuramente possono capire, credo, molte delle amiche e degli amici che ci seguono. Cioè, per chi ha un senso della giustizia, quando ci si trova davanti a un torto, a un'ingiustizia, è una cosa terribile. Si è persino disposti a perdere qualcosa o a rinunciare pur di non subirla. Ti è mai successo questo, Rocco?
9: Diciamo che io sono meno idealista del mio personaggio. Cioè, sono stato più debole, credo, nella mia vita, anche se non ho dovuto combattere ingiustizie clamorose. Anzi, la mia vita è costellata di momenti fortunati, di occasioni favorevoli, però una grande ingiustizia, ecco, mi viene in mente un'ingiustizia che è questa, non so se ti fa piacere, la condivido. Siccome io ho sempre scritto bene, no, fin dalla scuola, dalle medie, mi ricordo, successe questo. Io scrivevo bene, ma una volta scrissi un compito d'italiano talmente bene che il professore d'italiano me lo annullò, dicendo che non ci credeva che l'avevo scritto io. E mi ricordo anche il tema, era su Corradino di Svevia, la battaglia di Tagliacozzo, 1268 se non vado errato. La scrissi come un articolo di cronaca, con quella cadenza lì, molto giornalistica. No? E il professore disse: ma questo che si deve aver copiato, e me l'annullò. Io a piangere a scuola. Ora, in quel momento, quell'ingiustizia ovviamente mi pesò. A distanza di quasi 60 anni, devo dire che forse è stato il più bel complimento che ho ricevuto per la mia scrittura.
8: E un'altra parola chiave in questa storia, e la voglio raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono, è quella dell'affidamento. Cioè, qui voi, diciamo, lo fate come fanno un po' le tecniche degli attori, no? Si vede nel film, a un certo momento...
9: L'esercizio della fiducia.
8: Ecco, cioè, che succede?
9: Beh, praticamente ci si mette, si dà le spalle al proprio partner e ci si lascia andare, confidando sul fatto che lui ti prenda.
0: Una piuma!
11: Brave, brave. Lucia, dai, vieni, prova pure tu.
12: No, non mi va.
9: Vabbè, dai, lo possiamo fare noi?
11: Certo.
9: E che devo fare?
11: Giriti. E fai quello che hanno fatto le ragazze. Al mio via, Uno, due, tre.
9: Mi posso fidare, eh?
11: E certo, un esercizio sulla fiducia. Via! Dai! Madonna santo, però. Immaginavo più leggero.
9: Beh, sono un falso magro, però pensavo che fossi abituato agli uomini che ti cadono tra le braccia. Ma qua non possiamo farlo, però no, te lo farei fare a provare, perché veramente è un brivido, perché tu ti lasci andare con fiducia all'indietro e poi a un certo momento ti sorregge.
8: A me ha dato un brivido vederlo, perché poi al di là dell'esercizio in sé c'è qualcosa di più. Cioè, vuol dire che ti fidi della persona, sì, nemmeno sì. Che hai di fronte, perché non la vedi.
9: No, non la vedi.
8: Non la vedi.
9: Fidarti ciecamente, come si dice.
8: Tu ti fidi?
9: Io mi fido.
8: Tu ti fidi?
9: Cioè, poi se cado, pazienza, però mi affido, ecco.
8: Mi sembra una cosa bellissima.
13: Effetto notte.
8: Bentornati. Allora, questa sera a Effetto Notte c'è Rocco Papaleo che ci racconta il suo nuovo film da regista e da attore, che ha un titolo bellissimo, Il bene comune. Allora, a proposito, appunto, tu ami molto fare anche il regista, tra l'altro il tuo primo film, Basilicata Costo Costa, è stato un film che ha avuto tantissimi riconoscimenti, che davvero rimane tuttora nel cuore del pubblico, ma anche gli altri che tu hai fatto. Però io qui ho letto che, appunto, al di là della sceneggiatura, una cosa che per te è stata molto importante è stata quella della musica. Beh, come sempre, poi.
9: Come sempre, sì. Beh, sì, diciamo che la musica è la mia fonte di ispirazione principale, perché nasco così, diciamo, nasco strimpellatore di chitarra proprio da bambino, si può dire. Avevo 10-11 anni quando ho preso in mano la mia prima chitarra, e da lì in poi ho sempre suonato, scritto canzoni, e poi la vita ha preso un'altra piega, nel senso che ho fatto la scuola di recitazione, e da lì in poi hanno marciato parallelamente queste due mie attitudini, diciamo, no? Recitare, suonare e cantare, al punto che secondo me si sono anche molto, certo, influenzate.
8: E infatti qui c'è la canzone del bene comune,
9: sì.
8: C'è anche un bel video musicale,
9: sì,
8: che ce la racconta, tu adesso ce la farai sentire.
9: Beh, troppo... diciamo, posso provare a cantarla a cappella un minimo.
8: Un pezzettino.
9: Se è vero come è vero che qualunque essere umano ha bisogno di un progetto e di un regalo, se è vero come è falso che non c'è nessuno al mondo che pretende più di quello che ha bisogno,

0: però poi dice nell'inciso: ma la canzone del bene comune si ascolta soltanto alla radio.
1: Io lì volevo arrivare.
0: La gente si commuove il tempo di un incanto, ma poi si distrae allo stadio. Lampo di gioia nel suo temporale, perché la vita è un volo, ma non si accorge e qualcosa gli sfugge. Nessuno si salva da solo.
1: E questo mi sembra il punto centrale. Che bello, eh?

0: da qualche parte forse anche viene fuori in questo film, comunque ho letto, forse una cosa che tu hai detto, in provincia si sogna di più, non lo so se
1: sì, lo dico nel film, in realtà c'è la battuta esatta è che sono nato in un piccolo paese, ho fatto grandi sogni, con questo non voglio dire che chi nasce in una grande città fa sogni più piccoli, dico solo che i cittadini fanno sogni più precisi, più dettagliati, noi di paese sogniamo più a vanvera, che è un modo di dire molto vero per la mia generazione, quando ancora il paese era isolato, diciamo, non arrivava tutto quello che arriva adesso grazie alla rete, alla televisione, eccetera, e quindi i nostri sogni erano un po' vaghi, non precisi, perché non conoscevamo neanche cosa sognare sostanzialmente.
0: Però quindi... è bellissimo perché ti apre infinite praterie e poi vediamo, no? Cioè se possono crescere si sviluppano. Io senti, oggi in questa puntata sono un po', vado sui massimi sistemi, però me lo concedo perché è bello avere questo dialogo con te. C'è un'altra immagine molto bella, il personaggio di Vanessa Scalera a un certo punto va in moto, no? E spalanca le braccia e sente il vento, no?
2: A volte mi sento vento e come il vento le cose le posso sfiorare, spostare e se non mi riesce posso cambiare direzione.
0: E anche questo per lei è un grande gesto di libertà. Ho letto da qualche parte che, non so se faccio un'associazione, che adesso tu ti sei operato la vista,
1: sì,
0: perché
1: tu ti
0: senti molto più libero.
1: Diciamo è un po' strano, perché io sempre sono miopissimo, sono stato molto miope fin dalla nascita, che è stata una cosa che non disdegno, perché comunque ha alimentato la mia spinta verso l'immaginazione, no?
0: Esatto,
1: non vedendo
0: sì.
1: bene mi sono immaginato tutte le cose. Però dopo un paio d'anni fa ho fatto questo intervento, adesso ci vedo più o meno bene e quindi è cambiato un po', cioè senza questa barriera degli occhiali che comunque mi permettevano di vedere, però era sempre una cosa davanti agli occhi. Adesso avere lo sguardo senza filtro, non lo so, vedo sempre le stesse cose, però le vedo un po'.
0: E poi questo vento, forse.
1: E il vento negli occhi, sì.
0: Tanto questo vento, diciamo così, rimanendo su queste immagini, in questa stagione è un vento bello, perché poi ti abbiamo visto in ruoli veramente di quelli che fanno breccia nel pubblico e anche dove tu arrivi sempre con la tua personalità. Uno è un film più piccolo, Ammazzare Stanca, però dove hai un ruolo fortissimo perché sei un boss cattivissimo.
3: Preferisci morire ammazzato che finire in galera. Se tuo padre mette la mano sopra il fuoco, ma io non capisco il meccanismo. Dopo di lui non vedo nessuno e soprattutto non vedo Tia.
4: Con le donne voi ancora non avete capito niente. Perché?
3: Zero reazioni. Assetto tartaruga, testa china, non un fiato.
0: Poi ti abbiamo visto in un grandissimo successo di questa stagione, che è Follemente, dove in scena c'è l'eterno dilemma del maschile e del femminile, però non raccontato in una maniera qualunque, cioè in una maniera di quelle che quando si riaccendono le luci la gente parla, no?
1: Sì, crea discussione, che poi in fondo, se me lo consenti, diciamo è proprio quello che deve fare un'opera d'arte, qualunque essa sia, quella di alimentare una discussione dopo aver alimentato una riflessione. No, io mi ricordo quando eravamo ragazzi, ma tu sei molto più piccolo di me, però ai miei tempi, quando c'era un film la sera prima in televisione o un telefilm, che erano anche più accessibili per noi ragazzi molto piccoli, poi era bello il giorno dopo a scuola, non si faceva altro che parlare di quello, cioè era bellissimo, perché cosa faceva? Alimentare questa discussione non era altro che un modo di crescere, e quanto ci ha influenzati poi, quanto ha influenzato la nostra crescita vedere, poi più era bello e più era funzionale, più veicolava temi importanti e più aiutava insomma lo sviluppo delle nostre personalità.
0: E adesso non c'è più questo.
1: Beh, adesso c'è di meno, adesso c'è tanta roba.
0: Ma perché c'è troppo.
1: Esatto, c'è tanta roba e quindi è chiaro che uno vede una cosa, uno ne vede un'altra, è difficile poi confrontarsi.
0: Ci pensavo preparando questa intervista, dicevo Rocco Papaleo è veramente ben voluto, ma ben voluto non è la parola esatta, perché amato, perché ben voluto sarebbe come, dice, amato, sei nel cuore non solo di noi giornalisti, ma soprattutto del pubblico. E che rapporto hai tu con questo pubblico? Cioè la percepisci, intanto questa cosa sicuramente la percepisci.
1: Ora sarei
5: fintamente umile se dicessi di no. Certo, la percepisco perché la gente mi ferma per strada, lo sento anche poi sui social, che non tengo io direttamente perché non mi piace tanto, però comunque lì controllo, vedo e sento che c'è un affetto nei miei confronti. E io, diciamo, non voglio sembrare troppo ecumenico, però anch'io amo la gente, cioè sento questa corrispondenza, nel senso che per esempio molti mi fermano, no? Mi chiedono il selfie e poi mi dicono scusa se vi ho disturbato, so che vi dà fastidio. Io gli dico ma ci pensi, che fastidio, mi fa molto piacere, pensa quanto sarebbe peggio se non me lo chiedessi. Cioè voglio dire, il fatto di avere un contatto è una cosa meravigliosa.
0: E poi penso però che c'è qualcosa in più, perché probabilmente percepiscono anche lo scambio, no? La voglia che tu hai come artista, che si tratti di una canzone, di uno spettacolo teatrale o di un film, di comunicare con loro, no?
5: No, ma per me è fondamentale la relazione con la gente, tant'è che io mo abito ancora per un po' in un quartiere, diciamo, un po' più asettico che Monteverde, no? Che è un po' più fichetto in un certo senso, e cambio casa, vado a stare alla Piramide, perché voglio stare in mezzo alla gente. Forse la parte più bella della mia vita è stata abitare a Ponte Lunga, San Giovanni, quartiere popolare, e avevo un sacco di persone, poi c'era un più flusso, invece lì a Monteverde è un po' più elitario, diciamo così, e quindi sento proprio, mi sento uno del popolo, voglio stare in mezzo alla gente.
0: Va bene, allora sappiamo dove ti possono venire
5: non
0: a cercare qualche indicazione.
5: Ma
0: meglio
5: non
0: ho
5: problemi,
0: è pericoloso, va bene.
5: Che mi trovano.
3: Posso invidiarti un po'?
0: Ebbene. Senti Rocco, allora siamo partiti da una domanda all'inizio di questa puntata. Ognuno di noi è e ha una storia bella, questo mi colpisce, perché poi ed è bello cercare di raccontarla. Allora, se ti va ora di dircelo, la tua qual è?
5: La mia storia è una storia bella e fortunata, perché ho avuto una bella famiglia, non ho avuto un'infanzia difficile, anzi un'infanzia molto affettuosa, i miei genitori erano straordinari, anche proprio tutto il circolo della mia famiglia, questi Natali dove si riunivano tutti, c'è anche qualche episodio, diciamo, un po', ma non posso neanche definirlo doloroso, però forse è simpatico, così lo condivido. Cioè a un certo momento c'era questo zio, lo zio ricco, diciamo, no? Quello che ci faceva i regali più belli, e a Natale arrivava lì o ci dava dei soldi, la classica 10.000 lire, forse tu non te
0: lo
5: ricordi, quella grande grande,
0: sì,
5: no? Ci regalava 10.000 lire per uno. E poi un anno invece ci portò dei doni, e a me mi arrivò questa scatola, grande così, con sopra disegnate, cioè fotografie di macchine da corsa, e pensai immediatamente, la pista, che la sognavo, la pista, hai capito, no? Quella che col pulsante, le macchinine che corrono nel lotto lì. Apro la scatola, c'era una camicia, ho pianto fino alla Befana, finché non è arrivato un altro regalo un po' meglio dei miei genitori, però era per dire solo che era un momento felicissimo. E poi mia madre e mio padre devo tutto a loro, perché mi hanno assecondato. Certo, sono stato anche un bambino, non dico modello, però andavo bene a scuola, non ho mai creato problemi, però nel momento in cui dopo qualche anno di università sono sceso a casa e ho detto ma papà, io voglio fare la scuola di recitazione, lascio l'università, loro mi hanno detto se è questo che desideri, vai, e hanno continuato ovviamente a sostenermi come se fossi uno studente universitario, quindi pagarmi l'affitto a Roma, eccetera eccetera, quindi devo a loro e qualunque cosa che poi in seguito sia successa nella mia vita.
0: Mi pare che hanno fatto bene. Io ti ringrazio per la sincerità con cui ti sei raccontato. È un piacere averti qui.
5: Dire Fabio, vengo qui, non è certo la prima volta e non sarà certo l'ultima, però è proprio un posto dove è facile spalancarsi.
0: Va bene, perché condividiamo una passione comune, che è quella per il cinema, però la condividiamo con il cuore, e non è un modo di dire, cioè per davvero, perché, come dire, è la nostra passione e la passione anche delle amiche e degli amici che ci seguono, e quindi ti facciamo un grande in bocca al lupo.
5: Grazie tanto.
0: Anche per il tuo nuovo film, Il bene comune, già solo il titolo ci illumina. Grazie.
2: Effetto notte.
0: E resta il momento di festeggiare un compleanno importante, gli 80 anni di Liza Minnelli, la star di film indimenticabili come New York, New York e Cabaret. E li festeggia tra l'altro con una biografia che ci racconta molte cose di lei. Intanto in Liza Minnelli c'è un po' d'Italia, perché i nonni di suo papà, del famoso regista Vincent Minnelli, erano appunto siciliani. Lei è la figlia di Vincent Minnelli e di Judy Garland. E poi, insomma, questa biografia racconta un po' la sua vita, ci sono stati i successi, ci sono state anche le cadute, le difficoltà, ma ha sempre avuto la capacità di rialzarsi, e un altro tratto caratteristico è la sua grande e profonda simpatia. Eccola qua, Liza Minnelli.

figlia della grande Judy Garland e del regista Vincent Minnelli, ha saputo brillare di luce propria e trasmettere grandi emozioni.

0: Una vita segnata da successi straordinari ma anche da fragilità personali, inclusi i problemi di salute e le dipendenze da alcol e droghe, contro cui ha combattuto con la sua proverbiale tenacia, sempre ovviamente sotto i riflettori dei media.
1: Tony's, a Grammy, an Emmy, even an Oscar, she has done it all.
2: She has achieved that rare status where only a first name is necessary.
3: The one and only Liza.
4: I gotcha! You thought I didn't see you now, didn't you?
0: In un documentario uscito in America l'anno scorso, nonostante l'inevitabile celebrazione, Liza si è messa a nudo, parlando con grande onestà anche dei suoi momenti di buio.
4: You have to understand the way I am, mine hair. A tiger is a tiger, not a lamb, mine hair.
0: Stile intenso, voce potente, glamour. Per il film che le ha fatto vincere un Oscar, Cabaret, Liza ha ideato il trucco marcato degli occhi con quelle ciglia giganti, il suo segno distintivo.

0: 4 matrimoni e nessun figlio, perché le 3 gravidanze non è riuscito a portarle a termine. Un'apparizione tra quelle recenti sulla sedia a rotelle alla cerimonia degli Oscar insieme a Lady Gaga.
1: Liza Minnelli.
0: Oggi, a 80 anni appena compiuti, si racconta in un'autobiografia fresca di stampa. Io, Liza, una sera a cena ho deciso, questa è la mia dannata storia. La condividerò con voi per tutto l'amore che mi avete dato. Ha spiegato Liza che, nonostante i fardelli portati, ha condotto una vita di straordinaria gioia. E questo grazie anche a quella capacità, e lei a dirlo, di trovare sempre un arcobaleno, se sai dove cercarlo.
2: Effetto notte.
3: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Un saluto a tutti voi. Voi ed io saremo semplicemente in ascolto della parola del Signore e cercheremo soprattutto di arrivare a una maggior conoscenza del mistero cristiano, il mistero che ci dà ragione di vita, il mistero che ispira il nostro comportamento e che ci darà la salvezza. Quest'anno ho voluto che ci fosse l'ascolto dei canti del servo del Signore. E in questa scelta avevo piena consapevolezza di proporre una lettura certamente qualche volta difficile, una lettura che esige un'attenzione profonda, una lettura che ci dà un messaggio che certamente, proprio perché è il messaggio della croce, dunque ci può scandalizzare, ci può rendere col cuore indurito, incapaci di assumere questo messaggio che vedremo, è detto all'interno dei canti stessi un messaggio inaudito. Io vorrei stamattina fare la lettura dei primi tre canti, che sono anche più brevi, e nel pomeriggio invece la lettura del quarto canto, che è molto lungo e esteso, ma è anche il culmine di tutta la rivelazione della profezia dell'Antico Testamento. Qualche parola di introduzione. Il libro del profeta Isaia è entrato nel canone della Bibbia come opera di un unico profeta, Isaia appunto, un profeta che ha operato in Gerusalemme nell'VIII secolo avanti Cristo. Ma in realtà di questo profeta si può dire che soltanto la prima parte del libro riguarda la sua profezia. E appunto questa prima parte del libro, dal capitolo 1 al capitolo 39, è stato chiamato dagli esegeti primo Isaia, proto Isaia. In realtà noi però troviamo all'interno del libro di Isaia una seconda parte. Una seconda parte che viene chiamata secondo Isaia, o se volete nel linguaggio più tecnico deutero Isaia. Viene anche chiamato questa parte libro della consolazione, va dal capitolo 40 al capitolo 55. E poi scopriamo un'ultima parte che va dal capitolo 56 alla fine, che è chiamato terzo Isaia o trito Isaia, una raccolta di oracoli profetici che sono del tempo del post-esilio, quindi nel V secolo. Ecco, potremmo dire che ci sono nel solo libro di Isaia tre parti che hanno autori diversi e in tempi diversi, ma che con ogni probabilità si sono riunite in un solo libro proprio perché il profeta Isaia, il profeta dell'VIII secolo, ha avuto una posterità, dei discepoli che si sono rifatti a lui e che hanno rinnovato la sua profezia. E l'hanno rinnovata certamente in secoli diversi. Il secondo Isaia o Deutero Isaia è del tempo dell'esilio, quindi siamo

che si impegni in una lettura corsiva, si rende conto che a un certo punto il filo della profezia si interrompe per lasciar posto a quattro poemi, quattro canti, che sono quattro oracoli più omogenei tra di loro che non con il contesto del libro della Consolazione. Sono quattro canti che interrompono in modo subitaneo e netto dei discorsi precisi, pensati e redatti in modo compiuto. Quattro inserzioni che spezzano il filo del discorso del profeta. Per cui noi ci rendiamo conto che all'interno di questo secondo libro sono entrati quattro canti che non facevano parte di questo libro. Sono stati, come dire, innestati. Però resta evidente che non sono riusciti ad essere amalgamati con il testo del secondo Isaia. Per cui risaltano, emergono come quattro canti che sono compiuti in se stessi. E in questo quattro canti c'è la figura di un servo del Signore. Viene chiamato semplicemente così: Eved Adonai, servo del Signore. Eved Hashem, il servo del Signore con l'espressione servo del nome. Un servo che è anonimo e che certamente appare a prima vista un enigma. Di chi si parla? Chi è questo servo? Ora, per noi cristiani è molto importante che questa domanda, di chi parla il profeta, chi è questo servo, questa domanda noi la troviamo posta dall'eunuco della regina Candace, l'eunuco etiopico, che sta lasciando Gerusalemme e sta tornando al suo paese, ma a lui viene mandato Filippo. Filippo, uno dei primi credenti cristiani di Gerusalemme, uno dei primi missionari di Gerusalemme, uno dei sette, vi ricordate? Potremmo dire un compagno come Stefano, che aveva ricevuto un incarico nella comunità di Gerusalemme di pensare alle tavole dei poveri nella comunità. Però in realtà, più che pensare alle tavole, costoro, Filippo, Stefano, fanno i missionari, sono i primi missionari. Potremmo dire che precedono certamente l'iniziativa degli apostoli. Ebbene, voi ricordate l'episodio che è negli Atti degli Apostoli, questo Filippo, uno dei sette deputati dagli Apostoli e dalla comunità di Gerusalemme a servire alle tavole, diventa inviato missionario in Samaria e nella sua azione di evangelizzazione incontra anche questo eunuco etiope che ritornava al suo paese. Questo eunuco stava su un cocchio e stava leggendo il rotolo del profeta Isaia. Filippo dice all'eunuco: ma tu capisci cosa leggi? E quello rispose: come posso capire se nessuno me lo spiega? Questo eunuco non è un ebreo, è un goy, è un pagano.

0: salito a Gerusalemme, forse aveva degli interessi di ricerca di Dio, ma non era certamente un ebreo. Per cui sta leggendo il rotolo del profeta Isaia, che forse era riuscito a procurarsi a Gerusalemme, ma poi ha bisogno che qualcuno glielo spieghi, e dunque dichiara: come posso capire se nessuno me lo spiega? Il brano letto era proprio il quarto canto del Servo del Signore, che leggeremo oggi. E l'eunuco chiede allora a Filippo: ti prego, di chi parla il profeta dicendo questo? Chi è sto servo di cui parla? È lui stesso o è un'altra persona? E Filippo, partendo da quel passo enigmatico della scrittura, gli annunciò la buona notizia di Gesù. Convinse quell'etiope che quel servo era Gesù e che quella profezia di secoli precedenti si era proprio compiuta pienamente, realizzata completamente in Gesù in quei giorni. L'enigma del servo diventa così il mistero di Gesù Cristo. E da allora la tradizione cristiana ha sempre risposto senza esitare alla domanda di chi parla il profeta, confessando che Gesù è il servo del Signore, quel servo presentato nei quattro canti, sicché nei Vangeli tutti, in Paolo, nelle altre lettere, Gesù è proprio quel servo predetto e descritto dal profeta Isaia, o meglio, dall'autore dei canti del servo, che non sappiamo chi sia. Ed è significativo, ma i cristiani hanno chiamato questi canti del servo il quinto Vangelo. Perché se ci sono testi nell'Antico Testamento che sono essenziali per capire Gesù, la sua missione, la sua identità, certamente i canti del servo sono quelli più importanti, più decisivi. Nella storia, tuttavia, mentre la Chiesa vi ha sempre letto una profezia riguardante il Messia e realizzatesi pienamente nella vita di Gesù, vita, passione, morte, resurrezione, gli ebrei vi hanno letto quel servo del Signore o come Messia. Anche loro hanno riconosciuto che quei canti parlavano del Messia, nonostante il termine Messia non sia mai presente, almeno nel testo attuale dei canti. Ma poi, certamente, hanno pensato che quel servo fosse il popolo stesso di Israele. E soprattutto l'esperienza delle persecuzioni, l'esperienza delle ostilità verso Israele, e dobbiamo anche dire che ogni probabilità anche l'imbarazzo per l'esegesi che i cristiani facevano dicendo che quel servo era Gesù, tutto questo ha fatto sì che se nei primi tempi si parlava del Messia, più avanti nel Medioevo i rabbini, quando interpretano questo canto, dicono che è Israele, che questo servo, di cui vedremo poi la passione, la morte, è il popolo di Israele nella storia. Certamente nell'ultimo secolo, da quando c'è stata l'esegesi storico-critica, allora le interpretazioni sono state molteplici. Si è visto in questo servo un individuo particolare della storia di Israele. Qualcuno ha detto è Isaia stesso. I più hanno detto è Geremia, che ha avuto una vicenda così dolorosa. altri hanno detto è Mosè, altri è Zorobabele. Si è pensato anche a un contemporaneo anonimo del Deutero Isaia, un uomo che era in esilio a Babilonia e che ha avuto questa vicenda e che è restato anonimo. Noi non sappiamo chi sia. Altri hanno pensato che sia davvero il popolo di Israele. E alcuni, guardate, alcuni, ed è molto interessante questo, è interessante anche per la nostra interpretazione cristiana, hanno semplicemente letto la vicenda dell'uomo, l'uomo rifiutato, l'uomo giusto. Nella storia, l'uomo giusto, che è un uomo rifiutato, ha proprio i tratti di questo servo del Signore che ci viene presentato da Isaia. Hannah Arendt, questa grande filosofa, ha detto è il ritratto dell'uomo giusto, della vittima innocente di ogni popolo e di ogni secolo. Levinas vi ha letto soprattutto l'uomo quando viene rifiutato il suo essere volto. E la scuola di Francoforte, Horkheimer, Adorno, vi hanno letto l'uomo negativo, l'uomo che proprio per la sua giustizia, per la passione della sua giustizia, è rifiutato. C'è stata anche un'interpretazione marxista di questi canti dovuto alla scuola di Francoforte e vi hanno tratteggiato proprio l'uomo che nella sua passione di giustizia alla fin fine è la vittima contro cui tutti si scagliano fino a distruggerlo. Queste interpretazioni del servo del Signore sono certamente interessanti, evocativi e anche eloquenti. E tuttavia io credo che dobbiamo rilevare innanzitutto l'interpretazione messianica, presente già nel giudaismo. Soprattutto quest'interpretazione messianica è testimoniata dal Targum, dalla traduzione aramaica di questi canti. Un'interpretazione che vi vede il Messia, certamente, e che alcune volte vi vede però anche Israele. Possiamo dire che c'è all'interno della tradizione ebraica la tradizione che vede una persona precisa, il Messia, e una personalità corporativa, collettiva, che esprime Israele. Questa interpretazione anche collettiva della personalità corporativa non esclude l'interpretazione messianica, perché il Messia è figura corporativa che rappresenta tutto l'Israele, e come Israele è figlio di Dio, così il Messia è Ben Hashem, figlio di Dio. Noi certo leggiamo questi canti da cristiani, confessando la nostra fede nella loro capacità vera e propria di narrarci il Messia Gesù nel mistero della sua missione, passione, morte e resurrezione. Iniziamo la lettura del primo canto. E al capitolo 42 di Isaia, i versetti 1-7. Però, essendo A volte il testo di questi canti accidentato, alcune volte anche un po' oscuro, per cui ci sono interpretazioni diverse che portano a traduzioni diverse. Io non seguirò in questi canti la traduzione della Bibbia italica, quella che voi avete, la Bibbia chiamata anche CEI, ma vi do una traduzione dall'ebraico il più precisa possibile. Qualche volta sarà forse più dura, ma ci permetterà di essere più fedeli nell'interpretazione. Ecco il primo canto. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli manifesterà il diritto alle genti. Non griderà, né alzerà il tono della voce, non farà udire fuori la sua voce, non spezzerà la canna incrinata, non spegnerà la fiammella vacillante. Proclamerà il diritto con saldezza, non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà applicato il diritto sulla terra e le isole saranno in attesa del suo insegnamento. I quattro canti sono stati disposti all'interno del secondo libro di Isaia in un modo che noi riusciamo a comprendere, ma non sempre totalmente. V'ho detto, sono stati inseriti in modo un po' brutale. Sì, riusciamo a vedere che quel che si dice in precedenza, quel che si dice dopo, quasi sempre può aiutare la comprensione del canto. Però il canto resta davvero una composizione isolata. Potremmo dire, non lo sappiamo, un altro autore che ha fatto quattro componimenti e che il redattore finale ha sistemato in questo libro. Ma nel sistemarli, oltre a tener conto del contesto, gli ha dato un ordine preciso. Ed è soprattutto quest'ordine che hanno i canti che ci permette di vedere tutta la vicenda del servo. E significativamente i canti sono disposti così. Il primo, che abbiamo letto, e il quarto, l'ultimo, contengono dei discorsi di Dio. È Dio che parla del servo, è Dio che presenta il servo, primo e ultimo. Il secondo e il terzo, cioè i due discorsi più interni, sono discorsi invece del servo stesso. Sicché noi potremmo dire che la raccolta dei canti è incorniciata al margine iniziale e al margine finale dalle proclamazioni di Dio sul servo, sulla sua identità, sulla sua missione. Mentre all'interno sta la testimonianza del servo su se stesso. Potremmo dire la confessione del servo sulla sua identità e la sua vicenda. Allora il primo canto contiene le parole di Dio. Potremmo dire così dice il Signore, parola del Signore. Certamente ci doveva essere qualcosa di questo tipo prima del canto, ma nell'inserzione si è perso. Comunque diventa molto chiaro, è Dio che dice è il mio servo, non è il servo, è il mio servo, Avdi, è lui il mio eletto di cui mi compiaccio. E io ho posto il mio spirito su di lui. Appare qui questo titolo servo, Eved, che è un termine che la Bibbia conosceva già, attribuito normalmente ai profeti. Sono soprattutto i profeti che sono stati chiamati servi del Signore, Amos, Geremia. Il servo del Signore dunque è uno che ha un rapporto di schiavo verso Dio, totalmente ubbidiente al Signore, totalmente all'ascolto del Signore, totalmente teso a realizzare la volontà del Signore. E proprio dopo l'esperienza profetica questo titolo di servo è stato dato anche a Mosè, servo del Signore, ma anche lui sovente riletto come profeta, è stato dato anche a Davide, il Messia. Servo è un termine che indica un rapporto preciso. E se certamente indica una minore dignità rispetto a colui del quale si è servi, nel rapporto con Dio il termine servo indica l'eccellenza del rapporto. Per gli altri popoli essere schiavi può essere un'umiliazione. Essere servi di Dio, schiavi di Dio, invece è avere il rapporto più stretto con Lui, il rapporto più forte, più autentico e decisivo. Non dimenticate che il termine Eved, servo, schiavo, è imparentato con Avodà, la stessa radice, che indica il servizio cultuale dell'ebreo a Dio. Gli uomini possono essere schiavi del faraone, la schiavitù detestabile, ma quando si è liberati dalla schiavitù, si è liberati in vista del servizio a Dio. Molti di voi ricorderanno il titolo di un libro, peraltro uno dei più belli scritti di commento all'Esodo, di un certo Osù, che con molta intelligenza intitolò questo libro «Dalla schiavitù al servizio», «Dalla schiavitù dell'Egitto, del Faraone al servizio di Dio». Questo è l'itinerario di liberazione per noi cristiani. Si è liberati, ma per essere servi di Dio.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: Devo dire, no niente.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È giovedì 11 giugno.
3: Sono le 22 e 45 minuti.
4: E ciao!

0: Nella notte benedite il Signore.
1: Ascolta, Israele. Il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

C'è la neve, sto correndo, non riesco più a restare fermo. Su rotaie su cui scivolo, resto scosso dall'inverno. Non mi ascolto, non ascolto, non ti parlo, non ti mento, ma sono succube del mio inconsolabile lamento. Mi lascio vivere distante, ma lo so, dovrò fermarmi, ritrovarmi e poi parlarmi, conquistare il mio equilibrio. Questo ghiaccio non si scioglie, ma in realtà non c'è mai stato. Sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni. Qui, qui per te. Mi trattengo all'orizzonte, vedo un'ombra che si muove, il suo calore mi circonda, resto appeso al mio dolore. Cerco scuse appiccicate passeggiando per le strade di un eterno cambiamento che mi lega e mi tormento. Mi tormento perché piango, mi tormento qui a vedermi, mi tormentano le colpe di un passato ancora in piedi. Mi tormenta la tua voce che sussurra soluzioni e sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni. Qui,

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro degli Atti degli Apostoli, al capo undicesimo. Intanto quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia e non proclamavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. Alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. E in quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia. Uno di loro, di nome Agabo, si alzò in piedi e annunciò per impulso dello Spirito che sarebbe scoppiata una grande carestia su tutta la terra, ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. Allora i discepoli stabilirono di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea, ciascuno secondo quello che possedeva. Questo fecero indirizzandolo agli anziani per mezzo di Barnaba e Saulo. Questa è la parola del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, è nel cuore di questa prima missione degli Apostoli che incontriamo nel Libro degli Atti la figura di Barnaba, di cui oggi celebriamo la festa con tutta la Chiesa. Il suo nome significa figlio dell'esortazione, o meglio figlio della profezia. Era un levita originario di Cipro. A Gerusalemme aveva ascoltato quella prima predicazione degli Apostoli scaturita dalla Pentecoste e aveva aderito tra i primi proprio a quella comunità dei discepoli di Gesù, compiendo un gesto di grande generosità, vendendo cioè un campo di sua proprietà e consegnando il ricavato ai piedi degli Apostoli. Ecco, la storia di Barnaba è la storia di un uomo che non tenne nulla per sé e diede tutto per il Vangelo. Di lui dice il Libro degli Atti allora che è un uomo virtuoso e pieno di Spirito Santo e di fede. Barnaba non è un uomo pieno di sé, ma anzi è uno che ha dato tutto per fare spazio allo Spirito. E qui c'è tutta la sua disponibilità a vivere senza risparmiarsi per il Vangelo, per un disegno più grande della sua vita e del suo mondo. Proprio per questo gli Apostoli lo mandano ad Antiochia, grande città dell'impero dopo Roma e Alessandria, era considerata la terza grande città, dove un grande numero di persone aveva aderito al Vangelo e la predicazione di Barnaba fece aumentare quella comunità. Una folla considerevole fu condotta al Signore. Ecco, la comunicazione del Vangelo apre a tanti la via per incontrare a Gesù e la predicazione di Barnaba ci dà la misura di una predicazione ampia, grande, che arriva non a piccoli gruppi, a cerchie ristrette di persone, ma alle folle. Ed è significativo che ad Antiochia per la prima volta i discepoli vengono chiamati cristiani. Cioè c'è un popolo nuovo che nasce da quella predicazione. E quella predicazione è il frutto anche di una vita generosa che si spende non per sé ma per il Vangelo. E per questo diventa attrattiva. Questa generosità si esprime anche nel non pensare di poter fare tutto da solo, tanto che Barnaba pensa subito di associare a questa missione Paolo. Chi semina con larghezza, aveva scritto l'Apostolo, con larghezza raccoglierà, indicando a tutti questa generosità come un segno distintivo proprio per i cristiani. Allora anche per noi, fratelli e sorelle, tentati tante volte da misure ristrette, da vedute limitate, Barnaba mostra la via di una testimonianza. Sempre la comunicazione del Vangelo indica una strada attraverso le vie di questo mondo per condurre al Signore, alla pienezza di una vita che ritrova il senso e la gioia di vivere, non per sé ma per gli altri. Ed è un incontro che si fa con tanta gente diversa, come poteva essere la gente di Antiochia, città globale, gente anche affaticata e oppressa dalla vita, dai problemi, come tanti oggi. E ci colpisce la capacità di quella comunità, toccata dallo Spirito, di saper leggere i segni dei tempi. E infatti in quella comunità c'è un profeta, Agabo, che vede i segni di una grande carestia che segnò il mondo antico. Ecco, quella profezia in realtà ci parla di crisi non diverse da quelle che si vivono oggi in tante parti del mondo, tra le guerre, i conflitti. Ecco, sentiamo emergere una carestia di umanità, tanti segni della fame, della povertà, che si delineano come conseguenze di vite richiuse in se stesse. Ecco, la risposta dei discepoli di Gesù è quella di mandare i soccorsi, perché i discepoli sono da sempre discepoli di uno spirito che non conosce frontiere e sa prendersi carico dei problemi
di un mondo più grande. Ecco, in questo mondo che sembra sempre così tentato dal chiudersi, dal respingere chi è straniero, dal rifiuto verso chi è più povero, come ha ricordato oggi Papa Leone nella sua visita alle Isole Canarie, la Chiesa non può ignorare. Nessun luogo dove la fame, la sete, la violenza, la paura o l'esilio continuano a ferire la dignità umana. I discepoli di Gesù, ha detto Papa Leone, non possono considerare estraneo il clamore di chi grida dalla notte. Ecco, fratelli e sorelle, proprio in questo tempo, ancora segnato, potremmo dire, dalla notte, leggiamo anche noi i segni del nostro tempo. Ci sono folle di persone che aspettano un Vangelo, una buona notizia, ma tante volte ci spaventiamo davanti al confronto con il mondo ed è forte la tentazione di rassegnarci a una vita piccola e poco generosa. Barnaba e Paolo furono inviati a Gerusalemme a portare un soccorso. Oggi, in un certo senso, attraverso la sua storia, Barnaba si fa mendicante del Vangelo anche presso di noi, viene a cercarci, a chiedere il nostro aiuto, perché questo nostro mondo aspetta uomini e donne che possano portare soccorso sempre a chi è nel bisogno.

0: la pace che viene dall'alto, per la misericordia di Dio, la salvezza delle nostre anime, preghiamo il Signore. Per la pace nel mondo intero, per la fine di ogni guerra e di ogni violenza, perché si affermi la giustizia e la morte non domini più sulla vita degli uomini, preghiamo il Signore. Per la pace nella Chiesa, per l'unità di tutte le Chiese di Dio, preghiamo il Signore. Per la pace e la protezione di ogni nostra comunità in questo mondo, non nella tranquillità e nell'avarizia, ma nella testimonianza della carità, preghiamo il Signore. Per quanti portano frutti di giustizia, per i poveri, per le vedove, gli anziani, gli orfani, i bambini, per i miseri, per quanti si affidano al nostro amore e alla nostra preghiera, preghiamo il Signore. Per chi è in viaggio lontano da casa, per gli emigranti, i profughi, i rifugiati, per chi è in esilio, in carcere, ai lavori forzati, in amara schiavitù, per tutti i sequestrati, per il loro felice ritorno a casa, preghiamo il Signore. Per ogni cuore provato e abbattuto, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per il ritorno di chi è smarrito e la guarigione di chi è malato, preghiamo il Signore. Per la pace di tutti noi, dei nostri fratelli e sorelle assenti, di coloro che ci amano e di quanti ci ostacolano, preghiamo il Signore. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E ci concede il Signore di credere con il cuore, di professare con la bocca, di confermare con le opere che l'alleanza e l'amicizia di Dio è nella nostra vita, affinché gli uomini e le donne, vedendo le nostre opere buone, rendano gloria al Padre nostro che è nei cieli, per Gesù Cristo, nostro Signore.
1: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: L'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a croyé
5: in Pantheon, in semblance
6: de son la maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici, benvenuti in diretta in studio Alessandro Guarasci e Damiano Caprio invece in regia. Allora, nuova tappa del Papa in Spagna, lo sapete, oggi alle Canarie dove ha incontrato i migranti e detto che il dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni, per l'Europa, per la comunità internazionale. Poi in questi 25 minuti parleremo della Cisgiordania, dove è sempre più difficile operare per le ONG. Poi uno sguardo all'economia, perché la Banca Centrale Europea ha aumentato i 25 punti base i tassi, e tutto questo vorrà avere effetto concreto sull'economia, economia che cresce ma fatica e con un welfare sempre più purtroppo a corto di risorse. E allora, ve lo dicevamo, il Papa è alle Canarie, a lui ha detto: il vostro dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni d'origine che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo. Allora, ha detto, questo deve riguardare le nazioni di transito, chiamate a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani dei criminali. Per l'Europa, che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi, per la comunità internazionale chiamata a una cooperazione efficace e perseverante. Allora, per il Papa l'accoglienza del migrante non può essere qualcosa di secondario, e qua questo è un appello anche alla Chiesa, né venire delegata solo ad alcuni volontari. Insomma, parole forti, lui ha detto, il Papa ha ribadito: mi inchino dinanzi a voi, riferendosi ai migranti, in mare i mostri di mafie e trafficanti. Allora, noi su queste parole abbiamo in linea Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea, che in questi giorni è a Barcellona per il quarto incontro del Mediterraneo. Don Mattia, tu che conosci i migranti, spesso dai tanta assistenza anche ai migranti che arrivano in Italia un po' da tutta l'Africa e anche dall'Asia, come hai accolto le parole del Papa?
9: Beh, questa è stata un'altra pagina di Vangelo in cui appunto abbiamo visto ancora una volta testimoniato nella sua bellezza appunto il Vangelo di Gesù. Ed è un grande segno appunto che esorta tutta quanta l'Europa, ma tutto quanto il mondo intero a riscoprire appunto questo, no? Che è appunto la bellezza, prima di tutto, la bellezza dell'amore di Gesù, dell'amore di Cristo, che si manifesta anche in questa solidarietà, in questa fraternità che viene costruita. Mm-hmm. Poi chiaramente il Papa nel suo discorso, come negli altri discorsi che ha pronunciato questi giorni, ha sottolineato anche tutta quanta la complessità. Queste sono sfide storiche, complesse, e chiedono appunto che la complessità sia assunta. Il Papa nei giorni scorsi giustamente ha parlato di una doppia giustizia sociale, lavorare per la giustizia sociale nel senso che le persone che migrano possano farlo in modo legale e sicuro e possano essere accolte con rispetto e dignità, e al tempo stesso appunto lavorare per la giustizia sociale tale per cui le persone abbiano anche il diritto e la possibilità effettiva di rimanere nelle terre da cui provengono. Molte delle migrazioni attuali sono migrazioni forzate causate appunto dall'ingiustizia globale, e questo è un messaggio forte che è risuonato tante volte negli anni recenti anche con Papa Francesco, che risuona ancora oggi con forza e che chiede a tutti quanti di camminare con umiltà e perseveranza, mettendo al centro però appunto quella bellezza che si è vista anche oggi.
8: Ecco, Don Mattia, però diciamo l'Europa ad esempio va un po' in controtendenza, ora si parla addirittura anche di remigrazione, che cosa ne pensi?
9: Questa c'è molta preoccupazione, è una grande sofferenza appunto quello che sta avvenendo, anche l'entrata in vigore del nuovo patto europeo per le migrazioni, e suscita grande preoccupazione, grande paura, grande sofferenza. Allo stesso modo i discorsi qui accennavi sulla rimigrazione suscitano molta preoccupazione e anche molta sofferenza, appunto, perché noi come umanità, appunto la magnifica umanità, la magnifica humanitas, che Dio appunto ci ha donato, non è appunto quella del respingimento, quella degli odi, delle chiusure, dei muri, delle polarizzazioni, e appunto anche di discorsi come questo della remigrazione, no? Sono discorsi che feriscono la dignità umana e feriscono la fraternità, e quindi sono discorsi che suscitano molta paura. Bisogna continuare a lavorare con umiltà e perseveranza, praticando sempre la cultura dell'incontro e continuando veramente a dialogare e a lavorare perché l'Europa possa riscoprire appunto la sua storia, la sua cultura, la sua tradizione, che tanto nelle radici cristiane quanto nelle radici greco-latine non ci ha trasmesso il messaggio della chiusura o il messaggio del respingimento, ma al contrario ci ha trasmesso il messaggio dell'umanità, il messaggio della solidarietà, il messaggio dell'accoglienza, e questo messaggio che appunto risuona forte anche prima ancora delle radici cristiane, anche già nelle radici greco-romane, greco-latine dell'Europa. Questo messaggio per cui è nella solidarietà praticata gli uni verso gli altri, nell'accoglienza praticata gli uni verso gli altri, nel camminare insieme con tutti che possiamo trovare la strada per salvare le nostre società dal naufragio di civiltà che stiamo attraversando in questa epoca.
8: Don Mattia, tu in questi giorni sei a Barcellona per l'incontro del Mediterraneo, tra l'altro è importante questa coincidenza anche con il viaggio del Papa. In tutto questo, quali temi stanno emergendo?
9: Sì, moltissime esperienze sono venute fuori, tante esperienze a volte magari non sono viste, no? Ma anche in questi giorni si è visto benissimo come il Mediterraneo appunto non è solamente un muro o un mare di naufragio delle persone e della civiltà, ma è anche veramente un bacino in cui fioriscono tantissimi segni di speranza su tutte le sponde e su tante frontiere, appunto c'è tutto il tema appunto di quello che vivono e che costruiscono i santuari, esperienze che offrono esperienze spirituali fortissime, preziosissime, la rete dei teologi, la rete appunto della solidarietà che comprende i migranti, ma non solo, anche altre esperienze di povertà, respingimenti, guerre, muri, ma anche tutta la sofferenza mentale che è risuonata nell'incontro del Papa con i giovani a Barcellona, no? Un altro tema da non dimenticare, il nostro continente è un continente che soffre molto anche per la sotto il profilo della salute mentale, e questo è collegato con il fatto che è una società la nostra in cui la chiusura dei cuori genera appunto sofferenza per le persone che si trovano in situazioni di maggiore fragilità. Ecco, accanto al buio della notte nel Mediterraneo però ci sono tante luci, c'è la luce del Vangelo che continua a brillare attraverso santuari, comunità cristiane e comunità laiche che continuano a vivere, a testimoniare e a diffondere questo amore che è l'amore che salva.
8: E allora grazie a Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea, grazie per essere stato con noi. Nel frattempo dal mondo continuano ad arrivare molte notizie, allora io do la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Alessandro. Hormuz completamente chiuso fino a nuovo ordine. L'annuncio delle autorità marittime iraniane dopo la nuova ondata di attacchi statunitensi all'Iran. 49 missili Tomahawk si sono abbattuti contro il paese. Esplosioni sono state registrate in diverse città vicino alla capitale Teheran e in altre località più a sud. Gli attacchi all'Iran finiranno presto, ha detto il presidente americano Trump, riferendo che funzionari di Teheran hanno chiesto di fermare i bombardamenti, ma un alto dirigente iraniano ha smentito i contatti con il capo della Casa Bianca. Gli attacchi USA annullano lo status di cessate il fuoco, ha dichiarato invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi nel corso di un colloquio telefonico con l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. In Libano nel frattempo continuano i bombardamenti israeliani nel sud del paese, almeno 13 le vittime nelle ultime ore. Gli ambasciatori a Mosca di Francia, Regno Unito e Germania hanno concluso dopo 90 minuti l'incontro che avevano chiesto al vice ministro degli esteri russo Mikhail Galugin. Al termine del colloquio, l'ambasciatore francese ha dichiarato ai giornalisti che l'incontro è andato bene. Gli ambasciatori sono stati informati delle valutazioni oggettive della politica distruttiva delle leadership dei loro paesi sulla crisi ucraina, che mira a incoraggiare al massimo Kiev a continuare il conflitto con la Russia per conto, a spese e con l'assistenza diretta della coalizione occidentale dei volenterosi. Si legge nella dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Sul campo, un drone ucraino ha ucciso due civili nel villaggio dell'area della regione di Zaporizhia occupata dalle forze russe, lo dichiara il governatore locale installato da Mosca. L'Unione Europea intanto si dice pronta a esaminare le richieste dell'uso dei fondi dal prestito per l'Ucraina per l'acquisto di sistemi antimissilistici, compresi i Patriot di produzione americana, se Kiev ne farà richiesta. Il sindacato dei medici del settore pubblico della Repubblica Democratica del Congo ha annunciato l'avvio di uno sciopero a tempo indeterminato a partire da oggi per protestare contro le condizioni del sistema sanitario e la mancata risposta del governo alle loro richieste. Secondo il sindacato, circa 2.500 medici del settore pubblico non riceverebbero lo stipendio da diversi mesi, mentre anche le indennità e altri compensi sarebbero in arretrato. I professionisti della salute denunciano inoltre condizioni di lavoro difficili e una crescente precarietà, proprio mentre il paese è impegnato a fronteggiare una nuova epidemia di Ebola nelle regioni orientali. Lo sciopero arriva in un momento

0: 16 arresti, il bilancio della seconda notte di scontri nelle proteste anti-immigrati a Belfast in Irlanda del Nord, lo ha riferito il segretario britannico per l'Irlanda del Nord, Hilary Benn. Le proteste sono scoppiate dopo che un uomo sudanese di circa 30 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per l'accoltellamento in strada di un quarantenne britannico che a seguito dell'aggressione ha perso l'occhio sinistro e ha riportato ferite al collo e alla schiena. I principali rappresentanti cristiani musulmani dell'Irlanda del Nord hanno condannato i gravi disordini di Belfast. Uno stadio indimenticabile per tutti gli amanti del calcio per aprire un mondiale speciale, il primo a 48 squadre. Stasera alle 21 italiane il fischio d'inizio allo stadio Azteca di Città del Messico della partita inaugurale dei campionati mondiali 2026 Messico-Sudafrica. Ad aprire la cerimonia di inaugurazione sarà Andrea Bocelli che interpreterà DNA, l'inno ufficiale della competizione. Il titolo del brano dice tutto, ha commentato l'artista. Il calcio fa parte della mia vita da sempre e occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore. Essere invitato a cantare l'inno dei mondiali è un onore. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.
1: Allora grazie Gianmarco, ora noi andiamo in Cisgiordania perché proseguono le violenze dei coloni contro la popolazione palestinese. Pensate che nei primi mesi del 2026 ci sarebbero stati oltre 500 attacchi dei coloni in Cisgiordania. Questo lo dice l'ultimo rapporto di Oxfam. Tra l'altro interviene anche il parroco di Taibeh, villaggio interamente cristiano, che afferma come ieri sera diversi giovani sono stati ostacolati e aggrediti dai coloni mentre aiutavano alcuni residenti locali a spegnere un vasto incendio appiccato diciamo volontariamente nei pressi di due località sempre vicino a Taibeh. Interviene anche Amnesty International che parla di deportazioni, di espulsioni illegali, sistematiche, aggressioni, restrizioni di accesso e demolizioni delle abitazioni. Allora, Amnesty International tra l'altro parla davvero di pulizia etnica da parte del governo israeliano nei confronti dei palestinesi. A Paola Simonetti, Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International Italia, ha detto: la comunità internazionale deve alzare l'attenzione e la voce su quanto avviene appunto in Cisgiordania.
2: Ma la preoccupazione espressa in questo rapporto è che l'annessione della Cisgiordania, in particolare dell'area C, che è composta di comunità beduine e di pastori, è ormai un fatto acquisito, è una politica del governo, non è solo una cosa che è nell'agenda politica di qualche partito, di qualche ministro. I dati relativi al numero di ettari di terreno palestinese requisiti, il numero degli avamposti e delle colonie autorizzati dal governo, il numero di migliaia di persone palestinesi sgomberate con la violenza ci dicono che è in corso una pulizia etnica con l'obiettivo di annettere formalmente la Cisgiordania pezzo dopo pezzo a partire dall'area C.
3: Si moltiplicano peraltro attacchi e aggressioni ai palestinesi da parte dei coloni su cui Israele, sottolineate, non interviene.
2: Politicamente l'azione dei coloni è sostenuta dal governo, da un punto di vista giudiziario le condanne sono sulle dita di una mano e in questi ultimi anni, secondo le Nazioni Unite, gli atti di violenza dei coloni con vittime palestinesi morti o feriti sono aumentati di 7 volte. Il numero dei coloni che hanno delle armi, perché sono state molto allentate le norme per concedere una licenza, è aumentato di una 15 volte dal 2023, dal 7 ottobre 2003. Il Ministero della Difesa dà anche, oltre alle armi, uniformi ai coloni, per cui non si capisce più, dal punto di vista di una persona palestinese, chi la stia aggredendo. Di fatto i coloni sono sostenuti dallo Stato.
3: Una violenza, quella dei coloni, che, rivela il rapporto, viene erroneamente presentata come un caso isolato. Voi invece chiedete agli Stati terzi di intervenire in modo fermo ed efficace.
2: Al momento le risposte sembrano orientate nel considerare Ben-Gvir e Smotrich, cioè i due ministri che fanno parte della coalizione di governo, che sono i promotori dell'agenda di annessione della Cisgiordania, come delle figure estremiste, isolate. Quindi le sanzioni colpiscono coloni, gruppi di coloni, o si considera Smotrich persona non gradita, si aprono indagini nei confronti di Ben-Gvir, tutto bene, però non si tratta di delle marce o casi isolati. Qui siamo di fronte a una politica di governo e allora bisogna che gli stati si rendano conto che il governo israeliano, a partire dal suo leader Netanyahu, che deve essere oggetto di sanzioni, in primo luogo per rompere l'accordo di

0: cooperazione tra Unione Europea e Israele, che è un accordo che è stato sottoscritto nel 2000 e che all'articolo 2 contiene una clausola sul rispetto dei diritti umani, e quella clausola, finché l'accordo è in vigore, viene allegramente ignorata.
1: Una parte del rapporto si concentra in particolare sulle comunità beduine, una porzione sensibile della popolazione sul territorio.
0: È un dato relativo alla composizione demografica dell'area C, della Cisgiordania, che è un'area che in base ai vecchissimi accordi di Oslo è sotto il controllo militare di Israele, e Israele ne approfitta per costruire poligoni di tiro, riserve naturali, per vietare la concessione di licenze edilizie ai palestinesi. Quelle terre lì sono abitate da beduini che si dedicano alla pastorizia, perché le terre hanno questa caratteristica di essere molto adatte al lavoro dei pastori, e il risultato è che sono terre ambite dai coloni, c'è poca popolazione, per lo più beduina, un po' nomadica per propria vocazione, un po' costretta a essere sgomberata continuamente e quindi a cambiare luogo, e la violenza dei coloni fa sì che poi questa assuma una forma di pulizia etnica.
1: Riccardo Nuri, qual è il destino di questi dati? Cosa ci si aspetta potranno produrre?
0: Beh, intanto attraverso i mezzi di informazione, come in questo momento, che siano conosciute le denunce di Amnesty International. Sono poi degli strumenti che noi vorremmo essere di pressione politica sugli stati perché agiscano, perché passino dalle inutili ormai parole di condanna ad azioni concrete. Poi possono servire anche al lavoro della giustizia internazionale, perché qui siamo di fronte a un crimine contro l'umanità di trasferimento forzato di popolazione, che è un crimine previsto dallo statuto della Corte Penale Internazionale.
2: Allora, oggi i riflettori accesi sul consiglio direttivo della BCE, e nei fatti la Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. Scusate. La decisione, che era tra l'altro attesa dagli economisti dopo lo shock energetico dovuto alla guerra in Iran, è la prima, nei fatti, stretta monetaria dal settembre del 2023. Dunque lo scenario macroeconomico è sempre più incerto e la Banca Centrale Europea ha rivisto le stime macroeconomiche per il 2026-2028, abbassando la previsione di crescita per l'anno in corso e alzando purtroppo quella per l'inflazione, dunque aumentano i prezzi. Nello scenario di base delle nuove proiezioni l'inflazione complessiva si collocherebbe in media al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Allora, Mariano Bella è direttore del centro studi di Confcommercio e comunque sull'economia italiana sembra moderatamente ottimista.
3: Purtroppo abbiamo scarsa produttività, la logistica non funziona, abbiamo lanciato col progetto Cities di rigenerazione urbana, che non è dare soldi ai poveri commercianti, ma è fare una progettazione che abbia un ruolo centrale per il commercio, perché il commercio dentro le città è un'infrastruttura sociale, anche chi non è mai entrato dentro un negozio ha dei vantaggi, perché quando poi il negozio chiude, la strada è sporca, è piena di criminalità, il valore dell'immobile scende. Questo per parlare dei freni. Cioè, vogliamo parlare di produttività, possiamo farlo quanto vogliamo, se vogliamo parlare, ma sono tutte questioni che riguardano il lungo periodo, la formazione del capitale umano, le donne che non partecipano. Io invece, dal punto di vista congiunturale, metterei l'accento sugli aspetti favorevoli. L'Istat, con la produzione industriale di aprile, segnala la crescita per il terzo mese consecutivo, sia in termini congiunturali che in termini tendenziali. Però l'occupazione a 24,3 milioni è qualcosina di importante. Trascurarlo vuol dire che vuoi gettare discredito.
2: Però Bella, l'Italia rimane un paese dove i redditi sono ancora troppo bassi, e questo è un problema anche per le nuove generazioni, anche per chi vuole fare un figlio.
3: Redditi troppo bassi, forse le intende le retribuzioni,
2: certo,
3: da lavoro dipendente. I redditi non sono bassi, i redditi sono in linea, poi dobbiamo togliergli il livello dei prezzi, quindi i confronti dobbiamo fare in parità di potere d'acquisto. I redditi, grazie ai trasferimenti statali, oggi sono molto più elevati del 2019, 150 miliardi, tra la lista di bonus è infinita, io quella toglierei casomai in un futuro prossimo. D'altra parte, se sosteniamo l'economia con bonus, sussidi, deroghe, regimi speciali, eccetera, non rimane molto per far crescere la produttività e quindi fare crescere i redditi. Noi 30 anni fa stavamo come reddito a livello di Spagna, un poco sotto la Germania, oggi siamo sotto del 20-25% come reddito, come retribuzione da lavoro dipendente, ok? Perché? Perché noi abbiamo smesso di crescere. Avevamo i tassi di interesse a zero, ma non abbiamo fatto gli investimenti. Prende il concetto dell'energia, l'energia. Dici, ma come? In Francia stanno meglio, in Spagna stanno io meglio. Al di là del fatto, diciamo, che stanno meglio anche perché quei paesi sono più grandi del nostro, più ventosi e hanno più pianure, ma loro hanno il nucleare e hanno investito sulle energie rinnovabili ben prima. Noi non le abbiamo fatte queste cose, quindi se il reddito da lavoro dipendente è basso, se la retribuzione è bassa, dipende anche da queste variabili. Quindi l'imprenditore che ha dei costi energetici doppi di quelli della Germania non può darti lo stipendio che dà al lavoratore della Germania. Quindi questi sono i problemi che dobbiamo affrontare, ma io direi che oggi per la salute dell'economia è buono. Cominciamo a non raccontarci peggio di come siamo.
2: E allora poi bisognerà capire quanti soldi ci saranno davvero per investire in welfare, dunque pensioni, sanità, assistenza e così via. Anche su questi temi si è concentrata l'assemblea di Conf Cooperative Feder Solidarietà, che oggi ha rinnovato i suoi vertici. 21.000 persone fragili trasformate in risorsa, lavoratori produttivi e contribuenti. Appunto, è il cosiddetto esercito degli invisibili che oggi rappresenta il cuore economico del progetto della cooperazione sociale di Conf Cooperative Feder Solidarietà. Cura, reddito, occupazione, davvero che in questo settore stanno registrando record davvero importanti per tante aree del paese. L'area dell'invisibilità non riguarda solo la disabilità, ma si sta allargando sempre più, inglobando i giovani, i NEET, le persone vittime di infortuni sul lavoro, persone affette da dipendenza. Almeno così ci ha detto il presidente appunto di Conf Cooperative Feder Solidarietà, Stefano Granata.
4: La cooperazione sociale si è sempre messa a servizio della cittadinanza e lo farà anche adesso. Deve farlo con un piglio un po' diverso, cioè al di là di quella che sono le risorse pubbliche, provare proprio a riconnettere le comunità, a mettere insieme risorse, a mettere insieme energie e soprattutto nuove idee. Abbiamo bisogno di una visione diversa, abbiamo bisogno di infrastrutture sociali che oggi non tengono più. Poi nell'esperienza di vita delle persone si accorgono delle solitudini a cui sono lasciati quando devono affrontare i problemi veri. E forse su questo noi possiamo fare degli investimenti importanti, metterci a disposizione e ricominciare a reinventarci delle cose. E questo è il grande compito, che non è solo dare servizi, ma riportare idee, riportare speranze, riportare sostanza anche dentro la vita della comunità, non lasciando più sole le persone.
2: Ecco, però appunto, però regioni e comuni hanno meno fondi proprio per aiutare le fasce più deboli. Il vostro è una questione importante sulla sussidiarietà, il tema sussidiarietà è fondamentale, però come potete fare in questo momento concretamente? Che cosa chiedete? Per esempio il PNRR è stata un'occasione anche mancata per la cooperazione sociale?
4: Allora, io penso che guardarsi indietro ormai non serve più, nel senso che si rischia di fare come la moglie di Lot, che in fuga da Sodoma e Gomorra è diventata una statua di sale. Il passato è andato, PNRR, quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto. Oggi si tratta, con le risorse a disposizione, di ricostruire una regia pubblica che è fatta non solo di istituzioni ma anche di soggetti pubblici come noi, che mettono insieme risorse umane ed economiche e capire dove si può costruire infrastrutture sociali. Fare un esempio per tutti: sul tema anziani non si può intervenire solo sul tema della non autosufficienza, bisogna ragionare sull'invecchiamento attivo, sulla prevenzione, sul lavoro che si può fare prima perché le persone non cadano a solitudine, non cronicizzino, eccetera, eccetera. Però qui c'è tutto un lavoro proprio sociale nel vero senso del termine, prendersi cura delle persone, questa è l'attività che possono fare le cooperative sociali.
2: E per ultimo, voi che cosa chiedete alle forze politiche in questo momento?
4: Di riconoscerci. Spesso e volentieri siamo utilizzati come manodopera, come esecutori o esecutrici di servizi, e invece dovrebbero sfruttare di più il nostro pensiero, il nostro cervello, la nostra capacità di stare dentro la vita delle persone. Ecco, questa cosa che ci riconoscono a tutti gli effetti e che ci chiamano ai tavoli come dei partner e non come degli esecutori.
5: E come dal punto di vista fiscale c'è qualcosa che manca adesso?
4: Ma allora, l'incentivo fiscale aiuta, ma non cambia lo stato delle cose. Bisognerebbe proprio ridare vita a un'infrastruttura sociale, una visione diversa, e poi a seguito arrivare con l'incentivo fiscale. Pensiamo alla cooperazione sociale, è nata senza incentivi fiscali, sono arrivati in un secondo momento perché si era visto che era cosa buona. Oggi bisogna rimettere in campo cose buone e poi a seguire, altrimenti l'incentivo fiscale di per sé rischia di dare adito solo opportunismi e non a cambiamenti reali.
2: E allora, cari amici, vi lascio con un brano di Marvin Gaye, storico brano Mercy Mercy Me, poi spazio Earth Day Italia.

0: E allora, cari amici, benvenuti, anzi bentornati in diretta. Qui con noi ci sono Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione Dirday.it, testate Dirday Italia trattino Villaggio per la Terra. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Invece in collegamento telefonico abbiamo Lucia Iorio, che è un tecnico della progettazione interni, ma anche interior designer, così si dice, e autrice del libro Design, Storia, Impatto e Arte di Vivere. Buon pomeriggio, Iorio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi e grazie per l'invito.
0: Prego. Allora, Iorio, dobbiamo dire una cosa. Qui però adesso
2: mi preferirei essere chiamata Lucia, grazie.
0: Lucia, ok, ah, benissimo. Allora, cara Lucia, adesso però rivolgo, cerco di far entrare in argomento Tiziana. Senti, sì. Quando parliamo di ambiente, inquinamento, di solito ci riferiamo a spazi aperti, cioè al mare, ai fiumi, insomma, dappertutto. Ma la verità è che il 90% del nostro tempo lo passiamo nei luoghi chiusi. È proprio vero, purtroppo. Al lavoro, in casa principalmente. Tiziana, questi ambienti quanto sono salutari? Cioè, stare a casa, quanto ci fa bene e quanto ci fa male?
1: Ok, facciamo una piccola introduzione. Quindi, diciamo che la nostra casa è il primo habitat, per citare un documento dell'Istituto Superiore di Sanità, che avverte dei pericoli e delle relative soluzioni e del cosiddetto inquinamento indoor, cioè al chiuso, e quindi case, uffici. Quindi uffici, negozi, scuole, no? Anche i ragazzi che vanno a scuola, senza anche dimenticare anche i trasporti, perché metropolitana, autobus, automobile e poi, come dicevamo prima, in casa, dove non solo viviamo o ufficio, ma ci dormiamo anche, quindi anche la notte va considerata. Questi ambienti non sono asettici, se non mantenuti bene, al contrario possono diventare anche pericolosi, perché comunque contengono microrganismi, sostanze inquinanti, muffe, anche molecole proprio chimiche che possono essere dannose per la salute. E per non parlare anche di altri tipi di inquinamenti, che sono per esempio l'inquinamento acustico, che magari non ci pensiamo spesso, ma invece è anche quello luminoso, perché no, anche quello luminoso. L'Istituto Superiore di Sanità sottolinea che è proprio al chiuso che avviene la gran parte dell'esposizione della popolazione all'inquinamento atmosferico. Tra gli inquinanti che noi non penseremmo mai di ritrovare in casa ci sono le particelle sospese, cioè le famose che sentiamo ogni tanto, le PM10, le PM2.5 e NOx, di cui parliamo spesso per la qualità dell'aria nelle città, però non ci pensiamo mai che invece attraverso porte, finestre, eccetera, arrivano anche esattamente in casa. E sostanze, poi abbiamo anche le PFAS, io neanche sapevo dell'esistenza, sì. Però sono sostanze chimiche utilizzate per imballaggi, stoviglie, capi d'abbigliamento e quindi il monossido di carbonio che è proveniente da impianti di riscaldamento, che magari spesso succede, magari non sono iper
0: coibentati,
1: coibentati, oppure non sono ben collegati all'esterno, quindi. E poi le fibre artificiali, gli insetticidi, i pesticidi, le microplastiche, insomma, diciamo che le vecchie murature, per esempio, perché molto spesso abbiamo delle mura in casa che non sono proprio nuove, no? E magari hanno delle particelle che noi respiriamo, i collanti, i solventi, i computer, le fotocopie, copiatrici, insomma la lista è molto lunga. Le contromisure sono, in primis, areare le stanze aprendo spesso le finestre, tenerle aperte mentre si cucina, mentre si fanno le pulizie e anche quando si lava e si stira, limitare al necessario l'uso di detergenti, detersivi, deodoranti, insetticidi, diffusori, quelli anche certe volte quei diffusori per l'aria, eccetera. Ok, non mescolare i vari prodotti per la pulizia. Oltre a mantenere sano, possiamo anche migliorare l'ambiente domestico arredandolo, e appunto qui poi allora, Lucia ci aiuterà, e progettandolo correttamente, quindi anche...
0: E allora sentiamo un po' Lucia. Esatto. Lucia, allora, che materiali innovativi possiamo pensare, anche ecologici? Insomma, quando andiamo a comprare un mobile, dobbiamo in qualche modo essere più consapevoli di quello che poi ci andiamo a mettere dentro casa?
2: Assolutamente sì. Io vorrei fare una piccola premessa, perché quando parliamo di materiali sostenibili spesso pensiamo piuttosto a una rinuncia, no? Quindi meno estetica, meno comfort e magari anche meno qualità. Non è assolutamente così, perché oggi è l'esatto contrario, in quanto il design contemporaneo sta sviluppando materiali sempre più innovativi, appunto, ottenuti da fibre naturali, bioplastiche, residui agricoli e anche scarti organici che fino a pochi anni fa sarebbero stati semplicemente buttati. Vuoi che ti faccio degli esempi proprio strapratici di questi materiali?
0: Sì.
2: Ok. Allora, prendiamo ad esempio le bucce di patate o gli scarti di girasole, anche i fusti di pomodori. Possono essere riutilizzati e in questo senso, dicevo, è come trasformare, nel mio libro utilizzo proprio questo termine, trasformare gli scarti in tesori, no?
0: Perdonami Lucia, con sì. Le bucce di pomodoro o di patate,
2: i fusti,
0: che ci faccio?
2: Allora possiamo fare dei pannelli. In particolare i fusti di pomodoro sono delle fibre, no?
0: Sì.
2: Quindi tessuti, rivestimenti, anche pannelli acustici vengono essiccati e le fibre estratte utilizzate per tessuti o pannelli, che ne so, il riso, pannelli in fibra di riso, vanno bene anche per mobili, arredi e pavimenti. Le bucce di riso vengono compresse con resine biologiche creando pannelli simili al legno. Abbiamo lasagna di vite, il lino, corteccia di pino, gusci di mandorla per le bioplastiche, paglia di grano, scarti di fiori. Tra questi io voglio porre l'accento in modo particolare sul girasole, perché il girasole è ubiquitario, cresce in pratica su tutto il pianeta e basta semplicemente andare con acqua e pressione e abbiamo dei pannelli fantastici, anche biodegradabili. Dicevo anche le bucce di patata, quindi per la bioplastica, no? Posateria, piatti, vengono essiccate, l'amido viene separato, mescolato con acqua e poi stampato in forme, si aggiunge qualche additivo naturale, pannelli in fibra di canapa, per pavimenti, pareti, mobili, divisori, insomma. Tanto.
0: Allora, Lucia, non ti muovere perché la comunicazione è andata un po' giù. Giuliano.
3: Allora sì, noi ovviamente quello che sta dicendo Lucia non è un riciclo che possiamo fare noi, però come ha detto lei all'inizio, nel momento in cui bisogna magari ristrutturare una casa o un appartamento, un ufficio eccetera, chiedere magari ai fornitori queste soluzioni naturali, ecco, più naturali che sicuramente quelle che si sono usate finora. Allora, in un capitolo del tuo libro, Lucia, hai posto l'accento sulla...
2: Prima, al di là delle soluzioni, ovviamente di queste soluzioni diciamo naturali, dobbiamo scegliere anche materiali certificati. Certo. Quindi verificare la composizione, controllare le resine usate che devono essere naturali, chiedere la provenienza degli scarti, no? Quindi magari da agricoltura locale, verificare la durabilità. Poi c'è un discorso insomma a parte per il legno, perché un mobile che dura negli anni, nel tempo, è sostenibile,
0: certo.
2: Ok?
0: Certo.
2: Rispetto a uno che devo cambiare ogni 4-5 anni, mettiamola così.
3: Allora, una cosa di cui non abbiamo ancora parlato è la sostenibilità energetica della casa e anche la progettazione degli spazi in funzione dell'illuminazione, di come viene illuminata naturalmente la casa e quindi di riflesso di quanto meno abbiamo bisogno di accendere le luci. Ecco, quali sono le soluzioni migliori in questo senso, che è una parte interessante del tuo libro?
2: Allora, la luce, diciamo che è la luce naturale è il miglior alleato della casa, quindi è la risorsa la risorsa più preziosa che abbiamo. Una stanza che riceve la luce del sole tende ad essere vissuta di più, quindi favorisce anche le attività in comune e le interazioni. Sembra più accogliente e anche più ordinata. Quindi partiamo dalla luce naturale. Ovviamente tutti sappiamo, ci sono anche degli studi che ci dicono che stimola la produzione di serotonina, la famosa molecola della felicità, migliora l'umore, influenza il ritmo circadiano e aiuta anche a ridurre stress e stanchezza mentale. Quindi anche un piccolo angolo vicino a una finestra, personalmente la mia scrivania è posizionata vicino alla finestra attaccata, diventa un luogo ideale, no? Per leggere, rilassarsi,
1: certo.
2: O anche fare colazione. Io suggerisco di utilizzare tende leggere, superfici chiare e magari anche qualche specchio ben posizionato di fronte alle fonti di luce, ad esempio, per moltiplicarla. Anche porte vetrate, lucernari aumentano la percezione di spazio e di apertura, e anche, come dicevo, le superfici riflettenti e i colori chiari diffondono la luce. Consideriamo che anche le scuole, no? Alcune scuole progettano le aule con un orientamento ottimale verso la luce naturale proprio per migliorare la concentrazione e l'umore dei bambini, e possiamo applicare ovviamente lo stesso principio in modo efficace anche in casa. Inoltre abbiamo la tecnologia che ci aiuta a migliorare comfort ed efficienza con un'illuminazione intelligente e regolabile. Quindi,
1: senti Lucia, prego. Visto che parlavamo di luce così eccetera, parliamo di giardini o terrazzi, balconi, insomma quelli che abbiamo noi nelle nostre case. Come è cambiato un po' il concetto del verde nelle nostre case e come adattarlo ai cambiamenti climatici o alle esigenze ambientali, come per esempio anche il risparmio idrico?
2: Allora, il punto è che abbiamo trascorso molto più tempo in casa, no? Un po' per il Covid, un po' perché per lo smart working, no? Che ha preso piede, e si è un po' si è riscoperto di più, diciamo, il valore di un balcone, di un terrazzo, anche di un metro quadrato di verde. Non è solo una questione di estetica, il contatto con la natura contribuisce proprio a ridurre lo stress, migliora il benessere psicologico e rende anche gli spazi più vivibili. Adesso dobbiamo anche confrontarci oggi con estati sempre più calde, periodi di siccità, una crescente attenzione al consumo delle risorse. Quindi anche il verde va progettato in modo consapevole. Non si tratta solo di scegliere tra piante e materiali a basso impatto, ma bisogna pensare a tutto il ciclo di vita dello spazio verde, quindi dal consumo d'acqua alla gestione dei rifiuti. E integrare le biodiversità alla scelta di arredi ecologici. Quindi, per prima cosa, io direi la scelta delle piante, che deve privilegiare le specie autoctone o adatte al clima locale. Questo perché richiedono meno acqua, meno trattamenti chimici, sono già adattate al clima e al terreno locali e favoriscono anche la fauna locale, come api, farfalle, uccelli, offrendo a loro anche nutrimento e rifugio, quindi aiutano a mantenere l'equilibrio naturale degli ecosistemi. Quindi scegliere piante autoctone significa favorire un biosistema più resiliente, sostenibile e in sintonia con l'ambiente circostante. Alberi poi, sì, prego.
0: No, lo dico, mi sembra giusto, in effetti non possiamo pensare di utilizzare magari delle piante che normalmente crescono a 5, 600, 700 metri a livello del mare, perché non ce la farebbero e poi magari consumerebbero troppa acqua, e questo mi sembra fondamentale. Senti, una cosa però, perché io spesso a volte discuto con mia moglie, che cucina sempre con le finestre chiuse, allora... La cucina è la stanza dove oggettivamente si produce più energia, no? O meglio, si consuma più energia e anche si producono più rifiuti. E poi, per esempio, insomma, da quanto ne so io, i gas che vengono, cioè quando cuciniamo, il gas che utilizziamo poi produce a sua volta dei gas in qualche modo di scarto. Diciamo, quali sono i consigli che noi, anzi che tu potresti dare per, diciamo, rendere le cucine più sostenibili, però senza sacrificare né la bellezza, dunque tu sei interior designer, e ma anche la funzionalità.
2: E allora, la cucina è sicuramente il luogo più vissuto, no, della nostra casa, ed è molto di più anche di un semplice spazio funzionale. È il luogo in cui la famiglia si ritrova, condivide i pasti e magari costruisce anche delle relazioni. Quindi quando parliamo di sostenibilità per il discorso cucina, non dobbiamo pensare soltanto ai consumi energetici, ma anche alla qualità della vita che questo ambiente poi ci offre. Da un punto di vista progettuale, una cucina nasce, una cucina, diciamo, ben vissuta, ben progettata, nasce già dalla corretta organizzazione degli spazi. Una disposizione efficiente tra frigorifero, lavello e piano cottura, quello che in progettazione viene chiamato il triangolo di lavoro, permette di ridurre spostamenti inutili e rendere più fluide, ad esempio, le attività quotidiane. Può sembrare un dettaglio, ma questo sul lungo periodo, diciamo, migliora la vivibilità dell'utilizzatore. Una cucina sostenibile ovviamente deve anche aiutare a ridurre gli sprechi alimentari, quindi conservare correttamente gli alimenti, controllare periodicamente scorte, utilizzare quello che abbiamo acquistato prima che scada, sono dei piccoli gesti, ma fanno una grande differenza per l'ambiente e anche per il bilancio familiare.
0: Bravo, sì. È proprio così.
2: Poi l'utilizzo consapevole di elettrodomestici è importante. Una lavastoviglie utilizzata a pieno carico, ad esempio, riduce notevolmente il consumo di acqua rispetto a numerosi lavaggi a mano. Quindi
1: oppure si può
2: non
1: finire la cottura dei cibi, scusa Lucia ti interrompo, la cottura dei cibi io in genere spengo e lascio il cibo diciamo sul fornello caldo e quindi non consumo altro diciamo gas, combustibile, ma il cibo finisce di cuocersi.
3: Io ho letto anche che l'acqua di cottura può essere utilizzata per darla alle piante, che ha dei nutrienti.
0: Certo, quella di cottura delle verdure, per esempio anche la cicoria e così via, visto che ha dei nutrienti, in questo caso dei minerali, invece che buttarla nel lavandino, la possiamo dire. Tiziana, Giuliano.
3: Sì, allora io voglio fare però un po' una polemica. Allora, noi nel tuo libro ci sono giustamente elencati tanti stili di interior design, cioè quello scandinavo, quello giapponese, quello futurista, quello mediterraneo, poi insomma riconosciamo quello coloniale, li vediamo nei negozi e nei mobilifici, però una volta diciamo l'arredo di casa era per sempre, si faceva una volta messa impostata la casa e poi continuava per tutto il tempo in cui una famiglia ci era. Io invece vedo adesso che c'è diciamo non ogni anno, però ci sono delle mode, appunto la moda giapponese, la moda scandinava, la moda eclettica eccetera. Non c'è il rischio, come nella moda dei vestiti, di cambiare arredamento troppo velocemente e quindi di tirar fuori un nuovo modo di sprecare materiali cambiando troppo spesso arredamento di casa? Cioè non c'è anche questo pericolo?
2: Allora sì, questo rischio c'è se lo trattiamo in questo modo l'arredamento. Io ho fatto, diciamo, un elenco di stili nel libro per permettere di orientarsi, no? E di riconoscere la propria personalità attraverso magari uno o più stili da mixare, ecco. Ma l'arredamento non deve essere trattato in questo modo, perché altrimenti moltiplichiamo sprechi e rifiuti. Un buon arredamento dovrebbe durare negli anni, essere sostenibile e magari anche riparabile, non dovrebbe seguire, diciamo, questa logica. Io nel libro ricordo una frase di William Morris: non dovremmo avere in casa nulla che non sia utile o che non consideriamo bello. Quindi bisogna scegliere meno, ma scegliere meglio. I social ci mostrano continuamente nuove tendenze, no? Ma una casa, insomma, non dovrebbe seguire questo ritmo.
0: Ecco, sì, in effetti poi ci sono tanti mobili che abbiamo, soprattutto anche, diciamo, nell'abbigliamento c'è la cosiddetta, non dico fast fashion, fast design, nel senso che molte persone comprano i mobili a poco e poi dopo qualche anno li buttano perché o si sono stufati oppure non sono più funzionali. Però insomma dovremmo cercare anche nei mobili di scegliere puntare più sulla qualità che non sulla quantità.
1: Beh, un tempo si faceva, se ti annoiavi, cioè io avevo mia madre che metteva una specie di tappeto sotto il mobile, io tornavo da scuola e trovavo il mobile in un'altra parte della casa, erano sempre quelli
0: che
1: giravano, quindi ecco, si può anche fare questo con un po' di fantasia. Esatto.
0: Allora, Lucia Iorio, io ti ringrazio per essere stata con noi, purtroppo il tempo a nostra disposizione sta scadendo, lo ripeto, Lucia Iorio, interior design, autrice del libro Design, Storia, Impatto e Arte di Vivere. Grazie Lucia.
2: Grazie a voi.
0: E allora Giuliano, allora Tiziana, bella puntata in cui abbiamo parlato di come in sostanza razionalizzare le quattro mura, che siano la casa di tutti i giorni o l'ufficio, cosa non semplice soprattutto quando si vive in famiglia, per cui ci sono più gusti e più tendenze, però insomma dobbiamo secondo me riuscirci, che dite?
3: Eh sì, dovremmo invitare tua moglie a questo punto per avere più informazioni.
1: Io sono una creativa, quindi ho un problema di creatività, quindi ogni tanto mi invento qualcosa, pitturo, faccio...
0: Dispongo
1: in maniera differente. Poi insomma mia madre mi ha insegnato questa cosa, quindi sposto mobili, quindi sì, non riesco a vedere le cose ferme nel tempo cristallizzate,
0: stanno,
1: esatto. No, questo no.
0: E allora amici, grazie per essere stati con noi, un saluto appunto da Tiziana Tucciglio, Giuliano Giulianini, Alessandro Guarasci che sono io, e anche da Damiano Caprio che è in regia. Buon pomeriggio.

pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

di Lexit Nos, l'enciclica di Papa Francesco sull'amore umano e divino del cuore di Gesù, catechesi di Don Luigi Maria Epicoco.